0: Ma è iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo i genitori della piccola, ma anche gli 8 medici dei 3 ospedali, il Cervello, il Civico e l'Ospedale dei Bambini, che hanno curato la bimba tra il 13 e il 19 agosto, dopo che la mamma e il papà della piccola hanno presentato una denuncia querela.
1: L'alta inflazione USA al 3,7% a luglio preoccupa e non può essere dannosa per un'economia che ha dimostrato forza e resistenza contro gli shock. Dal simposio di Jackson Hole arriva il primo test per il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, che, disattendendo le attese di chi si aspettava un approccio più mite, suona il campanello d'allarme contro il rischio di un'inflazione lontana dall'obiettivo del 2%.
0: La conduzione della nuova edizione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. Lo ha comunicato la RAI, che oggi ha contestualmente annunciato di aver proposto al conduttore uscente, Sigfrido Ranucci, 3 differenti possibilità di ricollocazione. Ranucci, oltre a condurre Report, era infatti finora anche vice direttore ad personam degli approfondimenti RAI.
1: Torna il maltempo sull'Italia mentre infiamma ancora l'anticiclone africano con punte fino a 45 gradi al sud e sulle isole. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione per temporali su settori della Lombardia e di allerta meteo gialla su settori sempre della Lombardia e di altre 2 regioni che saranno le più colpite da pioggia e rovesci.
0: Il calcio: Kenan Yıldız dovrà fermarsi per circa 3 mesi dopo il problema al piede sinistro accusato contro il Frosinone. Il numero 10 della Juventus sarà operato a inizio settimana e l'obiettivo è riaverlo a disposizione dopo la sosta di novembre. Salterà quindi diversi big match di Serie A e almeno le prime 4 giornate di Europa League.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord prevale il sole, salvo variabilità all'estremo nord-est con piogge sparse intermittenti sul Friuli Venezia Giulia nel pomeriggio sera. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro iniziale variabilità con qualche pioggia in arrivo tra Umbria e Marche nel pomeriggio. In serata ampie schiarite, temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. A sud tempo generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di qualche velatura sparsa, più nubi in Sardegna, temperature in lieve diminuzione, massime comprese tra 35 e 40 gradi.
4: Non fermarti mai, muoviti, balla, segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti, sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli, l'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli, solo grandi successi.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24.

I grandi Colossal brillano e trionfano con le pietre miliari degli anni 80, tutte da ballare su RCS Network.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Duster Hybrid è un SUV compatto con sistema full hybrid da circa 140 cavalli, consumi ideali intorno ai 5 litri ogni 100 km. Il focus dell'auto è sulla robustezza e soprattutto sul costo d'acquisto basso. Toyota CHR Plug-in Hybrid, potenza fino a circa 220 cavalli combinati. Autonomia elettrica intorno ai 60-70 km reali urbani, da 0 a 100 in circa 7,2 secondi. Passiamo alle due ruote, Honda CBR 600 RR, 4 cilindri da circa 121 cavalli a 14.000 giri, da 0 a 100 in circa 3,1 secondi. Moto super sportiva pura, elettronica derivata dalla classe MotoGP. BMW Neue Klasse, piattaforma EV Futura, nuova architettura elettrica della BMW. Efficienza migliorata fino al 20-25% rispetto agli attuali EV WMV, base per la prossima generazione di moto elettriche e integrazione digitale avanzata. Chiudiamo con una curiosità, le moto Adventure stanno diventando il segmento più venduto in Europa tra le medie cilindrate. Il motivo non è solo tecnico, è culturale. I costruttori hanno capito che il cliente oggi vuole una moto unica per tutto, città, viaggi, sterrato leggero. Per questo le nuove piattaforme puntano su ergonomia regolabile, elettronica semplificata ma efficace e consumi sempre più bassi, spesso sotto i 4 litri per 100 km reali. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: RCS Network diventa Disco Bar International Energy 80%.
1: 80%.
2: Un viaggio verso le stelle del passato.
0: Sheila and B Devotion, Andrea Tree Connection, More More More, Casey and the Sunshine Band, Shake Shake Shake, Imagination, Body Talk, Barry White, Tanaro. Un'esclusiva di RCS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Altro che crisi, altro che estate piatta. Sara Felberbaum e Daniele De Rossi continuano a dimostrare che il loro è un amore da fuori classe. Tra un viaggio e l'altro, l'attrice sui social dedica al marito dolci messaggi insieme a foto e post che testimoniano quanto anche in questi mesi estivi sia saldo il loro cammino insieme, fatto di complicità, famiglia e tanti momenti divertenti condivisi con i fan. Contenuti che come sempre fanno il pieno di like e commenti, conquistando i follower dell'artista e dello sportivo. Del resto, a dispetto della più classica delle accoppiate, calciatore e soubrette, loro due continuano a giocare decisamente ai tempi supplementari, segnando un gol dopo l'altro. Una fuga romantica sul lago di Como sul finire di luglio e poi un agosto pieno di location e yacht da sogno. Chiara Ferragni, più innamorata che mai, si gode l'estate insieme al suo José Hernández tra panorami mozzafiato, cenette romantiche e scatti che raccontano una ritrovata serenità. L'influencer si lascia finalmente alle spalle i momenti più complicati e si concentra unicamente sul presente. I follower non si sono fatti sfuggire nemmeno un dettaglio e ogni foto è diventata un piccolo o grande indizio sulla sua nuova storia d'amore. D'altronde, proprio la nostra penisola è da sempre la cornice perfetta delle vacanze dei VIP e degli amori da cartolina e da social. Per Diana del Bufalo, infine, l'estate profuma di fiori d'arancio e il matrimonio sembra essere sempre più vicino. L'attrice e cantante sarebbe pronta a pronunciare il fatidico sì al compagno Patrizio, con cui vive una relazione lontana dai riflettori ma ricca di complicità. L'indiscrezione ha subito acceso l'entusiasmo dei fan, già curiosi di immaginare l'abito, la location e gli invitati. Conoscendo il personaggio, c'è da aspettarsi una cerimonia piena di sorrisi, colpi di scena e soprattutto qualche battuta, perché le nozze saranno anche una cosa seria, ma senza un po' di ironia. Che festa sarebbe? Ed è tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci.
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

I fantastici mostri degli anni 80 sono tutti qui. Grandi collezioni esclusive con le star internazionali che hanno fatto sognare tutto il mondo. Madonna, Disco Inferno, The Bass Disco in Town, The Rich Family, Trumps, Cyndi Lauper, Valerie Dore, Kate Bush, ABC. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minions sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami.
1: Notte di polizia.
0: Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. A RCS Network.
2: Sono le 3:02.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Mentre cresce il bilancio dell'alluvione avvenuto in Nepal, al momento le vittime accertate sono 579. I soccorsi continuano a lavorare alla ricerca delle centinaia di persone disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Tre gli italiani ancora irreperibili sono il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. A un certo punto abbiamo sentito un boato enorme, abbiamo visto che a 30 metri da noi è cascata una montagna, il racconto di Stefano Lotto Tumulo, l'italiano sopravvissuto all'alluvione che dovrebbe rientrare in Italia nelle prossime ore insieme alla compagna Valentina Piccinini.
3: È iniziata all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo l'autopsia sul corpo di Anna Rosa, la bimba di 4 anni morta per difterite. La procura di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati, con l'accusa di omicidio colposo, i genitori della piccola, ma anche gli 8 medici dei 3 ospedali, il Cervello, il Civico e l'Ospedale dei Bambini, che hanno curato la bimba tra il 13 e il 19 agosto. Dopo che la mamma e il papà della piccola hanno presentato una denuncia, querela.
4: L'alta inflazione USA al 3,7% a luglio preoccupa e non può essere dannosa per un'economia che ha dimostrato forza e resistenza contro gli shock. Dal simposio di Jackson Hole arriva il primo test per il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, che, disattendendo le attese di chi si aspettava un approccio più mite, suona il campanello d'allarme contro il rischio di un'inflazione lontana dall'obiettivo del 2%.
3: La conduzione della nuova edizione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. Lo ha comunicato la RAI, che oggi ha contestualmente annunciato di aver proposto al conduttore uscente Sigfrido Ranucci 3 differenti possibilità di ricollocazione. Ranucci, oltre a condurre Report, era infatti finora anche vice direttore ad personam degli approfondimenti RAI.
4: Torna il maltempo sull'Italia mentre infiamma ancora l'anticiclone africano, con punte fino a 45 gradi al sud e sulle isole. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione per temporali su settori della Lombardia e di allerta meteo gialla su settori sempre della Lombardia e di altre 2 regioni che saranno le più colpite da pioggia e rovesci.
3: Il calcio: Kenan Yıldız dovrà fermarsi per circa 3 mesi dopo il problema al piede sinistro accusato contro il Frosinone. Il numero 10 della Juventus sarà operato a inizio settimana e l'obiettivo è riaverlo a disposizione dopo la sosta di novembre. Salterà quindi diversi big match di Serie A e almeno le prime 4 giornate di Europa League.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord prevale il sole, salvo variabilità all'estremo nord-est con piogge sparse intermittenti sul Friuli Venezia Giulia nel pomeriggio sera. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro iniziale variabilità con qualche pioggia in arrivo tra Umbria e Marche nel pomeriggio. In serata ampie schiarite, temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. A sud tempo generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di qualche velatura sparsa, più nubi in Sardegna, temperature in lieve diminuzione, massime comprese tra 35 e 40 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
6: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: è ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
7: Network.
0: Passa

0: Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre, come Orietta Berti, Finché la barca va, Ornella Vanoni, Musica Musica, Patti Pravo, Pensiero Stupendo, Peppino Di Capri, Champagne, Raul Casadei, Romagna Mia e tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.
1: Perché

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie. La ricompensa te la meriti tutta.

0: Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo Tu,
1: Solo Tu,
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna, Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la Primavera, Alunni del Sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Google sarebbe al lavoro per cambiare la sua pagina di ricerca, la classica barra bianca dove scrivere cosa trovare in rete. Al suo posto, tra i nuovi menu dedicati all'intelligenza artificiale di Gemini, pensati per far fare al computer lavori più complessi in modo automatico. Le tre opzioni permettono di chiedere al sistema di generare un'immagine, leggere e spiegare un documento caricato dal computer, oppure aiutare a ragionare su un'idea. Due di queste nuove funzioni si possono usare subito senza dover inserire password o registrare un account. Anthropic applicherà un watermark ai testi generati dai propri modelli di intelligenza artificiale per conformarsi alle normative europee. Dagli act europeo, con l'attivazione dell'articolo 50 avvenuta il 2 agosto scorso, impone alle aziende del settore di contrassegnare i contenuti generati o modificati dall'IA in modo tale che altri sistemi possano identificarli. Anthropic ha dichiarato che tutti i modelli rilasciati dopo il 2 agosto integreranno automaticamente una tecnologia per apporre una filigrana sia ai testi che ai file generati dal computer. Insta360 ha portato anche in Italia la sua nuova videocamera a 360 gradi, un accessorio pensato per gli sportivi e per chiunque voglia catturare video di qualità in maniera semplice e veloce lasciando da parte lo smartphone. Una caratteristica distintiva è la presenza di un regista IA che funge da editor di video per semplificare le attività di montaggio e di post-produzione. Il nuovo modello adotta un formato più compatto e largo della generazione precedente, agevolando le operazioni di trasporto. La piattaforma di streaming Twitch ha modificato il proprio regolamento, permettendo all'azienda proprietaria Amazon di usare contenuti pubblicati per addestrare i modelli interni di intelligenza artificiale. La modifica è già attiva in automatico per chiunque utilizzi il servizio. Gli utenti che non desiderano condividere il proprio materiale per questo scopo devono intervenire manualmente per revocare il permesso. I dati raccolti includono i video delle dirette, le registrazioni salvate e i messaggi scritti nelle chat pubbliche. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Fermati, fermati, Robin Hood!
1: Cosa succede?
0: Stanotte, nella nostra corte di Camelot, i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime, e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
1: Va bene, ci proverò.
0: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
1: Restituisco alla regina la magica radio.
0: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile. Inimitabile.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con un grandissimo ritorno, quello di Luciano Ligabue. Qualcosa per te è il suo nuovo singolo che arriva a 3 anni dall'ultimo album di inediti. Più che una canzone d'amore, Qualcosa per te è una riflessione su

0: ciò che scegliamo di lasciare agli altri quando il tempo passa. Ligabue non parla di regali o di addii, ma di quell'eredità invisibile fatta di ricordi, parole, errori e momenti condivisi che continua a vivere dentro le persone a cui abbiamo voluto bene. Fuori anche il nuovo album di Sam Smith, il primo nato lontano dalle gabbie dell'industria, nel quale sembra aver preso completamente il controllo del proprio processo creativo, con dentro anche una storia d'amore finalmente corrisposta. In Hazel Eyes, questo è il titolo dell'album, composto da 12 tracce, troviamo gospel, dream pop, confessioni queer, attraverso le quali Sam Smith prova a trasformare la paura in una forma di coraggio. Redivivo anche James Blunt, tornato con un inedito che fa da colonna sonora calda e fresca questa meravigliosa estate, registrato insieme alla sua eccellente band dal vivo. Tastes Like Summer, questo è il titolo, regala la sensazione di un piacevole tuffo nel mare del romanticismo. La canzone è stata incisa sia in studio che sulla spiaggia e James ha dichiarato: Tastes Like Summer unisce la gioia dell'estate al piacere dell'attrazione verso qualcuno. Si intitola invece Goya, il nuovo singolo di Fabri Fibra, che vede il rapper collaborare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya conferma la capacità di Fibra di raccontare la realtà sbattendo le storture della nostra società e in questo caso anche dell'industria discografica in faccia all'ascoltatore. E voliamo in Australia con Troye Sivan, She's the Best, e il suo nuovo singolo che parte da una dimensione intima con strofe parlate per poi arricchirsi di chitarre, archi e synth fino ad esplodere in un momento di pura euforia. Una vera e propria lettera d'amore alle donne, in particolare alle donne trans, alle drag queen e a chi esprime la propria femminilità senza schemi. Il video vede la partecipazione di Nicole Kidman. E adesso ci spostiamo a Dublino con i Fountain DC, la band post-punk irlandese che ha pubblicato Marian, la loro nuova canzone dall'atmosfera sontuosa e decadente, immaginata quasi come l'apertura delle tende di velluto di un vecchio teatro italiano, decisamente ipnotica. Ed ora occupiamoci di Sunshine, il quinto album in studio della band neo-soul britannica Jungle. Sunshine si presenta come un album capace di riassumere perfettamente l'universo dei Jungle, ovvero funk moderno, soul, elettronica, ritmiche coinvolgenti e melodie che restano subito impresse. Un disco edonista, calibrato e sorprendentemente chic. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, che ha pubblicato il suo secondo album, intitolato Happiest Day of My Life, composto da 11 tracce, trae ispirazione da artisti come The Smashing Pumpkins, Pixies, Mercy Playground e Bright Eyes. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Paris Jackson. Ora vedo altri bambini e i loro genitori e li confronto con mio padre. Nostro padre era una persona davvero normale.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: specchio delle mie brame. Dimmi qual è la più leggendaria radio del reame, quella che ti fa innamorare.
1: Si chiama RCS Network e sprigiona Energy 80s. Un tuffo nel sole splendente degli 80, quando il sangue ribolliva di vita e il cuore batteva forte. Mentre si sentiva l'eco di Mattia Bazar, Cavallo Bianco, Dario Baldambembo, Autostrada,

0: Lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole.
2: Che ne sai di un bambino?
0: Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

Mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con Le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlos sa che serve volare. Franco Califano, L'ultimo amico va via. Lucio Battisti, Sì viaggiare. The Rocks, Bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCS.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Lei noi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano, Loretta Goggi, sabato sera, Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Mo e Mo, i Pooh, ci penserò domani, Donatella Rettore. Insomma, RCS.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa parola.

Hey Joe, stanotte al castello di Nottingham ci sarà la festa della leggenda. Chi parteciperà alla gara di ballo si porterà a casa un baule di monete d'oro, ma quel che più conta è la magica radio con il cuore italiano di RCS Network e che lancia nell'aria note. Un'emozione da poco. Renato Zero, più su. Franco Primo e Franco Quarto, ho scritto t'amo sulla sabbia. E tanti altri successi che solo RCS Network ti fa sentire. Un sogno mistico di Sasà di Gennaro.

Ehi, ehi, sì, dico te, vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend, i più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre. Accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene. Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Si viaggiare. Antonello Venditti, Bomba o non bomba. Domenico Modugno, Volare. Gio Sentieri e Mezzanotte. Pino Daniele, Notte che se ne va. Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry Dauria.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per una mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro, uno dei più importanti protagonisti dell'arte contemporanea italiana e internazionale del secondo Novecento. È il racconto di una vita, di un viaggio artistico durato oltre 60 anni, dal fermento degli esordi alla metà degli anni 50 fino alle più recenti sperimentazioni degli anni 2000. Grazie ad un nucleo antologico di circa 45 opere, il pubblico può ripercorrere decennio dopo decennio le tappe più significative dell'avventura creativa e poetica del maestro. Arnaldo Pomodoro, una vita, presso le Gallerie d'Italia di Milano fino al 18 ottobre. Ci spostiamo a Brescia per la mostra fotografica di Christina Mittermeier. Oltre 80 scatti offrono una panoramica sull'importante lavoro di ricerca della fotografa, biologa marina e attivista che nel corso degli anni ha documentato la bellezza del nostro pianeta. Dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura. Il percorso espositivo si articola attorno a tre grandi temi: il mondo sottomarino, il mondo terrestre e dei popoli tribali. Christina Mittermeier, la grande saggezza negli spazi espositivi del Grande Miglio presso il Castello di Brescia. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23 con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'idiota di famiglia di Dario Ferrari. Con sarcasmo brillante e ironia pungente tra pagine comiche e passaggi commoventi, l'autore ci porta di nuovo a Viareggio, questa volta per affrontare il rapporto tra padri e figli, le incomprensioni, i conflitti, gli affetti. E per farlo ci trascina nelle esileranti storture del mondo editoriale, raccontandoci il disagio di una generazione un po' sghemba. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Tipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace, Picre, Giliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend, solo

RCS Network diventa cuore italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

0: Bambola, Roberto Carlos, la donna dell'amico mio, Mina Mogliendo Caffè, Domenico Modugno, Dio come ti amo, Massimo Ranieri, Se bruciasse la città.
1: Se bruciasse la città.
0: Un master di RCS Network, da un'idea di Sassà Di Gennaro.
2: Sassà Di Gennaro.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. In questi giorni di grandissimo caldo, l'unica cosa a cui riusciamo a pensare è come fare per trovare un po' di refrigerio. Se avete a disposizione qualche giorno, anche solo un weekend, la cosa migliore da fare non è scappare al mare, ma raggiungere i borghi che sono considerati i più freschi d'Italia. Quelli in cui si può trovare maggiore refrigerio sono al nord e tra questi c'è Courmayeur in Valle d'Aosta. È una località alpina ai piedi del Monte Bianco. È una famosa destinazione sciistica in inverno. D'estate invece diventa una meta perfetta per escursioni in bici, camminate lungo sentieri con bellissimi panorami ed è possibile anche praticare il rafting. Per una vacanza di refrigerio consiglio poi il paese di

0: che si trova a poco più di un chilometro di distanza dal confine con l'Austria, sulla sponda settentrionale dell'omonimo lago. Il paese è molto piccolo e conta circa 900 abitanti. Si trova sulla sponda settentrionale del lago a 1500 metri di altitudine. La passeggiata sul lago di Resia è il biglietto da visita del paese, che offre ai suoi ospiti le cime delle Alpi, da dove si possono intraprendere escursioni di vari livelli di difficoltà e lunghezza. Scendendo un po' più giù lungo lo stivale, in particolare in Abruzzo, nel cuore dell'altopiano di Campo Imperatore, arroccato a 1251 metri sul Gran Sasso, sorge Santo Stefano di Sessanio, un borgo medievale dove d'estate le temperature sono una dolce carezza. Tra giugno e settembre, infatti, le massime oscillano tra i 20 e i 26 gradi centigradi, raramente superando i 23-24. Le minime scendono fino a 12-17 gradi, regalando serate che profumano di quiete alpina. Questo borgo è spesso la porta di partenza per l'escursione verso Rocca Calascio, il castello sospeso tra cielo e montagne, considerato uno dei più belli d'Italia. Un altro borgo che si può visitare per fuggire da questa afa è Castelluccio di Norcia, in Umbria. Si trova su una collinetta che domina tre grandi altipiani: il Pian Grande, il Pian Piccolo e il Pian Perduto. In tarda primavera gli altipiani diventano un arcobaleno di fiori che culmina verso la fine di giugno con la festa della fioritura, divenuta ormai celebre grazie alle bellissime foto scattate dai fotografi di tutto il mondo. I campi infatti si colorano di blu, il colore del fiore delle lenticchie, di giallo e di rosso. Castelluccio di Norcia è anche il punto di partenza per il trekking sul Monte Vettore. Nel nord delle Marche poi c'è Frontino, è uno dei borghi più raccolti del Monte Feltro e conserva un'atmosfera appartata, ideale per una pausa estiva lontano dai luoghi più affollati. Il paese, inserito nel Parco Naturale del Sasso Simone Simoncello, è riconosciuto tra i borghi più belli d'Italia, si affaccia sulla valle del fiume Mutino, con il profilo del Monte Carpegna a dominare il paesaggio. Se ci arrivate al mattino, potete godere di un borgo silenzioso e fresco, perché la pietra delle strade trattiene quello della notte. Passeggiando tra le vie del centro storico, incontrerete mura, torri, scorci panoramici e fontane legate all'opera di Franco Assetto, artista torinese a cui è dedicato anche un museo nel borgo. Ogni angolo sembra costruito per essere scoperto senza fretta, tra salite leggere, ombra e aperture improvvise verso il verde. Frontino è infatti una meta ideale se cercate un'estate lenta, fatta di pietra fresca, panorami e piccoli dettagli. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiamo, alcuni di noi per sempre, per cercare altri stati, altre vite, altre anime. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage. Spasso per il mondo.

0: sigla in America.
1: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
2: 60, 70, 80, 90.
1: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

0: stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. Tipu, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni di

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, sapore di sale, Teresa De Sio, voglio tornare, Umberto Balsamo, l'angelo azzurro, Sasai Nobili Graziella, da un'idea di Sasà di Salvatore,

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Altro che crisi, altro che estate piatta. Sara Felberbaum e Daniele De Rossi continuano a dimostrare che il loro è un amore da fuori classe. Tra un viaggio e l'altro, l'attrice sui social dedica al marito dolci messaggi insieme a foto e post che testimoniano quanto anche in questi mesi estivi sia saldo il loro cammino insieme, fatto di complicità, famiglia e tanti momenti divertenti condivisi con i fan. Contenuti che come sempre fanno il pieno di like e commenti, conquistando i follower dell'artista e dello sportivo. Del resto, a dispetto della più classica delle accoppiate, calciatore e soubrette, loro due continuano a giocare decisamente ai tempi supplementari, segnando un gol dopo l'altro. Una fuga romantica sul lago di Como sul finire di luglio e poi un agosto pieno di location e yacht da sogno. Chiara Ferragni, più innamorata che mai, si gode l'estate insieme al suo José Hernández tra panorami mozzafiato, cenette romantiche e scatti che raccontano una ritrovata serenità. L'influencer si lascia finalmente alle spalle i momenti più complicati e si concentra unicamente sul presente. I follower non si sono fatti sfuggire nemmeno un dettaglio e ogni foto è diventata un piccolo o grande indizio sulla sua nuova storia d'amore. D'altronde, proprio la nostra penisola è da sempre la cornice perfetta delle vacanze dei VIP e degli amori da cartolina e da social. Per Diana del Bufalo, infine, l'estate profuma di fiori d'arancio e il matrimonio sembra essere sempre più vicino. L'attrice e cantante sarebbe pronta a pronunciare il fatidico sì al compagno Patrizio, con cui vive una relazione lontana dai riflettori ma ricca di complicità. L'indiscrezione ha subito acceso l'entusiasmo dei fan, già curiosi di immaginare l'abito, la location e gli invitati. Conoscendo il personaggio, c'è da aspettarsi una cerimonia piena di sorrisi, colpi di scena e soprattutto qualche battuta, perché le nozze saranno anche una cosa seria, ma senza un po' di ironia. Che festa sarebbe? Ed è tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata, bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

0: RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora?
1: Notte alta e
0: sole. Mina, mi mandi rose. Lucio Battisti, il mio canto libero.
2: In un mondo che...
0: Bobby Solo, una lacrima sul viso. Little Tony, cuore matto. Adamo, la notte e tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

0: Le bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network. La radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, più su, Pino Daniele, Volisse essere allero, Fabio Concato, Domenica bestiale, Stefano Rosso, Allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel,
1: e qualcosa rimane
0: da un illustre ricordo di Jerry D'Auria.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 29 agosto 2026 è il 241esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:32 e tramonta alle 19:49. Le sante del giorno sono Santa Beatrice di Nazaret e Santa Sabina. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 29 agosto del 1885 l'ingegnere e imprenditore tedesco Gottlieb Daimler brevetta la prima motocicletta. Nel 1991 a Palermo viene assassinato dalla mafia Libero Grassi, imprenditore impegnato nella lotta alle cosche. E nel 2005 l'uragano Katrina, uno dei 5 più disastrosi della storia degli Stati Uniti, comincia ad abbattersi su New Orleans, ucciderà in tutta l'area più di 1000 persone. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 29 agosto del 2004 si spengono i riflettori sui Giochi Olimpici di Atene. Mentre la Cina si conferma ad alti livelli, seconda nel medagliere con ben 32 ori, la delegazione italiana porta a casa 10 ori, 11 argenti e 11 bronzi. E proprio nell'ultimo giorno di gare arriva per l'Italia una prestigiosa medaglia d'oro. Stefano Baldini arriva primo nella maratona. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 29 agosto del 1959 Adriano Celentano è ai vertici delle classifiche con Il tuo bacio è come un rock. Nel 1966 i Beatles si esibiscono per l'ultima volta dal vivo al Candlestick Park di San Francisco. E nel 1992 Francesco De Gregori rilascia l'album Canzoni d'amore. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Ingrid Bergman, nata a Stoccolma il 29 agosto 1915 e scomparsa a Londra il 29 agosto 1982. Volto storico della storia del cinema, 3 volte premio Oscar, secondo l'American Film Institute, è la 4ª più grande star femminile di Hollywood di sempre. Ricordiamo anche il re del pop Michael Jackson, nato a Gary il 29 agosto 1958 e scomparso a Los Angeles il 25 giugno 2009. È l'artista di maggior successo di tutti i tempi, figura illustre nella cultura popolare per 45 anni, grazie al suo contributo nella musica, nella danza e nello spettacolo. Compie oggi 59 anni la cantante e attrice italiana Tosca e spegne 58 candeline l'attore italiano Ricky Memphis. E il proverbio del giorno è: chi lascia la via vecchia per la nuova, assai volte ingannato si trova.

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane,
1: direttamente dai vinili originali d'epoca.
0: Sono targate The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pier, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
2: Buonanotte tra il talento,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre note.

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per il weekend. Ariete, nell'aria vi saranno momenti di profonda passione e tanta voglia di fare nuove conoscenze. Nel lavoro sarà una giornata produttiva, lo spirito di iniziativa sarà premiato, quindi sfruttate le occasioni che si presenteranno. Toro, il caldo vi toglierà tutte le energie. Farete fatica a svolgere le attività di tutti i giorni. Cercate il modo di delegare, rimandare e soprattutto riposare il più possibile. Gemelli, oggi avrete successo in ambito lavorativo. La vostra determinazione vi consentirà di avere una carriera appagante e ricca di obiettivi. E saprete anche distinguervi dai vostri colleghi. Buona l'autostima. Cancro, avrete tanti traguardi da raggiungere. Non arrendetevi davanti alla prima difficoltà. Al contrario, trasformate ogni ostacolo in un trampolino di lancio e un nuovo stimolo. Leone, il rapporto con la famiglia sarà abbastanza travagliato in questo fine settimana. Vi sentirete messi alle strette a causa del vostro punto di vista. Provate a mantenere la calma e al massimo allontanatevi. Vergine, l'ansia rischierà oggi di prendere il sopravvento. Infatti, non siete affatto contenti di un cambiamento appena avvenuto. Alcuni eventi per voi, infatti, sono davvero difficili da sopportare. Prendetevi il tempo per accettare la nuova situazione. Bilancia, oggi sarete dei perfezionisti. Non avrete alcuna intenzione di lasciare le cose in sospeso. Inoltre, cercherete di ridurre gli errori al minimo e utilizzerete questo approccio anche sul posto di lavoro. Scorpione, sentirete oggi il bisogno di rimettervi in forma, soprattutto dopo le mangiate dell'estate. Cominciate allora a muovere di più il corpo facendo qualche attività che vi appassiona e magari prestate più attenzione all'alimentazione, preferendo cibi naturali e non processati. Sagittario, la voglia di raggiungere i risultati desiderati

0: desiderati non vi mancherà di certo. Camminerete a testa alta, cercando di stabilire le vostre principali priorità. Se seguirete ciò che desiderate, non ve ne pentirete. Capricorno, la vita di coppia sarà caratterizzata oggi da alcuni momenti di difficoltà. Non riuscirete a comunicare serenamente con il partner. Le vostre interazioni saranno piuttosto accese. Magari prendetevi i vostri spazi. Acquario, non troverete alcun appoggio oggi da parte dei vostri amici per un progetto in cui avete bisogno di sostegno. La loro reazione vi lascerà con l'amaro in bocca. Per fortuna riuscirete a trovare altrove la giusta motivazione. Pesci, avete tanti sogni nel cassetto. Purtroppo forse non tutti possono essere realizzati. Alcuni invece sono realizzabili, ma hanno bisogno di più tempo. Fate piani a breve, medio e lungo termine e restate su un piano di realtà. Oggi vi saluto con le parole di Madre Teresa di Calcutta. La speranza vede l'invisibile, sente l'intangibile e realizza l'impossibile. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande, Stefano Rosso, Una storia disonesta, Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre, da un'idea di Salvo Di Gennaro.

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre, come Orietta Berti, Finché la barca va, Ornella Vanoni, Musica Musica, Patti Pravo, Pensiero Stupendo, Peppino Di Capri, Champagne, Raul Casadei, Romagna Mia, e tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie. La ricompensa te la meriti tutta.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Duster Hybrid è un SUV compatto con sistema full hybrid da circa 140 cavalli, consumi reali intorno ai 5 litri ogni 100 km. Il focus dell'auto è sulla robustezza e soprattutto sul costo d'acquisto basso. Toyota CHR Plug-in Hybrid, potenza fino a circa 220 cavalli combinati. Autonomia elettrica intorno ai 60-70 km reali urbani, da 0 a 100 in circa 7,2 secondi. Passiamo alle due ruote, Honda CBR 600 RR, 4 cilindri da circa 121 cavalli a 14.000 giri, da 0 a 100 in circa 3,1 secondi. Moto super sportiva pura, elettronica derivata dalla classe MotoGP. BMW Neue Klasse, piattaforma EV Futura, nuova architettura elettrica della BMW. Efficienza migliorata fino al 20-25% rispetto agli attuali EV WMV, base per la prossima generazione di moto elettriche e integrazione digitale avanzata. Chiudiamo con una curiosità: le moto Adventure stanno diventando il segmento più venduto in Europa tra le medie cilindrate. Il motivo non è solo tecnico, è culturale. I costruttori hanno capito che il cliente oggi vuole una moto unica per tutto, città, viaggi, sterrato leggero. Per questo le nuove piattaforme puntano su ergonomia regolabile, elettronica semplificata ma efficace e consumi sempre più bassi, spesso sotto i 4 litri per 100 km reali. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: di Robin Hood.
1: Cosa succede?
0: Stanotte nella nostra corte di Camelot i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
1: Va bene, ci proverò.
0: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
1: Restituisco alla regina la magica radio.
0: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida? L'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, Un corpo e un'anima. Alberto Fortis, La nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, Tutto il resto è noia. Giuni Russo, Un'estate al mare. Fiorella Mannoia, L'aiuola. E tante altre. Da un'idea di Jerry.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

0: specchio delle mie brame. Dimmi qual è la più leggendaria radio del reame, quella che ti fa innamorare.
1: Si chiama RCS Network e sprigiona Energy 80s. Un tuffo nel sole splendente degli 80, quando il sangue ribolliva di vita e il cuore batteva forte. Mentre si sentiva l'eco di Mattia Bazar, Cavallo Bianco, Dario Baldambembo, Autostrada.

notte, ti avvistai quante botte, ma lui non ha che te. Piove, piove vicino al campo, e babbo è tanto stanco, puoi aprire la finestra. Gli occhi di 100 stelle, ti piangono sulla pelle, tu li accarezzerai.

carrozza, tu non ci credi più. Siena, Siena non è lontana, e a un passo la Toscana confina con il Papa. Sola, sola nella corriera, e prima che venga sera, che lui non ha

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 29 agosto 2026 è il 241esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:32 e tramonta alle 19:49. Le sante del giorno sono Santa Beatrice di Nazareth e Santa Sabina. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 29 agosto del 1885 l'ingegnere e imprenditore tedesco Gottlieb Daimler brevetta la prima motocicletta. Nel 1991 a Palermo viene assassinato dalla mafia Libero Grassi, imprenditore impegnato nella lotta alle cosche. E nel 2005 l'uragano Katrina, uno dei 5 più disastrosi della storia degli Stati Uniti, comincia ad abbattersi su New Orleans, ucciderà in tutta l'area più di 1000 persone. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 29 agosto del 2004 si spengono i riflettori sui Giochi Olimpici di Atene, mentre la Cina si conferma ad alti livelli, seconda nel medagliere con ben 32 ori. La delegazione italiana porta a casa 10 ori, 11 argenti e 11 bronzi. E proprio nell'ultimo giorno di gare arriva per l'Italia una prestigiosa medaglia d'oro. Stefano Baldini arriva primo nella maratona. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 29 agosto del 1959 Adriano Celentano è ai vertici delle classifiche con Il tuo bacio è come un rock. Nel 1966 i Beatles si esibiscono per l'ultima volta dal vivo al Candlestick Park di San Francisco. E nel 1992 Francesco De Gregori rilascia l'album Canzoni d'amore. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Ingrid Bergman, nata a Stoccolma il 29 agosto 1915 e scomparsa a Londra il 29 agosto 1982. Volto storico della storia del cinema, 3 volte premio Oscar, secondo l'American Film Institute, è la 4ª più grande star femminile di Hollywood di sempre. Ricordiamo anche il re del pop Michael Jackson, nato a Gary il 29 agosto 1958 e scomparso a Los Angeles il 25 giugno 2009. È l'artista di maggior successo di tutti i tempi, figura illustre nella cultura popolare per 45 anni, grazie al suo contributo nella musica, nella danza e nello spettacolo. Compie oggi 59 anni la cantante e attrice italiana Tosca e spegne 58 candeline l'attore italiano Ricky Memphis. E il proverbio del giorno è: chi lascia la via vecchia per la nuova, assai volte ingannato si trova.

Facciamo di tutto per proteggervi, ma voi avete vite complicate, auto potenti e la testa altrove. Noi vi diciamo di controllare la velocità e le distanze. Non bere prima di guidare, ma fate qualcosa anche voi. Ricordatevi di allacciare le cinture di sicurezza.

0: aiutateci a proteggervi.
1: Spot Time.
2: MNS Media & Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media & Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media & Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
3: E ora su RCS Network è il momento di parlare di te.
4: Di me?
3: Sì, proprio di te e della tua attività.
5: RCS Network Pubblicità porta nelle case, nelle auto, sugli smartphone, tablet e iPod della tua azienda. Scegli una pubblicità vincente, uno spot che fa sempre colpo, un target di clienti mirato e selezionato. Scegli RCS Network Pubblicità, la radio giovane che parla della tua azienda. Per tutte le info
6: invia una mail a info@rcsnetwork.it.

mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con Le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlo sa che serve volare. Franco Califano, L'ultimo amico va via. Lucio Battisti, Sì viaggiare. The Rocks, Bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCS.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per il weekend. Ariete, nell'aria vi saranno momenti di profonda passione e tanta voglia di fare nuove conoscenze. Nel lavoro sarà una giornata produttiva, lo spirito di iniziativa sarà premiato, quindi sfruttate le occasioni che si presenteranno. Toro, il caldo vi toglierà tutte le energie. Farete fatica a svolgere le attività di tutti i giorni. Cercate il modo di delegare, rimandare e soprattutto riposare il più possibile. Gemelli, oggi avrete successo in ambito lavorativo. La vostra determinazione vi consentirà di avere una carriera appagante e ricca di obiettivi. E saprete anche distinguervi dai vostri colleghi. Buona l'autostima. Cancro, avrete tanti traguardi da raggiungere. Non arrendetevi davanti alla prima difficoltà, al contrario, trasformate ogni ostacolo in un trampolino di lancio e un nuovo stimolo. Leone, il rapporto con la famiglia sarà abbastanza travagliato in questo fine settimana, vi sentirete messi alle strette a causa del vostro punto di vista, provate a mantenere la calma e al massimo allontanatevi. Vergine, l'ansia rischierà oggi di prendere il sopravvento. Infatti, non siete affatto contenti di un cambiamento appena avvenuto. Alcuni eventi per voi, infatti, sono davvero difficili da sopportare. Prendetevi il tempo per accettare la nuova situazione. Bilancia, oggi sarete dei perfezionisti. Non avrete alcuna intenzione di lasciare le cose in sospeso. Inoltre, cercherete di ridurre gli errori al minimo e utilizzerete questo approccio anche sul posto di lavoro. Scorpione, sentirete oggi il bisogno di rimettervi in forma, soprattutto dopo le mangiate dell'estate. Cominciate allora a muovere di più il corpo facendo qualche attività che vi appassiona e magari prestate più attenzione all'alimentazione, preferendo cibi naturali e non processati. Sagittario, la voglia di raggiungere i risultati desiderati non vi mancherà di certo. Camminerete a testa alta, cercando di stabilire le vostre principali priorità. Se seguirete ciò che desiderate, non ve ne pentirete. Capricorno, la vita di coppia sarà caratterizzata oggi da alcuni momenti di difficoltà. Non riuscirete a comunicare serenamente con il partner. Le vostre interazioni saranno piuttosto accese. Magari prendetevi i vostri spazi. Acquario, non troverete alcun appoggio oggi da parte dei vostri amici per un progetto in cui avete bisogno di sostegno. La loro

0: situazione vi lascerà con l'amaro in bocca, per fortuna riuscirete a trovare altrove la giusta motivazione. Pesci, avete tanti sogni nel cassetto, purtroppo forse non tutti possono essere realizzati, alcuni invece sono realizzabili ma hanno bisogno di più tempo. Fate piani a breve, medio e lungo termine e restate su un piano di realtà. Oggi vi saluto con le parole di Madre Teresa di Calcutta. La speranza vede l'invisibile, sente l'intangibile e realizza l'impossibile. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa parola.

Ehi Joe, stanotte al castello di Nottingham ci sarà la festa della leggenda. Chi parteciperà alla gara di ballo si porterà a casa un baule di monete d'oro, ma quel che più conta è la magica radio con il cuore italiano di RCS Network e che lancia nell'aria note d'oro. Anna Oxa, un'emozione da poco. Renato Zero, più su. Franco Primo e Franco Quarto, ho scritto t'amo sulla sabbia. E tanti altri successi che solo RCS Network ti fa sentire. Un sogno mio.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19. Un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 7:01.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione. Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a RAI News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso. Queste le parole di Ranucci. Intanto gli inviati Report minacciano di abbandonare in blocco il programma. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni di Palermo non vaccinata, morta per difterite il 20 agosto. Secondo quanto si apprende, è stata confermata la presenza di una diffusa infezione. I consulenti avrebbero verificato anche che la bambina è stata sottoposta a cure particolarmente invasive. Per il decesso di Anna Rosa, con l'accusa di omicidio colposo, sono indagati i genitori e anche 8 medici dell'azienda ospedaliera Arnas Civico, che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. Un atto dovuto per consentire la nomina di consulenti che prendano parte all'esame autoptico, che è un accertamento irripetibile. Mentre gran parte dell'Italia ha fatto i conti con un venerdì di caldo rovente, con temperature record che hanno sfiorato i 46 gradi, alcune zone del nord sono state interessate dal maltempo. Tra le regioni più colpite, Lombardia, Veneto e Piemonte. In particolare su Cremona si è abbattuta una tromba d'aria che ha danneggiato anche il Duomo e il Palazzo Comunale. Una quarantina i feriti lievi. Violente grandinate hanno interessato anche la provincia di Brescia, il Pavese, il Veronese e la parte est della Bassa Piacentina, con danni all'agricoltura, in particolare ai raccolti d'uva. Il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal, in costante aggiornamento a causa della drammatica evoluzione della situazione sul campo, è di 584 morti e oltre 2.400 dispersi. Secondo i dati diffusi dalle autorità locali, in Nepal le vittime sono 579, mentre sul lato cinese ne sono state comunicate 5. Sul fronte dei dispersi in Nepal, quelli confermati sono 1.924, tra cui oltre 500 stranieri, 3 gli italiani ancora in reperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. È morto re Harald V di Norvegia all'età di 89 anni, il monarca più anziano in Europa. Era stato ricoverato il 17 agosto ad Oslo per una malattia del sangue in seguito ad un controllo regolare. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica. Il principe Haakon, 53 anni, e la moglie, ex amica di Epstein e gravemente malata, saranno i nuovi regnanti a Oslo. Nell'anticipo del venerdì della seconda giornata di Serie A è debutto vincente per il nuovo Milan di Amorim a San Siro. I rossoneri battono 2-0 il Venezia grazie alla rete di Gonzalo Ramos e all'autorete di Halal. A precedere il calcio d'inizio, un tributo a Franco Baresi, scomparso lo scorso 31 luglio. Addio di Leao ai rossoneri, sarà un nuovo calciatore del Galatasaray. Oggi scendono in campo dalle 18:30 Fiorentina Frosinone, Sassuolo Torino e Monza Udinese, alle 20:45 Juventus Parma. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord prevale il sole, salvo variabilità all'estremo nord-est con piogge sparse intermittenti sul Friuli Venezia Giulia nel pomeriggio sera. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro iniziale variabilità con qualche pioggia in arrivo tra Umbria e Marche nel pomeriggio. In serata ampie schiarite, temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. A sud tempo generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di qualche velatura sparsa, più nubi in Sardegna, temperature in lieve diminuzione, massime comprese tra 35 e 40 gradi.
3: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story. L'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story. Un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Store, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

0: RCS Network. Tutta la musica che vuoi, tutte le hit italiane che non troverai altrove.
1: RCS Network. Più stile, più ritmo, più musica on air.
2: Ormai non tengo più aggettivo per te dire quanto si bella e quanto è bella chi lo mus. Ma in amore tutto è vuoto, cado scioglie sti capelli e metto sto vestito russo. Mentre mi accarezza faccio con che sogno lunghi sento mille.

0: Melodie in musica. Melodie italiane. Su RCS Network. È tempo di musica italiana. La più bella.
1: 1, 9. El es la santa.

0: Vivi con noi le emozioni più belle.
1: RCS Network. Suona solo le più grandi
0: hit italiane. Emozioni senza tempo.

0: diretta. Pronto?
1: Uè, Gennaro.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Allora, caro, dimmi.
1: No, e ti dicevo...
0: Tu come ti chiami?
1: Luigi.
0: Luigi, dammi la tua data di nascita.
1: Te la posso dare in privato?
0: Sì, un attimino solo. Allora, vai. Sì. D'accordo. Allora, vediamo un po' le carte qua che mi dicono. Vediamo un po'. La... Allora.
1: E come... Speriamo cose buone.
0: Sì, sì, un attimo solo.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma quando ti hai tolto l'ernia?
1: 2009.
0: Ma ti porta disturbi qualcosa?
1: Sì, purtroppo sì.
0: Che disturbi ti porta attualmente?
1: Non posso sollevare più di un certo peso.
0: E infatti fermo anche un po' il lavoro. Vedo un rallentamento nel lavoro. Senti, per te ci saranno buoni cambiamenti. Positivi.
1: Ma...
0: vedo un signore di sesso maschile, mi esce un uomo qua che ti darà una mano.
1: Ti volevo domandare una cosa.
0: Sì, sì, sto qua, dimmi.
1: Ma sempre a Napoli o...
0: No, fuori, vedo... Allora, quando io dico vedo uno spostamento, non vuol dire che tu devi andare in Svizzera. Può essere pure Caserta. Se stai a Napoli, Caserta, come può essere qua a Roma.
1: Sì.
0: Vedo uno spostamento e un uomo che ti aiuterà. Cosa c'entra? Vedo che... una richiesta, una... Hai mandato qualche curriculum, qualcosa in passato?
1: A migliaia.
0: Perché vedo, ragazzo mio, ti dico una cosa, che per te le cose andranno bene. Ci vorrà un po' di tempo, ma andranno bene.
1: Non ti chiedo il tempo perché so che non ti
0: no,
1: può...
0: ma perché non dirvelo? Perché non dirvelo? Ti abbraccio, auguri.
1: Grazie, grazie.
0: Auguri.
1: Ciao,
0: vado in privato all'899 48 46 10. No!

ultimo consulto di cartomanzia, eseguito da Gennaro D'Auria, 899 48 46 10. Signori, oggi è meglio sapere quello che accade, praticamente, quello che accade nella vostra vita, perché i tempi purtroppo sono maturi e ci sono tante insidie, tante situazioni che purtroppo rendono infelice l'essere umano, tra una dei quali sono i soldi, purtroppo è così. Oggi tutti quanti rincorrono i soldi, e quanti questi finiscono, ecco, e allora se dovete, dovete appunto aprire un'impresa, dovete aprire, non lo so, un'attività commerciale, vediamo le carte cosa dicono prima di investire. 899 48 46 10, io vado in privato.

899 48 46 10 899 48 46 10 per avere un consulto da Gennaro D'Auria. Tutto quello che volete sapere, io sono pronto qui ad aprire le carte e vedere cosa succede realmente sulla vostra vita. Non rimandate a domani quello che potreste sapere oggi. 899 48 46 10. Carissimi ascoltatori, io saluto Gerardo della macelleria Carne Paesana, la romantica, la signora Assunta che è all'interno, che fa delle pizze eccezionali. Saluto a tutti gli amici che mi ascoltano, casa di Mary, che è una donna eccezionale. Ogni domenica c'è pranzo, un pranzo eccezionale a casa di Mary a Colliano. Signori, 899 48 46 10, un bacio, vado in privato. La quarta edizione della Lampada Maledetta. Padre salì le scale dalla cantina, cominciò a salire, aprì la porta. Una voce perpetua comparve, una bimba insieme a una figura maschile che

subito una corsa il padre fece. Andò in cantina di nuovo. La luce si spegneva e si accendeva. Ormai lui era fuori di sé. Chiuse la porta di casa e andò verso l'agenzia. «Ma che casa mi avete venduto? Venite a vedere! Là ci sono dei fenomeni di paranormalità! Là ci vuole un esorcista! Venite! Io voglio le foto geometriche di questa abitazione! Voglio sapere che cosa è successo prima di noi e cosa sta accadendo! Io sto uscendo pazzo! Venite a vedere con i vostri occhi!» L'agenzia sapeva che in quella casa ogni famiglia che c'era vissuta non aveva durato più di 2 settimane, massimo un mese. Lui andò dalla moglie. «Moglie cara, nostra figlia non c'ha niente. Portiamola via dall'ospedale. È la casa. È infestata. È una casa maledetta. Dobbiamo andar via. Dobbiamo andar via. Prima di noi c'erano state altre, appunto, persone come noi che sono scappate via dalla paura. Quella è una casa maledetta.» Dopo aver fatto la disdetta di quell'abitazione, andarono a vivere in un'altra casa. Quelli dell'agenzia dicevano: «Ma è possibile, mai in questa abitazione viene una famiglia, ne viene un'altra, e tutte quante dicono la stessa cosa. Ma è possibile mai?» Infatti non trovavano una soluzione a questo quesito. L'agenzia disse: «Facciamo una prova. Andiamo noi una sera e vediamo cosa succede.» E il capo dell'agenzia, Romualdo, insieme alla moglie e ai 2 figli, Romualdo ed Anna, dormirono una notte. Guarda, io non trovo niente di anomalo. Queste sono persone, secondo me, malate. Ma questa è una casa perfetta, non c'è niente che non va assolutamente. C'è qualcosa invece in queste persone che sono venute qui ad abitare, purtroppo, qualcosa che non andava più psicologicamente. Gianni, che sarebbe l'altro socio, dice: «Guarda, la casa, io ho dormito una notte, è perfetta. Non c'è assolutamente nulla. Qui c'è qualche altro problema, non riguardando la casa, o il prezzo è troppo alto. Mettiamolo a un prezzo molto più basso, vediamo un pochettino se resistono le persone. Abbassiamo i prezzi, abbassiamolo.» E così scalarono il prezzo di quell'abitazione. Tutto sembrava andare bene. Tranquillamente, il socio che dormiva ancora in quella casa, ormai era passata una settimana, appunto la moglie che rassettava la casa: «Mettiamo un bel vaso di fiori qua, e sopra dove c'è la lampada, andiamo un attimo sopra, ripuliamo tutta quella polvere. Ma qua, questa polvere, ma come mai? Qua nessuno ha pulito mai. Qua ci mettiamo un bel quadro. Mettiamo un quadro di Donna Velata, e là ci mettiamo magari un bel tavolo per quando uno vuol giocare a carte. Non l'avessi mai detto.» La lampada cominciò a brillare sui raggi per tutta la casa.

Romualdo salì sopra e vide la moglie a terra. Oh mio Dio, che c'è in questa casa? Che c'è in questa casa? Anna, Anna! Svegliati! Svegliati, Anna! Ma niente da fare, quella tranquillità era stata interrotta già. Romualdo ed Anna, i soci della casa, anche loro avevano provato questa esperienza molto particolare. Ma comunque, tutto si rimanda all'ultima puntata e alla conclusione. Avete ascoltato il radioracconto di RCS Network a cura di Gennaro D'Auria. Linea agli ascoltatori. Per intervenire in questa rubrica di paranormalità, Gennaro D'Auria Veggente vi saluta, saluta anche vegamedia.it. Vi faccio presente che Radio Camaldo Listerio c'ha un bellissimo sito a cui voi potete andarlo a visitare, www.rcsnetwork.it. ripeto, andate a visitare il sito di Radio Camaldo Listerio, è bellissimo, c'è tutta la radio, c'è la biografia dei nostri collaboratori, c'è tutto, andatelo a visitare, www.rcsnetwork.it. un saluto a Riccardo Castelli, a Matteo della vegamedia.it, che sono dei ragazzi eccellenti, un saluto anche al mio giornalaio, ad Andrea, a tutti i discepoli di Gennaro D'Auria.it. Andate a visitare, appunto, carissimi amici, appunto il sito di Radio Camaldo Listerio, e lasciate il vostro post se vi è piaciuto, non lo so, se volete fare un commento, www.rcsnetwork.it. Gennaro D'Auria risponde a questo numero 899 48 46 10. Per avere un consulto di cartomanzia, 899 48 46 10. Chiamate in questo momento, le linee sono libere. 899 48 46 10. Io passo come apertura di questa trasmissione una bella canzone e dopo subito andiamo in diretta, d'accordo?

0: telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Salve, alzate un po' la voce gentilmente.
1: Sì.
0: Allora, pronto. Lei chi è? Da dove chiama, signora?

0: subito in diretta. Pronto? Buongiorno.
1: Pronto? Buongiorno.
0: La signora di prima che era caduta. Allora, signora, sì. Buongiorno a lei. Allora, quando siete nata?
1: 30/11/67.
0: D'accordo, vediamo un po' le carte. Signora, ditemi una cosa, negli ultimi tempi vedo qua che le cose stanno capitando parecchie cose un po' spiacevoli, vero?
1: Sì, sì, infatti, ecco perché.
0: Ma si è rotta pure la macchina di vostro figlio?
1: Leggermente, però sì, perché.
0: Le ruote, vedo le ruote qua.
1: Sì, sì, perfetto.
0: Che è successo alle ruote?
1: Non lo so, se è come se si fosse staccato un pelo, qualcosa, se ne sono uscite da sotto.
0: Signora, ma non è niente di paranormalità, le cose.
1: Però mi stanno capitando di tutto. Mio marito ha fatto un incidente.
0: Io vedo un incidente pure, infatti, perché vedevo la macchina qua sotto sopra. Sì. Infatti, signora, ma suo marito beve vino, signora?
1: No.
0: Mi raccomando, quando si guida non bisogna bere alcolici.
1: Assolutamente.
0: Sì, ma guardi, non è niente di anormale, è solo un periodo che non va, ma le cose si aggiusteranno.
1: Sì.
0: Le cose si metteranno a posto, non vi preoccupate. Buona giornata.
1: Buona giornata anche a lei.
0: Arrivederci.
1: Buongiorno.
0: C'è niente di anomalo, assolutamente, sono cose della vita che succedono, insomma, non è che uno diciamo si stacca una ruota da un'automobile e praticamente subito si può pensare qualcosa di male, assolutamente, no, vi preoccupate, tutto a posto. 899 48 46 10.
2: Non è così importante.
0: Allora, questa è una canzone che io ci tengo a mandarla in onda, ascoltatela, Stefania Rotolo, Cocktail d'amore. Questa è una canzone che io preferisco veramente tanto, anche perché sapete Stefania Rotolo morì se non sbaglio nel 1979-80 dopo quel grande successo di Tilt. Divenne una brutta malattia, un male incurabile, in pochi giorni morì. Grande fisico, grande ballerina, bravissima più che mai.
2: Io vengo sempre qui in discoteca.
0: Io sto in privato, 899 48 46 10. Un saluto a Wanda. Ciao Wanda, fatti sentire.

0: Buongiorno, signora, non vi sento purtroppo, devo sospendere questa telefonata? Non si sente?
1: Pronto?
0: Sì, adesso. Allora, da dove chiama?
1: Sì, da Sarno.
0: Da Sarno, alzate la voce, potete parlare con la cornetta vicino al telefono, vicino alla bocca?
1: Ce l'ho vicino alla bocca.
0: Perfetto, da Sarno. Allora, vediamo un pochettino le carte. Quanto è nata, signora?
1: Io ho chiamato per quanto riguarda mio marito.
0: Eh?
1: Ho chiamato per quanto riguarda mio marito.
0: Sì, vediamo un pochettino.
1: Sì.
0: Mischiamo le carte.
1: Sì.
0: Francesco chi è, signora?
1: È mio marito.
0: Signora, ma non fate più l'amore come lo facevate una volta? Vi do un rallentamento, vi do nervosismo.
1: Sì, siamo un po' nervosi.
0: Signora, ma voi l'avete tradito a vostro marito?
1: No, assolutamente.
0: Eh?
1: No.
0: Sicuro? Perché sì, qua mi esce una carta, qua forse solo per il pensiero l'avete
1: nemmeno
0: tradito.
1: Nemmeno.
0: Eh?
1: Nemmeno.
0: Perché esce qua una carta.
1: No, assolutamente.
0: Va bene, signora, io una domanda che vi ho fatto, non è che una domanda. Comunque, che lavoro fa suo marito?
1: Camionista.
0: Allora, statemi a sentire, signore, è solo un rapporto che non va, ma le cose, vedo, nel futuro si aggiusteranno. Cercate di cambiare prima voi, se volete che vostro marito cambi. Non fate, cioè, state troppo come una pappamolla. Cioè, cercate un pochettino di come dire, un po' di vita. Mettete un bel vaso di fiori, mettetevi una bella... fatevi una bella pettinatura, mettete un bell'abito, fatevi vedere un po' diversa, perché se voi cambiate in positivo, anche lui se ne accorgerà di questo vostro cambiamento e vostro marito cambierà proprio in modo positivo al 100%, sto Francesco che io vedo. Comunque le cose miglioreranno.
1: Speriamo.
0: Auguri.
1: Grazie.
0: Buongiorno. Allora, 899-48-46-10 899-48-46-10
2: Posso?
0: La prossima telefonata, pronto?
2: Pronto?
0: Ah, finalmente si sente una voce chiara.
2: Ciao, Gennaro.
0: Chiare dolci acque.
2: Allora. Buongiorno e complimenti prima di tutto.
0: Grazie tesoro.
2: Sei una persona squisita.
0: Da dove chiamarmi?
2: Allora, chiamo da Napoli, però adesso sto al lavoro a Secondigliano e volevo sapere qualcosa sull'amore.
0: Vediamo un pochettino le carte.
2: Sì.
0: Allora, quando siete nata?
2: Il 20 ottobre dell'83.
0: Avete sofferto molto in amore voi.
2: Sì, va bene, la mia vita.
0: Mamma mia, tesoro, ma tesoro, chi è sto Tonino che mi esce qua sulle carte?
2: Tonino, mio zio, Antonio.
0: Sì, lo vedo. Ma guarda, hai sofferto molto psicologicamente tu, a causa di una persona che ti è rimasta alla gola nel passato.
2: Sì.
0: Enzo chi è?
2: Il mio ex fidanzato, è lui.
0: È quello che ti è rimasto alla gola?
2: Sì. Tesoro. Solo che adesso è un'altra storia, volevo sapere come va, che, visto che sono un po' sfortunata, anche se non mi sono comportata bene, te lo dico in partenza.
0: Lo vedo qua, hai fatto un macello, un macello di uomini. Tu sei nata che hai buccata la capa, te lo devo dire, scusa,
2: No, è la verità, lo so, sono sbagli che ho fatto e cerco di andare avanti nel meglio nella vita adesso.
0: Ma tesoro, ma dimmi una cosa, tu all'inizio proprio della tua età c'è stato un ragazzo che ti ha violentato proprio, io lo vedo qua.
2: Contro il mio volere è stato.
0: Ti ha portato, diciamo, dove c'era un'abitazione, degli alberi, un cespuglio, dietro un cespuglio. Proprio io vedo che ti ha lanciato a terra e ti ha violentato.
2: Sì, era contro la mia volontà.
0: Perché non l'hai denunciato, tesoro?
2: Ed ero piccola, poi già non so.
0: Quanti
2: se
0: anni avevi? 14, 15 anni?
2: No, 18 anni.
0: Infatti
2: solo che avevo perso mamma, quindi era un periodo un po' brutto per me. Ho perso mamma da piccola proprio io.
0: Hai perso anche la tua verginità all'epoca?
2: Sì.
0: Mamma mia.
2: E avevo promesso a mia mamma di rimanere vergine al matrimonio, però poi... ho avuto questa brutta esperienza.
0: Comunque io lo sto vedendo sulle carte e non dico nulla, perché in effetti questa situazione a me mi rammarica molto e voi lo sapete. Però mi fa piacere che tu l'hai confessato il tuo peccato.
2: No, è vero, perché dire bugie, essere pochi, è la verità.
0: Adesso però comportati bene. Senti, per te c'è un nuovo ragazzo, sai?
2: Ti posso dire la data del mio ragazzo attuale per vedere se va in porto con lui?
0: Dai.
2: Allora, l'11 marzo del 76.
0: Vediamo un attimo.
2: Massimiliano.
0: Sì. Vediamo un po'. No, ma tu andrai avanti, amore.
2: Ci sposeremo, ma Gennaro.
0: Allora, le carte, ti voglio dire.

0: una cosa molto importante. Qui esce l'andare avanti, però c'è la mamma che ostacola, eh?
1: Sì.
0: Tu già lo sapevi?
1: No, io non la conosco proprio. Non frequento casa sua, in verità.
0: Ci sarà forse un po' la mamma, ma alla fine ce la farete, non ti preoccupare.
1: Grazie, Gennaro, sei gentilissimo.
0: Un bacio, tesoro.
1: Buona giornata,
0: pure
1: ciao,
0: a te. Ciao, ciao,
1: ciao.
0: 899 48 46 10 per avere un vero consulto di cartomanzia, non le sciocchezze. Gennaro D'Avria lo conoscete come è fatto, dice solo la verità, non inganna niente e nessuno, perché figuratevi che devo ingannare. E poi non è nel mio costume, io lo ripeto ancora una volta, se la verità volete sapere da Gennaro D'Avria dovete passare. Andate a visitare il sito di Radio Camaldoli Stereo, il sito della radio, www.rcsnetwork.it. Andatelo a visitare tutti, signori. Un saluto per Vanta, un saluto per la vegamedia.it, per Riccardo Ricchi Castelli Villa, un saluto anche per il nostro grande grafico e tutto lo staff. Ciao Matteo. Allora, signori, le linee sono libere. 899 48 46 10. Salvatore, ti raccomando, l'ossigeno. 899 48 46 10. Signori, allora, un'altra rarità di Gennaro D'Avria, appunto, però chiamatemi perché io ho bisogno delle vostre chiamate, controlliamo, il telefono è libero. Allora, per avere un buon consulto di cartomanzia, 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10, io vado in privato. I robot. Ciao escrementi, ciao carissimo giornalaio sfregioso con Titti, a tutto il sito.

per qualsiasi tipo di problema che voi abbiate, la vostra cartomanzia è qua. Dalla vostra data di nascita vediamo cosa succederà nel vostro futuro. Il lavoro, l'amore, se vostra moglie appunto vi cornifica. Tutto si può vedere, signori, da queste bellissime carte. Forza, con una semplice telefonata voi avrete un ottimo consulto. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Allora, signori, forza, 899 48 46 10. Vado in privato.

899 48 46 10, 899 48 46 10. Chiamatemi in questo istante per parlare con Gennaro D'Auria con me. 899 48

cartomanzia fatta come la fa Gennaro D'Auria veramente fa bene al corpo e all'anima. 899 48 46 10. Signori, chiamate all'istante che le linee sono libere. E vi diciamo, vi sarò molto vicino.

carissimi ascoltatori, 899 48 46 10, per sapere sull'amore, sul lavoro, su tutto quello che voi volete sapere. Io sono qui a vostra completa disposizione. Forza e coraggio. In questo momento vediamo, mi pare che le linee siano libere. Infatti,

Allora, vediamo un pochettino, c'è la prossima telefonata, pronto? No, non c'è niente oggi, sono ancora stanchi per la giornata di ieri che è stata proprio una giornata pesantissima. Allora, chiamatemi all'istante che sono a vostra completa disposizione.

0: buongiorno.
1: Buongiorno Gennaro.
0: Buongiorno a lei. Ditemi, da dove chiamate?
1: Io chiamo da Salerno, Gennaro.
0: Sì, mi può dire la zona, gentilmente, il paese?
1: Baronissi.
0: Benissimo, benvenuto. Mi dica, cosa desidera sapere?
1: Un po' l'andamento della vita, perché sto avendo qualche piccolo problema in famiglia e voglio vedere se si risolve, perché poi ho appena iniziato una nuova attività per conto.
0: Auguri! Vediamo un pochettino, datemi la vostra data.
1: 290666.
0: Lei c'ha una paura in corpo tremenda, io vedo qua una paura in corpo tremenda proprio, sì, di non farcela, anche per l'attività, la vedo molto nervoso anche con sua moglie. Maria, chi è questa donna che mi esce?
1: Maria no.
0: No, dico, chi è questa donna di nome Maria? È una zia vostra? Una cognata? Chi è? Esce una persona di famiglia, non so chi sia.
1: Allora sarà mia sorella?
0: Può darsi di sì. Comunque le dico subito una cosa: il lavoro che lei ha intrapreso andrà molto bene rispetto a quello di prima, è chiaro?
1: Sì.
0: Allora, solo voglio che lei stia un po' più calmo, lo vedo troppo agitato.
1: Sto attraversando un brutto periodo, Gennaro.
0: L'ho capito. Vedo anche qua, diciamo, denari che vanno via. Vedo dei soldi, ma lei ha fatto qualche mutuo?
1: Sì.
0: E infatti, questa è la vostra grande preoccupazione?
1: No, a me la grande preoccupazione è se riesco a tornare con mia moglie.
0: Allora, questo è l'amore, io sto vedendo il lavoro, fatemi arrivare all'amore. Sto vedendo prima il lavoro, ho detto che vedo delle preoccupazioni lavorative, che il lavoro andrà bene e vedo anche che le cose si aggiusteranno a livello
1: economico
0: e anche per quanto concerne quella tratta che lei deve pagare, insomma.
1: Sì.
0: Per quanto riguarda sua moglie, lei è un tipo un po' manesco, gli ha messo anche le mani addosso, io vedo qua.
1: Una volta
0: non so che cosa è successo, lei ha buttato a terra un oggetto, non so, dal tavolo ha buttato a terra e se n'è andato. Cioè, pure voi vi siete comportato molto male, questo lo devo dire. Questo
1: non,
0: è una cosa
1: non lo
0: in passato. Cioè, certamente la porta del bagno non l'ho sbattuto io, le porte non le sbatto, insomma, è chiaro, no? Questo lei l'ha fatto, io vedo qua. Ma non sto niente a condannare niente a nessuno, dobbiamo dire la verità. L'ha fatto?
1: No, queste le ricordo, queste cose, perché, diciamo, vivendo questa situazione economica non molto, allora mi ha sempre tenuto un po'.
0: Ma infatti è tutto legato alla situazione economica, se lei è arrivato a questo punto con sua moglie.
1: Sì.
0: Io perciò questo che stavo vedendo è tutto legato all'economia, però non è che una moglie si picchia, figlio mio, diciamoci la verità, non è che io vedo qua uno schiaffo, una cosa del genere, io lo vedo, tu devi fare
1: al massimo, l'ho ricevuto io da mia moglie, ma io a lei no, perché
0: ti
1: non
0: ha picchiato,
1: mi posso...
0: lei allora a te?
1: Sì.
0: Ah, ti ha picchiato tua moglie?
1: Questo sì, perché io non riesco a alzare le mani.
0: Io vedevo un litigio, vedevo addirittura degli schiaffi, vedevo delle botte. Tua moglie praticamente.
1: Sì. Ah, lei allora proprio è più manesca di me, però io allora, per l'amore.
0: No. Comunque, da quanto tempo è andata via?
1: Da 6 febbraio.
0: Ritornerà, non ti preoccupare, però cambi. Se vuoi che le cose cambiano, comincia a cambiare tu. Tua moglie tornerà, non ti preoccupare, auguri, te lo prometto.
1: Ti ringrazio, Gennaro.
0: Ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee libere. 899 48 46 10.

0: Allora, vediamo un pochettino. Pronto?
1: Sì.
0: Allora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, quando siete nato?
1: 11-11-61.
0: 11-11-61?
1: Sì.
0: Ma io vedo un'altra cosa qua.
1: Che vedi?
0: Scusate, ma prima avevate... Voi portate appunto i camion, no? Ma
1: sì.
0: Prima avevate un'altra attività, tipo lavaggio macchine, una cosa del genere?
1: Sì, prima sì.
0: Ah, ecco, molti anni fa forse. Vediamo un po'. Allora, senti, Mimmo, per te vedo che le cose andranno molto, ma molto a migliorare a livello lavorativo. È un momento questo qua molto difficile, però non ti preoccupare perché la buona sorte è con te. E tu lo sai, quando Gennaro D'Auria dice una cosa, così è. Quindi stai tranquillo e sereno che le tue cose andranno molto bene, Mimmo.
1: Vieni un po' sulla salute,
0: sì,
1: qualcosa.
0: Sì, vediamo. Ma qualche figlio tuo ha fatto qualche controllo di qualcosa, non lo so.
1: Controllo?
0: Ha avuto qualche intervento tuo
1: figlio
0: al pisello?
1: No. No, al rene.
0: Al rene, vedo un intervento. Ma tempo a dire.
1: Allora, io uno l'ho avuto una intervento al rene e un'altra vicino ai testicoli.
0: Ai testicoli. Io vedevo il pisellino che ha avuto ai testicoli.
1: Niente di grave comunque, nel gennaio, tutto a posto.
0: Tutto superato. Bimbo,
1: sì.
0: Stai un pochettino depresso, ma tu, a parte poi, diciamo, questa tua depressione che... di salute di grave, non vedo niente. Cose che si possono risolvere chiamando il medico. Magari ti hanno chiesto qualche intervento?
1: No.
0: Non c'è niente, Bimbo. Tu ormai pure tu ne hai passate di cotte e crude, vedo qua sulle carte, però tu andrai avanti, non vedo niente di grave, Mimmo.
1: Vediamo un po', ma su mia moglie vedi qualcosa.
0: Vediamo, dammi la data della tua moglie.
2: 7-10-64.
1: 7-2-64.
0: Un attimo che controllo. Chi ha avuto l'intervento?
1: No, forse ho fatto cesare.
0: No, dico la bimba.
1: No.
0: No, io parlo un attimo. Questa data è di tua moglie o dei tuoi figli, scusa?
1: No, è di mia moglie questa qua.
0: No, ma non vedo niente di grave. Falla fare una pulizia alle sacche a tua moglie, che è importante. Falla andare dal ginecologo.
1: Sì.
0: Una buona pulizia. Hai capito?
1: Ho capito.
0: Bimbo, non vedo niente di grave. Ma ha avuto qualche problema alle gambe tua moglie?
1: Ah, io l'ho avuto alle gambe, sono caduto.
0: Infatti, perché vedevo una caduta, Mimmo.
1: Sono caduto io, sono 15 giorni.
0: Ma ti hanno infasciato?
1: No, sono andato a fare i raggi, non ho niente di grave.
0: Perché io vedevo ai piedi un problema, ma non riuscivo a capire se era tua moglie o tu. Comunque... una cosa è certa, che tu migliorerai e le tue cose andranno bene, non ti preoccupare, Mimmo. Tanti auguri.
1: Sì, no, io ti seguo sempre.
0: Grazie, ti saluterò, Mimmo, un abbraccio di cuore veramente.
1: Ciao.
0: Salutami
1: ciao.
0: Tua moglie, ciao.
1: Ciao.
0: 0818. Che sto dicendo? Vedete, già mi sono confuso. Allora, 899 48 46 10. 899 48 46 10.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Sì, ciao, chi sei tu?
1: Nicola da Castellammare.
0: Ciao Nicola, buongiorno, forza.
1: Buongiorno.
0: Allora, vediamo un po', quando sei nato?
1: 2/2/86.
0: Tu hai chiamato per sapere l'amore?
1: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino le carte qua, mischiamo. Scegli un mazzo, 1, 2 o 3?
1: 3.
0: Antonella chi è?
1: La mia ragazza.
0: La tua ragazza. Ti vuole molto bene, non ti fa le corna, non ti preoccupare.
1: Certo.
0: L'hai fatta tu in passato qualche volta?
1: Qualche volta?
0: Non le fare più, perché non fare agli altri quello che non vuoi essere fatto a te. Mi raccomando, Nicola, bye bye, ciao, auguri. Allora abbiamo le linee libere, 899-48-46-10. 899-48-46-10. È stato già intercettato quello di prima, perfetto, abbiamo preso la voce. Un saluto a tutte le forze dell'ordine. Allora, le linee sono libere, 899-48-46-10. Io vado un attimo in privato, vi faccio ascoltare un brano e dopo ritornerò in diretta.

tutto, eh. Ci fidiamo sempre al psicologo e a tutti gli amici. Anche a Frank, vai. Le linee libere 899 48 46 10. Vado in privato.

0: molto bella sta canzone. Pronto?
1: Allora, Gennaro, ciao.
0: Buongiorno.
1: Sì. Buona Santa Pasqua.
0: Buongiorno.
1: Allora, Gennaro, io vorrei sapere un po' se questa donna, quella data di nascita?
0: Ma scusami, da dove chiami?
1: Io chiamo da Angri.
0: Sì, allora, quando è nata questa donna?
1: Allora, 7-5-62.
0: 7-5-62. Questa è ucraina?
1: È russa.
0: È russa? Ma io vedo qua, da quanto tempo sei con questa ragazza?
1: Sono 2 anni e mezzo.
0: Ma ti ha lasciato ultimamente?
1: No, siamo insieme, è solo che vorrei sapere se che io e lei...
0: No, ma io vedo, guarda, il rapporto può proseguire, non c'è niente di strano.
1: Se c'era anche in vista, non so, un matrimonio... O...
0: Sì, sì, tu andrai avanti e ci sarà anche il matrimonio, non ti preoccupare, vai avanti che no, le carte sono uscite molto positive, non ti preoccupare.
1: No, perché stiamo avendo molti ostacoli per fare i documenti e...
0: Lo so, ma è anche normale questo, però vediamo se supererai... Mazzo 1, 2 o 3, vai?
1: 2.
0: Vai avanti, ce la farai, le carte sono uscite favorevoli.
1: Va bene,
0: certo. Auguri, figlio mio.
1: Ti richiamerò, va bene?
0: Ciao, grazie, ciao. 899-48-46-10. Allora, io ricordo una cosa molto importante, carissimi amici, andate a visitare il sito di Gennaro D'Auria, www.rcsnetwork.it, ripeto, www.rcsnetwork, con la K finale, .it, www.rcsnetwork.it, tutto attaccato, no? Andate a visitare il nostro sito. Allora, abbiamo la prossima telefonata, vediamo un po' di chi si tratta. Pronto?
2: Buongiorno a te, Gennaro, mi chiamo Pasquale.
0: Ciao Pasquale, benvenuto. Allora, cosa vuoi sapere?
2: Amore.
0: Allora, quando è nata la tua ragazza?
2: 4-3-64.
0: Da dove chiami tu?
2: Io ora mi trovo ad Arzano.
0: Non c'è nessun tradimento, se quello che vuoi sapere.
2: No, non...
0: Vedo un distacco pure qua, ma che è successo?
2: Un po' di incomprensione, esatto.
0: Ma da quanto tempo c'è stata questa incomprensione, questo distacco che vedo?
2: Diciamo da un annetto, vai.
0: Da un annetto. No, alla fine le cose si aggiusteranno, è tutta una questione di tempo. Cambia un po' tu, non la tradire, mi raccomando, perché lo stai facendo.
2: Più che altro con la mente, va bene.
0: Diciamo con la mente. Io con la mente faccio il fegato.
2: Vabbè.
0: Un abbraccio, ciao.
2: Grazie, capitano.
0: 899-48-46-10 per parlare con Gennaro D'Auria. Allora, abbiamo la prossima telefonata, pronto?
3: Ciao Gennaro.
0: Buongiorno a voi, come vi chiamate?
3: Antonio.
0: Antonio, benvenuto. Ditemi, che volete sapere?
3: Qualcosa sulla moglie?
0: Sì, datemi la data di vostra moglie. Sì, datemi la data di vostra moglie.
3: 9-2.
0: Sì.
3: 61.
0: Voi?
3: 8-3-59.
0: Ma io vedo tutto bene, guardate, non vedo niente di anomalo qua.
3: Sì.
0: Avete avuto un forte litigio?
3: No.
0: Ma io vedo tutto. No. Guardate, io non vedo niente di preoccupante. Sull'amore lei ha detto, eh? Sul rapporto
3: sì.
0: D'amore,
3: sì.
0: State sereno, non c'è niente. Non solo al motivo della sua chiamata, ma non c'è niente. Niente di particolare.
3: Niente proprio? Non c'è.
0: Non c'è nessun tradimento da parte di sua moglie, se è quello che lei vuol sapere.
3: No, diciamo più per da parte mia che da parte lei, per quello che sapere su di me.
0: Ma, no, su di voi l'avete tradita, questo mi esce. Non c'è nessun tradimento.
3: Più su di me volevo parlare.
0: Sì. Allora, statemi a sentire, cosa volete sapere su di voi?
3: No, Volevo capire su di me la...
0: Parlammi c'è omma omma, voi volete sapere su quest'altra donna?
3: Sì.
0: E allora perché girate via che a Vicaria le abbiamo portato in di quartiere? Io sto dicendo che voi avete tradito e non sta bene, perché vostra moglie è una santa e è stata in cannicorna sta povera Gesù Cristo. Mi da mettere scuorno, figlio mio, perché vostra moglie non vi ha fatto le corna, è la mamma dei vostri figli, perché è stata tradendo in questo modo? Quando non si vuol bene una persona, abbiate il coraggio di dire: senti moglie mia, io non ti amo e finiamola qua. Siccome io non sono per il distruttivo, io sono per aggiustare i matrimoni, sono per fare andare d'accordo le persone. Però secondo me, lei dichiarando questa cosa in diretta, non è che ha fatto una cosa tanto bella, perché chiaramente un giorno che l'ascolterà sua moglie succederà un caos. Allora il mio augurio per lei, che lei possa fare il bravo e ritornare con sua moglie tranquillamente e serenamente, mi state capendo?
3: Sì, capisco.
0: Anche se non l'amate più a vostra moglie, ma almeno abbiate il coraggio. Perché così lei non riesce a vivere nemmeno lei bene, perché lei è infelice così. Non sa dove dividersi fra il lavoro, fra vostra moglie, fra quell'altra amante. Cioè, ci rendiamo conto. L'amore è bello, la passionalità è bella, non lo metto in dubbio. Ma andare avanti così, che senso ha?
3: Chiaro.
0: Cioè, ma questo glielo dico a lei, attenzione, come a tanti altri,
3: sì, non è,
0: ecco. Quindi faccia il bravo, ritorni con sua moglie e riunite la vostra famiglia, perché come state andando, state sprofondando in un vortice bruttissimo. Quindi cercate un pochettino di aggiustare la vostra situazione, lavorate un po' più su di voi. È chiaro? Bisogna lavorare su se stessi se vogliamo che le cose migliorino, che le cose vadano bene avanti. Mi raccomando,
3: Ok.
0: Auguri, buongiorno. 899-48-46-10. Allora, vediamo un po' chi è pronto.
2: Ehi, Gemmi, tutto a posto?
0: Tutto a posto. Salvatore. Buongiorno. L'idraulico. Ah, come stai, Salvatore?
2: Tutto a posto.
0: Benissimo, dimmi.
2: Io ti ho chiamato, vabbè, le cose che è inutile che te lo dico, come dicessi tu, tutto a posto, si lavora. Però, io vorrei sapere una cosa, se era possibile vedere.
0: Certo.
2: Io ho fatto delle domande degli affitti delle case, uscì in graduatorio, ma chi se sono domandato? Come mai?
0: Cioè, aspetta un attimo, hai fatto delle richieste?
2: Per avere dei fitti di casa, dei fondi per gli affitti delle case, no?
0: Sì.
2: Uscì in graduatorio, è tutto a posto, però questi soldi hanno detto no, voi non siete usciti, non vi do soldi. Ma se potessi vedere qualcosa, cioè,
0: dammi un attimo la tua data, adesso vediamo.
2: Allora, 13, 11.
0: Sì?
2: 75.

0: No, ma c'è qualcosa sugli uffici che devi andare a riguardare, qualcosa è andato storto. Io non vedo qua soldi, attenzione. Vai sugli uffici dove hai fatto le richieste, tutto, perché c'è qualcosa che non va.
1: Va bene.
0: Potresti riuscirci, però c'è qualcosa che non va, vedo tutto bloccato qua.
1: Mi devo un po' informare.
0: Bravo, bravo. Fammi sapere qualcosa di bello, eh.
1: Non ti preoccupare, ciao,
0: grazie, ragazzi, ciao. 899-48-46-10. Un saluto alla vegamedia.it, a Riccardo Castelli e tutto lo staff. Ciao Matteo, il grafico, a tutti gli amici del sito vegamedia.it. Andatelo a visitare perché sono specialisti in ogni forma. Vediamo un po', in ogni forma di sito, come lo volete così lo fanno. Pronto? È caduta la linea. Andatelo a visitare vegamedia.it. Un saluto per Vanda. Andate a visitare anche www.rcsnetwork.it. www.rcsnetwork.it.

dirci. Tutte le linee sono libere, adesso facciamo una pausa musicale e poi andiamo in diretta. Eccola qua, questa è la grande Dalida, Morir su scena.

0: Gali. Ciao. Anche Galileo e Roberto. Allora, abbiamo la prossima. Pronto?
1: Jenny.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno, Jenny.
0: Da dove chiami?
1: Provincia di Napoli.
0: Allora, dammi la tua data.
1: 19.9.69.
0: Come, scusa?
1: 19.69.
0: Puoi parlare vicino al telefono che non sento?
1: Ci sto vicino al telefono.
0: Ah, scusami, allora c'è un difetto telefonico, perché dimmi 99
1: 69 19.9.
0: Signori, sentite la voce che manca. 19.9.69.
1: Ok.
0: Vediamo un pochettino le carte.
1: No, c'ho pochi soldi.
0: Ma guarda che tu sei sul numero urbano.
1: Sì.
0: Tu non sei né sposata, né fidanzata, né ammogliata, niente.
1: No.
0: Tu troverai una donna per te, una donna sui 40 anni troverai, che ti porterà molta fortuna e vedrai che non rimarrai solo, figlio mio.
1: Sì,
0: basta saper scegliere, sì. Però una cosa ti aggiorisce. Una cosa, tu sei un grande lavoratore, sei una bravissima.
1: Sei alla fine del mondo.
0: No, dico la verità.
1: Sei alla fine del mondo.
0: Sei un grande lavoratore e questo mi fa molto piacere. Vai avanti così, troverai anche l'amore, non ti preoccupare.
1: Ciao, Gennaio, grazie.
0: Un abbraccio, ciao. Allora, signori, 899 48 46 10.

0: mi è stata passata un'altra telecomunicazione. Pronto? Pronto? Mi sentite?
1: Denaro.
0: Ciao, ciao, chi è in linea?
1: Sono Ciro da Caserta.
0: Ciao Ciro, allora datemi la vostra data di nascita.
1: 12-4-67.
0: Vediamo un pochettino. Tua moglie quando è nata?
1: 7-4.
0: Sì.
1: 83.
0: Ma non c'è nessun tradimento. Tu pensavi che questa donna ti tradisse a te?
1: Sì, sì, c'è no.
0: Non c'è niente proprio, figlio mio. Non c'è. Raffaele è tua moglie?
1: Sì.
0: Non c'è nessun tradimento, però mi devi essere sincero. Tempo addietro ci hai fatto due corna, la verità.
1: Sì, c'è no.
0: Non ci fai più, perché guarda, tua moglie ti vuole molto bene. Non ci fai più, stamma a sentì. Me lo prometti?
1: No, non ti preoccupare, c'è no.
0: Ok, perché tu tieni vizi e lusessi, io lo vedo qua. L'hai fatta a destra e a sinistra. Comunque tua moglie non ti tradisce. Per fine all'Ucraina ti hai fatto, voglio. Ti metto lo scuorno. Ciao. Allora, andiamo avanti. Pronto?
2: Pronto.
0: Abbiamo la nostra cara Vanda.
2: Buongiorno, saluto tutti i radioascoltatori. Mentre un raggio di sole sta illuminando il telefono di dove parlo, quindi sono vicina a tutti quanti voi, sempre con tanto tanto affetto, e voglio sperare che le mie parole giungano e penetrano nel vostro cuore. E volevo dire a tutti i radioascoltatori una piccola frase per consigliarlo un po' a superare i momenti un po' bui che spesso ci sono nella nostra vita. E volevo dire: credete soprattutto in ciò che volete e otterrete ciò che desiderate. Poi che cosa succede? La nota gentile del nostro ciegio ci farà vivere con dimensioni e prospettive più ampie del consueto, sdrammatizzando eventuali difficoltà, ma dandovi la forza per ricominciare bene, affidandovi al caro Gesù Bambino di Praga. Desideravo anche aggiungere qualcosa affinché siamo sempre vicini alle persone che soffrono, specialmente in determinati periodi. Però vi raccomando, la carità non deve essere vissuta come un obolo umiliante, ma vicino soprattutto spiritualmente e concretamente a chi ha bisogno del nostro aiuto. Ci accorgiamo tante volte che al centro dell'universo ci guidano gli istinti del cuore. Abbiamo bisogno però anche un po' di tranquillità, ma soprattutto libertà per vedere ciò che vorremmo ottenere. Volevo dirvi: passione, intraprendenza sono il filo conduttore per le idee originali, e il coraggio di parlare soprattutto con sincerità ci faranno guadagnare punti nella nostra vita. Per tutte le persone che ci sono accanto, affidabile, dimostriamolo con il nostro affetto. Negli impegni che viviamo vivacemente, concentriamoci sull'immediato, non programmiamo sull'innovatismo. La vita sociale ci offre occasioni fortunate per ampliare più conoscenze con persone che ci saranno vicine e ci aiuteranno. Spesso facciamo una domanda a qualcuno e diciamo: se ti rivolgi a una persona, ti senti simile agli altri? Sapete qual è la risposta? La risposta è questa: qualcuno è più uguale agli altri. Queste sono le parole che San Francesco ha detto a tutti quanti noi.
0: Ah, che bello.
2: Sono parole molto semplici, molto bello. E questo era il mio articolo che volevo, poi non so se ho spazio e posso parlare
0: dopo,
2: a proposito.
0: Dopo, più tardi.
2: Più tardi, però l'argomento di come si curano le timidezze, le ansie eccessive. Va bene?
0: Dopo
2: quindi vi abbraccio caramente.
0: Ore, magari prima di andar via, questa volta almeno una mezz'oretta prima, e quindi sicuramente avremo modo poi di spiegare, perché il telefono è bollente, va bene?
2: E lo credo senz'altro.
0: Okay.
2: Quindi più o meno ho fatto il mio piccolo intervento, abbraccio tutti quanti voi e spero che ci vogliamo sempre tanto tanto bene. Questo la cosa più bella della vita.
0: Forza e coraggio.
2: Bacione a tutti voi.
0: Forza e coraggio, un bacio. Ciao tesoro.
2: Ciao, buone cose pure a te, buona trasmissione.
0: Adesso...
2: e un abbraccio cordiale a tutti.
0: Adesso vi... ciao Wanda, buona giornata.
2: Ciao,
0: ci
2: altrettanto a tutti voi.
0: Ci sentiamo dopo. Ciao, ciao.
2: Ciao, arrivederci.
0: Pronto? Pronto? Mi sente? Pronto? purtroppo è caduta la linea. 899 48 46 10. Pronto, sto qua, io sono pronto, lei chi è?
3: Pronto, buongiorno, Gennaro, innanzitutto volevo farti complimenti per quanto riguarda il sito, ho visto il tuo sito.
0: Grazie, siamo... come vi chiamate?
3: Antonio,
0: grazie mille di cuore.
3: È una radio bellissima comunque.
0: Grazie.
3: Molto, cioè, mi piace moltissimo.
0: Grazie Antonio, sei molto caro. Lo vogliamo ricordare, il sito appunto www.rcsnetwork.it. Bravo.
3: Senti Gennaro, volevo sapere su
0: Antonio, lascia un post, si dice così, lascia un tuo commento.
3: Sì.
0: Nel sito, hai capito?
3: Lo vado a leggere. Mi devo registrare.
0: E che fa?
3: No, lo so, mi devo registrare prima per lasciare un commento.
0: Ah, va bene. Vedi tu, a me fa piacere gli amici che mi chiamano, che si registrano pure, perché insomma è bello così.
3: Sì, Gennaro, anche a me mi fa piacere.
0: Poi ci sta anche il nostro grande giornalaio Andrea, che sono dei miei amici molto cari, che io porterò sempre nel mio cuore.
3: Io ho visto anche un sacco di foto con Gigi D'Alessio.
0: Sì,
3: Gigi
0: è venuto qui nei nostri studi, sì, è vero.
3: Ho visto, comunque c'è davvero una bellissima radio.
0: Andatelo a visitare tutti. Allora, vogliamo ricordare il sito, Antonio? Vai, ricordalo.
3: Sì, www.rcsnetwork.it.
0: Allora,
3: Ragazzi, andate a visitarlo, che è molto carino il sito di Gennaro. Poi c'è una radio... che è bellissima.
0: Grazie.
3: Anche
0: ma devo ringraziare Antonio, credimi, io non ti conosco, ti ringrazio per tutti questi complimenti, grazie di cuore. Dobbiamo ringraziare
3: Gennaro, ma tu te li meriti comunque,
0: anche i ragazzi di vegamedia.it, che sono stati veramente molto diciamoci la verità, sono stati eccezionali come hanno lavorato.
3: Sì, certamente hanno fatto un bel
0: lavoro. A Ricky Castelli e a Matteo Casola, veramente ragazzi eccezionali. Cosa vuoi sapere?
3: Gennaro, senti, io volevo sapere sul lavoro, io ti ho chiamato prima quando c'era Vanna in diretta.
0: Ah, ecco, però, sì, ti ho scusato.
3: Purtroppo, sì, no, io capisco.
0: Era bollente. Allora, che vuoi sapere sull'amore?
3: Cioè, praticamente, Gennaro, io comunque ho una situazione un po' particolare, perché io sono fidanzato da 2 anni con una ragazza, però comunque c'è sua madre che...
0: Allora, figlio mio, ascoltami, io ho capito... Tu non mi puoi affidare nelle mie mani se stare o non stare con questa ragazza. Ti spiego il motivo qual è. Siccome quando si fa una scelta, no? Per esempio, faccio un esempio per farti capire, se tu devi comprare una macchina, no? E ti porti appresso un amico, dici, ma a te, scusa, ti piace questa qua o quella come macchina? Ci sono 2 macchine. Quale ti piace di più, questa o quella? Puoi sentire un parere, però la vera scelta alla fine la devi fare tu.
3: Sì, lo so, Gennaro, però purtroppo lei...
0: Ti posso dire, lascia sta ragazza e mettiti con un altro. Tu, il tuo cuore batte per questa ragazza, ma sul serio, batte o non batte?
3: Ricordati
0: una cosa, che nella vita niente si ottiene facilmente.
3: Comunque lei mi tocca, mi ha fatto anche litigare con la mia ragazza per, sono stati 2 mesi lontano da lei, perché comunque lei, poi si sa, comunque io sono anche un ragazzo, quando uno mi tocca,
0: chiedo sangue scusa, bolle. Un attimo solo, ti voglio dire una cosa. Questo lo fa tutti, perché tutti siamo esseri umani. Siamo tutti sensibili. Scusami un attimo, ti voglio dire una cosa di buono e mi devi ascoltare. La scelta la devi fare tu. Io non posso dire lascia questa persona e ritorna con la tua ragazza. Deve partire dal tuo cuore, perché è importante il fondamento, punto primario della vibrazione dell'amore. Allora, è caduta purtroppo la linea. Questa è una scelta che devi fare tu. Grazie per i complimenti, grazie di tutti. Registrati, manda i saluti, ciao!

899 48 46 10, ripeto 899 48 46 10. Tutte le linee sono libere. Adesso ci andiamo appunto ad ascoltare un'altra bella canzone. Allora, signori, linee libere 899 48 46 10.

0: piace suonare queste belle canzoni, ma io ho telefonate. Pronto?
1: Pronto? Salve. Pronto, ciao Gennaro.
0: Buongiorno, buonasera. Dite, che volete sapere?
1: Ciao Gennaro, senti, io volevo sapere un po' sul lavoro.
0: Sul tuo lavoro?
1: Sì.
0: Quanto sei nato?
1: Il 26 1983.
0: Tu sei bravissimo, prepari tante di quelle cose belle al computer, vedo, eh?
1: Esatto,
0: sei un programmatore?
1: Sì, sì.
0: Programmatore di computer, complimenti perché fai un lavoro veramente a livello professionale, sei molto bravo.
1: Ti ringrazio, è proprio vero comunque.
0: Tu lavorerai in una centrale, figlio mio?
1: C'è una cosa, ti voglio dire, ma...
0: E collaborerai molto con i carabinieri, una cosa del genere.
1: Ah, volevo sapere se il lavoro si trova qui oppure
0: allora io vedo uno spostamento. Però lo spostamento per me può essere pure per esempio da pianura, che ti posso dire, a Capodichino, oppure da Capodichino a Caserta, cioè lo vedo sempre nella regione Campania.
1: Ho capito, io ti dico la verità, Gennaro, avevo pensato di andare proprio fuori dall'Italia.
0: Sì.
1: No, io sapere se è favorevole,
0: allora,
1: come
0: tu hai lavorato sempre qua.
1: Sì,
0: questo sì. E vedo qua che tu lavorerai perché vivere fuori non è che sia una bella cosa. E poi ricordati, figlio mio, la crisi è arrivata anche fuori.
1: Lo so.
0: Quindi non è che così può dire emigriamo che facciamo denari. La crisi è arrivata pure là.
1: Questo è vero, quindi tu mi consigli comunque di...
0: Io direi dove hai fondato le tue radici, continua perché per te ci sarà successo.
1: Ti ringrazio, sono veramente un grande consulto, volevo farti i complimenti perché visitare il sito ed è fatto davvero bene.
0: Dovete ringraziare anche a vegamedia.it, Ricky Castelli che è un DJ, e l'amico... il grafico Matteo Casola, che veramente li ho fatti sudare freddo, quei poveri ragazzi eccezionali. vegamedia.it, andatelo a visitare perché fa dei siti molto belli, anche se tu sei un programmatore, però insomma è bello vedere anche i lavori degli altri, no?
1: Sì, prendere spunto.
0: Anche
1: e poi
0: tu.
1: Voglio farti i complimenti a te perché ci tieni compagnia.
0: Grazie.
1: Con le tue trasmissioni.
0: Sei molto
1: che sono
0: caro.
1: Davvero interessanti.
0: Grazie, caro, grazie. Ti abbraccio, buona grazie, giornata.
1: Grazie, ciao,
0: e tanti auguri soprattutto per il lavoro. Tanto
1: grazie.
0: Lavoro ti auguro. Ciao.
1: Grazie, Gennaro. Ciao. Buon lavoro.
0: Ciao. Allora, andate a visitare il sito www.rcsnetwork.it. Il sito della radio Camaldo Listerio, www.rcsnetwork.it. Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
2: Pronto.
0: Allora, salve, con chi parlo?
2: Buongiorno, sono Maria.
0: Da dove chiama, Maria?
2: Da
0: il nome
2: Napoli.
0: Della Madonna, che bello.
2: Da Napoli.
0: Dimmi, Mary, che vuoi sapere?
2: Volevo sapere qualcosa sull'amore.
0: Sì, allora, qualcosa sull'amore. Quando è nato quest'uomo sposato?
2: Con me.
0: È chiaro.
2: Allora, è nato il 20-12-71.
0: Allora, ma tu non tieni proprio fiducia. Madonna mia, ma come sei fatta, Maria? Ma perché non hai fiducia di quest'uomo? È vero che non ti fa sta mai quieti in Giulietta perché ti tocca sempre e smaniusa da tucca, cuper, è vero o no? È una specialità lì, Piera, sto marito tuo, ti dà sempre tucca. Ma non si scuccia mai, non si stanca mai. Tu hai chiamato perché dimmi, mi diceva la verità, io non so come all'altro, tu sai, tu dico bella facci così, dimmi una cosa, Mari, tu hai chiamato proprio per la sua smania sessuale, cioè perché chi su qua fuori di toccato sta consumando, cioè nel senso che lo fa spesso, lo vuole fare spesso, allora tu ti preoccupi che a volte che non già rai, che capita abbastanza spesso, dici ma non è che chi se mi tradisce,
2: Ma perché io l'ho saputo.
0: Te so, t'hanno detto un sacco e strunzato. Ma tu posso riuscire? Un sacco e strunzato. Perché tuo marito non ti ha tradotto. Perché io sto qua dietro, vago scumigliando i cornetti tutto quanto.
2: Ma io con mio marito veramente...
0: Ma
2: separando, non ancora.
0: No, tesoro, e tu stai facendo contenta la gente, è stato il Galibardo, cioè stai facendo contenta, ma ti rendi conto che marito ti viene vicino a te, ti tocca, ti gira, ti vota, cioè, e tu sei come un pezzo di marmo, Marì, non è un uovo ci fa amore a suo marito tuo.
2: Ma
0: è vero o non è vero?
2: Sì, vabbè, prima.
0: Marì,
2: sì.
0: Parla vicino al telefono perché io sono poco surdo.
2: Mi senti?
0: Un po' più vicino al telefono?
2: Sì.
0: Ho detto, suo marito tuo,
2: sì.
0: Ogni volta che si veniva a cucca in durietta, ti toccava o non ti toccava?
2: Sì, vabbè.
0: È un tipo caldo, hai capito
2: sì.
0: O no?
2: Sì, questo sì.
0: Allora, tu ci hai rifiutato l'usare, no, dopo fa male la capa, no, dopo fa male la panza, no, dopo fa male l'uper. Allora, tu hai fatto scucciò. E un uomo può sopportare fino a un certo punto.
2: Lo so.
0: Ma poi, insomma, quello se ne va.
2: Però quando uno deve

0: pagata a Napoli, vai giù, vuoi aggiustare prima? Tu stessa di Agenda?
1: No,
0: stessa di Angela? A chi stessa di
1: tu? No, a nessuno.
0: Allora, senti, mi sto alterando.
1: No, ho capito.
0: Per farti capire che tu vai troppo a pressa la gente, pure marito se dai. E tieni da gente allora a chi lo punto,
1: figlia mia. Lo so, me l'ha detto.
0: Allora, riordina, fatta un bel usciampo, una bella doccia, fatta una bella truccata, fatta una bella... Ti faccio vedere che marito te, il foschietto a tutto quanto, perché la sotto a te non se leva.
1: Ho capito, vabbè.
0: Agenti in due quartiere che stai utilizzando e tu sti peggi loro che stai sentendo.
1: Va bene.
0: Mi hai fatto proprio addusso, figlio.
1: Vabbè, ti ringrazio.
0: No, tu devi aggiustare il rapporto, me lo prometti, Mari?
1: Sì, te lo prometto.
0: Mari, tutto caga, Mander.
1: No, non ti preoccupare.
0: Un abbraccio.
1: Grazie pure a te. Ciao.
0: Ciao. È possibile che Gesù purtroppo sti cose ogni volta. Allora, signori, le linee sono libere. 899 48 46 10.

0: vediamo che è successo. Pronto?
1: Pronto, pronto.
0: Allora, chi è in linea?
1: Signor Pietro.
0: Da dove chiamate, Pietro?
1: Da Sant'Antonio Abate.
0: Dite, cosa volete sapere?
1: Sul lavoro, che sono un po' fuori fase, in realtà.
0: Vabbè, non ti preoccupare. Quando siete nato?
1: Il 29-1-67.
0: Allora, vediamo un po' le carte. Mazzo 1, mazzo 2 o mazzo 3?
1: 2.
0: Io in realtà volessi un bello mazzi sover, perché a dire la verità a me piacciono le sover. Ma voi le avete? Voi che
1: no.
0: A Sant'Antonio Abate c'è sta tutta quella bella piantagione, terreno, insomma.
1: Sì.
0: Un mazzi sover non tiene.
1: Ah, ma se deve andare in montagna per trovare questo,
0: ma che lì in montagna ci stanno anche qui i castagni?
1: No, ci stanno, non ti preoccupare.
0: Chi stanno giù di goppa su una montagna verso la zona, aspetta, come si chiamava quella zona?
1: Montefaite,
0: sempre a Montefaite, non è Montefaite, cosa là, come si chiama? Andando a Salerno, Senirchia.
1: Ah.
0: Goppa Senerchia, che è una bella zona alta là, che si va verso Avellino, quelle
1: sì,
0: zone.
1: Sì, ho capito.
0: E Goppa Senerchia, n'ha già trovato un fugge. Uno n'ha già trovato, era tutto marcito.
1: Ma questo è stato poco, se ci credo, è stato poco.
0: Ma come mai?
1: Non tutti gli anni sono buoni.
0: Tanto che mi piacciono i funghi porcini, non ho
1: anche
0: trovato.
1: Anche io
0: ho ha già trovato una rocchia, erano tutte fradici. Adesso controlliamo un attimo una cosa. No, ma il lavoro si riprenderà e andrà bene.
1: Speriamo, perché sono proprio
0: va bene.
1: Capito?
0: No, andrà bene, migliorerete, non vi preoccupate.
1: Ma fra quando?
0: Io vi dico la verità, non è subito, ma piano piano vedrete i miglioramenti. Non vi preoccupate, vi faccio tanti auguri.
1: Va bene, grazie, arrivederci.
0: Arrivederci. Passiamo alla prossima telefonata. Pronto? Siamo arrivati tardi. È caduta la linea. Sono cadute le linee. 899-48-46-10. Ciao Ricky Castelli. Ciao Matteo. Ciao Galileo. Ciao Roberto. Un saluto a tutti gli amici. Antonio il giardiniere. Ciao Giovanni il marinaio, a tutti gli amici. Signori, 899 48 46 10. Per l'amico di Sant'Antonio Abate, non ti preoccupare che le tue cose andranno a migliorare. Parola d'onore, non ti preoccupare.

0: Sei pronto?
1: Sì, salve, buongiorno, sono Gennaro D'Auria, con chi parlo?
0: Gennaro?
1: Sì, sono Gennaro D'Auria, con chi parlo? Oddio, caduta la linea. Tutte le linee sono libere. 899 48 46 10. Forza, 899 48 46 10.

libere 899 48 46 10. Andate a visitare il sito di RCS, lo sto pubblicizzando un po' di più perché voglio che lo andate a vedere e giudicate voi se vi piace oppure no. www.rcsnetwork.it. Allora, questa era la canzone.

0: La prossima telefonata, pronto?
1: Pronto, chi è? Gennaro D'Auria?
0: Sono Gennaro D'Auria, buongiorno.
1: Buongiorno, senta Gennaro, io sono un vostro ascoltatore da tanti anni.
0: Andate a visitare il sito www.rcsnetwork.it.
1: Io vi sto sentendo in diretta dalla macchina.
0: Andatelo a visitare.
1: Io vi dico tanti auguri perché...
0: Grazie, lei è molto caro. Cosa vuol sapere, Maurizio?
1: Vorrei sapere qualcosa un po' sull'amore, un po' di generale, se è possibile.
0: Allora, chi indossa una divisa?
1: Una divisa? Nessuno.
0: No, in famiglia parlo.
1: In famiglia, può darsi anche... Ah, sì, quel cugino.
0: Infatti, vedo, ma sta nell'arma dei carabinieri?
1: No, sta nella guardia giurata.
0: Sta nelle guardie giurate, vedi una divisa, perciò. Allora, sì. Allora, quando sei nato, Maurizio?
1: Io sono nato il 14/08/78.
0: Allora, sei una grande persona a cui... Non sei capito tanto in amore, sai Maurizio?
1: Sì, lo so, è un periodo che sto passando un po'...
0: Ma vedo burrascoso, un periodo burrascoso in amore perché tua moglie non ti capisce proprio.
1: No, ma non sono
0: sposato. No, diciamo questa persona che tu stai, insomma.
1: No, non sono nemmeno fidanzato per adesso, Gennaro.
0: E chi è questa donna che a te interessa?
1: Sì, non lo so, comunque io sto passando un periodo molto critico e non lo so.
0: Scusami Mauri, ma sì, io vedo che psicologicamente tu non ci stai dentro,
1: Sì, è
0: fatti
1: vero.
0: Fatti aiutare da un medico, Mauri.
1: Sì, è vero, Gennaro.
0: Perché tu confondi il maschio, la donna, un po' tutto. Mauri, fatti controllare da uno psicologo.
1: Già sono stato, Gennaro. Già sono stato.
0: Continua, perché tu confondi le sessualità maschili e femminili, figlio mio.
1: In che senso, Gennaro?
0: Nel senso che quello che ti sto dicendo, e voglio che tu continui a fare sedute, appunto, dal tuo medico di fiducia, dallo psicologo, non lo so, vai là, che, insomma, perché devi capire ancora, perché tu quando ami, ami davvero, poi sei un tipo che per esempio sei geloso delle tue cose, guai a chi te le tocchi, alle volte diventi anche una birba, diventi un pochettino isterico, allora qui ci vuole un medico, io ti consiglio di andare da un medico, vedrai come miglioreranno un po' tutte le cose, non ti preoccupare, auguri,
1: ti ringrazio, ciao, buona giornata.
0: Allora 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Signori, 899 48 46 10, 899 48 46 10, sto ascoltando sto bel pezzo.

0: grande musica di Gennaro Dauri, eh.
1: Forse.
0: Allora, pronto? Il telefono è bollente qua alla radio, pronto?
2: Buongiorno Gennaro.
0: Buongiorno caro, chi sei?
2: Allora, sono Francesco e chiamo da Napoli.
0: Francesco, dimmi tutto.
2: Senti Gennaro, vorrei sapere un po' nel lavoro.
0: Allora, vediamo un po'. Quando sei nato, Francesco?
2: 11-1-70.
0: È un periodo che le cose stanno andando molto a rilento, però ci saranno colpi di fortuna che ti porteranno benessere e priorità massima nei denari. Quindi dobbiamo far passare questo periodaccio, eh?
2: Io ho avuto delle chiamate, ma infatti volevo sapere come vanno comunque queste chiamate di
0: ci sarà. Tu hai fatto qualche domanda pure, diciamo, in qualche tipo Auchan, queste cose qua?
2: No, Gennaro, queste qua no, siccome io ho lavorato in qualche azienda, poi è finito il lavoro e mi hanno mandato.
0: Ma io vedo qua una chiamata che tu riceverai, però non è da Napoli, cioè sarà o da Roma o da Milano, non lo so. Non è da
2: Roma. Che io domani dovrei andare a lavorare in una parte di Sorrento.
0: No, ma tu arrangerai, io vedo come un ristorante pure, non riesco a capire che cos'è. Vicino a un ristorante, non ho capito che cavolo c'è. Comunque, ascolta, tu il fatto di lavorare, cioè di lavorare, sì, lavorerai, però, come diciamo qua a Napoli, il lavoro per te ci sarà, ecco qua, infatti, che mazzo vuoi, uno, due o tre, scusami, fammi vedere.
2: Due.
0: Mi sta uscendo anche una cosa. Antonino chi è, scusami?
2: Antonino? No, non conosco, c'è no.
0: Dove tu andrai adesso a lavorare a Sorrento, vedo.
2: Antonio
0: a Sorrento parlo.
2: Sì a Sorrento, però mo non
0: ti viene in mente questo nome?
2: No, non mi viene in mente questo nome. No,
0: va bene, io ti dico che tu lo incontrerai e poi rimarrai a bocca aperta, mi richiamerai e dici sì, l'ho incontrato.
2: Gennà, senti, solo una cosa, solo che sto facendo perdere un po' di tempo.
0: No, puoi fare una domanda, caro.
2: Solo una domanda, perché
0: veloce, vai,
2: ho un problema anche in amore. Diciamo
0: andiamo,
2: con mia
0: andiamo
2: moglie,
0: velocemente.
2: Grazie Gennadi, non mi dire niente.
0: Quando
2: dai.
0: È nata la tua ragazza?
2: Allora, è nata a febbraio, il 4 febbraio del 73.
0: Ma è andata via, vedo qua.
2: No.
0: Cioè dal tuo cuore, cioè lei con te ti tiene molto limitato.
2: Sì, Gennadi, infatti non abbiamo più rapporti con lei da un po' di tempo.
0: E quello volevo indicare.
2: No, non vorrei che, cioè ho paura che, come se mia moglie mi potrebbe tradire oppure...
0: No, non c'è nessun tradimento, le cose si aggiusteranno, stai tranquillo.
2: Io ho anche una bambina piccola.
0: Si aggiusteranno con il tempo, auguri!
2: Grazie Gennaro, grazie mille, buona giornata!
0: Pure a te, buon lavoro, ciao!
2: Grazie!
0: 899 48 46 10, io devo fare consulti flash qua in diretta perché giustamente... Poi in privato mi potete fare più domande, è chiaro, no? In diretto voglio dare spazio un po' a tutti quanti. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro Dauria. 899 48 46 10.

0: Allora, vediamo un pochettino, pronto?
1: Pronto.
0: Allora, buongiorno a voi.
1: Buongiorno.
0: Salve. Allora, quando siete nato?
1: 28-1-75.
0: 28-1-75. Lei ha chiamato per paura se sua moglie la tradiva?
1: Sì, perché la sento un po' scostante, pure a livello di stare insieme, insomma.
0: Carla è tua moglie?
1: Sì.
0: Vediamo un po', quando è nata questa signora?
1: 14-3-83.
0: Non ci sta assolutamente nessun tradimento.
1: E perché si comporta in modo scostante?
0: È per un fatto caratteriale. Carlo, stammi a sentire. Siete due caratteri opposti.
1: Uh-huh.
0: È un fatto. Chi è che parla sotto? Scusami.
1: No, no, è un navigatore, sto in macchina.
0: Ah, ecco. Dove stai?
1: In macchina.
0: Ah, allora stammi a
1: macchina.
0: Ah, allora stammi a sentire, io ti posso garantire che è solo un fatto caratteriale. Ti ricordi quando eri fidanzato, no?
1: Sì.
0: Cioè, gli facevi tutte quelle attenzioni, tutte quelle cose. Sai, sono venute a mancare queste cose?
1: Certo.
0: E allora, tua moglie non è stupida. Cioè, riesci a percepire queste carenze, queste mancanze. Cerca anche tu un pochettino di cambiare. Se cambi, vedrai che le cose andranno molto bene. Però mi devi dire la verità. Tu l'hai tradita.
1: No, assolutamente.
0: Guarda.
1: No.
0: Come vi chiamate voi?
1: Luca.
0: Luca, stammi a sentire. Hai avuto occasione di tradirla, perché io vedo qua in passato, parlo. Ti voglio dire una cosa, io sono un ragazzo molto sincero sulle mie cose, chi mi chiama sa che io dico le verità e non le bugie. E credo molto nel mio lavoro soprattutto. In passato c'è stato un qualcosina.
1: Papà, lasciamo. Da non sposato.
0: Non lo so se muoio già eri sposato oppure no, ma io vedo qua. Se tu parli sicuro, io vedo, ti devo essere onesto e sincero, io vedo quando tu eri fidanzato che gli facevi queste cosettine, insomma.
1: Sì, questo sì,
0: perfetto, vabbè, per il resto si aggiusteranno le cose, promettimi che cambi. Se tu cambi, vedrai che le cose cambieranno in positivo. E tua moglie allora, se tua moglie si comporta scostante nel letto, anche nei rapporti di casa, la vedi cambiata, vuol dire che sei cambiato anche tu, capisci? Allora, certo. Cerca di... Se non va bene questa frequenza, cerchiamo di cambiare la sintonia di pensiero. Se noi cambiamo questa sintonia di pensiero nei riguardi dell'altra persona, vedrai che lei se ne accorgerà che tu hai cambiato sintonia, e cambierà sintonia pure tua moglie, perché tu... Non so se riesci a capire quello che ti...
1: Sì, ho capito.
0: Fagli, per esempio, ogni tanto fai un gesto, portaci una rosa, portaci un pacco di baci perugina, portaci, per esempio, che ti posso dire, una collana bella. Queste piccole attenzioni, devi vedere come fanno nel rapporto.
1: Va bene.
0: Auguri.
1: Okay, grazie, ciao.
0: Che le avrà ta? Signori, parliamoci chiaro, se uno a voi vi ha trattato sempre bene e poi a un certo punto vi fa delle carenze, voi come rimanete? Cioè, rimanete vuoti dentro di voi. Dice, perché prima mi pensava e ora non mi pensa più? Punto interrogativo. 899-48-46-10. 899-48-46-10. Io vorrei ascoltare una bella canzone e me ne vado in privato. 899-48-46-10. Questa canzone, signori, vi devo dire una cosa importante. Questa è una canzone particolare. È una canzone che fu utilizzata in uno sceneggiato in Francia nel 1966. Chi canta è Demis Rousseau. Allora, io la metterei da capo, perché questa è una canzone di rarità, super rarità massima, ed è introvabile, eh?

899 48 46 10. Un saluto alla città di Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, a tutti gli amici da Tersigno, Napoli Centro, tutti quanti. Un abbraccio da Gennaro D'Auria. 899 48 46 10. A tutto il sito di gennarodauria.it. Signori, andate a visitare www.rcsnetwork.it. Ripeto, www.rcsnetwork.it. C'è tutta la radio.

Allora, signori, abbiamo ascoltato questa bella canzone. 899 48 46 10, 899 48 46 10, per parlare con me, Gennaro D'Auria. Chiamatemi all'istante che le linee sono libere. Le linee sono libere.

0: abbiamo la prossima telefonata che adesso appunto andiamo a rispondere. Allora, vediamo un pochettino, abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Salve ciao. A lei, ciao, ditemi come vi chiamate?
1: Sono Roberto.
0: Roberto, da dove venite? Dalla
1: Napoli.
0: Sicilia?
1: No, da Napoli.
0: Ah, da Napoli, ciao Roberto.
1: Ciao, dimmi.
0: Allora, quando siete nato?
1: 18-7-73.
0: Sì. Sull'amore?
1: Sì.
0: Lei è sposato, giusto?
1: Sì.
0: Ma come mai non andate d'accordo con vostra moglie?
1: No, volevo sapere un po' come stanno le cose, perché...
0: Non c'è nessun tradimento su sua moglie, assolutamente. Anna chi è? Scusatemi.
1: Anna è un'amica.
0: Un'amica che avete fatto l'amore, scusate.
1: No, un po' di sentimento così, ma senza fare l'amore.
0: Io non ci credo.
1: Ma imbazzata però, eh.
0: Io non ci credo, un po' di sentimento. Torna su Rienda, Mark. No, guardate. La barca tornò sola, non ci credo. Io credo che voi con questa persona abbiate avuto un rapporto sessuale. Parliamoci proprio chiaramente. O mi sbaglio? Perché se mi sbaglio, chiudo le carte e non vado avanti. Sapete perché? Perché dico, come non hanno indovinato che essere, non indovina manco riesta.
1: Capisco.
0: C'è stato un po' di fru a Rindo, no?
1: C'è stato.
0: Siete un vero uomo perché l'avete detto in diretta ed è così.
1: Va bene.
0: Ok.
1: Ti ringrazio,
0: Non c'è nessun tradimento da parte di vostra moglie. Fate il bravo.
1: Va bene.
0: Ciao. Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10.

0: abbiamo Giovanni. Pronto Giovanni?
1: Sì, buongiorno.
0: Salve a voi. Come vi chiamate? Scusate, quando siete nato?
1: Il 3 giugno dell'88.
0: 3 giugno dell'88. Giovanni, ma abbassa un po' la radio, per favore.
1: Sì.
0: Sei in macchina?
1: Sì.
0: Ah, ecco, perciò si sentiva il rimbombo. Allora, vediamo un pochettino. Giovanni, ma tu hai avuto ultimamente problemi di lavoro?
1: Sì, molto.
0: Ma navigavi prima?
1: No, 2 giorni sono stato navigato.
0: Perché vedo che sei sceso per un fatto di un forte esaurimento anche nervoso.
1: No, perché mi fece male il ginocchio.
0: Ma che è successo? Me lo vuoi spiegare un attimo?
1: Il carretto mi ha fatto male il ginocchio.
0: Ah, perciò ti sei poi dopo esaurito, ho capito.
1: Sì.
0: Vediamo un pochettino. No, ma per te ci sarà il lavoro, Giovanni.
1: Speriamo.
0: Non ti preoccupare. Hai visitato il sito di Radio Camaldoli?
1: No.
0: Vallo a visitare www.rcsnetwork.it. Comunque ti dico questo, che le tue cose andranno molto a migliorare a livello lavorativo. Non ti preoccupare, Giovanni.
1: Ok, Gennaro, ciao.
0: Un abbraccio di cuore, buon lavoro.
1: Ciao, Gennaro.
0: Allora, tutte le linee sono libere. 899 48 46 10.

0: Prossima telefonata, pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Salve a voi. Da dove chiamate?
1: Da Napoli.
0: Come vi chiamate?
1: Armando, chiamo da Napoli.
0: Armando Dupal. Cioè, ci stava un grande che si chiamava Armando Dupal. Non so che fine abbia fatto.
1: Non so, ci manchi.
0: No, rido non per te, per il tecnico. No, dice, mi hai fatto due... No, ma veramente si chiama Armando Dupal, non due palle. Che cavolo hai capito? Dupal.
1: Sì, lo so.
0: No, ce l'ho con il tecnico là.
1: Ah, vabbè.
0: Armando Dupal, comunque, salutiamolo. Allora, sei vivo ancora? Allora, vediamo un pochettino. Antonella chi è, scusami?
1: È la mia ragazza.
0: Ma tu stai in da pace Gesù Cristo, qual è il problema?
1: Io non vedo nessuno. Non lo so, volevo solo vedere.
0: Non c'è tradimento.
1: C'è qualche tradimento, qualcosa.
0: No, guarda, se tu parli di tradimento, io da essere onesto e sincero l'hai fatto tu.
1: Sì, c'è danno a me.
0: Hai capito quello che ti ho detto?
1: No, ho capito.
0: Antonella non ti ha mai tradito. Però tu l'hai fatto.
1: Sì, in precedenza.
0: Perché io vedo qua, in da una macchina, goppa. A una zona, non so, Iavers, non ho capito dove si trova questo posto, Caserta, non ho capito, o Capua, non lo so. Hai fatto pure con l'Ucraina, voglio.
1: No,
0: vedo qua perché mi esce una svariata scelta. Cioè, hai fatto con Carmela e con Antonino, tanto per dire, no, hai cambiato varie ragazze qua.
1: No, questo no.
0: Non hai già fatti allora? Questo l'hai fatto tu, figlio mio, perché tu tieni un po' il vizio di scambiare ragazze, questo te lo devo dire. È vero o no?
1: No. Sì, però mo però siamo che no, lo però,
0: guarda, dobbiamo essere sinceri, perché o sino che hai chiamato a fare per sapere buciami?
1: No, assolutamente.
0: Hai cambiato in una settimana 3-4 guaglioni a volte?
1: Sì.
0: E a ruta hai portato? A ruta hai portato Goppa San Michele, a ruta hai portato?
1: No, per zona dritto tu, via Versa, allora.
0: Stammi a sentire, figlio mio, ma queste hanno bisogno di tanto latte, ste ragazze, ma proprio tanto latte hanno bisogno, mi pare che sia una latteria tu, sai la vacca quando uno tira la zizza la vacca, che se fai sempre tu, ma tu ora non hai calmato, no, frata?
1: Sì, ma c'era una calmata. Ma già me la sono data.
0: Io ti dico una cosa, addirittura una ti ha dato un morsacchio sulla cappelluccia. Addirittura pure questo, ti è bruciato un pochettino?
1: Questo non me lo ricordo.
0: Ricordati che ti bruciava un pochettino il tuo sesso. Mo ti ricordi?
1: No.
0: Ricordati bene, proprio dove sta la cappellina, sulla pelle. C'era un po' di... Ricordati bene...

0: Il morso storto che andò. Ti sei ricordato?
1: Non me lo ricordo.
0: Io lo vedo qua. E quindi per vederlo vuol dire che le cose così stanno. Poi se tu mi dici le bugie, non lo so.
1: No.
0: Però Angela, chi è questa Angela che vedo qua?
1: Non lo so, non la conosco. Chi è?
0: È una donna che tu hai avuto in precedenza.
1: No.
0: Chi è Stangelo che è nasciuto qua sopra? Vediamo un attimo. Forse ci avete qualche parente in famiglia?
1: No.
0: Ma pensa un attimo. Adesso ti vedo un po' nervoso.
1: No, adesso tranquillo.
0: Chi è Stangela che esce? È qualche amica cara della tua ragazza? Angela si chiama.
1: Non lo so, mi sembra di no, non mi risulta.
0: Non ti risulta, non ti ricordi forse, ma ci sta. Questa può essere pure una di famiglia, perché mi esce nell'ambito, non è un'estranea, no, è nell'ambito della famiglia. Anna chi è, scusami, quest'Anna che mi esce forte e chiaro? È una ragazza,
1: non lo so,
0: È una ragazza che tu hai avuto?
1: Sì, ma tanto tempo fa però.
0: Sì, fra le tante migliaia di ragazze che siete... Lascia immaginare. Anna Maria, chi è questa Anna Maria?
1: È una mia amica.
0: Amica?
1: Sì, amica.
0: Amore, oggi fatti questa allora.
1: No, non
0: ci fate
1: niente.
0: Ok, se non è riuscito, insomma.
1: No.
0: È stata... si è salvata, insomma.
1: È stata fortunata.
0: È stato un po' fortunato. A che parte di Arzano l'hai portata queste vittime? Per curiosità lo voglio sapere.
1: Non lo so, perché...
0: C'è un posto
1: non è
0: di
1: che
0: Boscaglia.
1: Vado sempre allo stesso posto.
0: C'è un posto di Boscaglia, forse?
1: Credo di sì, credo, ci stanno i posti, però non mi ricordo ma qual è.
0: Fra le tante, infatti. Ma comunque stiamo a sedere. Il morso. Ma allora ricordati, io ti voglio far venire a me. Ci fu una ragazza che fece quell'abbassamento che a capo, ricordati, e tu ci mettivi tempo, non ce la facevi, perché o eri stanco, non lo so, o non ti piaceva quel tipo di ragazza, non lo so. E quella ti portò questo piccolo problema di bruciore a quel punto delicato. Mo ti è venuta in mente sta cosa, roppo tanto tempo?
1: Sì.
0: Ecco qua. Questo bruciore per quanti giorni l'hai avuto? Per una settimana o per un mese?
1: Una settimana.
0: Ma sei andato anche dal medico? Dimmi la verità.
1: No, dal medico no.
0: E che ci hai messo? La pomata sopra la cappelluccia là? Che ci hai messo?
1: Non ci ho messo niente.
0: Si è tolto da solo, insomma.
1: Sì.
0: In effetti che cos'era?
1: Era un graffio, però...
0: che da getta, primo mamma. Ma tu veramente...
1: Mo mi è venuto a mente.
0: Mo ti è venuto a mente. I sfugliatelli, babà, ma quando arrivano a baciare la DK? Gesù. Comunque vai avanti perché sta ragazza non ti tradisce, però non la tradi manco tu, eh?
1: No,
0: basta,
1: no,
0: hai fatto... Mo hai fatto la trillover, mo non lo fa più, fa un bravo aglione. Mo prometta.
1: Promesso. Mi posso
0: pentati
1: fidare.
0: Figliuolo, pentati, ma sul vero senso della parola, non lo fare perché stavo agli uncelli dove va bene, auguri.
1: Grazie.
0: Ciao. Allora, signori, io vado in privato, 899 48 46 10. Voglio mettere sta bella canzone però, 899 48 46 10. Gennaro D'Auria va in privato. Vado in privato, non è che sta canzone. Speriamo che sia qui. Questa già l'abbiamo messa. Regi, lo so che vi piace il robot. Lo so. Ma non la possiamo ritrasmettere. Non la possiamo. Che facciamo? Africa. Questo era il trullo appunto degli anni 80. Ve lo ricordate? Bellissima sta canzone, mandiamola in onda, io vado in privato, 899 48 46 10. Chiamatemi che rispondo in privato.

0: Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno. Mi potete alzare un po' la voce, per favore?
1: Sì, sono... mi senti? Sono Antonella.
0: Antonella, da dove chiamate?
1: Siamo da Sarno.
0: Da?
1: Sarno.
0: Sì, da Sarno. Cosa volete sapere?
1: Voglio sapere la mia situazione in amore.
0: La vostra situazione in amore. Datemi la data di vostro marito.
1: Allora, 02.
0: Sì.
1: 03.
0: Sì.
1: 68.
0: Allora. Voi quando siete nata? Veloce, signora.
1: 21/74.
0: Mazzo 1, mazzo 2 o mazzo 3?

0: che non andate tanto d'accordo, signore. Io qua vedo proprio che state proprio male tutte e due, ma per quale motivo? Vedo anche che voi avete sempre un pensiero di tradimento, perché, signora?
1: Sì, questo è vero.
0: Ma perché l'ate sul bucì?
1: Siamo preoccupati.
0: Come?
1: Noi ci dobbiamo sposare tra una settimana, però siamo estremamente preoccupati l'un dell'altro.
0: Sì, siete
1: abbiamo litigato molto in passato.
0: Ma anche per un fatto economico. E anche la famiglia vedo di mezzo qua.
1: La famiglia?
0: Allora, io vedo
1: la mia famiglia.
0: No, no, la famiglia di lui. Vedo un fatto economico e famiglia. Forse all'inizio ha ostacolato molto il vostro rapporto. Signora, svegliatevi.
1: No,
0: però.
1: No, questo no.
0: E allora, e perché si è rimandato sto matrimonio? Per un fatto di denari, signora?
1: No, perché...
0: Alzate la voce, io quando non sento bene...
1: Sto aspettando un bambino.
0: Come?
1: Aspetto un bambino.
0: Ma dico, la famiglia pure ha ostacolato un poco.
1: No, no, questo no.
0: Cioè, ne hanno parlato male, in poche parole.
1: No,
0: perché avrebbero preferito che cioè questo avvenisse dopo praticamente.
1: Vabbè, forse più da partire.
0: Perché io vedo gente qua, una donna che ha parlato. Signora, a me mi escono chiare le carte, io difficilmente mi sbaglio, sono una persona umana, posso sbagliare, però io sono un medium, signora, è difficile che mi sbaglio. La famiglia di lui a ritmo, potevano sparagnare suo figlio, faceva una roppa, ve lo dico sinceramente. Comunque le cose si metteranno a posto, lei si sposerà e andrà bene.
1: Il nostro
0: però...
1: rapporto sarà
0: come?
1: Tranquillo, questo
0: non è. Cioè,
1: il seguito sarà tranquillo.
0: Come?
1: Dico, successivamente tra noi sarà tranquillo il rapporto, questo non mi interessava tanto.
0: Signor, io non vi sento, con tutto il cuore, ripetite. È meglio così, va? Io facevo fatica a sentirla.

0: Sì, certo, pronto.
1: Ah, finalmente si sente molto certo, chiaramente. Certo. Signora, andate a visitare il sito di Gennaro D'Auria, che si chiama www.rcsnetwork.it. Ripeto, questo è il sito della radio Camaldo Listerio, sì. www.rcsnetwork.it.
0: Io ce l'ho già accesa.
1: Ah, meno male. Vi piace la pallina che gira là, la barchetta con la mousse sopra?
0: Sì.
1: Mi fa piacere. Signora, ringraziamo anche, salutiamo a vegamedia.it l'amico Ricky Castelli insieme al grande amico Matteo.
0: Ho capito. Sono,
1: hanno avuto una grande pazienza. Che succede? Quindi, da dove chiamate?
0: Signor D'Auria, io chiamo...
1: Signor Sangieli, mi chiama Gennaro, lo amo su signor D'Auria, che su certo. Faceva una vecchietà televisione.
0: Ha ragione.
1: Io non sono come quella persona là che esce per televisione che dice già che è stronzato.
0: Ho capito.
1: Voi vi affidate a gente della televisione che dicono un sacco di stronzate.
0: Capito, benissimo.
1: Gennaro allora, D'Auria, non c'è allora, niente a che vedere con nessuno.
0: Allora vi devo chiamare Gennaro.
1: Chiamatemi Gennaro, io non sono pataterna, signore, io sono una persona di carne e osso come voi, solo okay. Che un pataterna mi ha dedicato questa potenzialità, non si dice poteri, potenzialità, che è tutta un'altra cosa. Dite, signore.
0: Allora, signor, mi scusate.
1: Gennaro,
0: statemi a sentire a me, io so, per il momento io vi chiedo soltanto questo favore.
1: Va bene, signor, parlate. Da dove chiamate?
0: Io chiamo dalle zone di verso Pompei.
1: Dite, signore, che volete sapere?
0: Allora, con decisione, io sto giocando un sacco di Gratti e Vinci.
1: È ida sbagliata proprio.
0: Sì, e volevo...
1: Signora,
0: era
1: la
0: possibile.
1: Televisione, il telegiornale, non l'avete seguito? Che hanno scoperto la Guardia di Finanza, non so quanti Gratti e Vinci falsi.
0: Lo so. Veramente, se era possibile...
1: Ma giocate il lotto, giocate il Super Enalotto, giocate queste qua, che sono più affidabili. Cioè, chi su cacchio un Gratti e Vinci? Io non lo comprerò più, per carità.
0: Gennaro, veramente, non è...
1: La televisione, ricetta canale 5, TG5, che la Guardia di Finanza, non so, quanta Gratti e Vinci falsi ha trovato.
0: Capito.
1: Per carità.
0: Gennaro.
1: Dite.
0: Io volevo sapere, io sono un po' curiosa.
1: Me l'ha già accorto.
0: Vabbè, andiamo avanti. Volevo sapere se potevate voi, con il vostro favore, la vostra bravissima bontà, che siete veramente un santo, volevo sapere se era possibile potermi dare un paio di numeretti.
1: Signor, allora non ti capite proprio niente. Io non sono in grado di dare i numeri all'otto, c'è la dottoressa Giovanna, chiamate all'899 48 46 10. A parte che fa delle statistiche, io non le so fare, signore, io sono un medium, sono un'altra situazione, là sono statistiche, la dottoressa è brava, alle volte... Oddio, ma anche non è nupataterna, dottoressa.
0: Certo.
1: Alle volte pure ha perso, insomma. Però la maggior parte ho visto delle buone vincite. Che vi devo dire? Signor, però ci c'è la verità. Non avete capito niente di Gennaro D'Auria. Scusatemi se ve lo dico, perché io, anduina gente vera, però non mi è dato dal Padre Celeste sapere sulla ruota di Napoli sabato che numero esce. A me non mi è dovuto.
0: Ho capito.
1: Il Signore mi ha dato questa, si chiama potenzialità, di capire, di vedere, perché la parola veggente vuol dire colui che guarda lontano. Signore, ma se voi campate ancora con i sogni, con il numero, come si chiama là? Superenalot e quell'altro cavolo là, come si chiama? Gratta e Vinci, signore, ma voi state rovinate psicologicamente. I soldi, se non si lavora, non si guadagna, signora.
0: Infatti, io lavoro.
1: E appunto, signor, quanta soldi dai state per gioco?
0: Non ne parliamo.
1: Vedete? Ho torto?
0: Va bene, allora, Gennaro, almeno per il momento
1: signor,
0: ci fermiamo qua.
1: Vi posso dare un consiglio?
0: Che poi io vi chiamo in questi giorni.
1: No, aspettate, non è che vi dico questo per farmi chiamare, non esiste proprio. Vi sto dicendo un'altra cosa, quelle sono statistiche che fa la dottoressa, ci date la vostra data, che fa delle statistiche, ma signora pure ho visto parecchie volte che ha vinto, però pure parecchie volte che ha perso, e ci c'è la verità.
0: Ho capito.
1: Sono, chiamiamole statistiche, coincidenze, non lo so, però vi dico questo, in goppu yuk non ci crede proprio. perché vabbè, ho visto gente.
0: Gennaro, veramente, a me mi ha fatto tanto piacere telefonarla e mettermi in contatto con
1: signora,
0: lei, parlarle.
1: Perché... ringrazio tanto di cuore, però io esiste gente.
0: Io ho anche tantissime cose da spiegarvi.
1: Per il gioco si sono appezzenditi. Ma ci sei gente che hanno pianto lacrime amare e voi venite a dire ma hai un numero un lotto per vincere sabato?
0: Perché così, così non per arricchirci.
1: Signora, ma secondo voi, ma vi rendete conto della domanda? Vi voglio bene, buona giornata, non voglio dire altro. Se io sapessi numero al lotto, signora, non li giocherei, aiuterei a tante persone disagiate pure.
0: È vero, è vero, è vero.
1: Ma per cortesia.
0: Allora, aspetta, abbiamo detto 899 48 49 10.
1: No, signorita, capite niente, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Chiamate verso le 3:30 perché l'orario che ha trovato la dottoressa.
0: Certo. Verso che ora?
1: Alle 3:30, signora.
0: Ah, il pomeriggio. Gennaro, allora se è qualcosa io vi chiamo di nuovo.
1: Oppure, aspettate,
0: va bene, perché devo sapere anche qualche cosa, che tengo a abbonarmi mio marito morto.
1: Mi dispiace questo.
0: Va bene?
1: Com'è morto suo marito?
0: Va bene, ma io
1: è morto
0: teneva un po' il fegato, un poco, diciamo, c'è stata la mala volontà medica, c'è stato un poco di tutto.
1: Va bene, signora, tante
0: cose. Va bene, signor Gennaro, io la saluto, la ringrazio, una felice, buona e dolce
1: signora,
0: giornata.
1: Guardate, se io ero un altro come quelli che escono in televisione, si dice giocatevi 13 e 14 che esce in Coppa a Ruoti di Napoli. Cioè, sì. Io a gente non li, cioè, non è il mio costume ingannare le persone.
0: Certo.
1: Signori, in casa non mai stamattina. E vengo al lavoro, il lavoro non viene da me, non è che aspetta l'angelo azzurro che scende a Lucile e mi porta praticamente i denari per una tutti sogniamo di vincere, signore, è vero, tutti sogniamo di mettere qualcosa, ma la fortuna è come la morte, viene quando meno te l'aspetti.
0: Bravo, veramente, la saluto allora.
1: È così.
0: Buona giornata.
1: Poi giocate poco, non mettete, diciamo.
0: Infatti io gioco parecchio, 5 euro a volta,
1: 300 euro, ma no, questa è malattia pura. Auguri, buongiorno.
0: Grazie, buongiorno.
1: Questo è Gennaro D'Auria, signori, questo è, cioè, vuol dire che sono reale.

0: prossima chiamata. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno Gennaro, sono Antonio e chiamo da Salerno.
0: Ciao Tonino, da che zona?
1: Volevo sapere cosa sul mio lavoro.
0: No, dicevo, da che zona di Salerno chiamate?
1: Battipaglia.
0: Sì. L'avvocato che c'entra qua?
1: No, ho avuto una separazione, c'è nato in passato.
0: Voi state con un'altra donna, no? Dico, adesso state con un'altra donna, no?
1: Sì, sì.
0: Tony, a che parte di Battipaglia?
1: Quando vuoi andare verso Eboli.
0: Ah, ho capito. State sulla frequenza 88.6? Vabbè, vediamo un po'. Antonio?
1: Sì, dimmi Gennaro.
0: Allora, io vedo che le vostre cose si andranno ad aggiustare, Tonino. Ma non con vostra moglie. Voi già avete conosciuto un'altra donna?
1: Io
0: vedo un'altra donna qua, Antonio.
1: Sì.
0: Ma è italiana questa donna?
1: È italiana, italiana.
0: Ma tu andrai avanti, Tony.
1: Mi fa piacere per il lavoro, come vado?
0: Allora, vediamo un po'. La Valle della Lucania che c'entra?
1: No, non c'è, è una zona vicina, ma non c'entra niente, non c'è nessun contatto.
0: Sei andato a fare l'amore là, alla Valle della Lucania, andò?
1: No, mai, Gennaro, non sono mai andato lì, sinceramente.
0: Succederà un giorno, perché a me mi fuoriesce sulle carte che tu andrai con una persona là e l'amerai tantissimo, non so, nei periodi estivi. Vediamo un pochettino.
1: Quale?
0: Eh?
1: Forse ho detto ci andrò in vacanza con la mia donna attuale.
0: Sì, ma io parlo della tua donna attuale, non parlo di una nuova. Quando è nata questa donna? È di dicembre?
1: Settembre, 12 settembre.
0: Sì, con lei andrai in dei luoghi meravigliosi. Tony, non ti preoccupare, il lavoro pure migliorerà, le carte sono uscite molto favorevoli. Vai avanti così che andrai molto a migliorare. Vai, figlio mio, vai.
1: Caro, grazie.
0: Auguri, un saluto a Battipaglia, ciao. Siamo Tonino da Battipaglia, 899 48 46 10.

0: Buongiorno, buonasera, come lei preferisce. Io qua perdo le condizioni del tempo perché non c'ho una finestra. Lei
1: ancora
0: chi è?
1: Mattina. Sono Domenico, chiamo da Napoli.
0: Da Napoli, Domenico? Sì. Ma sì, sento l'accento un po' americano.
1: No, sono veneto e faccio servizio qua a Napoli.
0: Ah, ecco, che siete, un finanziere, un carabiniere? Che cosa siete?
1: Sì.
0: Finanziere?
1: Sì.
0: Benvenuto allora.
1: Grazie.
0: Io amo il Veneto perché là ci stanno delle radio bellissime, mi pare ci sta anche Radio Birichina.
1: Non lo so effettivamente perché non seguo. Qua me l'ha dato un collega, ha detto chiama che è una bella persona.
0: Grazie mille, grazie. Salutatemi tutti i finanzieri, colleghi vostri, grazie di cuore.
1: Grazie a lei.
0: Allora, cosa le interessa sapere dalle carte, signor
1: finanziere? Volevo sapere qualcosa sull'amore, se è possibile.
0: Certo, vediamo un pochettino. Mi dovresti dare solo il segno zodiacale.
1: Ariete.
0: Vediamo un po', caro finanziere mio. Oddio. Ma hai fatto domande di trasferimento tu?
1: Sì.
0: Ci sarà una persona maschile che ti aiuterà, un superiore.
1: La ringrazio.
0: Andrete molto a migliorare, perché io lo spostamento qui lo vedo, ma non lo vedo subito.
1: Ah, ho capito.
0: Avete avuto dei problemi alla schiena ultimamente, dolori?
1: No, assolutamente.
0: Vedevo dei dolori, non so. Vi siete forse un po'. Quanto pesate? Scusate se vi faccio sta domanda.
1: 86 kg.
0: E dovete fare un po' di dieta, secondo me.
1: Ah.
0: Leggermente, un po' di dieta, sì.
1: Va bene, sì.
0: Comunque per il resto io vedo. Il suo sogno è di ritornare nella sua regione.
1: Sì, quello sì, è vero, effettivamente.
0: No, ma lei ci riuscirà, perché lei ci riuscirà assolutamente.
1: E sull'amore cosa...
0: Dove abita lei? C'è un cimitero? Mi scusi un attimo, voglio un attimo approfondirle.
1: Dove abito qua? A Napoli o...
0: No, io parlo di sopra.
1: Sì, a 800 metri. Sì,
0: vicino, 800-900 metri, sì. Da casa sua lo vede questo cimitero?
1: Sì.
0: Mi scusi perché io vedevo un sacco di croci e dicevo qua c'è un cimitero dove abita sto signore. Vicino c'è un cimitero, no, ma non è nemmeno 500 metri.
1: In linea d'aria sì, sono ancora di meno per la strada.
0: No, io parlo in linea d'aria dalla sua finestra, perché lei sotto posa la macchina, giusto?
1: Sì.
0: E poi ci sono le scale che s'apre e lei abita sopra.
1: Effettivamente sì.
0: Guardate, signor finanziere, potevo sapere io questo?
1: No, assolutamente no.
0: Lei che è un uomo di legge e che va appunto a controllare tutti i settori, è chiaro? Cioè, anche i veggenti in passato sono stati controllati, lei lo sa, no? Il fatto di Vanna Marchi, quella disonesta, una grande disonesta. Ma lei come reputa Gennaro D'Auria, signor finanziere?
1: Fino adesso, per quello che mi ha detto, è una persona eccezionale.
0: Sono dei doni che mi ha dato il Signore e io questo lo voglio espandere a tutti. A parte che l'Italia già mi conosce perché sono stato intervistato anche da Chiambretti, però è venuta qua la RAI e infatti tante sì mi hanno ripreso, infatti abbiamo parlato. Fu all'epoca quando vi ricordate quando c'era Chiambretti c'è?
1: Sì.
0: Venne la RAI qua, ci abbiamo tutto documentato. Venne anche la bellissima, io dico bellissima, Maria Curfaro, la giornalista di Rai 3.
1: Sì.
0: Con il vecchio programma di Sciuscia, ve lo ricordate voi?
1: Sì.
0: Di Santoro?
1: Sì,
0: prima di Anno Zero, Santoro effettuava Sciuscia. E viene la
1: Curfaro
0: qua.
1: Benissimo, perché poi sono trasmissioni molto più interessanti.
0: Molto interessanti.
1: E di quella spazzatura che c'è oggi in TV.
0: Madonna mia, ma come mai siamo ridotti a signor Firenze?
1: Purtroppo le persone questo vogliono oggi.
0: Ma
1: vogliono la De Filippi, il travestito della De Filippi.
0: Non facciamo nomi, non per qualcosa. Lei è un finanziere, si può permettere di tutto, io no, le voglio dire questo. Ma lei si rende conto?
1: Sì,
0: persona che fa l'amore davanti alle telecamere che vede tutto il mondo.
1: Assolutamente uno schifo, mi scusi del termine, ma non.
0: Voglio dire solo una cosa, che stiamo. Ecco, il Signore manda a quei poverini dell'Aquila, salutiamoli, ma veramente non ci voleva questo disastro ambientale, però voglio dire Cioè, io non capisco con delle belle potenzialità, belle televisioni si facciano programmi spazzatura, veramente, guardate.
1: Purtroppo il grande pubblico questo vuole.
0: Ma il grande pubblico, se lei si è reso conto, sta degenerando troppo. Degenerando troppo, amano le trasgressioni, amano questi tipi di programmi.
1: Se vogliono questo, vuol dire che a loro piace vivere in questo modo, piace questa trasmissione, queste trasmissioni.
0: Ritornando a lei è maresciallo oppure?
1: Sì, no, maresciallo.
0: Siete proprio maresciallo. Lavorate, mo state a Napoli voi attualmente?
1: Sì, sono a Napoli, però penso di tornare nel Veneto.
0: Lei tornerà maresciallo.
1: Signor Daudio, però abbiamo dimenticato il problema dell'amore, se era possibile.
0: Ah, sì, adesso vediamo.
1: Mi scusi,
0: Sì, adesso controlliamo. Mi dà la data di sua moglie, per favore?
1: No, non sono sposato.
0: Lei vuole sapere se conoscerà una ragazza?
1: Voglio sapere un po', sì. Sono stato con una ragazza più di 3 anni.
0: Sì.
1: Però non è andato...
0: A buon fine. Non è andato a buon... Vediamo un po', mischiamo le carte. Mazzo 1, 2 o 3?
1: 3, 3.
0: In voi vedo una grande carica d'amore, finanziere mio. Però vi siete soppresso troppo dentro di voi. Dovete un pochettino vivere voi. Cioè, vivere, parlo a livello di amore, amore vero, perché lei non gli interessa, mi scusi l'espressione, una donna facile. A lei interessa una donna riservata, una donna che abbia delle caratteristiche a livello umano e soprattutto nei comportamenti, deve essere una donna che abbia delle affinità. Allora, lei la troverà, non è quest'anno comunque, passeranno un paio d'anni ancora.
1: Ancora?
0: Sì, il tempo non è che si può calcolare proprio precisamente, ma la vedo lontana, però troverà la giusta persona per lei. Perché
1: me lo auguro.
0: Lei che segno ha detto che siete?
1: Ariete.
0: Ariete, lei troverà e andrà benissimo, non si preoccupi.
1: La ringrazio.
0: Io gli mando tutte le benedizioni di questo mondo.
1: La ringrazio.
0: Mi ha fatto piacere, veramente mi ha fatto piacere.

0: Charles, come stai?
1: Tutto bene, Gennaro.
0: Ho letto quello che tu hai scritto, ti ringrazio tanto di cuore, Antonio.
1: No, veramente, guarda, è stato un sito straordinario secondo me, ma soprattutto è importante per noi che siamo fuori Napoli.
0: Ma se tu lo dici, tu guarda, quando voi mi avete visto quel momento, non è stato facile, Antonio, credimi, te lo dico come un fratello, creare quella creatura non è stato facile, perché ci ho messo 2 mesi, perché ho dovuto scrivere tutte le biografie, tutta la storia, tutte le foto, tutte le cose. Madonna mia, Antonio.
1: Ma si vede che dietro ci sta un lavoro enorme.
0: È stato facile, Antonio. Ti dirò una cosa in più. Quei ragazzi di vegamedia.it mi hanno veramente, guarda, sopportato, perché li chiamavo continuamente. Così non va. Pensa che quel sito aveva un'animazione molto più forte. L'ho detto ad Andrea ieri, no? Ci siamo sentiti. Il mare si muoveva, poi sì. Quando usciva quando usciva l'arcobaleno, il sole saliva, però appesantivano troppo il sito.
1: Certo.
0: E ho dovuto fermare sia il mare, Antonio, e sia il sole che saliva. Infatti tu vedi il mare è fermo e il sole è fermo. Io invece l'ho visto proprio come saliva, si apriva l'arcobaleno insieme al sole che saliva, il mare che aveva quelle oscillazioni, ma era bellissimo.
1: No, ma io poi, essendo appassionato di computer, ho apprezzato molto, cioè ho visto che effettivamente è un lavoro fatto per bene.
0: Certo, certo.
1: No, io ti volevo dire una cosa, perché poi sai...
0: Antonio, la radio è tutta tua, vai!
1: No, tu mi leggi e sai che io ormai sono 20 anni che ti seguo, non è un giorno. E niente, se a volte vedi che io ti punzecchio, ma non perché è il desiderio di stare insieme.
0: Non ho capito però una cosa, Antò, il fatto del neuropsicologo, quella discussione, perché io sinceramente non so che cosa vuol dire quella parola che faceva un sacco di...
1: Lo spam, mo ti spiego, Gennaro, perché praticamente quando c'è in un forum...
0: Io non capisco, che sono questi spam?
1: Sì, praticamente quando in un forum ci sono delle discussioni, per fare tanti messaggi, per mandare tanti messaggi, tante volte il messaggio è mandato solo per fare numero, ma non per approfondire.
0: Per fare numero di che cosa? Scusa, Antonio.
1: Spiego, Gennaro, perché praticamente tu più messaggi si mandano e più nel forum, diciamo, acquisisci una certa importanza, una certa... in base al numero...
0: è utile però, secondo me, no?
1: E infatti, io all'amico gli ho detto che sicuramente un grande appassionato, però mandare tanti messaggini con le faccine, con che ciao, buongiorno, insomma, non è costruttivo.
0: Non può essere che, Antonio, scusami, sono profano, sono alle prime armi per internet per me, infatti se non mi diceva il giornalaio, l'avatar che era, io non sapevo nemmeno che cosa è l'avatar, lo sto scoprendo grazie a voi, vi mando veramente tanti ringraziamenti, ma dico, se mando un buongiorno con una faccina vicino è un segno di educazione verso i riguardi di voi, penso.
1: No, io ti ho fatto un esempio, non era il discorso del buongiorno, cioè in effetti se noi per esempio in una discussione si parla di un argomento e lui risponde in un altro modo, se tu per esempio hai fatto caso, quando io ho parlato di questa cosa lui mi ha detto io stavo in bagno e quindi non ti ho potuto rispondere.
0: Ah, ironizzato forse vuoi dire.
1: Ecco, è anche un modo per avere un certo rispetto, una certa educazione nei confronti degli altri, però per carità è massimo rispetto per l'amico siccome noi nel forum abbiamo raggiunto anche un certo equilibrio, cerchiamo di parlare in un certo modo, allora anche per questo, ma niente di particolare, perché si continua così.
0: Comunque poi in effetti vedo che il neuropsicologo, pure tu quante volte hai scritto cose belle, pure lui si dedica un po', addirittura ha trovato, penso un po', Anto, quel disco particolare di Gerard, quello là che mando io, ce l'aveva il neuropsicologo a casa, tanto vero che l'ha scritto nel sito di gennarodauria.it.
1: No, ma noi vedi, infatti ognuno di noi porta un mattoncino, mano a mano siamo arrivati a rcsnetwork.it.
0: Ma infatti io devo dire la verità, se non era per il giornalaio, per Antonio Scrementi di Muro, il nostro grande amico Andrea, io non facevo niente, perché mi hanno punzecchiato, mo basta, mi supporto più, mo vi faccio vedere io. Facciamo il sito.
1: Allora diciamo un poco di critica però, è servita anche.
0: Però no, siete cari, io vi voglio, guardate, io veramente mi sono affezionato, siete cari. Quando non posso venire in appuntamento

0: mi giudicate male, perché no, veramente Gemma, so...
1: noi magari mo vediamo se domani ci riuniamo giusto per pigliare un caffè tutti
0: se,
1: gli amici.
0: Se posso fare una scappata, perché pure io
1: non ci sono problemi. Andrea
0: l'ho telefonato ieri, sa quello che sto facendo. Oggi è JIT, voglio dedicarlo un po' a tutti gli amici che ascoltano la radio, e così magari non gli faccio mancare la diretta. Però mo devo, proprio queste settimane devo fare dei lavori importanti. A proposito, mi hai fatto ricordare pure una cosa, che dopo devo scocciare la Vega Media, che deve cambiare, deve aggiungere delle frequenze radiofoniche là. Quindi,
1: tu sei sempre preciso nelle tue cose, giustamente.
0: Mi hai fatto ricordare Andò, sei unico.
1: No,
0: lo dico di cuore, sei unico, perché guarda, non so quanto tempo fu, io lessi una cosa un pochettino diciamo nei miei riguardi, no?
1: Sì.
0: Però uno poi che aveva falina fina, capisci, ma a me, no? A furbizie, sì. Ti capì? E tu dici, ecco, bravo, sei stato l'unico che mi hai capito.
1: No, non io...
0: Non mi ricordo a quale posta era, cioè quando tu scrivesti una cosa, ma non mi ricordo.
1: No, io sì, perché dissi che praticamente tu eri stato troppo in silenzio, e allora noi, ecco.
0: No, era
1: stato...
0: un'altra cosa, no, era un altro posto, era un'altra cosa comunque, Tony.
1: Non me lo ricordo, Gennaro.
0: Mi pare che ti capì o Uranio oppure...
1: Forse Minollo.
0: Minollo, tu dici?
1: Può darsi, sì.
0: Come di quello solito... con la pipa in bocca, zio Paperone, come si chiama? Solo Verità.
1: Ah, Solo Verità, sì.
0: Mi
1: sì,
0: pare
1: sì.
0: Che lui ti capì. Mi pare. Poi non ricordo. Andò, comunque, tutto a posto, è trascorso tutto bene?
1: Sì,
0: le
1: ringraziamo a Dio, Gennaio, sto un po' in famiglia, mo sto periodo.
0: Mo stai a Bari?
1: No, mo sto a Napoli. Poi
0: Andò, dimmi una cosa, tu sei un tecnico di queste cose, ma l'audio esce bene dal sito?
1: Sì, guarda, è perfetto, però a volte ogni tanto ricarica, come se si bloccasse, capito? Però
0: no, ti spiego, dipende da noi, perché purtroppo stanno i tecnici di Telecom sopra la radio, stanno aggiustando che ci arriva, noi paghiamo una 20 mega come ADSL, vedete, i miei fatti sono chiari, li dico al pubblico, e non arriva nemmeno a 500 la DSL. Allora lo streaming non ce la fa.
1: Ho capito, quindi ma è tutta una questione tecnica. Io pensavo che potesse essere pure la nostra connessione.
0: No, dipende da me, Andò, dipende da noi, e dallo streaming proprio generale che parte da noi, non dipende da voi, non vi preoccupate.
1: Ho capito.
0: Figurati che ieri pomeriggio la rete scese qua, mi pare a 83-84 kilobyte, cioè, ma è proprio una cosa assurda. Poi è venuta la Telecom, vi ripeto, in questo momento sta lavorando proprio questa cosa qua, non dovrebbe succedere più, auguriamocelo.
1: Ho capito, Gennaro, allora io ti faccio ancora tanti complimenti.
2: Ciao, Gennaro.
1: Vedi, c'è pure mia moglie qua, moglie che te la faccio, che ti vuole salutare.
0: Avete un marito splendido, vi voglio bene, un bacio, ma lo dico
2: grazie,
0: con il cuore.
2: Un bacione, grazie, ciao.
0: Ciao tesoro, ciao. Antonio.
1: Gennaro.
0: Grazie, grande finanziere mio, di avermi chiamato, ti voglio un sacco di bene.
1: No, altrettanto, Gennaro, mi raccomando per agosto, che io ci ho messo il pensiero.
0: Farò il possibile.
1: Vabbè, non ti preoccupare.
0: Può darsi prima o dopo.
1: Prima,
0: un po'.
1: Risolvi prima i tuoi impegni, poi quando c'è un po' di tempo per noi siamo sempre disponibili, Gennaro.
0: Vi voglio bene. Un bacio
1: un
0: a tutta moglie. Ciao,
1: ciao
0: Antonio.
1: Gennaro, grazie.
0: Ciao, grazie. Allora, signori, fermiamoci con le telefonate. Ferma. No, ferma, per piacere, perché adesso... facciamo questo e poi... Pronto?
3: Pronto, Gennaro?
0: Wanda, un attimo, ci dobbiamo fermare un attimo.
3: Senti, no, ma io voglio fare un salutino a queste persone che conosco. E poi ti lascio libero.
0: Vai, tesoro, perché dopo devi... preparati un argomento importante.
3: Lo so, prima di tutto volevo salutare a Salvatore, che vende i materassi.
0: Ma
3: è importante, perché un ragazzo pieno di buona volontà ha un negozio meraviglioso.
0: Wanda, scusami, ti volevo dire una cosa, io me ne vado in privato, tu già sai gli argomenti?
3: Sì, ce l'ho.
0: Allora, dammi giusto 5 minuti a orologio.
3: Va bene.
0: Io ti lascio, così parli di tutto quello che devi parlare.
3: Va bene.
0: Mi raccomando, un paio di argomenti che... 5 minuti, così magari gli ascoltatori vado a smaltire due telefonate dentro in privato. Allora, signori, io vi lascio con la grande Wanda, grande amica di Gennaro D'Avria, opinionista di Radio Camaldo Listerio, presidentessa della nostra radio.
3: Grazie,
0: vi lascio con Wanda. Chiamatemi in privato all'899 48 46 10. Wanda, io non ti rispondo perché vado a parlare in privato. Vai.
3: Pronto, di nuovo Salvatore, io sono Wanda. Desidero salutarti e congratularmi con te per i tuoi negozi che sei così attrezzato, negozi di materassi, eccetera. E poi volevo salutare anche a Rido Luce Bruno, un carissimo ragazzo che ti ricorda sempre volentieri, con un abbraccio forte per le sue cortesie e gentilezze. Ciao ciao Bruno, sono Wanda. Ed ora ascoltatemi con una mia piccola preghiera. Che rivolgo a tutti quanti voi e dico: io ci sono con te e in te. Dunque, dona riposo in te, mio Signore, a questa testa piena di mondo e di parole. Dona riposo e quieta a questo cuore, innamorato della storia e degli uomini, ma purtroppo timoroso e fragile. Dona riposo e equilibrio a questo corpo, spesso stanco e affamato per il correre, tentato e misurato dalle sue cadute. Dona riposo alla fede di ogni giorno, quando diventa problematica e discutibile, e dimentica l'abbandono al grembo tuo, generando un amore semplice ma infinitamente avvolgente. Dona riposo al dolore nel vedere, guardare e sentire nell'animo, soprattutto infanzia, giovinezza e coppia, che vivono la potenzialità bellissima che tu doni, ma spesso sono sprecate in questo tempo che brucia la vitalità più intima. Dona riposo, mio Signore, con la tua presenza eucaristica rassicurante, che mi sussurra: io ci sono. E allora anch'io ci sono, in pace serena davanti a te e solo con te. Poi volevo trattare un argomento che può interessare un poco tutti. Spesso che cosa si dice? Come si deve curare la timidezza e l'ansia? Dice: una timidezza eccessiva che impedisce generalmente di prendere la parola in pubblico, di chiedere informazione a un passante, che rende difficile presentarsi a persone sconosciute, mangiare in un ristorante, andare a una festa, e quindi limita la vita sociale, lavorativa e affettiva. Non può e non deve essere scambiata per semplice timidezza. È un vero e proprio disturbo psichico che noi psichiatri chiamiamo fobia sociale. Generalmente compare nell'adolescenza e nella prima età, che rende la vita quasi impossibile. Talvolta questi pazienti, a torto definiti timidi, cadono in un forte stato di depressione, ansia e frustrazione, perché non si sentono come gli altri. E non è raro che, in mancanza di una diagnosi corretta, corrono il rischio di assumere sostanze che purtroppo donano un illusorio senso di benessere, quale alcolici o droga, per vivere il loro timore. Tuttavia esiste un rimedio: l'uso di antidepressivi, inibitorio della ricaptazione della serenità e della normalità. Questi farmaci assicurano una maggiore quantità di serenità, cioè della sostanza prodotta dal cervello, che ci fa sentire di buon umore e soprattutto di allegria. Un ormone che ci fa sentire sempre più determinati e pronti mentalmente. A queste si possono anche aggiungere farmaci bloccanti che possono aiutare a vivere e si calma il batticuore e le palpitazioni. Sono questi infatti farmaci che possono donare un senso di benessere. Come facciamo a distinguere una timidezza normale da una fobia sociale vera e propria? La differenza consiste nel fatto che la prima è compatibile con una vita, diciamo, di relazione normale, l'altra invece la rende quasi impossibile. Perché? Il perché si deve sapere. Perché? Per descrivere al meglio il disturbo si corrono ad alcuni esempi. È malato di fobia sociale, non è in grado di prendere la parola in pubblico. Se deve domandare a qualcuno una semplice indicazione stradale, è colta da una crisi di ansia con tutti i sintomi che le possono comportare: sudorazione, rossore, palpitazione e così via. Non riesce ad andare al ristorante, si blocca se deve parlare con il capo ufficio e anche solo con un collega. Addirittura teme di dividere un breve tratto ed è escluso dalla società. È uno che soffre mentalmente. Quindi cerchiamo logicamente di affrontare questi disturbi, no, non li trascuriamo, perché alle volte da piccoli disturbi poi le cose peggiorano, va bene? Un bacione forte, affettuoso ancora a tutti quanti voi, scusate se spesso mi prolungo, ma desidero essere al vostro fianco come una buona sorella, una buona amica che vi abbraccia e vi vuole sempre tanto bene. Bacioni a tutti, carezze, ciao ciao Wanda.
0: Ciao tesoro, ciao. 899 48 46 10 per avere un consulto di cartomanzia. Consulto effettuato da Gennaro D'Auria, medium leggente. 899 48 46 10. Chiamate adesso che le linee sono libere. Un consulto di cartomanzia può deviare magari delle cose negative nella vita di qualche essere, quindi le cose possono magari, come si vuol dire, quando uno sfugge a qualcosa di negativo, si può anche sfuggire a qualcosa di negativo grazie a una buona lettura di carte. Approfittatene quindi. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Allora, signori, il telefono in questo momento squilla.

Allora, signori, io adesso faccio una piccola pausa musicale e dopo ritornerò in diretta. Una piccola pausa musicale, vediamo un attimo chi è.

ricordatevi una cosa molto importante: il mio sito, il sito di Radio Camaldoli, www.rcsnetwork.it. Ricordo ancora, www.rcsnetwork.it.

0: telefonate, vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Pronto, ciao. Buonasera. Gennaro. Ciao, sono Voodoo di gennarodario.it.
0: Salve Voodoo, come
1: ciao,
0: stai?
1: Ciao, come stai?
0: Benissimo, grazie.
1: Bene, io sono quello che ti ha fatto lo show, diciamo. Tu l'hai visto, ti è piaciuto, sicuro?
0: Siete formidabili, c'è no, poco da ridire, insomma.
1: Tu sei fantastico, lo sai, per questo voglio dire, noi...
0: Ma poi è andata in onda la seconda puntata, quella là del giornalaio, Uros.
1: Sì, l'intervista in cui tu prendi la telecamera e fai le riprese a tutti i baristi, sì, come no.
0: C'è sul forum, allora?
1: Sì, si trova sia su forum che su Trescopolis, si trova dappertutto, sì.
0: Più tardi vado a visitare, no?
1: Infatti ti dobbiamo ringraziare, anche perché ti sei concesso alle nostre telecamere e ci hai dato questo onore.
0: Soprattutto a quelle di Uros Trampolis, perché l'ho detto già in diretta e lo ripeterò ancora, cioè è un grande amico, da nemici amici, non ce l'avamo capiti, ma comunque,
1: sì, magari non avevi capito che comunque...
0: È un'esclusiva Trampolis per gennarodauria.it, veramente, lo dico apertamente perché è una persona splendida, lui sì, e no. Titti, anche tu che sei eccezionale a fare dei montaggi di un certo calibro.
1: Ma figurati, voglio dire, io ti seguo da quanto sarà, 12-13 anni, ti seguivo la notte a Video Team Italia,
0: erano delle
1: dirette fantastiche, purtroppo poi si sono andate perse.
0: Purtroppo.
1: Molto materiale video credo sia andato perso, tu non ne hai, è vero?
0: No.
1: Perché infatti sto tentando di recuperarle, perché quelle erano veramente delle puntate fantastiche. Poi mi dispiace che ci sia stata della gente che so che comunque ti ha creato dei problemi, ti ha fatto del male e ti ha impedito comunque di continuare un certo tipo di puntate, un certo tipo di carriera televisiva, è giusto?
0: E voi che sapete tutto di me, no? Sapete anche quella persona che fine ha fatto?
1: Ah no, io veramente non lo so. Non so se c'è qualcuno che sul
0: io
1: forum.
0: Io penso che il mio motivo di andare via da quella bellissima televisione, e poi è stato uno solo, semplicemente quello di quella donna anziana che tanto ne ho parlato. Perché quella là purtroppo ostacolava tutti quanti. Quando una persona c'ha, diciamo, dei poteri che vanno oltre e magari poi c'è una persona che ha dei poteri carenti, è normale che si sente sorpassata, allora cerca di mettere zizzania. Infatti se tu noti c'è un video dove ci sono delle strane parolacce, perché in effetti furono proprio coordinate da questa maledetta, è chiaro?
1: Ah, quindi la colpa che tu, del fatto che tu te ne sei andato da Video Team Italia, è di quella signora lì?
0: Sì.
1: Ma
0: figurati che mi ha copiato perfino l'arte divinazione. Gennaro D'Auria da quanti anni lo volge? Già, ditelo. Da quanti anni che io trasmetto arte divinatoria?
1: Saranno 30 anni, 25 anni,
0: no?
1: Sì.
0: Ecco, allora, quella signora si è permesso il lusso di fare una trasmissione su una televisione ben vista e amici anche miei, anzi
1: certo.
0: Approfitto per salutare Alfredo Albaneo di Telea, che è un caro amico di Gennaro D'Auria, si è permessa di chiamare l'arte della divinazione.
1: Sì, no, è vero, assolutamente copiato.
0: Allora, c'è stato sempre un contrasto, è una donna falsa, purtroppo è così, vabbè, comunque non parliamo più di lei perché ormai è andata in pensione, penso.
1: Non lo so, io non l'ho vista più, per fortuna, insomma. È brutto che siano le persone false poi ad andare avanti, e tu che sei sicuramente una persona, si vede, molto più sincera, più che voglio dire, sei costretto a fare una diretta ogni tanto in radio, insomma, non puoi
0: però
1: più fare gli esperimenti.
0: Però quando faccio la diretta pure ogni tanto, Voodoo, ricevere tatu, mi faccio consolare oppure
1: sempre,
0: no?
1: Sempre il massimo, sì.
0: Ti voglio bene.
1: Anche noi.
0: Grazie di avermi...
1: Speriamo di vederti presto.
0: Io ti ringrazio tanto per tutto quello che fai per il sito, grazie mille di cuore.
1: Andrea
0: sarà sicuramente contento, l'angelo azzurro.
1: Sì, siamo tutti contenti, in questo periodo ci hai fatti consolare a tutti quanti, dai, diciamoci la verità.
0: Il mio regalo ve l'ho voluto fare, l'ho fatto, perché se non era per voi non facevo niente, ve lo dico sinceramente.
1: Ti ringraziamo.
0: Un abbraccio di cuore, Voodoo, ti voglio bene.
1: Anche a te, anche io, Gennaro, ciao.
0: Ciao, caro.
1: Ciao.
0: Allora, sì. Allora abbiamo la prossima telefonata, chiedo scusa, ogni tanto i nastri qua si arrotolano. Pronto?
2: Pronto?
0: Allora, con chi parlo?
2: Non posso dire il nome, sì?
0: Va bene, non lo dire se...
2: Va bene, senti, io chiamo per il lavoro per mio marito.
0: Sì, che lavoro fa?
2: Adesso si arrangia, però lui ha fatto una... Io voglio sapere una cosa in particolare, ha fatto una domanda
0: sì.
2: di lavoro,
0: sì.
2: domanda.
0: Vuoi sapere se andrà in porto?
2: Ecco, sì, bravo, bravo.
0: Dammi la data.
2: Allora, lui è nato 1-2-62.
0: Vediamo un attimo. Mazzetto 1, 2 o 3?
2: 2.
0: Andrà bene.
2: Andrà bene?
0: Andrà bene, auguri.
2: Ci vuole tanto tempo ancora.
0: Da dove chiamate voi?
2: Da Fondi.
0: Andrà bene, ci vorrà un po' di tempo, ma alla fine io vedo il lavoro, ci sarà lavoro per
2: voi.
0: Senti,
2: posso fare una domanda per me?
0: No, signora, deve chiamare più tardi perché c'è altra gente che vuole intervenire.
2: Ma te posso richiamare allora?
0: Sì, più tardi, fra un'oretta.
2: Grazie. Grazie.
0: Allora, signori, 899-48-46-10. 899-48-46-10. Le linee in questo momento sono libere.

0: la prossima, abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Salve a voi, buonasera, ditemi.
1: Sono Marco.
0: Marco, quando sei nato?
1: 21-10-79.
0: Vediamo un attimo le carte. Che fai, rappresentazioni? Tu sei rappresentante di che cosa? Vediamo.
1: Sì.
0: Ma vai un po' in tutte le aziende, sei un commerciale?
1: Sì, sì.
0: Cosa rappresenti, scusa?
1: È GPL.
0: Sì. È un momento critico questo, però per te c'è tanta fortuna, sai?
1: Sì.
0: Per te c'è una dei colpi di fortuna che verranno più appresso.
1: Ah, è un momento un po' difficile allora.
0: Un momento difficile che supererai. Tira fuori la tua grinta, la tua forza di volontà, forza e coraggio. Supererai e andrai bene, Marco.
1: Ah, ho capito, la ringrazio. Buona giornata.
0: 899 48 46 10 899 48 46 10 per avere un consulto da Gennaro D'Auria. Forza e coraggio, approfittatene in questo momento. 899 48 46 10. Adesso faccio una pausa musicale, così vado in privato. Bella sta canzone, mettiamo proprio questa qua, va. Allora, Voglia di morire, Panda. Allora, dedicato a tutti, a Ricky Castelli, a tutti gli amici dei siti, andate a visitare il sito di Radio Camaldoli, www.rcsnetwork.it.

0: telefonate e devo contentare gli amici. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve.
1: Vorrei sapere un po'.
0: Come ti chiami? Buongiorno.
1: Rosario.
0: Da dove chiami?
1: Da Torre Annunziata.
0: Un saluto a tutta Torre Annunziata che porto nel mio cuore. Allora, Rosario, quando sei nato?
1: 11-11-71.
0: Allora, chi è il muratore? Tu arrangi a fare il muratore?
1: Sì.
0: No, ma per te cambieranno le cose. Io vedo qua che lavorerà in un'altra azienda, le cose miglioreranno.
1: Ah.
0: Un po' di pazienza, un po' di tempo, vedrai, si aggiusteranno. Rosa.
1: Va benissimo.
0: Un abbraccio.
1: Ciao.
0: Ciao, Rosa.

0: sfumare perché le telefonate sono tante. Grazie. Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, con chi parlo?
1: Buongiorno, sono Mario.
0: Buonasera, dimmi. Allora,
1: Praticamente io volevo sapere se c'era qualche impedimento sul mio tipo di attività.
0: Dammi la tua

0: data? Fammi capire un po' qua sulle carte.
1: Io sono nato il 10 luglio 75.
0: Mamma mia, che rabbia vedo in te.
1: Infatti.
0: Ma tu c'hai un'impresa edile in società con qualcuno?
1: Sì, sì.
0: Sta andando proprio male.
1: Infatti. Come vedi il futuro, Gennaro?
0: Un attimo, sto controllando le carte.
1: Scusami.
0: No, ma c'è una ripresa, Mario.
1: Ottimo.
0: Mario, andrai bene, non ti preoccupare, Mario.
1: Grazie, sei molto incoraggiante.
0: No, non sono incoraggiante, è la verità. Ci sarà un cambiamento del tuo lavoro, sai? Le tue cose andranno molto a migliorare. Forza e volontà, dobbiamo superare questa crisi. Auguri.
1: Grazie, Gennaro, buona giornata.
0: Pure a te, ciao. 899 48 46 10. Signori, approfittatene all'istante che le linee sono libere. 899 48 46 10. Tutte le linee sono libere all'istante. Forza e coraggio. 899 48 46 10. Tutte le linee sono a vostra completa disposizione.

0: Allora, vediamo un po' la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Signora, buongiorno. Da dove chiama?
1: Io chiamo da Avellino.
0: Da Avellino. Cosa volete sapere, signora?
1: Senta, volevo sapere, ho avuto una storia con una persona, per cui diciamo che è terminata.
0: Signora, alzate la voce, non ho capito. Signora?
1: Pronto?
0: Adesso parlate con la bocca vicino al telefono. Signora?
1: Pronto? No, non riesco più a sentirvi.
0: No, manco io vi sento. Potete parlare più vicino al telefono? Vabbè, è caduta la linea. Allora, signori, abbiamo le linee libere 899-48-46-10. 899-48-46-10. Vediamo se possiamo recuperare. Allora, linee libere all'istante. Forza e coraggio. 899-48-46-10. Gennaro Daurias a vostra completa disposizione per un consulto di cartomanzia.

0: pronto? Pronto?
1: Sì.
0: Buongiorno, con chi parlo?
1: Sono Arturo.
0: Arturo, ditemi, che volete sapere?
1: No, volevo sapere se riesco a fare carriera nella società dove io lavoro.
0: Ma io vedo qua dei trasporti.
1: Sì.
0: Lei che cosa trasporta in sostanza? Cioè traslochi?
1: No, è un trasporto pubblico locale, il metro.
0: Il metro. Quindi che vuole sapere in effetti?
1: Praticamente voglio sapere se riesco a fare carriera all'interno.
0: Se entrerà a far parte?
1: No, io lavoro già, se faccio carriera all'interno di questa società e praticamente diciamo faccio l'operaio, vorrei, siccome io aspiro a fare qualcosa di...
0: Di superiore?
1: Sì, di superiore.
0: Quando sei nato Arturo?
1: 26-06-75.
0: Vediamo un attimino. Da quanto tempo lavori in questa società?
1: Sono 5 anni.
0: Come si chiama la società, per curiosità?
1: La società?
0: Sì.
1: Non lo so se lo posso dire, c'è nato.
0: Certo, e che c'è di male? Mica stiamo rubando qualcosa a qualcuno.
1: Metro Napoli.
0: E che ci sta di male? Anzi, è una pubblicità. Tu andrai avanti e andrai da questo lavoro che tu stai facendo.
1: Sì.
0: Vedo anche del legno, non so capire che cosa c'entra.
1: Del legno?
0: Sì. Non so capire che cosa c'entra sto legno. Comunque, andiamo avanti. Per me tu avrai uno scalino in più. Vedo che tu andrai a risalire. Quindi per me tu andrai benissimo.
1: Va bene, ti ringrazio Gennaro.
0: Auguri.
1: Sei molto gentile, ciao.
0: Ma no, è la verità. È la verità di quello. Adesso attualmente tu che cosa stai facendo come lavoro, diciamo?
1: Praticamente io...
0: Manutenzione, che stai facendo?
1: Lavoro giù al deposito, sì, facciamo la manutenzione ai treni.
0: Manutenzione ai treni, sì, ai binari pure?
1: Sì, siccome diciamo sono sempre sporco vicino ai grassi, queste cose qua, volevo sapere.
0: Come meccanica, diciamo?
1: Diciamo una specie di meccanico, perché siamo un poco più qualificati.
0: Elettromeccanica?
1: Sì.
0: Quindi?
1: Sì.
0: Ma anche per i binari?
1: Come no, scambi, queste cose qua.
0: Scambi,
1: no.
0: Sì, perciò sì. Vedevo anche del legno. Vabbè, tutto a posto. Comunque tu andrai avanti, perché vedo che supererà questa situazione qua. Vedo che tu comincerai a risalire per il tuo lavoro. Quindi esce molta fertilità.
1: No, io mi auguro di togliermi da tutto questo sporco, diciamo, di poter aspirare ad una sedia.
0: Non ti preoccupare, guarda, con il tempo. Non è una cosa immediata. Abbi pazienza, perché ogni cosa che coltivi, piano piano poi questa pianta comincerà a crescere, come crescerà il lavoro dentro di te. Non ti preoccupare, i cambiamenti che avverranno.
1: Va bene.
0: Auguri, ciao.
1: Ciao.
0: 899 48 46 10.

0: Ma
1: come ti chiami? Non ho capito, scusa.
0: Antonio.
1: Stavi dicendo Antonio?
0: Stavo salutando, ti volevo dire che ti seguo sempre perché mi fai molto, diciamo, stare in allegria in macchina quando
1: vado. Grazie Antonio. Da dove chiami?
0: Da Giuliano.
1: Da Giuliano, un abbraccio a te e tutti i giulianesi, si dice così?
0: Sì, grazie mille. Senti, Gennà, che c'è la mia data?
1: Sì.
0: 11.5.72.
1: Allora, vediamo un pochettino. Cosa vuoi controllare? L'amore, lavoro, che cosa?
0: No, Gennà, c'è una situazione di un mutuo acceso, no? Sto chiedendo un mutuo.
1: Sì.
0: Volevo sapere un po' come sta la cosa.
1: Adesso vediamo. Quando sei nato, scusa?
0: 11.5.72.
1: Toro. Cosa molto dolorosa questo, perché ti sta portando proprio follie e pazzie nella tua testa, cioè stai sempre nervoso.
0: Bravo.
1: Ma ti dirò, guarda, ci sarà una persona che ti aiuterà, sì.
0: Come andrà a finire?
1: Ce la farai, Andò, ce la farai. Non ti preoccupare, poco alla volta ce la farai. Non ti trovi in una situazione proprio brutta, ma vedrai che le cose cambieranno piano piano, vedi come si rovescerà la cosa in modo positivo, non ti preoccupare.
0: Ti ringrazio, se no.
1: Ti faccio ancora tantissimi auguri.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao caro, ciao. 899 48 46 10 899 48 46 10.

0: Allora andiamo con la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Allora salve.
1: Salve.
0: Salve a lei. Allora, come si chiama?
1: Carmine.
0: Carmine, cosa volete sapere?
1: Niente, un po' la situazione sul lavoro.
0: Sì, adesso mi dà la sua data, per favore.
1: Gliela posso dare in privato o per lei è un problema?
0: In privato? Sì, un attimo solo. Allora, sentite solo la mia voce, ma quella di Carmine no. Dite, qual è la data? Allora, va bene Carmine, tutto a posto, l'ho presa.
1: Sì.
0: Adesso vediamo un attimo. Tu ti occupi di abbigliamento.
1: Sì, sì.
0: Ultimamente proprio zero.
1: Appunto.
0: Ma tu sai, a molti ti dico una cosa, mi chiamo un grossista, già l'ho detto varie volte questo fatto, di San Giuseppe Vesuviano. Venivano i camion da Bari a rifornirsi della merce e sai adesso, invece di andare con i camion stanno andando con le auto.
1: Sì, è vero, è vero, è vero.
0: Perché non c'è più produzione, cioè non è che non c'è più, la produzione c'è, non c'è più vendita.
1: Infatti.
0: Questi partivano con i camion da Bari e venivano a comprare a San Giuseppe perché là ci sono i grandi
1: dell'abbigliamento
0: e niente, adesso vanno con le auto a riempire appunto i loro diciamo bisogni di vendere questi bellissimi vestiti e cose. Comunque andò, vediamo se si riprende la situazione, vediamo. Dammi un numerino da 1 a 7.
1: 5.
0: Penso un numero, non lo dire, da 1 a 5, l'hai pensato?
1: Perfetto.
0: Il 3?
1: Sì.
0: Andrai bene, andrai a migliorare.
1: Sicuro?
0: Senti, io credo molto nel mio lavoro.
1: No, io...
0: credo molto...
1: È sorta spontanea la domanda, sicuro.
0: No, io ti rispondo spontaneamente, io credo molto nel mio lavoro.
1: Io avevo addirittura intenzione di cambiare, di lasciare completamente l'abbigliamento, cioè,
0: Io vedo dei miglioramenti che avverranno. Tu in ogni settore ti metterai,
1: sì.
0: C'è crisi dappertutto. Purtroppo è una macchia che si è sparsa per tutta Italia e non solo per Italia.
1: Sì, è vero.
0: Allora, non ti credere, anche ne stanno risentendo tutti i settori, andò. Capito?
1: Sì, capisco perfettamente.
0: Ma attendiamo i tempi, attendiamo i cambiamenti, le evoluzioni. Speriamo che le cose cambino più presto, anche a livello politico, perché se cambiano a livello politico cambiamo pure noi e miglioreremo, perché la gente sta proprio a terra, non ce la fa più.
1: Non ce la fa più.
0: Stiamo in ginocchio, ma nel vero senso della parola.
1: D'accordo, ok.
0: Però dei piccoli miglioramenti li vedo, non enormi, ma da come stai adesso, facciamo da 3, arriverai a 6. Già è un qualcosa.
1: Già è una buona posizione.
0: Auguri.
1: Grazie mille,
0: ciao,
1: buona
0: ciao.
1: Giornata.
0: 899 48 46 10. Allora, vediamo un po' chi è che ci chiama. Pronto?
2: Buongiorno Gennaro, sempre il tuo amico da Caserta, Andrea.
0: Ciao caro Andrea, buonasera, come stai?
2: Buongiorno, do ancora l'una, Gennaro.
0: Ah, vabbè. Andrea, come stai?
2: Abbastanza bene, Gennaro, se mi trovo in auto. Io ti chiamo sempre per farti i soliti complimenti.
0: Sei sempre così caro tu, veramente.
2: Sì, di all'amico commerciante, non ti preoccupare che ci aiuteranno questi della politica. Io ho l'attività commerciale, come sai, come tu pensai.
0: Sì.
2: Ci sarà un bel
0: cambiamento.
2: Poi tutti quanti Gennaro, guarda che tutti quanti ci stiamo affidando a te, eh.
0: No, ma ti voglio dire, aspetta un attimo, ti voglio dire una cosa. Io lo dico, l'Italia sta in ginocchio. Se non cambiano le cose in Italia, qua purtroppo le cose invece di migliorare vanno a peggiorare. Questo cioè perché io sono una persona umana, pure io ho i miei limiti, pure io posso sbagliare.
2: È ovvio. Cioè,
0: però io voglio solo... Dimmi.
2: No, tu ci hai sempre detto... Comunque,
0: io vi ho dato sempre forza.
2: Che Dio t'aiuta, diamoci una mano pure noi.
0: Bravo. Io ho detto sempre tirate fuori la vostra forza di volontà. Però le carte, sai, erano molto fiduciose, molto positive.
2: Sì, sì. Gennaro, per questi amici terremotati?
0: che posso spendere, che Dio...
2: Due paroline di, ci vogliono delle due.
0: Dio dà le prove a gente già disagiata, per forse per far capire ai cattivi che devono diventare bravi. Io penso questo che sia, però è un disastro che non doveva proprio succedere, che non ne parliamo perché già ne hanno parlato tanto e io devo dire la verità, ho pianto tantissimo pure io davanti al televisore, perché ho visto gente sì, che mi ha fatto proprio, mi ha colpito dentro,
2: hanno perso tutto, lo so caro.
0: Questo
2: nemmeno la radiolino per sentire niente, non c'hanno più niente. Il brutto del problema, sai che io almeno per quello che penso io, la casa gli verrà ricostruita.
0: No, il problema è i cari estinti che non ci sono più, una sorella, un padre, una nonna.
2: Ognuno di loro ha perso qualcuno, stanno tutti.
0: Che dobbiamo fare? È stato come il terremoto del 1980, questo forse anche peggio, chissà, ma
2: è stato molto concentrato.
0: Molto concentrato. Io ho visto le spaccature del terreno, fanno paura.
2: Esatto.
0: Fanno paura.
2: È bene ricordarli ogni tanto, ricordiamoli sempre.
0: Ma senz'altro, ma figurati, ma sì, già sì, c'è sì. Tanto, se ne è parlato
2: anche
0: se tanto.
2: Qualcuno può sempre fare le solite offerte dei...
0: Ma io penso che guardando la televisione ci sono proprio persone interessate a questo fatto e quindi faranno sicuramente qualcosa di buono. Pure io ho fatto la mia offerta telefonica di 2 euro e ho contribuito pure io, non è niente.
2: Però io devo sempre fare un appoggio, guarda, c'ho una rabbia addosso. Questi televoti che fanno
0: sempre. No, lasciamo perdere.
2: Guarda, c'ho una rabbia assurda
0: lo so, hai perfettamente
2: dobbiamo
0: ragione.
2: Dobbiamo buttare soldi per questo, per fare il televoto. Doniamoli.
0: Ma per carità.
2: Per fortuna carità. Ecco qua, tu per esempio stai facendo la trasmissione, noi non stiamo pagando niente.
0: Certo, stai pagando tu.
2: Ti costa a te, ti ringraziamo.
0: Certo, anche perché la radio... ha dei costi, lo sapete, no? Non è che vive di acqua e... di acqua e vino,
2: cioè, le frequenze costano e le sappiamo come
0: e
2: no.
0: Quindi pur di dare la possibilità a persone che hanno problemi economici facciamo entrare un po' a tutti.
2: Sei buono d'animo, questa è la cosa
0: io
2: bella.
0: Ti ringrazio, sei molto caro di cuore.
2: Ti
0: grazie.
2: Lascio continuare la trasmissione.
0: Grazie, sei molto caro, grazie.
2: Ciao, Gennaro,
0: grazie mille
2: giornata.
0: Della chiamata, della tua partecipazione che è molto importante per noi,
2: sentirti. Ciao, grazie, buona
0: grazie
2: giornata.
0: A te. Buona serata. Allora, lasciamo questo caro amico 899 48 46 10. Vediamo un po' chi ha il telefono. Pronto?
3: Salve, buongiorno.
0: Salve, con chi parlo? Può parlare vicino al telefonino, per favore?
3: Sì, sto parlando.
0: No, la sento lontanissimo, guardi.
3: Un attimo soltanto, mi sposto.
0: Un attimo, vedo di aggiustare pure io un po' la cuffia. No, niente, c'è proprio un problema di lontananza, non ci sentiamo. Vediamo un po', pronto?
4: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno signora, da dove chiama?
4: Da Fondi.
0: Da Fondi, allora, cosa vuol sapere?
4: Sul lavoro.
0: Sul lavoro?
4: Sul lavoro.
0: Al lavoro. Allora, signora, quando siete chi è che lavora, lei o suo marito?
4: No, per me.
0: Per voi?
4: Sì.
0: Allora, quando siete nata?
4: 6167. Ho fatto domanda di un lavoro, volevo sapere se va in porto sta cosa.
0: Che lavoro è, signora?
4: Preferisco non dirlo.
0: In ospedale, signora?
4: Ecco, sì.
0: Io l'ho già visto, è inutile che... Allora, io vi voglio dire una cosa, ma perché? Ma è che... Allora, signora, lei sa che sbaglia.
4: Scusi.
0: Lei dice... Non lo voglio dire, ma perché fare l'infermiera, stare vicino ai pazienti è una vergogna?
4: No, non pensavo di fare un
0: no, no, no, non si preoccupi, non è successo niente, stia tranquilla, non si preoccupi. Però quando una cosa che non si può dire, vabbè, però quando una cosa bella come la sua, si è fatto domanda in qualche ospedale, come infermiera, come Croce Rossina, come altre cose, sono belle a sentire queste cose.
4: Mi scusi allora.
0: La radio poi finisce, perché la radio non è la televisione. Allora, vediamo se lei ci riuscirà. Mi ridia la sua data, per favore.
4: Allora, è 6167.
0: Sì, signora, per me è positivo.
4: Ma mica ci vuole tanto tempo.
0: Signora, posso... allora, Voi è la prima volta che la fate? Io penso che già l'abbiate fatta qualche altra volta.
4: Non ne ho fatte due. Però,
0: infatti.
4: Sto aspettando più per una, quindi...
0: Allora, una andrà in porto, l'altra no.
4: Sì, lo so questo, me lo immagino, però volevo sapere più o meno se ci vuole ancora tanto tempo.
0: Signora, allora, lei solleciti, mi ascolti, il tempo sì? Non si può calcolare, sì? Le direi una grande stronzata.
4: Sì.
0: Io posso vedere se è una cosa vicino o lontana.
4: Ecco, sì, questo volevo sapere.
0: La vedo ancora lontana, non la vedo molto vicino, vi parlo proprio sinceramente con il cuore.
4: Lontano?
0: La vedo ancora lontana questa cosa. Faccio un sollecito, faccio qualcosa. Aiutatevi ad aiutarvi.
4: Sì.
0: Aiutatevi ad aiutarvi. Auguri.
4: Ok, grazie, grazie, arrivederci.
0: Abbiamo salutato la signora che chiamava da Fondi, le linee sono tornate libere. 899 48 46

0: Allora, eccoci qua. Prossima chiamata, vediamo un pochettino. Caro signore, da dove chiamate?
1: Sono Francesco di Arzano.
0: Ciao Francesco, tanta salute e prosperità.
1: Grazie anche a te. Siccome che io sono quasi un anno e mezzo, no, che mio figlio non riesce a trovare lavoro, ho fatto tante di quelle domande. E sto sempre nervoso perché praticamente ognuno va trovando che il figlio
0: è normale, ma no. Certo,
1: e non riesco a farlo inserire nel
0: Antonio
1: mondo
0: chi è? Su Antonio chi è? Scusami,
1: è mio figlio Antonio,
0: hai visto? Francesco,
1: volevo sapere se ci stanno buone prospettive.
0: Antonio, io sapevo, scusami, come ti chiami?
1: Francesco,
0: io sapevo il nome di tuo figlio?
1: No,
0: ecco. Sono cose che scopro io, no? A te ti rispondo ugualmente alla signora di prima.
1: Sì.
0: Ci vuole tempo e devi sollecitare, o sennò non vedo che andrà bene.
1: E per questo ragazzo ci stanno buone prospettive.
0: Questo ragazzo perché lavorerà, però dovete muovervi, dovete sollecitare, dovete muovere.
1: No, è perché proprio perché se lo dite sempre tardare, sono sempre nervoso.
0: Questo è un altro discorso, voi siete il genitore, lo dovete educare, questo è un altro discorso.
1: E perciò anche perché se va a lavorare, io sto pure la testa tranquillo.
0: Allora statemi a sentire, vostro figlio deve essere responsabile di se stesso. Voi siete il padre ed è giusto che fate il vostro dovere da papà, però non esagerate troppo, perché nessuna cosa dura in eterno. Quando non ci sarà più il papà, chi l'aiuta a questo?
1: Ho capito.
0: Però cercate una cosa, cercate di ingruccare bene nel cervello di vostro figlio, che a una certa ora si addarrà, che non si capisce più niente.
1: Ma
0: voi state scherzando, drogate a mezza via, ubriachi in mezzo alla strada.
1: Ma se mi sa fa muro con cocco guagliona, perché prima.
0: Ma frequentava... sta sempre con gli amici qua, uno burdello, isse gli amici. È un casinista. Però è Robby Guaglioni, t'ha capito o no?
1: No, perché Claudio una storia con una guagliona, allora con una femmina sposata, loro sono sempre.
0: Lo so, vabbè, questi sono Robby Guaglioni. Comunque vi dico una cosa. Fatelo impegnare pure a lui insieme a voi di trovare, appunto, di fare delle domandine, qualcosa di buono.
1: Ma io sto facendo gennaio.
0: Avete ragione, se io fossi al vostro posto mi alzerei e gli essa una parte, perché è vero che scrivendo è vero, però oggi come c'è la crisi la migliore cosa è sai so chi pacca la coppa a seggio e gli avrei alla Ushan e gli avrei presente.
1: Ma ti ho fatto tutte domande, Gennaro.
0: Sì, ha amplificata la carta, però quello che voglio dire io, un conto è andare in un modo diretto e un altro conto è, diciamo, scrivere. Non so se sono chiaro.
1: Ho capito, Gennaro, speriamo che si risolva questo problema.
0: Ci vorrà un po' di tempo, però alla fine ci riuscirete.
1: Perché io sono stato anche sfortunato, perché teneva loro in coppa, se non ha rubato pure loro, e sta cosa non ci è riuscito a breccare.
0: Buonanotte su Natur.
1: Hai capito?
0: Da dove sono entrati?
1: Non lo so, ha cambiato la mascatura, ho aiutato a breccare, nei giorni non ci ha trovato, ha detto ma chi è trasuto, che ha detto qua, una cosa che non ci è rimasta proprio male. Era una cosa di mia moglie che teneva ad andare.
0: Mi dispiace proprio assai, mi dispiace. Dovete vedere bene chi entra in casa vostra. Mi spiace. Comunque auguriamoci per vostro figlio, forza e coraggio.
1: Arrivederci. Poi ci sentiamo un'altra volta.
0: Va bene, quando volete, no?
1: Grazie. Arrivederci.
0: Allora, la cosa importante è che tirate fuori la vostra forza di volontà, perché non esiste proprio. Tirate fuori la vostra forza di volontà, alzatevi dalla sedia, camminate, andate verso il lavoro. Se voi farete così vedrete che il lavoro arriverà prima da voi. Abbiamo il nostro caro giornalaio sfreggioso, eccolo qua.
2: Ciao Gennarone, come stai?
0: Io sto benissimo. Titti, tu come state?
2: Tutto bene, Gennaro, poi sono sempre felice di intervenire nelle tue dirette.
0: Ma per carità,
2: tu
0: sei il padrone,
2: banda, quindi.
0: Sei il padrone, padrone dovuto, perché tu, come, guarda, tu sei una cosa meravigliosa. Non ho visto ancora il video, lo devo andare a vedere. Stai in rete?
2: Sì, la seconda puntata dell'intervista è online, è praticamente quando tu mi strappi la telecamera da mano e ti metti a intervistare tu me. Dalla settimana prossima invece sarà online Gennaro Lauria che racconta la sua infanzia e la sua prima adolescenza.
0: E quindi da non perdere su Trampolis e gennarodauria.it.
2: Cioè, e su rcsnetwork.it, perché ho voluto mettere anche il logo del tuo bellissimo
0: l'ho
2: sito.
0: L'ho visto, sei, ma come hai fatto? Io non lo so. Sei unico?
2: Non ci voleva tanto.
0: Senti, ma mi devi dire una cosa, perché io non, quando guardo la tua foto veramente sto meglio. Ma quei pappagalli erano veri?
2: Sì, era Tenerife praticamente.
0: Oh,
2: c'erano
0: Dio.
2: Eravamo a Tenerife, c'era un tizio che faceva la foto alle persone con i pappagalli.
0: Andate a vedere, la foto mi pare 104 se non sbaglio, 103.
2: Più o meno da quelle parti, e ho messo soltanto la foto, quella più normale, perché poi me ne hanno fatta anche un'altra dove un pappagallo si era attaccato indovina dove.
0: Ah, ecco. No, comunque devo dire la verità, è stupendo. Io non so come Titti abbia fatto a mantenere il pappagallo.
2: No, quelli erano addomesticati, facevano tutto quello che diceva il padrone.
0: Pure, cioè erano...
2: No, non parlavano, però il padrone li poggiava dovunque, sulla testa, sulle braccia, sulle spalle,
0: ma
2: anche altrove.
0: Che bei colori.
2: Se non ci credi ti mando anche l'altra foto.
0: No, ci credo, ti credo, perché no? No, lo so, però che bei colori, sai?
2: Sì,
0: ma
2: sì,
0: veramente bellissimi. Ma proprio, dove ti trovavi, hai detto?
2: Tenerife, Santa Cruz di Tenerife, un paio d'anni fa in Spagna.
0: Bello, stavi tutto abbronzato, che bel personaggio che abbiamo in diretta, signori. Veramente, lo dovete andare a vedere, la foto mi pare, o è la 102, o la 103, o la 104. Appena vedete il pappagallo è il nostro giornalaio.
2: Anche quando vedi il gatto, praticamente siamo animalisti.
0: Sì. Come sta a proposito?
2: Insomma, è un po' moscio in questa fase, speriamo che stia meglio presto. Il veterinario dice che sono problemi alle gengive praticamente, però noi stiamo cercando anche di consultare altri veterinari.
0: Sì,
2: perché...
0: fai bene, mi raccomando, quando è bello quel gatto.
2: Ma quello d'anni è uno spettacolo, Gennaro.
0: Lo so, io avevo un gatto anch'io, bianco e nero, non l'ho visto più, chissà, forse, però era, non era come questo qua bianco, diciamo, di razza, era un bastardino, diciamo, quelli là trovati per strada, che io poi, quando vedo un gattino piccolino che cammina sotto la marcia, che fa Gennaro Dario? Si firma, lo prende e lo porta a casa, poi prende il contagoccio e gli inoltro il latte.
2: Claro, per... ma ci racconti un po' la storia di Vanni, come l'hai trovato, quanti anni hai,
0: no,
2: eccetera.
0: Vanni mi è stato regalato da Lavanda. Vanni mi è stato regalato da Lavanda, che voi sentite, e dopo farà anche il suo intervento, quindi sicuramente devo dire la verità, caro giornalaio, Vanda è una donna speciale come te, come noi, perché tutti quelli che fanno parte del sito Gennaro Dauria, Transpolis e RCS, cioè sono persone spettacolari. Hai sentito Antonio prima?
2: Sì, l'ho sentito, è intervenuto in diretta sulla storia, sulla querelle tra lui e neuropsicologo.
0: Sì, quindi. Sì.

0: era l'astrologa Nives?
1: Allora,
0: e che fine ha fatto?
1: Nives prende il nome della Madonna della Neve perché era nata a Torre Annunziata, è nata a Torre Annunziata, e niente, è una cara amica di Gennaro D'Auria, era un'astrologa, adesso non lavora più con noi. Nives, ti ricordi Nives? Guarda,
0: come no, abbiamo anche dei video di Nives,
1: infatti a Teletorre, figurati se poi gli sfugge qualcosa al mio giornalaio.
0: Poi c'era anche un'altra Venere.
1: Venere invece era una dolce creatura che gli ho insegnato io, gli ho fatto comprare dei libri da leggere, ma penso che non avrà capito ben poco.
0: Ma era bravina effettivamente. Sì, poi Antonio il Masto che ti telefonava sempre.
1: Antonio il Masto.
0: Con l'angelo Cement.
1: Antonio il Masto è una persona che da piccoli ci siamo sempre trattati, all'inizio dell'epoca Teletorre.
0: Prima... Sì.
1: A proposito, mi hai fatto vedi che io l'altra volta ho fatto un errore con te, mi sono sentito nella registrazione, non era Antonio Palumpa ma Antonio Vitiello.
0: Antonio Vitiello, quello di Televit, allora
1: io ti dissi Antonio Palumpa, invece mi sono confuso. Antonio Palumpa è dove io compravo i dischi, che è di fronte alla posta.
0: Sarebbe invece era Antonio Vitiello quello che aveva Televit, per caso?
1: Ma dove c'è la statua, no? Di fronte che c'è?
0: C'è un ferramenta, un negozio di
1: letto. Ma prima c'è ancora il ferramenta adesso?
0: Sì, dico. C'è ancora.
1: E di lato, a fianco al ferramenta, che cosa c'è?
0: Sai che non mi ricordo, sinceramente.
1: E là dovresti vedere, perché là sta questo Antonio Vitiello, è un po' cocciato, senza capelli in testa.
0: Va bene, non mancherò, continuo a fare il detective.
1: Infatti ho detto, madonna mia, ma cosa ci ho detto al mio giornalaio? Perché in effetti, quello là si chiama Antonio Vitiello, e lui fu il primo fondatore, che a parte Ruggiero di Radio Camaldoli, che nel 73 aprì la prima televisione che si chiamava Tele Camaldoli, non so se ve la ricordate.
0: No.
1: Canale, vi dico anche il canale, era canale 60, prima di Italia 1, che noi, c'era canale 60 che partiva come trasmettitore dal Colle di Sant'Alfonso e si vedeva per tutta Torre del Greco, c'era un cartello Tele Camaldoli e c'era poi
0: Tele Camaldoli, sì, ora me la ricordo, avrei vaghissimi ricordi d'infanzia.
1: E infatti questa Tele Camaldoli è durata secondo me 7-8-9 mesi, poi fu tolta di mezzo, fu spinta, non mi ricordo.
0: Che senti, allora ancora un'altra domanda, c'era una Maria Teresa tanti anni fa, verso il 1900.
1: C'è ancora, anche se non chiama in diretta, ci siamo sentiti in privato ed è quella è una grande persona Maria Teresa, anzi se mi sta ascoltando e mi vuole fare una chiamata, lo spero. Solo una piccola novità, mi pare che sia morto il marito, se non sbaglio, che io ho conosciuto poi di persona, questa persona eccezionale. Maria Teresa era una letterata, cioè una grande maestra di scuola, di lettere, insomma.
0: Parlava di Platone, infatti, dell'Iperuranio, mi ricordo
1: sì,
0: bene,
1: sì,
0: che ho fatto anche un video in proposito, non so se l'hai visto.
1: Caro giornalista mio, cosa mi vuoi domandare ancora? Perché c'è poi tanta gente che deve chiamare.
0: Va bene, allora, io ti vorrei domandare, innanzitutto, la cosa più importante, io vorrei rivedere Gennaro in televisione, assolutamente.
1: Questo sarà un po' difficile per il momento, per colpa mia, non perché per qualcosa, perché io con Alfredo Albaneo c'è un grande rispetto e una grande sintonia, il proprietario di Telea parlo e Telea più, solamente che in questo momento Telea più e Telea ci sta proprio un personaggio a me sgradevole, quindi non ci andrò e manco morto.
0: Chi è questo personaggio?
1: E questo personaggio lo sapete come si chiama, no? Santa Rita quando viene?
0: Come?
1: Santa Rita quando viene?
0: Santa Rita non lo so.
1: Invece là c'è il demone Rita, è diverso. Vabbè.
0: Credo di aver capito, altrimenti faccio qualche ricerca e lo identifico.
1: Certo, certo, c'è anche un bel sito. Poi...
0: Senti, Gennaro, io ho 5 puntate registrate della tua autobiografia e siamo arrivati praticamente alla tua prima infanzia. Quindi...
1: dammi un po' di tempo!
0: Vabbè, io diciamo che riesco ad andare avanti per un mesetto e mezzo, poi sarò costretto a scattinarti di nuovo.
1: No, perché sono incasinato a massimo, ce l'ho detto ad Andrea ieri, Andrea l'Angelo Azzurro, ce l'ho detto che sto facendo alcuni lavoretti particolari, poi ti spiegherà lui. Infatti, quindi... facciamo passare un po' di tempo, ma senz'altro continueremo perché ci sono tante novità.
0: Poi. Cioè, la vita di Gennaro Gauria, che voglio dire, per come la stiamo realizzando, ci può venire
1: solo tu potevi, giornalista mio personale, solo tu ti è permesso.
0: È a metà tra Davide Copperfield e Oliver Twist.

0: voglio dire, un romanzo di Dickens, non è una biografia normale, voglio dire, è una cosa spettacolare.
1: Grazie. Senti, allora noi ci sentiamo, io ti ringrazio tanto. Salutami tutti con tanto affetto e mi raccomando, dosa bene là.
0: T'ho detto, sono 5 puntate pronte che andranno online nel giro delle prossime settimane, ne metto una ogni lunedì. Quindi.
1: Senti, mi raccomando il gatto, eh.
0: Va bene, non ti preoccupare. No,
1: mi raccomando, quando è bello, veramente mi raccomando, curalo per bene, eh?
0: Certo, Gennaro, su questo caro sicuro, non ti preoccupare.
1: Ti abbraccio tantissimo.
0: Un abbraccio, Gennaro. Ciao.
1: Salutato il grande Uros di Transpolis, andate a visitare il suo sito che è meraviglioso.

0: Allora, amici cari, non poteva mancare Giovanni, il grande amicos di Gennaro D'Auria. Ciao Giovanni!
1: Ciao Gennaro!
0: Come si va?
1: Gennaro, sei ancora nevi.
0: Ancora periodi negativi, lo so.
1: Ma
0: sei andato a vedere là per l'imbarco? Niente ancora.
1: Ma proprio è nero, un colpo a tutti i fronti.
0: Ho capito.
1: Approfitto per fare tanti salutoni alla signora Wanda.
0: Sì, sicuramente ti starà ascoltando, Giovanni.
1: L'ho sentita prima, sì. tanti salutoni da parte mia.
0: Hai sentito il giornalaio? Il nostro Uros,
1: sì.
0: Salutalo tanti, Uros.
1: Salutoni ad Uros e tanti salutoni al nostro giardiniere Antonio.
0: Anche Antonio Escrementi di Muro.
1: Ancora non dobbiamo sentire. Escrementi di Muro l'abbiamo sentito.
0: Sì, il nostro grande finanziere.
1: Io
0: sì.
1: Dico al giardiniere.
0: Tu dici Antonio il giardiniere. Secondo me starà sfasciando qualche albero.
1: Allora,
0: sta facendo una potatura.
1: Carissimo Gennaro, vogliamo
0: vediamo un
1: dare
0: po' le
1: contatto.
0: Carte a te, sì, dammi la tua data, Giovanni.
1: Allora, 15469.
0: Allora, vediamo un attimo. Marzo 1, 2 o 3, Giovanni?
1: 2.
0: Giovanni, ci vorrà un altro poco di tempo, ma stiamo quasi pronti comunque. Il lavoro c'è qua presente sulla cartomanzia.
1: Mannaggia,
0: non è lontano, devi attendere un altro pochettino, non è lontano. Però Giovanni, lo so che tu ti muovi, muoviti un altro po', fai qualche sforzo in più, ce la farai. Giovanni, stammi a sentire che Gennaro, lo sai, non ti ha mai mentito.
1: Lo so. Vabbè, io mi metto nelle mani del signore, non c'è altro che metterci in mano del signore.
0: Ma risolverai questo problema, Giovanni, te lo garantisco io.
1: Va bene, Gennaro, ti faccio
0: tanti
1: saluti.
0: Ti voglio bene, un
1: grazie.
0: Abbraccio, Giovannino.
1: Pure da parte mia.
0: Ciao,
1: salutimi
0: caro,
1: Salvatore.
0: Senz'altro, ciao caro. Allora, abbiamo lasciato Giovanni un caro amico, caro amico, che veramente io ho pochi amici, ma quei pochi, ma buoni come l'amico Giovanni, anche Uros, guai a chi me lo tocchi, io ci tengo molto per Uros.

0: Allora, andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
1: Sì, ti ho detto.
0: Puoi alzarmi un po' il volume, per favore?
1: Sì, Pasquale da Calvizzano.
0: Ciao Pasqualino, dimmi.
1: Niente, praticamente, volevo, siccome i miei rapporti con mia moglie non è che vadano molto bene ultimamente.
0: Sì.
1: Volevo sapere un po' da cosa dipendeva, volevo sapere se mi tradivo o no.
0: Sì, quando sei nato tu?
1: 22/10/72.
0: E invece quando è nata tua moglie?
1: 23/65.
0: Questa tua moglie fa un po' come faceva la moglie di quello là, il fatto dell'obeso, che si girava all'altro lato del letto.
1: Diciamo che ultimamente capita un poco spesso, Gennaro.
0: Cioè, tu quando la tocchi, lei si gira.
1: Lei si fa trovare già girata, quindi diciamo mi fa già capire che non vuole essere toccata.
0: Ho capito. Mamma mia, ci sono anche donne frigide, però attenzione,
1: vediamo. No, ma ti devo dire la verità, mia moglie è sempre stata un tipo molto allegra, molto vivace.
0: Sto controllando, mazzo 1, mazzo 2 o mazzo 3, vediamo un attimo.
1: 2.
0: No, è solo un periodo che non va, ma le cose si aggiusteranno. Però cerca di accarezzarlo un po', cerca... Sai
1: no,
0: che...
1: ma eppure io, diciamo, sono pure il tipo che ogni tanto comunque gli fa carezze. Ultimamente gli ho fatto pure un bel mazzo di rose.
0: Hai fatto benissimo.
1: Ma non lo so da cosa dipende, però...
0: No, ma non dipende da niente, è solo un momento che lei sta un po' stanca e un po' esaurita. Vedrai che le cose si aggiusteranno, caro amico mio, non ti preoccupare.
1: Speriamo quanto prima, Gennaro, perché ti devo dire la verità, io ho molto bisogno di...
0: Pasqua, però non la tradire.
1: Tradire? Ma non esiste proprio. Guarda, questo non sto proprio nel mio vocabolario.
0: Meno male.
1: Non esiste, mi proprio. Fa piacere. Io amo mia moglie.
0: Ok, no, ma le carte mi parlano bene, io vedo qua che le cose si aggiusteranno, si metteranno a posto, non ti preoccupare.
1: Va bene, ti ringrazio. Gennaro.
0: Ti faccio tanti auguri, ciao, arrivederci. Ciao, ciao. Allora, salutiamo questo amico. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria.

0: prossima telefonata, vediamo chi ci chiama. Pronto? Pronto?
1: Gennaro?
0: Sì, ma non ti sento bene però, dal telefono.
1: Senti, senti Gennaro?
0: Sì, adesso sì, grazie. Come sì. Ti chiami?
1: Io mi chiamo Gianni.
0: Gianni, che vuoi sapere?
1: È un po' la situazione sentimentale mia, come
0: dammi
1: va.
0: La tua data.
1: 25-1-84.
0: Allora.
1: Gennaro, io sono un po' condiviso tra una e l'altra, capito?
0: Sto vedendo un attimo le carte. No, ma comunque, guarda, da quanto tempo ti ha lasciato questa ragazza?
1: No, veramente ho lasciato io a lei da una decina di giorni.
0: Ma tu ritornerai insieme a lei? Tu ritornerai di nuovo insieme a lei, perché io vedo qua il futuro con lei.
1: Già, ma questa qua nuova non è cosa.
0: Io vedo questa qua vecchia, che tu tornerai insieme, le cose si aggiusteranno, devi essere cosciente con la tua coscienza. Quale tu pensi? Questa o quella là? Dimmi la verità.
1: No, perché ho incontrato una ragazza da poco che è stupenda, Gennaro.
0: Sì, ma che c'entra che è stupenda? Tu devi vedere anche il tuo cuore a chi desidera. Io vedo spesso che tu ritorni sempre su questa qua. Giovanna chi è?
1: È stata l'ultima ragazza.
0: E tu tornerai con Giovanna. Auguri, ciao. Vediamo un po' chi mi chiama. Pronto? Pronto?
2: Sì.
0: Salve.
2: Gennaro.
0: Salve.
2: Gennaro mi sente?
0: Sì, io la sento. Con chi parlo?
2: Benissimo. Mi chiamo Raffaele.
0: Da dove chiamate, signora?
2: No, sono in viaggio.
0: Dove vi trovate? Dove vi trovate?
2: Sono qua in colonna direzione Roma, Gennaro.
0: Mi fa molto piacere, benvenuto fra noi. Avete subito preso la linea, giusto?
2: Vabbè, insomma, dai, ho aspettato un pochino, però l'abbiamo presa.
0: No, hai aspettato.
2: Gennaro.
0: Io l'ho presa, io la sua telefonata. Appena è finito, lei ha chiamato. Che è attesa, per carità. Mi dica, no, comunque, poco. Mi dica.
2: Gennaro, io a me mi è successo un piccolo particolare sul lavoro giovedì scorso.
0: Che è successo?
2: Giovedì cui, beh, insomma, un proprio cuoco il lavoro con i grandi capi, con gente che non capisce niente.
0: Dispiace.
2: E mi sa che stavolta ho esagerato. Allora... Gennaro, fammi sapere, cioè, non è che giustamente...
0: No, io voglio capire bene, voglio capirla. Che cosa è successo? Non ho capito niente.
2: Io ho sbagliato a fare il mio lavoro, in poche parole, ma diciamo che poi effettivamente ho sbagliato un 50%. E
0: sì.
2: L'altra è stata la mancanza di persone competenti che sono in ufficio, ecco, diciamo. Però la colpa giustamente a chi capita. Capita sempre, ricade sempre sul primo che sbaglia. Allora, il discorso era che adesso siamo ferri corti, in poche parole, non so oggi che sentenza mi daranno al rientro delle vacanze.
0: Mamma mia, lei non ha ammazzato nessuno, ma per carità.
2: Allora, so che non ha ammazzato nessuno, ma essendo che lì dentro in ufficio abbiamo persone che è stata messa lì solo perché, è stata messa lì solo perché è diventato il marito della figlia, ma tanto di cappello, ma è molto ignorante come persona.
0: Vabbè, vediamo se lei... Allora, mi scusi perché non la vorrei far perdere molto tempo,
2: certo.
0: Quindi mi sembra anche giusto. Allora, mi dia la sua data di nascita.
2: 27-12-60.
0: Ma lei c'ha a che fare anche con gente dello spettacolo, mi scusi?
2: No, trattiamo anche su macchinari... È campo estetico, diciamo, ma il mio primo lavoro, diciamo, il primario, vedete che cos'è? O no?
0: Comunque le cose si aggiusteranno, io non vedo nessun disastro.
2: Sì.
0: No, le carte parlano.
2: Comunque, Gennaro, io e te, scusa, posso darti del tuo Gennaro?
0: Ah, ci mancherebbe.
2: Allora, Gennaro, io e te ci siamo sentiti circa 6 mesi fa.
0: Sì.
2: E tornavo su dal sud perché ero consegnavo un macchinario estetico.
0: Sì.
2: Se ti ricordi.
0: Sì, mi pare
2: di
0: ricordare.
2: E mi sono insomma,
0: si è complimentato, sì.
2: Ho fatto un apprezzamento ottimo nei tuoi confronti.
0: Grazie.
2: Però ecco, diciamo questo, io volevo soltanto da te un piccolo consiglio.
0: Sì.
2: Se in quell'ufficio giustamente c'è una parte negativa verso i miei confronti, nell'ufficio in cui io lavoro.
0: Diciamo che tutti abbiamo gli amici e nemici,
2: ecco,
0: diciamolo,
2: sta
0: in tutti i campi.
2: Non siamo in rapporti buon sangue, diciamo.
0: In tutti i campi ci sta appunto chi ci vuole bene e chi ci vuole male, diciamoci la sacrosanta verità. Comunque io ti dico che è gente che pensa a lavorare e non pensa, diciamo, a zizzania o cose varie, però è uno meglio che si guarda anche un po' le spalle, però insomma puoi proseguire perché le carte mi parlano bene. Non vedo grandi ostacoli, ti devo dire la verità.
2: Ho capito, insomma, poche parole si aggiusteranno a un modo,
0: sì,
2: diciamo.
0: Le cose vedo che andranno a migliorare, non vi preoccupate. Forza e coraggio.
2: Va bene.
0: Le cose andranno bene.
2: Denaro, sì, in ritardo, buona Pasqua. Ciao, tutta Napoli.
0: Grazie, arrivederci, arrivederci.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, abbiamo salutato questa persona, pronto? Tutte le linee proprio sono intasate. Tutte intasate. Signori, io vado in privato. Allora, se mi volete seguire, 899 48 46 10. Allora, io vado in privato, vado in privato. Regia, ma che mettiamo oggi? Sempre la solita musica, eh? Cambiamo un pochettino, non vi pare? Eh? Che dite? Penso che bisogna variare, no?

0: un attimo solo, dopo la mettiamo da capo sta canzone. Ecco, velocemente mando un attimino solo perché vai.
1: Sì, sì, molto veloce.
0: Dopo
1: volevo
0: poi...
1: dire, Giovanni, ascoltami bene. Dunque, questo Gesù è quasi un provocatore. Io mi arrabbio e lui mi dice perdona. Io ho paura e lui mi dice coraggio. Io ho dubbi e lui mi dice fidati. Io sono inquieta e lui dice sì, tranquillo. Io voglio star comodo e lui mi dice svegliati, seguimi. Io faccio progetti e lui mi dice mettiti da parte. Io accumulo e lui mi dice lascia tutto. Io voglio ricchezza e lui mi dice dona la tua vita. Io penso di essere buono e lui mi dice non basta. Io voglio essere il primo e lui mi dice cerca di servire. Io voglio comandare e lui mi dice obbedisci. Io voglio comprendere e lui mi dice abbi fede. Io voglio tranquillità e lui mi dice sii disponibile. Io voglio rivincere e lui mi dice guadagna tuo fratello. Io metto mano alla spada e lui mi dice riconciliati. Io voglio vendetta e lui dice porgi l'altra guancia. Io voglio essere grande e lui mi dice diventa bambino. Io voglio nascondermi e lui dice mettiti, mostrati alla luce. Io voglio il primo posto e lui mi dice siediti all'ultimo. Io voglio essere visto e lui mi dice prega nella tua vita. No, proprio non capisco questo Gesù, mi provoca. Come molti dei suoi discepoli, anch'io avrei voglia di cercarmi un maestro meno coraggioso. Però anche io succede come a te, dove voglio essere capita. Io non conosco nessuno che abbia parole di vita come te. Ti amo Gesù con tutto il mio cuore.
0: Bravo,
1: ciao, ciao, Vanda. Buone cose, dalla Wanda.
0: Ciao Wanda, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Allora, signori, io vado in privato all'899-48. 46 10 dopo il bel messaggio che è andato Wanda, io vado in privato e vi lascio appunto a una bella canzone che io adoro molto e poi ritorno in diretta. Chiamatemi all'899 48 46 10 in privato.

eccezionale. Signori, 899 48 46 10, forza e coraggio che le linee sono libere per un bel consulto di cartomanzia fatto professionale da Gennaro D'Arco.

0: Allora, pronto?
1: Buongiorno Gennaro.
0: Ciao Maurizio, come stai?
1: Bene, tu?
0: Molto bene, grazie.
1: Complimenti per il sito della radio, l'ho visitato, bellissimo.
0: Grazie, grazie di cuore, sei molto caro.
1: È bello perché poi si può ascoltare anche su internet la radio.
0: Sì, sì, infatti, grazie.
1: È una cosa bella.
0: Grazie, sei molto caro, veramente. Tua mamma sta bene, me la saluti
1: sì, sì.
0: Tanto.
1: Grazie,
0: sto a posto. Allora, io ti mando un saluto a te. Tu sei un ragazzo doc, cioè un ragazzo veramente eccezionale.
1: Grazie.
0: Perché anche tu avrai un ottimo futuro lavorativo. So che anche tu sei in cerca. Quindi non ti preoccupare, che anche per te uscirà il sole.
1: Io ti ho inviato un'email, non so se l'hai ricevuta.
0: Sì, io ti ringrazio, ti sto ringraziando. L'ho ricevuta, è stato bellissimo. Ma hai postato sul sito, mi pare?
1: Sì.
0: Vogliamo ricordare il sito
1: www.rcsnetwork.it.
0: Ricordiamolo che in questo momento, se lo volete andare a visitare, saremo ben lieti di ospitarvi al www.rcsnetwork.it. Io ti ringrazio tanto, so che ti fai chiamare Ariete.
1: Sì, è vero. E poi ogni tanto pure io spiego.
0: Certo. Senti, grazie della chiamata, sei sempre caro.
1: Ciao,
0: saluta mia mamma Lucia, mi raccomando,
1: Va benissimo, grazie, ciao.
0: Allora, abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10 per intervenire appunto e parlare con Gennaro D'Auria, d'accordo? So che questo è un orario un po' scalabro, tanti di voi state ancora appunto là ad ascoltarmi, io di questo ne sono certo, e vorrei mandare un altro pezzo mentre io vado in privato, perché le richieste in privato veramente sono tante. Allora, carissimi amici, ecco qua, parliamo di Francia. Non poteva mancare che Amor Solitaire.

0: Allora, abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve. Allora,
1: ciao, buongiorno.
0: Buonasera. Allora, mi dica, cosa vuol sapere?
1: Qualcosa sul lavoro.
0: Sì, da dove chiamate?
1: In questo momento da Napoli, sto in macchina.
0: Vediamo un po'. Quando siete nato?
1: 24-2-6-7.

0: verità, è vero che c'è un po' di rallentamento, ma lei andrà molto bene, perché io non vedo, diciamo, è un periodo di crisi, questo già lo sappiamo, però lei storto o morto va avanti, e questo mi fa molto fiero, perché lei tira tutta la sua forza di volontà per andare avanti. Bravo,
1: mi hai dato un grande sollievo. Allora
0: lei andrà bene, non si preoccupi,
1: va bene.
0: Ci sono persone molto più disagiate, credetemi.
1: Ti ringrazio.
0: Pure io a voi, vi voglio bene, un abbraccio.
1: Un abbraccio,
0: arrivederci. 899 48 46 10.

0: Abbiamo in linea, vediamo un po' chi.
1: Ciao, sono Marco Gennaro.
0: Marco, ciao, benvenuto. Ciao. Dimmi, Marco.
1: Senti, io ti volevo chiedere una cosa sull'amore.
0: Sì, dimmi.
1: Perché io sono un po' in dubbio sulla mia sessualità. E io sento che tu parli...
0: Cioè... No, aspetta, ho capito già. Ti voglio dire una cosa, Marco. Allora, stami bene a sentire.
1: Dimmi.
0: Allora,
1: dimmi.
0: Qui non ci vuole Gennaro D'Auria, ci vuole uno psicologo.
1: No,
0: sono in grado di lasciarti nessun tipo di test dalle carte. Qui ci vuole uno psicologo. Marco, vai, non chiamarmi su queste cose perché non ti posso essere utile. Allora, quando uno è in dubbio con se stesso, specialmente sulla sessualità, ci vuole uno psicologo, non ci vuole un cartomante, assolutamente. Perché quando si va dallo psicologo, uno si siede su quella sedia, espone tutti i problemi che c'ha all'interno. Allora io non posso fare un consulto di cartomanzia per dirti tu sei questo o sei quello, assolutamente. Medico, psicologo.

0: Ciao Gennaro.
1: Ciao. Come ti chiami?
0: Senti, io chiamo Luigi, siamo da Napoli.
1: Sì. Dimmi, Luigi.
0: Senti, io volevo sapere qualcosa per quanto riguarda il lavoro.
1: Sì.
0: Allora, perché quando... ti chiamo solo per lavoro,
1: sì,
0: qua.
1: Non ti preoccupare, hai ragione. Okay. Dammi la tua data, vai.
0: Il 25/08/1978.

0: Volevo sapere qualcosa.
1: Sì, sto vedendo un attimo le carte.
0: Si aggiustavano un po' le cose.
1: Un attimo solo. Questa è una società elettrica.
0: Sì, è una società.
1: Tipo come la Ticino, queste cose qua.
0: Tipo l'ABB, l'Ace di Frosinone.
1: Vedo una società elettrica qua, come una produzione di interruttori, cose varie.
0: Sì, esatto.
1: Tu andrai molto a migliorare, figlio mio, non lasciare questa azienda.
0: Ho capito.
1: Non lasciare, perché tu andrai molto a migliorare. Questo periodo brutto deve passare, è vero, siete tutti bastonati, avete ragione, ma passerà questo brutto periodo. No, auguri.
0: Ti ringrazio tantissimo, Gennaro.
1: Pure io a te, ciao caro, ciao. Allora, signori, linee libere, 899 48 46 10, 899 48 46 10. Chiamatemi in questo istante che le linee sono libere e possiamo appunto parlare. Vi lascio, ecco, vediamo un attimo chi è. Allora, vediamo un po' chi è in linea, pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Francesco da Napoli.
1: Ciao Francesco, dimmi.
2: Gennaro, onestamente non credevo proprio di riuscire a parlare con te.
1: No, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Dimmi, abbassa un po' la radio, per favore.
2: Sì, aspetta.
1: Abbasso
2: va bene così?
1: Grazie. Dimmi, okay. Cosa vuoi sapere?
2: Francesco, Gennaro, scusa, io volevo sapere qualcosa sull'amore, perché io ho dei dubbi sulla mia ragazza.
1: Sì, adesso subito scopriamo. Allora, dammi la data della tua ragazza.
2: Della mia ragazza?
1: Sì.
2: 18 ottobre 87.
1: Tu invece quando sei nato?
2: 01 05 88.
1: Adesso vediamo. No, ma non c'è niente qua.
2: Come non c'è niente?
1: Da quanto tempo sei con questa persona?
2: Sono quasi 4 anni.
1: Vai avanti, non c'è nessun tradimento, non ti preoccupare. Auguri, buona giornata.
2: Gennaro.
1: Eh?
2: Gennaro, buona

0: non c'è proprio nessun tradimento, assolutamente. Ciao, non ti preoccupare.
1: Gennaro, grazie mille,
0: ma
1: Gennaro.
0: Tu dimmi la verità, tu pensavi che la tua ragazza andava con altre donne?
1: Sì, Gennaro.
0: Cioè pensavi che era una lesbica, in poche parole?
1: Sì, Gennaro, mi ha dato qualche segnale, perché io la vedo un po' strana.
0: Non è così, ama molto l'amicizia, ma non è una lesbica, è una brava ragazza. Vai avanti, auguri.
1: Grazie, Gennaro, sei un mito.
0: Ciao, ciao, grazie. Allora, io non sono nessuno, ve l'ho detto già, grazie. Io sono quel che voi sentite. Vediamo un po' chi è. Pronto? Pronto?
2: Gennaro?
0: Sì, salve, con chi parlo?
2: Buongiorno, Gennaro.
0: Buongiorno. Da dove chiamate?
2: Francesco da Sorrento.
0: Ciao, Francesco. Dimmi, che vuoi sapere?
2: Un po' sul lavoro, sulla ragazza, perché io e Silvia siamo stati a ballare, ho visto qualcosa un po' male.
0: Certo. Che tipo di lavoro fai tu?
2: Io?
0: Sì.
2: Gestisco una concessionaria di auto.
0: Va bene, vediamo un pochettino. Tu volevi sapere sul lavoro, ho capito bene?
2: Sì, sul lavoro.
0: Allora, vediamo un po'. Quando sei nato?
2: Il 14.
0: Sì.
2: 10.
0: Sì.
2: 69.
0: Un attimo solo, perché voglio far sentire il mio gatto come fa le fusa. Sentite un attimo, un attimo solo, eh. Questo è Vanni che fa le fuse. Cucuc. Avete sentito anche la voce, però l'ha fatto di spontanea sua volontà, eh? Allora, vediamo. Si sentivano le fusa?
2: No.
0: Comunque, portarsi adesso tramite il telefono.
2: Ma qualche posto di lavoro non ce l'hai?
0: Adesso vediamo un pochettino. Un attimo le carte. Mi dai la tua data, scusami?
2: La data?
0: Quando sei nato? No, purtroppo è caduto. Pronto? No, qua abbiamo le linee libere. Allora, 899 48 46.

0: telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Salve, da dove chiama?
1: Da Napoli.
0: Allora, lei chi vuol sapere?
1: Vorrei sapere qualcosa dal mio ragazzo.
0: Ma lei, ucraina, rumena, che cos'è?
1: Rumena.
0: Sì. Quindi chi volete sapere qualcosa?
1: Sul mio ragazzo.
0: Quanti anni ha suo suo ragazzo?
1: 43.
0: All'anima lui, ragazzi, chi sei? Non hai sposato quest'uomo?
1: No, è stato sposato.
0: Ah, ecco. Quando è nato, preciso?
1: Il 24 febbraio 67.
0: C'ha 67?
1: Sì.
0: E c'ha 42 anni, mi pare. Voi quanti anni avete?
1: Sono giovani, 26.
0: Hai da trovato buono pulla se lo puspanna.
1: Come?
0: Ho detto bene. Signori, ma rendiamoci conto, voi avete 27 anni, questo tiene 42 anni, ci sono la bellezza, vedete quanti anni di differenza, quando quest'uomo avrà 60 anni, voi avrete 32 anni. Cioè, ci rendiamo conto la differenza di età, tesoro mio? Il fatto di andare avanti, andrete avanti, però mettetevi con uno pari alla vostra età. Cioè, perché poi che cosa succede? Che adesso voi state bene perché questo ragazzo tiene 42 anni, come dite voi ragazzi, che un uomo ha 42 anni. Però il problema sta dopo, cioè quando praticamente voi avete 27 anni, lui ha 42 anni, quando è la differenza di età? Vi rendete conto? Perciò vi dovete mettere uno pari alla vostra età, uno i 30 anni, nati i 28 anni, cioè... Come fate voi? Sbagliate tutta la vostra vita, io ve lo dico, perché poi arrivate a una certa età, date una delusione a quella persona che lo lasciate, lo abbandonate, e dopo che succede? C'è troppo una differenza di età, tesoro mio, troppo una differenza di età, te lo dico dal mio cuore, non mi giudicare male, tu andrai avanti, ma non sarà questo l'uomo della tua vita, auguri. 8, no, io dico la verità, non si può fare, 27 anni con 42 anni, anche 35, 42. Poi dicono che io mi altero, mi innervosisco, pronto?
1: Ciao Gennaro, sono Federica.
0: Ciao tesoro, dimmi.
1: Senti, ho bisogno di parlare perché ho un problema grave, molto sì. Proprio.
0: Che è successo? Mi pare la sceneggiata di Mario Merel oggi,
1: Ho dei problemi con il mio ragazzo.
0: E chi sono problemi gravi, figlia mia?
1: Gennaro,
0: il problema grave è quando uno tiene una malattia o muore. Chi le sono problemi gravi?
1: Gennaro, sto morendo.
0: Vabbè, chiamo mire chi l'amore. Allora, stiamo a sentire, che vuoi sapere? Fai una persona seria.
1: Voglio sapere capire. Se lui vuole continuare a stare con me oppure no.
0: Dammi la tua data.
1: Allora, 6 agosto...
0: dell'89. Sì, ma non hai fossi cosa, figlia mia, che se non so problema serio.
1: Senna, ma chi le mamme si incinta? Chi le non fa dito?
0: Bella, stammi a sentire, io ti voglio molto bene, però questa è una tua scelta che ti hai fatto tu e lui, e quindi mo siete tutti...
1: No, Senna, io non ho scelto proprio niente.
0: Allora scusa, da me cosa vuoi sapere? Fammi capire.
1: Se lui vuole continuare a stare con me oppure no, non lo so. Gianna, aiutami tu.
0: Cioè, io ti faccio le carte, io con tutto il cuore ti aiuterei. Ma se fosse padre, ti aiutasse a fare una buffettata di mazzata, ma come adesso il gap.
1: Gianna, ma io ho già buscato, già, non ti preoccupare. Comunque...
0: Comunque, niente, tu andrai avanti con lui.
1: Sì, continuo.
0: Sì, sì, continuerai, non ti preoccupare.
1: Meno male,
0: no. Auguri, ciao.
1: Grazie, ciao.
0: 899 48 46 10, povero me, povera Italia, povero mondo, a Roma arrivare, ce la faccio in più. 899 48 46 10, mi metto una bella canzone e me ne vado in privato. 899 48 46 10, vado in privato, seguitemi.

0: Allora, vediamo un po', abbiamo la prossima diretta. Pronto?
1: È pronto, Gennaro?
0: Ciao, salve. Ciao. Allora, dimmi, cosa vuoi sapere?
1: Volevo sapere qualcosa sulla salute di mio padre.
0: Allora, il tuo papà, scusami, tu come ti chiami?
1: Pamela.
0: Pamela. Papà quando è nato?
1: Il 19 febbraio 57.
0: Sì. Ma c'hai il morbo di...
1: Parkinson.
0: Ma si deve curare questo tuo papà, eh? Perché io vedo qua che, diciamo, deve stare sempre sotto cura. Mm. Non vedo una cosa tanto brutta. Purtroppo il male c'è. Però con le cure migliorerà, papà.
1: Ho capito.
0: Dimmi una cosa. Io sto vedendo anche le carte, Pamela. Sì. Papà migliorerà con le cure. Ma dimmi una cosa. Tu, quando eri più piccolina, mi devi dire la verità.
1: Sì.
0: Perché io lo vedo qui sulle carte.
1: Lo so.
0: Quando il tuo papà entrava nel bagno... per fare pipì oppure altre cose, tu ti mettevi a guardare dalla mascatura del bagno questo tuo papà quando faceva il pipì?
1: No, in verità entravo proprio, non siamo abituati in casa a chiuderci pure quando ci facciamo la doccia.
0: Sì, ma il fatto della mascatura che vedo qua sulle carte...
1: Sì, può essere sì, per curiosità sì, non ti posso dire no, che non sono sicura, può essere sicuramente...
0: Hai visto il sesso di papà
1: sì.
0: Tuo? Perché fai queste cose, tesoro?
1: Ma io non ci vedo niente di male, non vedo con malizia, anche mio fratello quando si lava, oppure io sto facendo la doccia, entrano normalmente.
0: Vabbè, e però siamo... ci deve stare vedere da una mascatura il papà che fa la pipì e magari con il sesso fuori, cioè tu per curiosità...
1: per curiosità, sì, non ci trovo niente, nessuna malizia in mio padre.
0: No, ma per carità, però un po' di riservatezza ci deve stare fra il figlio, la madre e il padre. O se no, che facciamo? Tutti quanti facessero la stessa cosa. Perché io vedo anche una mutandina che tu hai presa e te la sei messa sotto il naso, hai profumato l'odore del tuo papà.
1: No, io questo non lo ricordo, ho un amore morboso per mio padre.
0: E infatti, però figlia mia, non si fanno queste cose. Queste cose sono proprio... Da fuori della norma, anche perché tu sei stata violentata da piccola. C'è stato un signore che ti ha inofilizzato con manganiella, io vedo. Ti ha portato a retta, luce, spuglia e ti ha fatto un servizio.
1: No, non c'è stato proprio un rapporto completo, ma
0: comunque ti ha rotto la verginità.
1: Forse...
0: Ma tu hai perso la mamma?
1: Sì.
0: È morta mamma.
1: Sì.
0: Ma però ti voglio dire una cosa. Guardare dalla mascatura, tuo fratello quanti anni c'ha?
1: Ora 15, è piccolo, ma l'ho cresciuto io perché mamma lo partorì e purtroppo morì dopo.
0: Quanti anni ha tuo fratello?
1: 15.
0: Vabbè, io posso capire tuo fratello quando teneva 12-13 anni, non credere che adesso ti fa vedere il sesso a 15
1: no,
0: anni.
1: No, adesso no.
0: Però il fatto sta che il papà fra tuo padre e te non ci deve stare questa cosa, perché tu ti metti a guardare in casa da tu, papà, seppure si è masturbato, l'hai visto tu questo qualche volta? Tu hai desiderato anche il tuo papà, scusami se te lo dico.
1: Non
0: tu sai, io mi chiamo, io sono Gennaro, solo verità.
1: Sì, lo so.
0: Tu l'hai
1: perché
0: se non è vero, dimmi, Gennaro, ti sei sbagliato. L'hai desiderata a livello sessuale
1: no,
0: a tuo padre?
1: Desiderare mio padre no, però l'ho visto, ho potuto vedere quando ero più piccola che stava con mia mamma, sì, perché ero curiosa, volevo vedere, era attratta.
0: Ma tu hai vissuto cosa? Tu hai visto tutto, figlia mia.
1: E non lo so perché, Gennaro, mi
0: perché l'hai fatto?
1: E non lo so perché.
0: Figlia mia, tu hai bisogno di uno psicologo. Questo te lo dico di cuore, guarda, io non sto contro di te. Però uno che si mette a avere un papà che si masturba in bagno, che poi arriva pure e tu ti metti a guardò. Figlia mia, tu hai desiderato quel sesso di tuo padre come la... Questa è una malattia, tesoro, questa va curata. Te lo dico fuori dalle mie interessi, per te non può essere niente, ma è un fatto anormale, eh? È un fatto fuori norma, va curato. Vai da uno psicologo, stammi a sentire, vattene da uno psicologo perché ci vuole, tesoro, non sto contro di te, questa è una malattia.
1: Va bene.
0: Comunque
1: grazie,
0: il tuo papà signora. Migliorerà, però vai dallo psicologo, perché queste cose, tesoro, che tu continui a fare non sono belle.
1: Va bene.
0: Te lo dico di cuore, ti voglio un sacco di bene.
1: Grazie, anche io, Gennaro.
0: Però,
1: no, non mi sono offesa, lo prendo come un consiglio, grazie.
0: Vai da uno psicologo, perché è una forma che va curata, hai capito?
1: Ok, grazie.
0: Hai fatto pure la doccia insieme a tuo padre?
1: No, questo no.
0: Meno male. Un
1: grazie,
0: bacio, ciao, arrivederci.
2: Ciao.
0: tutto. Ah, no, già perduta anche. Già sto meglio, mi calmo un attimo, signori, un brano. Basta, eh! Pronto? Allora, fuori posto i telefoni, io vado in privato. 899 48 46 10. Allora, siccome il mio gatto si chiama Gianni, io gli voglio dedicare una canzone al mio gatto.

0: come faccio una cantata. Pronto?
1: Poi Gennaro.
0: Mamma mia, io mi chiamo Gennaro, non Gennaio, febbraio e marzo, Gennaro.
1: È un bellissimo nome, San Gennaro.
0: Mamma mia, ma chi lo mette dai martire, martire, quello che sto io qua dietro, essendo tante cose, non ce la faccio più, mi hanno rotto. Dimmi, che vuoi sapere?
1: Volevo sapere un po' sulla vita di coppia, come va, si va bene.
0: Da dove chiami tu?
1: Da Napoli.
0: Allora, vediamo un pochettino. Quando è nata la tua ragazza?
1: Il 16/5/77.
0: Ma perché c'hai sempre paura di perderla?
1: No, non è colpa di perderla, c'è un rapporto buono, volevo sapere se continuava nel tempo questo rapporto buono.
0: Quando sei nato tu?
1: 21/10/77.
0: Non ti ha mai tradito, figlio mio, il rapporto andrà bene e non ci saranno problemi per te. Io penso che per voi ci sia anche il matrimonio.
1: Ti ringrazio, Gennaro.
0: Di cuore te lo dico, stai sereno, tu sei un tipo molto geloso e possessivo, ma proprio assai.
1: Sì, infatti.
0: Però non ci sarà niente. Chi indossa una divisa?
1: Una divisa?
0: Sì, sì.
1: Forse mio cugino.
0: Tuo cugino. Luigi chi è?
1: Luigi è un amico.
0: Perfetto. Chi è l'uomo?
1: No, una persona tranquilla.
0: No, perché vedevo che avevi un amico tempo fa che era omosessuale, perciò te l'ho detto.
1: No, è un amico normale, tranquillo.
0: Un amico normale, va bene, tanti auguri. Però l'omosessuale ci stava da piccolo, Che se te lo voglio dire, perché tu vuoi la sincerità da me, io te la do, però non mi mentire alle mie carte.
1: No, non ti sto mentendo assolutamente.
0: Guarda, l'omosessuale è una persona come tutte le altre, non è che cambia qualcosa.
1: È probabile che lo conoscevo, non sapevo.
0: Detto che, aspetta, non mi fraintendere, chiariamo un punto. Non ho detto che tu hai avuto rapporti con quella persona, che lo conoscevi e basta, punto e basta.
1: Ho capito. Probabile che non sapevi che era omosessuale.
0: No, infatti lo sapevo, sapeva. No, diciamoci la verità, o se non faccio fare più il carta. Era una persona di famiglia, evidentemente. Una persona, un cugino può essere, non lo so chi cavolo è, però a me mi è uscito qui sulle carte.
1: Gennaro, ti ripeto, non...
0: Era una persona che tu hai conosciuto tempo addietro, però non c'è stato mai nulla fra te e lui.
1: Può darsi, sì, sicuramente se lo dici tu, Gennaro.
0: No, può darsi, resiste. Cioè, se c'è stata, c'è stata. Se non c'è stata, dice Gennaro.
1: Io ricordo non c'è stata.
0: Ma non hai fatto rapporto, dico.
1: Sì,
0: cioè,
1: anche
0: solo conoscenza. Guardi, chi l'ha fatta così?
1: Anche conoscenza.

0: No, no, no, infatti no.
1: Ancora oggi lui porta questa nomina e tu lo sai troppo bene. Mm. Oh, mi sto sbagliando.
0: Non ci sono contatti più come una volta, no, però no. So che non è sposato.
1: E infatti, e sai pure che è omosessuale, lo dobbiamo ammettere.
0: Lo potrei ammettere tranquillamente perché non c'ho niente, cioè non c'ho niente contro gli omosessuali.
1: Bravo,
0: almeno che...
1: No, no, allora a me non è il fatto dell'omosessuale o non omosessuale, è per vedere se le carte mi dicono le verità.
0: Ma le carte sicuramente dicono la verità, perché fino
1: hai capito? Perciò sto insistendo su questa cosa, per dirti, guarda, ma ne hai trasfusate o stanno dicendo in verità?
0: No, esatto.
1: Auguri, tu ti sposerai e andrai bene, ciao.
0: Ti ringrazio, ciao.
1: Io mando un saluto all'omosessualità, sia femminile che maschile, non tengo niente contro, ci mancasse pure. Per carità, per quale motivo? Sono creature di Dio. 899 48 46 10, però non bisogna nascondere le verità. Che la guaglione, verità? È vero, se mi si dà mascatura l'ubagna a preoccupate che si masturbava, però l'ha messa, è una grande donna, non mi sono sentito di fare una cazziata che la guaglione, non me lo so sentito, perché è una ragazza che va curata. Pronto? Andiamo in diretta? Passo in diretta? Pronto?
2: Gennaro?
1: Sì, buongiorno, buonasera, come lei desidera, anzi è meglio buonasera, dite?
2: Buonasera, io volevo sapere un po' in generale sul lavoro.
1: Figlio mio, sai da che ora sto in diretta? Adesso dobbiamo dare spazio un po' a tutti quanti e in generale occupa troppo spazio.
2: Allora sul lavoro.
1: Sul lavoro, vediamo il lavoro, dammi la tua data.
2: 3575.
1: Perché in generale, per farti capire, prende molto tempo.
2: Hai ragione.
1: In privato possiamo parlare pure in generale. Questo generale non ha già mai capito la rossa trota. Tu ridi. Annaccia la miseria, ma che pazienza. Veramente San Gennaro avete a Napoli. Ma io voglio avere uno che esce per televisione, che fa le stesse cose mie, esiste?
2: Penso di no.
1: A me mi è stato proposto di andare in TV, ma non ci voglio andare. Ma semplicemente perché il mio modo di agire è spontaneo e purtroppo alcuni editori non possono reggere il mio modo di agire, capito? Perché io dico la verità. Allora, se l'ate fanno i pupazzi alla rete, chiamate, cioè a me sì cosa non mi piace. Se uno deve partire dal cuore, se mi deve chiamare perché veramente tiene i problemi, e veramente vuole la sincerità delle mie carte che io sto mettendo a dura prova giù in questa emittente che è Radio Camaldoli Stereo, che a proposito hai visitato il sito della radio, che bel sito abbiamo fatto.
2: Non ho avuto ancora modo di visitarlo.
1: Allora fai www.rcsnetwork.it, okay. Vallo a vedere però.
2: Va bene.
1: Allora www.rcsnetwork.it, te lo ricordi?
2: Sì, me lo ricordo.
1: Ok, te lo sei segnato. Così vedi le mie foto, vedi anche la radio com'è fatta, vedi tante belle cose. Salutiamo all'angelo azzurro Andrea. Vediamo un attimo. Mi ripeti la data? Mi sono un attimo.
2: 3575.
1: Il lavoro non sta andando tanto bene.
2: È un po' fermo.
1: Ma da quanto tempo? Io vedo proprio tristezza sulla la carta della tristezza.
2: È un senso.
1: Figlio mio, stammi a sentire, io vedo una ripresa qua, ma secondo me se ne passa tutta l'estate.
2: Credo di sì.
1: Perché tu ti sei proprio rotto.
2: Sì.
1: Non ce la fai proprio più, ma è più una cosa di panni.
2: Non ho capito.
1: No, dico, è una cosa invernale a te il lavoro tuo.
2: Sì.
1: Passa tutta l'estate, figlio mio, si riprenderà verso ottobre-novembre. I fiori cosa c'entrano?
2: Non ho capito.
1: I fiori che ci azzeccano?
2: Non lo so. Sono allergica ai fiori.
1: Come?
2: Sono allergica ai fiori.
1: Ah, perciò hai starnutito ieri in questi giorni?
2: Sì.
1: Il polline, sei allergico?
2: Sì.
1: Ah, ecco qua. La ripresa verso ottobre-novembre.
2: Va bene.
1: Auguri, ciao.
2: Grazie, ciao.
1: 899 48 46 10. Signori, questi sono consulti flash, attenzione, questo è solo quando uno vuole assaggiare un po' di antipasto, ma poi ti assaggio o prima o seconda, la

0: Allora, vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Pronto?
1: Sono sempre Antonio.
0: Antonio, da dove chiami?
1: Torre del Greco.
0: Volete sapere se trovate una moglie? Voi ridete, perché io ho detto una moglie, è brutto a dire una compagna, diciamo una compagna, agita la moglie.
1: Vabbè, è la stessa cosa.
0: Anche perché uno si vuole ammogliare, capì? Allora, vediamo un po', quando sei nato, Antonio?
1: 11/9/73.
0: Sei un poco difettoso, andò, eh? Sei un bravo ragazzo. Andrai molto bene, Tony.
1: Ma fra quando? Deve attendere ancora.
0: Antonio, stammi a sentire. Vicino a te ci sta qualche amico tuo?
1: È mio fratello.
0: Me lo saluto. Tu troverai una persona, però passerà ancora un po' di tempo. La persona giusta verrà qua a 2 anni, andò. Passerà un po' di tempo. Perché tu pensavi a una donna, ma quella non è possibile. Non è possibile, ti sfugge, non ti vuole, tu lo sai.
1: Infatti ho visto queste cose, ce l'ho notato anche io questo.
0: Sto sbagliando, Antonio?
1: No.
0: Antonio, che parte di Torre chiami?
1: È via Piscopia.
0: Va bene, tu troverai e andrai bene. Non ti preoccupare che le cose si aggiusteranno. Dimmi una cosa, Tiziano chi è?
1: Tiziano?
0: Sì.
1: No, non c'è nessuno.
0: Era una persona che hai conosciuto molto tempo fa che abitava nei tuoi dintorni?
1: No, mi dispiace, non...
0: No, è una domanda che ti ho fatto. Perché vedevo una persona di nome Tiziano, uomo.
1: No, non mi risulta.
0: Gli è morto anche il padre a questo Tiziano. La mamma.
1: No, non ti saprei dire, cioè, no, non conosco nessuno.
0: Non ti ricordi, ma io parlo di quando tu avevi 13-15 anni.
1: Può essere anche.
0: Vabbè, per l'amore tutto a posto, non ti preoccupare. Fra un paio d'anni, 2 anni e mezzo, troverai l'anima gemella. Auguri.
1: Ti ringrazio, buona giornata.
0: Ciao. 899-48-46-10. Alle volte le persone non ricordano nemmeno, dobbiamo dire la verità. Pronto?
2: Ciao Gentano, sono Vincenzo da Napoli.
0: Sì, Vincenzo, hai corso, ti sento un po' affannato.
2: Sì, penso per salutarti Gennaro e poi per ringraziarti per il bellissimo sito che hai fatto, è molto molto
0: grazie,
2: bello.
0: Grazie.
2: L'ho visitato, cuore. Completo e ricco anche di fotografie.
0: Grazie mille di cuore.
2: Hai fatto molto bene, la Vega Media ha fatto un ottimo servizio, Jenny.
0: No, salutiamoli, la Vega Media. Salutiamo a Ricky Castelli con Matteo e tutto lo staff di Vegamedia.it.
2: Sì, concordo, Jenny.
0: Veramente hanno lavorato molto, molto bene, grazie.
2: Fate belle anche le foto della radio, abbiamo così potuto vedere il tuo scandidato, diciamo, di trasmissione.
0: Vabbè, chiamatelo come volete, ma quello che importa, secondo me, è il succo, diciamo, della
2: Genie, ragiona perfettamente.
0: Certo. Grazie per la bella parola,
2: ascoltami, volevo chiederti un attimo se riuscirò a trovare qualche compagna, diciamo, perché adesso è da parecchio.
0: Dammi la tua data.
2: 3 gennaio 67, Capricorno.
0: Io già la vedo per te, andrai molto bene, non ti preoccupare, lo scandinato ti porterà fortuna. Arrivederci.
2: Grazie, ciao.
0: Allora, signori, 899-48-46-10. 899-48-46-10. Sto da stamattina alle 10 in diretta. 899-48-46-10 per parlare con Gennaro D'Auria. Pausa musicale, signori, pausa musicale, vado in privato. Privato si sta rispondo a qualche chiamata di qualcuno che vuole parlare con me.

0: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldo Listerio è inevitabile.
1: Pronto?
2: Salve, salve a lei. Da dove chiama?
1: Da Potenza.
2: Benvenuto, puoi alzare un po' la voce perché la sento malissimo,
1: Pronto?
2: Da Mi sente?
1: Sì, da Potenza.
2: Benvenuto, ho detto.
1: Grazie, grazie.
2: Allora, vediamo un pochettino. Quando è nato?
1: 06-09-63.
2: Vediamo un pochettino. Le vuole sapere sul lavoro?
1: Sì.
2: Io vi do un'azienda di trasporto persone.
1: Sì,
2: ma che cosa gestisce lei?
1: Trasporto persone, pullman.
2: Ah, pullman, benvenuto, è la prima volta che ci chiama, eh?
1: Sì, la prima volta.
2: È un periodo un po' lento, vedo, negli ultimi tempi, eh?
1: Eh sì, sì, è vero.
2: Ma le cose si riprenderanno però, attenzione. Anna, chi è questa Anna e Rosa che mi escono?
1: Anna, mia suocera.
2: La vedo. Guardi, per quanto concerne il lavoro, io vedo dei cambiamenti che avverranno, vedo del subentro anche di altre persone, comunque vedo dei cambiamenti molto favorevoli per lei, eh?
1: Ho capito.
2: Vedo dei cambiamenti nel tempo. Qua infatti mi esce la carta del cambiamento. Oggi abbiamo il mazzo di carte qui a Radio Camaldoli. Quindi vada sereno perché le cose lei andrà molto bene, sa?
1: Va bene, ringrazio.
2: Buona giornata, auguri. Allora, andiamo avanti. Un saluto a Vanda, un saluto al mio giornalaio, un saluto a tutti gli amici appunto che fanno parte di Radio Camaldo Listerio, un saluto a Domenico, un saluto a tutti coloro che mi ascoltano. Signori, nella vita ci vuole forza e volontà. Allora, vedete le catastrofi che stanno capitando purtroppo, eh? Quindi cerchiamo di stare un po' tutti calmi, un po' più sereni, perché la vita non è facile. Oggi proprio non è facile. Un bacio a Vanda, una buona giornata. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Pronto?
3: Gennaro, carissimo.
2: Chi è in linea?
3: Sono Pierluigi D'Angri.
2: Ciao Pierluigi, tutto bene?
3: Tutto a posto, Gennaro. Io sono un grande ascoltatore.
2: Io ti ringrazio di cuore. Dimmi Luigi.
3: Allora, la data?
2: Sì, sì.
3: Allora, 16/11/80.
2: Vediamo un pochettino. Mannaccia il lavoro, eh?
3: Bravo Gennaro.
2: Proprio questo, perché vedo dei cambiamenti che pure a te avverranno a livello lavorativo, eh?
3: Esatto, esatto.
2: Questi cambiamenti ti porteranno, ma che è un'azienda devi aprire?
3: Esatto, Gennaro.
2: Questa azienda andrà bene. Cosa c'entra però la malavita?
3: Ma guarda, no, niente.
2: No,
3: niente.
2: Dico, in passato hai avuto dei problemi con qualche persona, insomma.
3: Ma perché... guarda, forse quando ero più ragazzino, qualche
2: ecco.
3: Persona di strada, ma amicizie così.
2: No, perché mi esce qua, perciò io dico tutto quello che esce, voi lo sapete.
3: Ho capito.
2: Quello, chi mi segue lo sa come la penso, io quello.
3: No, ma io ti ascolto e mi amo di macchina, ma da una vita. Una vita.
2: Grazie di cuore.
3: Ormai sei stato una persona di famiglia, sei diventato.
2: Sei molto caro.
3: Grazie, grazie.
2: Luigi, io ti ringrazio. Un saluto, le tue cose andranno bene comunque, sai?
3: Va bene, mi hai sollevato un po'.
2: No, ma non è il fatto di... Io non vedo il contendino. Cioè, quando esce una cosa positiva la dico, quando esce negativa la dico lo stesso.
3: Perché è un'attività che comunque sto da un anno e mezzo dietro e la testa proprio... La notte non dormo, c'è una questa attività che devo aprire.
2: Hai ragione, povero
3: grande.
2: Figlio. Hai ragione.
3: È una cosa grande.
2: Vai avanti che andrà benissimo. Andrà
3: grazie,
2: benissimo.
3: Gennaro, un abbraccio grandissimo.
2: Pure a te, ciao caro.
3: Ciao, allora, ciao.
2: Signori, io vado in privato... 899 48 46 10, ripeto 899 48 46 10, ok? Allora io vado in pausa musicale, ci sentiamo dopo. 899 48 46 10 per rispondere a qualcuno che mi vuole.

Questa è una scommessa del mio amor, della, appunto, di Jeannette, allora, una cantautrice francese degli anni 70. Signori, allora, 899 48 46 10, abbiamo in questo momento le linee libere per chiunque che vuol partecipare.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Buongiorno Gennaro.
0: Salve a lei, allora mi dica, da dove chiama la prima cosa?
1: Da Napoli, provincia di Napoli.
0: Ho capito, quando siete nato?
1: Potete dare in privato la data?
0: Un attimo solo, state in privato, dite quando siete nato? Sì. Attendete un attimo. Allora, diamo un pochettino le carte. Allora, mi ascolti, io vedo che è un momento un pochettino economico negativo, però vedo anche una ripresa. Qua sulle carte mi esce anche una buona ripresa. È un periodo che così colà, state un po' traballando, però cercate di mantenere duro perché le cose sue andranno molto a migliorare.
1: Sì.
0: Cosa c'entra questo dei capannoni, vedo?
1: L'azienda
0: vedo
1: dove...
0: dei contenitori di che ingenerite? La plastica? Cioè, che cosa fate voi?
1: Sì, materiale plastico.
0: Materiale plastico. Comunque, da quanto tempo avete avuto questo periodo un po' no, diciamo?
1: Quasi un annetto.
0: No, ma le cose si riprenderanno, guardi. Lei andrà molto a migliorare, ci saranno dei cambiamenti e delle cose che le porteranno, le gioveranno senz'altro. Forza e coraggio, mantenete duro!
1: Ok, grazie Gennaro.
0: Arrivederci e tanti auguri.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: 899 48 46 10. Signori, abbiamo tutte le linee libere.

0: abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto, Gennaro.
0: Salve a lei.
1: Ciao,
0: allora,
1: Gennaro. Complimenti per la trasmissione.
0: Sei molto caro. Allora, quando sei nato preciso?
1: Io sono nato 17-9-90, Gennaro.
0: 17-9-90. Allora, vediamo un po'. Tu hai avuto a che fare, hai lavorato con Umast Fravagatore praticamente. Adesso non stai facendo proprio niente.
1: No, no.
0: Niente. Però per te il lavoro si risveglierà, non ti preoccupare.
1: Ah, va bene.
0: Non è molto lontano, eh?
1: Ah, quindi dopo le...
0: Senti, l'omosessuale chi è?
1: Nessuno.
0: No, dico, dove abiti tu? C'hai un amico che è così?
1: No, no.
0: Io te lo sto dicendo perché mi esce
1: no,
0: qua.
1: No, no.
0: Va bene, meglio così. Allora,
1: vabbè,
0: per il lavoro tu andrai a migliorare, d'accordo? Anche se mi hai detto una bugia per, riguardando l'omosessuale, ci siamo intesi, penso, no?
1: Va bene, ciao.
0: Arrivederci, auguri.
1: Ciao, ciao.
0: Allora abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Approfittatene in questo momento. Io vado un attimo in privato. 899 48 46 10. Signori, sapere il futuro è importante perché... Cioè, se uno, per esempio, vuol sapere sul lavoro, su una propria attività, perché non sta funzionando, vediamo almeno i periodi di ripresa che ci saranno. Questo è molto, ma molto importante, eh? Quindi... sapere il futuro, soprattutto per l'alimento base che è il lavoro, è importantissimo, perché oggi senza fatica non si magna, insomma, non è più come una volta, chi non fa l'amore non si magna, là quella canzone del passato di Adriano Celentano, chi non lavora non fa l'amore, ma chi non lavora non mangia oggi. Quindi è tutto un altro discorso, è tutta un'altra situazione. Abbiamo tutte le linee a vostra completa disposizione, 899 48 46 10. Io me ne vado in privato, vi lascio una bella canzone veramente, eh? La grande Barbara Streisand con Woman in Love. Io vado in privato, 899 48 46 10.

0: Segnatevi sto numero che è importante per scoprire cosa accadrà sul vostro futuro, su quello che vi avvolge intorno. 899 48 46 10. Sapere il futuro è una cosa importante, perché, signori cari, è inutile che ci affidiamo alla sorte. La sorte alle volte può essere pure negativa. Invece quando uno si prepara appunto, e sa soprattutto quello che deve succedere nel futuro, allora uno si prepara e quindi affronta meglio la situazione, no? Giusto? Un po' come una causa penale accompagnata dall'avvocato, l'accompagnata dall'avvocato che fa l'avvocato, vi aiuta, no? Così è un pochettino Gennaro D'Auria, quando vede qualcosa che non va, subito ve lo dice. Vediamo chi ha il telefono. Sì, pronto?
1: Tommaso, salve Gennaro, sono Tommaso.
0: Tommaso, allora, sì. Quando sei nato?
1: 22-9-64.
0: Vediamo un pochettino, mamma mia, pure sì. Tu vedo qua mischiando le carte, stai soffrendo molto nella tua
1: vita. Mamma mia, Gennaro,
0: ma proprio ti una fama a bocca, come si dice. Ma proprio non stai faticando proprio più. Una volta cominciavano poco una casa, chiamavano il pittore, dove ci fica così soldi pure la coppa pittore che ti fa fatico. Ma oggi non stai facendo proprio niente, manca più.
1: Niente. Assolutamente, proprio.
0: C'è un schumanfra, cioè praticamente non ci sta proprio niente qua.
1: Come ce fai?
0: Vediamo, no. Aspetta, fammi vedere un attimo la seconda sfilata di carte. Dammi un mazzetto da 1 a 7.
1: 6.
0: Vediamo un po'. Tu sei un master fravagatura. Vediamo un po'. Vediamo un po'. No, ma guarda. È un periodo già lento che è venuto da parecchio tempo. Un po' incide anche la crisi, ma tu ce la farai perché lavorerai. Mentre ricordati ste parola: quando meno te l'aspetti, la fortuna verrà a bussare a te.
1: Mamma mia, spero
0: quando meno te l'aspetti, figlio caro, figlio bello, ninna nanna, ninna no, quando meno te l'aspetti verrà a bussare la fortuna e guadagnerai. Vi do un colpo di fortuna.
1: Sì, vabbè, c'è no.
0: Auguri.
1: Però intanto, vabbè, grazie mille.
0: Ti abbraccio.
1: Sei un grande amico, ciao.
0: No, per carità, ciao. Allora, un saluto a Vanta. Vi ricordo, se volete visitare il mio sito personale, è www.rcsnetwork, www.radiocamaldolisterio.it, oppure www.rcsnetwork.it. Andatelo a visitare, signore, oppure visitate.
2: Ok, Gennaro D'Auria, salve a tutti. Allora, questo è l'angolo della privata. Per coloro che mi vogliono chiamare, mi possono telefonare all'899 48 46 10. Che vuol dire la pratica? Ecco, con tutti questi siti che sono usciti su internet, Facebook, eccetera, eccetera, vostra moglie o vostro marito guarda ovviamente gli altri, no? Può guardare le donne, può guardare gli uomini, e lo stesso la donna può guardare altre donne, altri uomini, e cominciano a venire le infedeltà, perché oggi in Italia, a causa di questi siti, il 75% hanno divorziato. Quindi vediamo vostra moglie se si comporta bene, vediamo se vostro marito si comporta bene. Chiamatemi quindi all'899 48 46 10. Voglio dirvi una cosa molto importante. Se voi fate questo numero e dice che il numero è inesistente, non è così. Dovete fare questa operazione: o andare in un negozio TIM e vi fate riabilitare, vuol dire vi fa chiamare anche all'899, così mi potete benissimo chiamare, oppure chiamate al 119, c'è un po' di attesa, finisce la musichetta, dice io voglio essere abilitato ai servizi 899, servizi premium si chiamano. E così a costo zero, sia nel negozio sia al 119, uno dei due, o al negozio volete andare o da casa comodamente, fate il 119, però c'è un po' di attesa. Voi aspettate la musichetta che finisce, e mi fate abilitare dall'operatore, ma nel negozio subito fate, a costo zero pure, e mi fate abilitare e mi chiamate all'899 48 46 10 perché la team ha fatto delle promozioni e purtroppo si è dimenticata di aprire i servizi a 899 per questo

0: motivo io ve lo sto ricordando. Quindi non dipende da noi, ma dipende che voi mi dovete fare abilitare all'899 o negozio o 119. Con me potete parlare di tutto, anche se sui vostri figli, sul vostro lavoro, se un figlio deve fare un concorso, se non vi sentite bene, avete problemi di salute, io vi posso indirizzare a posti veramente che vi potranno aiutare. La telefonata non verrà registrata, perché questa è la privata, mi sono arrivate migliaia di mail dicendo che non riuscivano a chiamare all'899. Io vi ho spiegato il motivo. Quindi o negozio o 119, chiamate la team e fatevi riabilitare senza problemi, ok? Le telefonate sono molteplici. Io adesso vado in privato a rispondere tutti coloro che hanno fede e me fiducia, che abbiamo risolto tanti tipi di problemi e quindi sono a vostra completa disposizione. Controlliamo l'andamento familiare, il lato economico, se avete dei magazzini che non rendono e volete sapere il perché, 899 48 46 10, Gennaro D'Auria risponde in privato. Quindi in questo momento il telefono è libero, vi faccio sentire il tutto, quindi se mi chiamate rispondo io direttamente. Ok? Quindi chiamate all'899 48 46 10. Io sono bravo anche a dirvi i nomi, non vi faccio parlare, parlo io per voi e vi accontento su tutte le domande che mi volete fare. Però non vi dimenticate. Se voi chiamate e dice che il numero è inesistente, se avete la team o altri gestori, andate nel magazzino o chiamate al 119. Non vi dimenticate e così potete parlare con me liberamente. 899 48 46 10. Io sto tutta la giornata qua a rispondere in privato, ok? Vi aspetto in molteplici. Ok, Gennaro D'Auria. Salve a tutti. Allora, questo è l'angolo della privata. Per coloro che mi vogliono chiamare, mi possono telefonare all'899 48 46 10. Che vuol dire la cartomanzia? Ecco, con tutti questi siti che sono usciti su internet, Facebook, eccetera, eccetera. Vostra moglie o vostro marito guarda ovviamente gli altri, no? Può guardare le donne, può guardare gli uomini, e lo stesso la donna può guardare altre donne, altri uomini, e cominciano a venire le infedeltà, perché oggi in Italia, a causa di questi siti, il 75% hanno divorziato. Quindi vediamo vostra moglie se si comporta bene, vediamo se vostro marito si comporta bene. Chiamatemi quindi all'899 48 46 10. Voglio dirvi una cosa molto importante. Se voi fate questo numero e dice che il numero è inesistente, non è così. Dovete fare questa operazione. O andare in un negozio team e vi fate riabilitare, vuol dire vi fa chiamare anche all'899, così mi potete benissimo chiamare, oppure chiamate al 119. C'è un po' di attesa. Finisce la musica e ti dice: io voglio essere abilitato ai servizi 899, servizi premium si chiamano. E così a costo zero, sia nel negozio sia al 119, uno dei due o al negozio volete andare o da casa comodamente, fate il 119, però c'è un po' di attesa. Voi aspettate la musichetta che finisce e vi fate abilitare dall'operatore, ma nel negozio subito fate a costo zero pure e vi fate abilitare e mi chiamate all'899 48, 46, 10, perché la team ha fatto delle promozioni e purtroppo si è dimenticata di aprire i servizi a 899. Per questo motivo io ve lo sto ricordando. Quindi non dipende da noi, ma dipende che voi vi dovete fare abilitare all'899 o negozio o 119. Con me potete parlare di tutto, anche se sui vostri figli, sul vostro lavoro, se un figlio deve fare un concorso, se non vi sentite bene, avete problemi di salute, io vi posso indirizzare a posti veramente che vi potranno aiutare. La telefonata non verrà registrata, perché questa è la privata, mi sono arrivate migliaia email dicendo che non riuscivano a chiamare all'899. Io vi ho spiegato il motivo. Quindi o negozio o 119, chiamate la team e fatevi riabilitare senza problemi, ok? Le telefonate sono molteplici. Io adesso vado in privato a rispondere tutti coloro che hanno fede e me fiducia, che abbiamo risolto tanti tipi di problemi e quindi sono a vostra completa disposizione. Controlliamo l'andamento familiare, il lato economico, se avete dei magazzini che non rendono e volete sapere il perché, 899 48 46 10, Gennaro D'Auria risponde in privato. Quindi in questo momento il telefono è libero, vi faccio sentire il tutto, quindi se mi chiamate rispondo io direttamente. Ok? Quindi chiamate all'899 48 46 10. Io sono bravo anche a dirvi i nomi, non vi faccio parlare, parlo io per voi e vi accontento su tutte le domande che mi volete fare. Però non vi dimenticate. Se voi chiamate e dice che il numero è inesistente, se avete la team o altri gestori, andate nel magazzino o chiamate al 119. Non vi dimenticate e così potete parlare con me liberamente. 899 48 46 10. Io sto tutta la giornata qua a rispondere in privato, ok? Vi aspetto in molteplici. Ok, Gennaro D'Auria. Salve a tutti. Allora, questo è l'angolo della privata. Per coloro che mi vogliono chiamare, mi possono telefonare all'899 48 46 10. Che vuol dire, la cartomanzia? Ecco, con tutti questi siti che sono usciti su internet, Facebook, eccetera, eccetera. Vostra moglie o vostro marito guarda ovviamente gli altri, no? Può guardare le donne, può guardare gli uomini, e lo stesso la donna può guardare altre donne, altri uomini, e cominciano a venire le infedeltà, perché oggi in Italia, a causa di questi siti, il 75% hanno divorziato. Quindi vediamo vostra moglie se si comporta bene, vediamo se vostro marito si comporta bene. Chiamatemi quindi all'899 48 46 10. Voglio dirvi una cosa molto importante. Se voi fate questo numero e dice che il numero è inesistente, non è così. Dovete fare questa operazione. O andare in un negozio team e vi fate riabilitare, vuol dire vi fa chiamare anche all'899, così mi potete benissimo chiamare, oppure chiamate al 119. C'è un po' di attesa, finisce la musichetta e dice: io voglio essere abilitato ai servizi 899, i servizi premium si chiamano. E così a costo zero, sia nel negozio sia al 119, uno dei due o al negozio volete andare o da casa comodamente, fate il 119, però c'è un po' di attesa. Voi aspettate la musichetta che finisce e mi fate abilitare dall'operatore, ma nel negozio subito fate, a costo zero pure, e mi fate abilitare e mi chiamate all'899 48 46 10 perché la team ha fatto delle promozioni e purtroppo si è dimenticata di aprire i servizi a 899. Per questo motivo io ve lo sto ricordando, quindi non dipende da noi, ma dipende che voi vi dovete fare abilitare all'899 o negozio o 119. Con me potete parlare di tutto, anche se sui vostri figli, sul vostro lavoro, se un figlio deve fare un concorso, se non vi sentite bene, avete problemi di salute, io vi posso indirizzare a posti veramente che vi potranno aiutare. La telefonata non verrà registrata, perché questa è la privata, mi sono arrivate migliaia di mail dicendo che non riuscivano a chiamare all'899. Io vi ho spiegato il motivo. Quindi o negozio o 119, chiamate la team e fatevi riabilitare senza problemi, ok? Le telefonate sono molteplici. Io adesso vado in privato a rispondere tutti coloro che hanno fede in me, fiducia, che abbiamo risolto tanti tipi di problemi e quindi sono a vostra completa disposizione. Controlliamo l'andamento familiare, il lato economico, se avete dei magazzini che non rendono e volete sapere il perché, 899 48 46 10, Gennaro Dauria risponde in privato. Quindi in questo momento il telefono è libero, vi faccio sentire il tutto, quindi se mi chiamate rispondo io direttamente. Ok? Quindi chiamate all'899 48 46 10. Io sono bravo anche a dirvi i nomi, non vi faccio parlare, parlo io per voi e vi accontento su tutte le domande che mi volete fare. Però non vi dimenticate, se voi chiamate e dice che il numero è inesistente, se avete la team o altri gestori andate nel magazzino o chiamate al 119, non vi dimenticate e così potete parlare con me liberamente. 899 48 46 10, io sto tutta la giornata qua a rispondere in privato, ok? Vi aspetto in molteplici. Ok, Gennaro Dauria, salve a tutti. Allora, questo è l'angolo della privata. Per coloro che mi vogliono chiamare, mi possono telefonare all'899 48 46 10. Che vuol dire la cartomanzia? Ecco, con tutti questi siti che sono usciti su internet, Facebook, eccetera, eccetera, vostra moglie o vostro marito guarda ovviamente gli altri, no? Può guardare le donne, può guardare gli uomini, e lo stesso la donna può guardare altre donne, altri uomini, e cominciano a venire le infedeltà, perché oggi in Italia a causa di questi siti il 75% hanno divorziato. Quindi vediamo vostra moglie se si comporta bene, vediamo se vostro marito si comporta bene. Chiamatemi quindi all'899 48 46 10. Voglio dirvi una cosa molto importante. Se voi fate questo numero e dice che il numero è inesistente, non è così. Dovete fare questa operazione. O andare in un negozio team e vi fate riabilitare, vuol dire vi fa chiamare anche all'899, così mi potete benissimo chiamare, oppure chiamate al 119. C'è un po' di attesa, finisce la musichetta, dice: io voglio essere abilitato ai servizi 899, i servizi premium si chiamano. E così a costo zero, sia nei negozi sia al 119, uno dei due, o al negozio volete andare o da casa comodamente, quasi 119 euro, c'è un po' di attesa. Voi aspettate la musichetta che finisce e mi fate abilitare dall'operatore, ma nel negozio subito fate a costo zero pure e mi fate abilitare e mi chiamate all'899 48 46 10 perché la team ha fatto delle promozioni e purtroppo si è dimenticata di aprire i servizi a 899. Per questo motivo io ve lo sto ricordando, quindi non dipende da noi, ma dipende che voi vi dovete fare abilitare all'899 o negozio o 119. Con me potete parlare di tutto, anche se sui vostri figli, sul vostro lavoro, se un figlio deve fare un concorso, se non vi sentite bene, avete problemi di salute. Io vi posso indirizzare a posti veramente che vi potranno aiutare. La telefonata non verrà registrata perché questa è la privata, mi sono arrivate migliaia di mail con dicendo che non riuscivano a chiamare all'899. Io vi ho spiegato il motivo. Quindi o negozio o 119, chiamate la team e fatevi riabilitare senza problemi. Ok? Le telefonate sono molteplici. Io adesso vado in privato a rispondere a tutti coloro che hanno fede in me, fiducia, che abbiamo risolto tanti tipi di problemi e quindi sono a vostra completa disposizione. Controlliamo l'andamento familiare, il lato economico, se avete dei magazzini che non rendono e volete sapere il perché. 899 48 46 10 Gennaro D'Auria risponde in privato. Quindi in questo momento il telefono è libero, vi faccio sentire il tutto. Quindi se mi chiamate rispondo io direttamente. Ok? Quindi chiamate all'899 48 46 10. Io sono bravo anche a dirvi i nomi, non vi faccio parlare, parlo io per voi e vi accontento su tutte le domande che mi volete fare. Però non vi dimenticate, se voi chiamate e dice che il numero è inesistente, se avete la team o altri gestori, andate nel magazzino. O chiamate al 119, non vi dimenticate e così potete parlare con me liberamente. 899 48 46 10. Io sto tutta la giornata qua a rispondere in privato. Ok? Vi aspetto in molteplici. Ok, Gennaro D'Auria. Salve a tutti. Allora, questo è l'angolo della privata. Per coloro che mi vogliono chiamare, mi possono telefonare all'899 48 46 10. Che vuol dire la cartomanzia? Ecco, con tutti questi siti che sono usciti su internet, Facebook, eccetera, eccetera, vostra moglie o vostro marito guarda ovviamente gli altri, no? Può guardare le donne, può guardare gli uomini, e lo stesso la donna può guardare altre donne, altri uomini. E cominciano a venire le infedeltà, perché oggi in Italia, a causa di questi siti, il 75% hanno divorziato. Quindi vediamo vostra moglie se si comporta bene, vediamo se vostro marito si comporta bene. Chiamatemi quindi all'899 48 46 10. Voglio dirvi una cosa molto importante. Se voi fate questo numero e dice che il numero è inesistente, non è così. Dovete fare questa operazione. O andare in un negozio team e vi fate riabilitare, vuol dire vi fa chiamare anche all'899. così mi potete benissimo chiamare, oppure chiamate al 119, c'è un po' di attesa, finisce la musichetta e dice: io voglio essere abilitato ai servizi 899, servizi premium si chiamano. E così a costo zero, sia nel negozio sia al 119, uno dei due, o al negozio volete andare o da casa comodamente, fate il 119, però c'è un po' di attesa. Voi aspettate la musichetta che finisce e vi fate abilitare dall'operatore, ma nel negozio subito fate, a costo zero pure, e vi fate abilitare e mi chiamate all'899 48 46 10, perché la team ha fatto delle promozioni e purtroppo si è dimenticata di aprire i servizi a 899. Per questo motivo io ve lo sto ricordando, quindi non dipende da noi, ma dipende che voi vi dovete fare abilitare all'899, o negozio o 119. Con me potete parlare di tutto, anche se sui vostri figli, sul vostro lavoro, se un figlio deve fare un concorso, se non vi sentite bene, avete problemi di salute, io vi posso indirizzare a posti veramente che vi potranno aiutare. La telefonata non verrà registrata, perché questa è la privata, mi sono arrivate migliaia di mail dicendo che non riuscivano a chiamare all'899. Io vi ho spiegato il motivo. Quindi, o negozio o 119, chiamate la team e fatevi riabilitare senza problemi, ok? Le telefonate sono molteplici. Io adesso vado in privato a rispondere tutti coloro che hanno fede in me, fiducia, che abbiamo risolto tanti tipi di problemi, e quindi sono a vostra completa disposizione. Controlliamo l'andamento familiare, il lato economico, se avete dei magazzini che non rendono e volete sapere il perché, 899 48 46 10, Gennaro D'Auria risponde in privato. Quindi in questo momento il telefono è libero, vi faccio sentire il tutto, quindi se mi chiamate rispondo io direttamente, ok? Quindi chiamate all'899 48 46 10, io sono bravo anche a dirvi i nomi, non vi faccio parlare, parlo io per voi e vi accontento su tutte le domande che mi volete fare. Però non vi dimenticate, se voi chiamate e dice che il numero è inesistente, se avete la team o altri gestori, andate nel magazzino o chiamate al 119, non vi dimenticate, e così potete parlare con me liberamente. 899 48 46 10, io sto tutta la giornata qua a rispondere in privato, ok? Vi aspetto in molteplici.
1: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldo Listerio è inevitabile.
2: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biasi. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46 10. Nove 48 46 10 per parlare con Gennaro.

studio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldo di Stereo a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 8 9 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Tu come ti chiami?
1: Sono Enzo da Gragnano.
0: Enzo, vediamo un pochettino le tue carte.
1: Sì.
0: Vediamo un po' che cosa esce. Ah. Tu hai lavorato in una fabbrica tipo motori?
1: Sì, 4-5.
0: Infatti lo vedo.
1: Ah, sì.
0: Infatti lo vedo. Quando sei nato?
1: 6/11/79.
0: Sei sposato, eh?
1: No.
0: Niente?
1: Niente.
0: Chi è questo omosessuale che vedo nella cartomanzia? È un amico tuo?
1: No.
0: Chi è questo omosessuale? È un amico di infanzia?
1: Sono fidanzato.
0: No, ho capito, ma io ho detto chi è l'omosessuale? È un amico tuo? È una persona dell'infanzia?
1: No.
0: Eppure mi esce qui una persona dell'infanzia. Chi è, un cugino tuo? È la verità, voglio sapere però. No, o diciamo la verità oppure dobbiamo essere onesti.
1: Forse è un cugino.
0: No, forse. È o non è? È un cugino?
1: È un cugino.
0: Che è omosessuale. Tu migliorerai molto. No, guarda, io non voglio il contentino perché qui dobbiamo essere onesti. Questo sì. È un omosessuale e un cugino. Tu lo sapevi, giusto? Tu lo sapevi oppure no?
1: No, sì, ho capito.
0: No, lo sapevi sì o no?
1: Sì.
0: Ah, allora, bisogna dire la verità. Tu lavorerai e andrai molto bene nel tuo futuro.
1: Sì.
0: Un po' di pazienza, perché purtroppo ci sono stati molti ostacoli. Tu stai arrangiando adesso,
1: sì,
0: vero?
1: Sì.
0: Allora, per te ci sarà un altro lavoro che ti porterà molti in positività. Però devi aspettare.
1: Sì.
0: Per te ci sarà un lavoro molto positivo. Penso un numero da 1 a 5, non lo dire. L'hai pensato?
1: Sì.
0: Il numero 3?
1: No.
0: Quale hai pensato?
1: 4.
0: Vediamo un po', apriamo il quarto delle carte. Vediamo un po'. Anna chi è?
1: Mia sorella.
0: La vedo. No, ma tu lavorerai e andrai molto bene. Maria chi è?
1: Mia sorella.
0: La vedo. Io vedo quasi tutta la tua famiglia qua,
1: Sì.
0: Carmela chi è?
1: Carmela, mia cognata.
0: La vedo, è molto cattiva, eh?
1: È cattiva.
0: No?
1: Forse che devo. È un po'. Forse è la mia. Io c'ho mia cognata Carmela e poi c'ho la suocera di mia sorella che è un po' Carmela.
0: È la suocera. Vabbè, ma comunque tu andrai avanti e guadagnerai tanti soldini. Auguri, buonasera.
1: Grazie, arrivederci.
0: Buongiorno. Allora, dopo questa telefonata, ricordatevi amici, il nostro numero telefonico per intervenire, per parlare con me, Gennaro D'Auria, è l'899 48 46 10. Ripeto, per parlare con me, 899 48 46 10. Allora vediamo un pochettino, pronto?
2: Sì.
0: Mi ascolti?
2: Ma siamo in
0: sì. Allora, vediamo un pochettino.

0: Olga è tua mamma, eh? Una brava signora.
1: Sì.
0: Dagli un bacio da parte mia.
1: Adesso sto al lavoro, non lo posso.
0: Lo so, vabbè, quando la vedi. Tu lavori nel gas?
1: Sì.
0: Infatti. Tu cambierai lavoro, lo sai? Jenna, tu avrai un lavoro di spostamento. Vedo una nave passeggeri. Vedo una nave, una bella compagnia che ti accoglierà.
1: Jenna, ma questo è prossimo.
0: Hai fatto già delle domande?
1: No, comunque sono prossimo per. No, le domande sono a giorni per farle.
0: Ma tu hai questo pensiero, scusami.
1: Sì.
0: Tu lavorerai su una nave passeggeri.
1: Sì, Jenna, è un'altra cosa.
0: Antonio chi è?
1: Antonio.
0: Sì.
1: E Antonio è quel collega che sta vicino a me adesso. Comunque Antonio, in famiglia dici tu?
0: Ma no, parlavo di una persona che avvertivo la vicinanza.
1: No, sta vicino a me.
0: Me lo passi un attimo?
1: Sì, aspetta.
0: Antonio.
1: Pronto?
0: Antonio.
1: Dimmi, Gennà.
0: Tu chi hai perso in famiglia?
1: No, io ho nessuno, Gennà.
0: Una zia tua. Una zia tua la vedo morta. Una zia tua. Peppe chi è?
1: Non lo conosco, Gennà.
0: Tu hai perso una zia, Anto. Perché non lo dici in diretta? Perché? Perché nascondete le verità?
1: Gennaro, no.
0: Questa zia tua è morta in passato. Io la vedo qua.
1: In passato, sì.
0: Perché allora mi dici le bugie?
1: Ma hai preso i
0: tu hai avuto un'unghia ingarnita? Hai
1: sì.
0: Avuto un'unghia ingarnita che ti ha fatto buttare il veleno,
1: sì.
0: Il sangue!
1: Sì.
0: Porca miseria! Perché non dite la verità?
1: Sì.
0: Quando hai avuto questa unghia ingarnita?
1: L'anno scorso, cioè no.
0: È passato proprio. Stavi avendo una paralisi tu.
1: No, proprio
0: quando,
1: paralisi.
0: Quando te la stavano estirpando.
1: No.
0: Io sono Gennaro Verità.
1: Lo so.
0: Quest'unghia ingarnita, dove l'avevi? Al piede destro? Sì. Sì.
1: Al piede destro?
0: Sì. Sì. Sì. Io vedo un'unghia ingarnita al piede destro. Ti è stata tolta. Adesso sì. Stai bene?
1: Sì.
0: Assafaddi, cosa mi vuoi domandare?
1: No, è mo di passo Gennaro.
0: Va bene. Comunque, no, Antonio.
1: Dimmi, Gennaro.
0: Anto.
1: Dice.
0: Salvatore chi è?
1: Salvatore?
0: Sì.
1: Non lo ricordo, Gennaro.
0: È un amico che faceva la pizzeria?
1: Aspetta un attimo, ti passo a Gennaro.
0: Un attimo solo, Antonio. La verità vi fa male. Ma perché la verità non la volete sentire? La verità non la volete sentire.
1: Gennaro, lascialo
0: stare. Lascialo stare.
1: Gennaro,
0: lasciamolo stare.
1: Gennaro, un'altra cosa.
0: Io ho visto tante di quelle cose. Però voi dite lasciatelo stare. Io mi devo purtroppo astenere.
1: Gennaro,
0: ditemi.
1: Parlo con tu, solo voi. Gennaro.
0: Non ti preoccupare, tu sei un fratello mio, dimmi.
1: Gennaro, un'altra cosa, ma in amore come.
0: In amore? Sinafrana. Sinafrana. Perché? Tu vuoi bene alla tua persona, però non vuoi bene agli altri. Sai che cosa succede in te? Odio e amore nello stesso momento. Cioè, sai che vuol dire?
1: Che vuol dire?
0: Mi ascolti? Anna chi è?
1: È un bel nome, detto.
0: Perciò t'ha aggerito, figlio mio. Io perciò te l'ho detto.
1: Anna, ma Gennaro, ci sono parecchi anni, non una sola, però.
0: Un amante.
1: Amante.
0: Mi sono spiegato bene? Cioè, ma tu ferma.
1: Sì.
0: Tu vuoi sapere la verità?
1: Sì.
0: Allora, se vuoi sapere la verità, da me devi venire, però se tu sei un grande bugiardo, allora a un certo punto non mi viene
1: mai.
0: A Marisha la verità. Tu hai fatto i corn, tu tanti che li corn che ci hai fatta sta povera guaglione la tua che non puoi immaginare, perciò che l'hai lasciata in passato, parlo del tuo passato
1: e parliamo del presente, Gennaro.
0: Del presente tu ami una persona, però ami anche altre persone, sei un amatore, questa è la vera parola che ti devo dire, tu sei un grande amatore.
1: Sì, ma troverò la persona giusta per me,
0: vediamo un po'. Perché ci hai fatto i corna che la guaglione che insomma
1: Gennaro, mica una sulle, ci fatti

0: d'accordo.
1: Ma perché fai sti cos?
0: Mi piacciono, che devo fare?
1: Ti piace fare l'amore?
0: Ehi, in che modo,
1: Mamma mia. Ti calmano poco. Tu troverai una ragazza e ti vorrà molto bene. Auguri!
0: Gennaro, l'ultima cosa e poi attacchi. 3-4 anni fa tu mi dicesti, ci incontrammo, io ci parlavo.
1: Dove ci siamo incontrati?
0: A qua, a Leopardi. Dicessi, comunque tu comunque ci vorrà molto tempo, mi gesti la mano. Dici, ci vorrà molto tempo, infatti sono passati 4-5 anni, la ragazza giusta ancora devo trovarla.
1: Lo so, perché tu sei fatto in un modo molto particolare. Tu ami le persone che ti vogliono bene, tu ami le persone che veramente quando, cioè a te non ti piacciono le persone che chiedono l'amore, a te ti piacciono le persone che ti rifiutano. Sei un tipo un po' perversivo, però alla fine però alla fine ci riuscirai. Auguri. Ascoltatori ed ascoltatrici, Gennaro D'Auria qui presente con Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Abbiamo, mi dicono dalla regia, la prossima telefonata. Pronto?
2: Pronto.
1: E salve, con chi parlo?
2: Maria da Castellammare.
1: Signora, salve, abbassate un po' la radio, è troppo alta. Ditemi allora, sì. Allora vediamo un po' la sua data di nascita, qual è?
2: 10-1-55.
1: Signora, ma io vedo a livello di salute voi non state bene.
2: Sì.
1: Ma vi state curando, signor? Che state facendo come cura?
2: È una cosa privata, preferirei.
1: No, signora, se lei mi chiama io devo essere sincero. Allora, se lei mi vuol dire cosa sta curando, me lo dice.
2: Va bene, sto curando una leucemia.
1: Da quanti anni?
2: 5. Pronto?
1: Sì, no, sto vedendo le carte, un attimo.
2: Sì, grazie.
1: Lei ha avuto anche una sofferenza d'amore, vedo qua.
2: Sì.
1: Catello chi è?
2: Nessuno.
1: No, parlo dei precedenti, eh?
2: No, non ho avuto nessun
1: qualche
2: capello.
1: Familiare, evidentemente.
2: No, no,
1: perché
2: no.
1: Mi esce qua.
2: No.
1: Io vedo che lei ha questa situazione un po' scalabra. A livello d'amore è stata lasciata lei, signora.
2: Sì.
1: È stata lasciata. E allora non mi deve dire più. No, è perché è la verità. Lei non ce la fa proprio più, lei sta soffrendo, lei non è stata capita a causa di questa sua brutta malattia, bruttissima devo dire, che purtroppo lo sappiamo, no?
2: Sì.
1: Che cosa vuol dire leucemia?
2: Sì.
1: È una delle più brutte che possa esistere. È stata abbandonata anche dalla persona amata.
2: Sì.
1: Per lei ci sarà un'altra persona.
2: Sì.
1: Sì, sì, sì.
2: Tra
1: sì,
2: quanto
1: sì.
2: tempo?
1: Non è molto lontano.
2: Mm.
1: Non è molto lontano.
2: Va bene.
1: Auguri.
2: Grazie.
1: Arrivederci. Forza, vediamo chi è la prossima. 899 48 46 10. Chiamate in questo momento. 899 48 46 10. Le nostre linee in questo istante sono libere, potete chiamare appunto per intervenire e parlare con Gennaro D'Auria. Forza e coraggio, 899 48 46 10. Vediamo chi è la prossima telefonata.

0: abbiamo la prossima diretta, vediamo un po'. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve, con chi parlo?
1: Con il signor De Falco.
0: Sì. Allora, quando siete nato?
1: Il 25.
0: 25.
1: 12.
0: Sì.
1: 88.
0: Vediamo un pochettino. Allora, qua sulle carte mi escono dei tessili, lavorava in delle fabbriche appunto dove facevano giacche, camicie,
1: sì, pantaloni.
0: Eh?
1: Sì, pantaloni.
0: Pantaloni, perfetto, perché mi esce. Ma è stato licenziato, questa fabbrica sta in deficit?
1: Vabbè, non ha più bisogno di queste di certe persone, la licenziata.
0: A lei vi ha licenziato? Scusate,
1: sì,
0: io
1: sì.
0: Sto parlando con voi, De
1: sì,
0: Falco.
1: Sì.
0: A voi vi ha
1: sì,
0: licenziato?
1: Sì, anche sì, non solo a me.
0: No, io parlo di voi, lasciamo perdere gli altri.
1: Certo, sì, a
0: lei
1: me
0: mi
1: sì.
0: ha dato la sua data, io ah. devo vedere su di lei.
1: Ah, sì, a me sì.
0: Vi ha licenziato? Ah. Quanto tempo fa?
1: 2 o 3 mesi fa. Adesso disoccupato.
0: Lei lavorerà e andrà molto bene in un'altra fabbrica, auguri. Allora, in questo momento sono ritornate linee, appunto le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10, linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10, andiamo avanti. Allora abbiamo la prossima telefonata, signora.
2: Pronto?
0: Da dove chiama?
2: Chiamo da Caserta.
0: Come si chiama?
2: Maria.
0: Signora, vediamo un po', mi dia la data.
2: Allora, 19.162 su mio marito.
0: Un attimo, fatemi vedere. Questo signore lavora, appunto. Lavora, vediamo un po'. Ha passato un po' la data. In ecologia?
2: Sì.
0: In ecologia. È stato licenziato?
2: Infatti.
0: Venerdì è stato licenziato?
2: Insomma, un po' prima.
0: Giovedì, venerdì, comunque
2: sì, sì.
0: Vedo qua che è stato licenziato.
2: Però dicono che se lo prendono proprio, no? Non lo so se mi dicono la verità oppure fa saltuariamente così.
0: Signora, suo marito lavorerà.
2: Ho
0: suo
2: capito.
0: Marito lavorerà. Comunque non è finito qui il rapporto, io vedo un proseguo di lavoro, signora. Auguri.
2: Grazie.
0: Abbiamo la prossima diretta, pronto?
1: È pronto.
0: Con chi parlo?
1: Con il signor Giovanni.
0: Allora, Giovanni, datemi la vostra data.
1: 13.5.85.
0: Toro.
1: Sì.
0: Allora, vediamo un po' che mi esce sulle mie carte. Vediamo un po'. Perché ti ha lasciato la tua ragazza?
1: Perché sono stato un po'...
0: Tu sei stato un farabutto, l'hai tradita!
1: Bravo.
0: Perché l'hai fatto? Per quale motivo? Volete vita pace, non sapete apprezzare pace! Mostra che agna! Come un coccodrillo! Un coccodrillo che ti agna! Tu ci hai fatti il con! Notte, mattina, notte e giorno! E mo tu stai agnando! Perché stai agnendo?
1: Oh, io sto agnendo, però...
0: No, tu stai agnendo perché a un giorno tu ti ha schifato! Ti ha schifato! Ha detto non ti voglio più!
1: Lo so.
0: No, come alza la voce, non ti sento!
1: Come mamma risolvere questo problema?
0: Come mamma risolvere? La prima cosa, tu sei stato un grande scostumato perché tu teneva pace e non hai saputo apprezzare.
1: Ma che sono momenti di debolezza.
0: Momenti di debolezza. E tu ci hai fatto il corno notte e giorno a sta guagliona tua.
1: Ma sulla notte.
0: Tu che la disgraziata. E ti par bella quella che hai fatta. E
1: in modo
0: di lì pure stufatta.
1: Posso una cosa?
0: Stammi a sentire. Allora, tu o cagna oppure la pierda proprio.
1: Sì, una cosa
0: tu ritornerai, però purtroppo. Voglio, hai fatto un grave errore. Questo errore che tu hai fatto.
1: Sì.
0: Io te lo dico come un fratello,
1: come?
0: Hai sbagliato tutto cosa, teneva pace e non hai saputo apprezzare. Arrivederci. 99 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questo istante all'899 48 49 10, 899 48 46 10, abilitato da tutti i telefonini Wind, TIM, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè, e fatevi abilitare, dice: io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10, anche da rete fissa, chiamate, chiamate, chiamate. Allora abbiamo la prossima diretta, pronto?
3: Pronto.
0: Sì, buonasera, salve, buongiorno, scusatemi. Come vi chiamate?
3: Francesco.
0: Datemi la vostra data.
3: 160182.
0: Come?
3: 160182.
0: Perché ti ha lasciato sta guagliona? Perché ti ha lasciato questa ragazza? Da quanto tempo ti ha lasciato?
3: Tempo fa.
0: Ma io vedo anche un'altra donna vicino a te, però, Anna chi è? Tu da dove chiami?
3: Da Messina, ma sono napoletano.
0: Palermo?
3: Messina.
0: Ah, da Messina, Sicilia?
3: Sì.
0: Dalla Sicilia tu ci chiami? E lo so, perché Radio Camaldoli si ascolta anche in Sicilia, in Molise, in Abruzzo, anche in Sardegna, attenzione. Tu non ritornerai più con questa ragazza.
3: Già, no, questo lo sapevo, ma quale ragazza? Perché io sei quella.
0: No, perché tu ti hai lasciata. La prima ci hai fatto le cornecchie. La seconda pure ci hai fatto i corn. La terza hit te ne hai affanculo. Cioè, te l'ha detto proprio chiaro. È vero oppure no? Te l'ha detto chiaro oppure no?
3: È vero.
0: Te l'ha detto oppure no?
3: È vero, sì.
0: Come te l'ha detto? Te ne hai affa...
3: Gula.
0: Ah, e voglio, te ne hai affangulo veramente. Perché tu, per te ci sarà un'altra ragazza. Auguri, buona giornata. 9, 48, 46, 10. Per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Carlo.
4: Sono Anna.
0: Datemi la vostra data.
4: 27/2/65.
0: Allora, vediamo un po' che è successo qua. Voi siete stata pure voi, Marò. Le macchine.
4: Sì.
0: Vedo le macchine. Le lavori in un'officina meccanica?
4: Sì.
0: Ma è stata licenziata, no, eh?
4: No.
0: Lei se ne vuole andare?
4: Sì.
0: Ma chi è Nupok? Scusate un po'. Scusate, possiamo entrare un po' in confidenza, signori?
4: Sì.
0: Ma chi è questo maniaco che cerca di sedurvi?
4: Maniaco?
0: No, perché io vedo che voi non volete a sta fatica. Oppure mi sto sbagliando?
4: Sì.
0: Voi volete lasciare questo lavoro?
4: Sì.
0: E perché volete lasciare?
4: E perché voglio di meglio.
0: Volete andare meglio?
4: Sì.
0: Io vedo, però qua passerà un po' di tempo, ma io non vedo questo lascito.
4: Ah.
0: Non vedo questo lascito, signori. Non lo vedo. Lei continuerà a lavorare, però io qua vedo anche una persona un po' maniaca, un po' maniaca. Qualcuno ha fatto qualche avanzo verso di lei, signori?
4: No.
0: E allora siete una grande buciarda natuta, pasciuta e natuta e pasciuta, perché a voi vi hanno fatto qualche avanzo, mi esce qua sulla mia cartomanzia. Chi è che vi ha corteggiato, signori? Orici Mavretà oppure ricimi buci e vanno a vienta.
4: Ma ci sono tante persone, ma nessuno è stato.
0: Signori, voi siete stato toccata dietro il culettino. Signori, voi ve ne volete andare perché capite che là non è così più, e già il guadagno è poco, e poi qualcuno se ne sta approfittando anche di lei. Mi sto sbagliando?
4: Sì, non è mai successa una cosa del genere.
0: Signori, io la vedo qua. Signori, chi è che vi ha fatto una proposta, insomma, di uscire qualche sera? Qualche dipendente che lavora in questa carrozzeria, che cavolo è, non lo so, perché mi esce automobili, riparazioni e tutte le... Parecchi di loro vi hanno proposto di uscire, essendo che voi siete così bella?
4: No.
0: No. E lei ha detto prima lei che c'è stato qualcuno che, insomma, si è fatto...
4: Ma non a questo livello, no?
0: Però vi ha fatto capire che avevo simpatia nei vostri riguardi.
4: Sì, ma niente di più.
0: Niente di più. Però voi che cosa gli avete risposto a questo signore?
4: Niente.
0: Cioè?
4: Non mi interessa.
0: Perché ci sta un ragazzo vicino a voi, perciò parlate così.
4: No, sono sola.
0: Ah, signori, buongiorno.
5: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questo istante all'899 48 46 10. 899 48 46 10, abilitato da tutti i telefonini Wind, TIM, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè, e fatevi abilitare, dici: io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10. Anche da rete fissa. Chiamate.
0: Oh. Pronto?
6: Pronto.
0: Come vi chiamate?
6: Vincenzo.
0: Allora, datemi la vostra data di nascita.
6: 27/4/40.
0: Ah, vediamo un po' che cosa esce. Vi hanno operato gli occhi?
6: Sì.
0: Ma vi hanno fatto perdere un occhio a voi?
6: Sì.
0: Dove vi siete operato?
6: A Cardarelli.
0: Mamma mia.
6: Mamma mia, io di Napoli. Salto la neve e mi hanno portato a Cardarelli.
0: E perché vi hanno fatto perdere questo occhio?
6: Perché sono andato con gli stacchi e ritene.
0: Ho capito.
6: Ah, passato degli anni... Sono passato quasi 4-5 anni. Ho avuto una cataratta a questo occhio. E io mi sono pure per, diciamo, di andare a Cardarello un'altra volta.
0: Ma chi vi ha operato? Vito? Adesso proprio l'occhio.
6: Sì, sì, lo tengo l'occhio. Ovviamente di me però non vedo niente.
0: Ma chi sono tutte queste donne che vedo vicino a voi? Vedo tre donne, chi sono?
6: No, è mia moglie.
0: E poi? Vostra figlia pure?
6: Sì, sta dormendo mio figlio.
0: E poi chi c'è più?
6: Nessuno più, Mario.
0: E Maria, chi è sta Maria che vedo?
6: Io dico la pura verità. Io sono Gennaro D'Auria, dico solo la verità.
0: Avete capito finalmente. Napoli, io voglio bene Napoli. Un bacio a Napoli.
6: Anche a te, Gennaro.
0: Perché Napoli tengo in tuo cuore mio, e Napoli sape chi dice la verità oppure dice il strunzato.
6: Io sono corriere la verità, io mi chiamo Gennaro D'Auria.
0: Ma voi verità che lì così da televisione là che fanno svuotare lo stomaco?
6: Ma che sono andate
0: proprio? Sono andate proprio così. Alati da che le strunzate da televisione non avete avrei più.
6: No, non ho parlato agli scottati.
0: Perché gli strunzati da televisione fanno perdere il chiocco.
6: Se no.
0: Dicevo, specialmente sta che la femmina vecchia là, che la cosa brutta, dice, non sa che è strunzata, e mi tratta pure male, e voi hai chiamato pure.
6: Io mi sono superato perché io non vedo niente. A questo
0: mi sono tomato un po' di. No, ma gente mo bene perché usava che gli dichi. Mamma mia, un sapo troppo buono che io ho dedicato 25 anni della mia vita a Napoli e vi sono stato sempre, ne mangio girato in spalle per venire in Inghilterra, in Germania, pigliare il telefonate la Germania, Inghilterra e Francia e Spagna. Io sono stato sempre a Napoli e vi aiuterò sempre tanto, sempre un buon consiglio.
6: Sì, no, come dicevo a te, Giorgio.
0: Ma io, tu Motina, pure chi sta tutti che non va buono.
6: Sì, non i mangio verate. Ma ci vado proprio qui statuici.
0: Io non sono Mirek, però.
6: No, io ho telefonato perché.
0: Vai a un centro di Bologna, vai a un centro di Bologna.
6: Aspetta, quando tu fai la trasmissione, no? Vicino sono medico, con anche strumenti, ecco, ma però posso vedere si va da mano, va da bene. È giusto, no?
0: Certo.
6: Ah, io anche sto qua, no? Tengo un vario decimo. L'ombra.
0: Ma perché non vai a Bologna? Ma perché non vai a Bologna? Tu sei a Bologna. Tu sei a Bologna. Vai in un centro specializzato a Bologna. Ci sta un bel centro là. Io non faccio Mirk. I viaggi se li faccio, figli miei. Va a Bologna. Là ti mettono a nudo. Tutto, ti fanno tutte le analisi. Ti fanno tutti i radiografi dall'occhio. Ti viene la pressione. Ti viene tutte quelle che panna per lì. Va a Bologna, non perderà la capa. Va a Bologna, va a Bologna, va a Bologna! E non vuoi capire?
6: Io no. Ma va. Se ti piace, ma resta, no?
0: Andrai bene. Tu andrai bene, migliorerai. Va a Bologna, vai io.
6: No, se non vado a Bologna.
0: Vai dice. Fuori Napoli, vai fuori Napoli.
6: Se lui decimo che tengo, lui tre decimo.
0: No, non sa ci avrei, 2, 3, 4, 5, 8, 10, non sa ci avrei. Però se vedo che tu.
6: No.
0: Allora, stiamo a Santé. Se
6: no.
0: Tu. Maronna, che durica. Allora, se tu ti sposterai, migliorerai. Le carte. Se tu ti sposterai, migliorerai. È chiaro? Va fuori, auguri.
6: Ciao,
0: vaggiù. Tanti auguri a te e a tua moglie. 9:48:46:10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899-48-46-10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio che in questo momento le linee sono libere. 899-48-46-10. Andiamo alla prossima telefonata. Un po' mi hanno passato un'altra telefonata. Pronto?
7: Pronto?
0: Con chi parlo?
7: Con Stefania.
0: Allora, dammi la tua data, Stefania.
7: 29-6-83.
0: Vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Mario chi è?
7: Mio marito.
0: Ma lavora in carpenteria? Fa
7: come?
0: Lavori di cemento armato?
7: Sì.
0: Perché vedo una ditta qua, ma è stato licenziato?
7: No, veramente hanno chiuso, adesso sta lavorando.
0: Vabbè, vedo una finitura qua, mi esce.
7: Sì, volevo sapere.
0: Ma lui
7: un po'...
0: lavorerà comunque.
7: È perché siamo un po' in difficoltà economica.
0: Sì, lo vedo qua. Ma abbassa un po' la radio.
7: Sì, un attimo solo, dica.
0: No, ma comunque Mario mi è uscito il nome M-A-R-I-O. Mario lavorerà. Ha già parlato con degli amici, però.
7: Veramente sta mettendo un po' voce dappertutto. Però abbiamo molti problemi economici.
0: Lo immagino, amore mio, lo vedo qua.
7: Molti.
0: No, ma comunque alla fine ce la farà. Perché qua mi esce una carta molto positiva, la carta della fertilità.
7: Ma ne passerà tempo?
0: Un pochettino.
7: Un pochettino. Comunque non è che avremo problemi grossi fino allora.
0: No, ce la farete, non vi preoccupate.
7: Andremo sempre avanti, non è che
0: certo,
7: avremo
0: certo.
7: Problemi.
0: Ce la farete. Da quanto tempo mi ascoltate?
7: Veramente pochissimo, sono un paio di giorni.
0: Mamma mia, figurati, da dove chiamate?
7: Da Napoli.
0: Va bene. Comunque ce la farete e andrete molto bene, auguri.
7: Grazie.
0: Tante belle cose.
7: Arrivederci.
0: Ascoltatori, allora ritornano le linee libere. 899-48-46-10. Potete benissimo formulare questo numero e parlare con me.
5: Ricordatevi che per quanto concerne il gioco del lotto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampio, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899 48 46 10. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
8: Pronto?
5: Salve, con chi parlo?
8: Con Massimo.
5: Quando siete nato?
8: 1-2-59.
5: Vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Rosa chi è?
8: È mia moglie.
5: Vostra moglie. Lei fa carpentiere?
8: Sì.
5: Lei continuerà molto ma molto bene, avrà dei grandi miglioramenti. È un periodo difficile, signore, questo qua, un periodo molto

0: molto ma molto difficile, vero?
1: Sì, sì, vero.
0: Ma lei ce la farà alla grande comunque, non si preoccupi.
2: 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata.
0: Dimmi. Salve. Allora, vediamo un pochettino. Mi dai la tua data, per favore?
3: 18.
0: Attenzione ai cellulari perché è un Omnitel o un TIM?
3: Omnitel.
0: Allora, vediamo un pochettino. Quanto sei nato?
3: 18, 5, 70.
0: Vediamo un pochettino. L'amore, vediamo l'amore. Allora. È un periodo un pochettino questo qua per l'amore non tanto fertile a quanto pare, perché purtroppo è un periodo un pochettino, diciamo che tu sei una persona molto particolare, ti spiego subito. Ti piace rinnovarti. Hai avuto dei momenti un po' bui con la tua ragazza?
3: No.
0: No, in passato vedo qua.
3: Sì, in passato sì.
0: Anna si chiama la tua ragazza?
3: Sì.
0: Anna, hai avuto dei momenti un po' bui in passato?
3: Sì.
0: Perfetto. Dammi una carta da 1 a 3, vediamo un po'.
3: 2.
0: 2, vediamo un pochettino che cosa esce. Vediamo un po'. Per il lavoro ci saranno buonissime cose.
3: Sì.
0: Per l'amore pure. Io vedo che le cose si aggiusteranno, anzi già si sono aggiustate.
3: Sì.
0: Però attenzione solo a una cosa. Antonio chi è? Scusami.
3: È un amico mio.
0: Ma che fa questo? Me lo vuoi spiegare un attimo?
3: Prima lavoravo, ma non lavora più, si è buttato in mezzo alla strada.
0: Mannaggia la miseria.
3: È stato dietro pure per qualche furto.
0: Mi dispiace di queste cose, mi dispiace. Cerca un po' di aiutarlo perché io vedo purtroppo qui vedo la prigione.
3: Un'altra volta.
0: Purtroppo qui mi esce la prigione. Mettilo sulla buona strada perché tu sei tanto buono come persona. Ti abbraccio, buona giornata e tanti auguri.
3: Ciao
0: bello, ciao.
2: Carissimi ascoltatori, allora ritornano le linee libere. 899 48 46 10. Potete benissimo formulare questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quando concerne il gioco del lotto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899 48 46 10. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. 899 48 46 10.
0: Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
4: Pronto?
0: Salve, mi ascolta?
4: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino. Da dove chiama lei?
4: Io, da Catoria.
0: Come si chiama?
4: Gaetano.
0: Signor Gaetano, cosa vuol vedere?
4: Sul lavoro.
0: Sul lavoro, vediamo un pochettino qua. Allora, mischiamo un po' le carte. Da parecchio tempo che ci segue?
4: Sì.
0: Signor Gaetano, dovete alzare la voce perché non vi sento.
4: Sì.
0: No, parlare un po' più vicino al telefono?
4: Sì.
0: Caro Gaetano, ascoltami attentamente.
4: Sì.
0: Io qui sto aprendo le carte per te. È un periodo questo qua che tu stai andando avanti, no? Giusto?
4: Sì.
0: Ma hai passato proprio dei brutti periodi, come gennaio, febbraio e marzo.
4: Sì.
0: Poi adesso si sta cominciando poco a riprendere, ma tu hai un negozio di idee e regali?
4: No, io lavoro.
0: Bomboniere, queste cose qua?
4: No, io lavoro, sono un dipendente, volevo sapere sul lavoro
0: sì.
4: Se va bene.
0: Sì, attenzione, ma che cosa produci?
4: Facciamo mobili, camerette, lampadari, tutto.
0: Bomboniere?
4: Sì.
0: Anche bomboniere?
4: Sì.
0: Quindi bomboniere e poi idee regalo pure?
4: Sì.
0: E allora, qui è uscito idea regalo, io vedo sulla carta l'arcano. Ci sono stati questi momenti, attenzione, perché io vedo qua anche dei licenziamenti che sono stati effettuati,
4: Sì.
0: Penso che tu lo sai, non devi fare lo zio meravigliato. Qui esce proprio chiaro, c'è stato appunto anche delle persone che sono andate via dall'azienda, no? Appunto perché il lavoro è poco, la produzione è poca, non è più come una volta. Tu andrai benissimo, non ti preoccupare.
4: Va bene.
0: Ciao, tanti auguri.
4: Grazie a voi.
2: Allora, veniamo a noi. Per parlare con me e per sapere il vostro futuro con la grande cartomanzia di Gennaro Dauria, bisogna comporre l'899 48 46 10. 899 48 46 10. In questo momento abbiamo le linee libere. Il primo che chiama entra in contatto diretto con me. 899 48 46 10. Forza e coraggio, forza e coraggio. 899 48 46 10.
1: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
1: Con Maria, da Torre del Greco.
0: Ciao Maria, dimmi cosa vuoi sapere? Vediamo un pochettino per te le carte che cosa ci dicono, d'accordo?
1: Sì.
0: Allora, dammi la tua data, per favore.
1: Allora, 7-6-63.
0: 7? Ma perché si sente bassa la vostra voce?
1: Non lo so.
0: 7-6?
1: 7-3.
0: Vediamo un pochettino. 7-6-73.
1: Sì.
0: Voi avete avuto un sacco di sofferenza d'amore, signorina. Diciamo signora, signorina.
1: Signorina.
0: Signorina, però in passato c'è stato veramente un signore che vi ha deluso molto. Giusto?
1: Giusto.
0: Io parlo del suo lontano passato, una storia brutta è capitata. Lei ha fatto molte lacrime in amore, signorina.
1: Giusto.
0: Però io qua vedo questa persona, è uscito Giovanni il nome, è il ragazzo attuale che avete?
1: Il ragazzo che stavo frequentando.
0: Mi deve dare la data però.
1: È del luglio del 68, il giorno non ricordo.
0: Ma questo è sposato, quest'uomo? Esce la carta qui del matrimonio.
1: Che io sappia, no.
0: Attenzione, attenzione signorina cara, quest'uomo è sposato. Io ho aperto qui le carte, questo Giovanni è sposato. Siete sicura voi? Perché a me io dico che è sposato al 100%. Ma non è una condanna, attenzione.
1: No, Gennaro, che io sappia, si doveva sposare perché è stato fidanzato 8 anni e poi si sono lasciati, avevano preso anche casa.
0: A me qui mi esce il matrimonio, una donna che stava insieme. Il tempo purtroppo non lo posso calcolare in modo specifico, però ci troviamo più o meno, perché una cosa, ma da recente si è lasciato verso Natale, si è lasciato sta ragazza. Ma attenzione, quest'uomo ti sta facendo un doppio gioco, te so, attenzione, attenzione, perché io quando dico una cosa succede.
1: Quindi meglio lascia perdere.
0: No, io ti dico apri gli occhi, io per l'amor di, io non sono nessuno a dirti lascia quell'uomo, per l'amor del cielo. Tu mi hai consultato e allora la cartomanzia, sai a che cosa serve, amore mio? Serve a far capire la gente che non deve sbagliare, a evitare appunto che domani puoi ripiangere di nuovo. Sto Giovanni è uscito proprio evidente sulla tua cartomanzia. E allora io ti dico proprio come un fratello, credimi, non c'ho. Mo ci vuole il fatto. Allora, il discorso è questo. Questo Giovanni è un uomo che purtroppo a me, tu dici è stato fidanzato, questo è sposato per me. Questo io vedo il matrimonio, te so. Apri gli occhi. Senti, tu mi devi essere sincera, perché così no è inutile continuare la cartomanzia. Quest'uomo per me è sposato, ne manca fidanzato, questo è sposato. Guarda, mi esce proprio la carta del matrimonio qua.
1: Forse io non so, ma
0: lui te l'ha detto sto fatto?
1: Sì, sì.
0: E ti ha detto una stronzata? Perché quest'uomo è letteralmente sposato. Guarda, esce proprio chiaro. Tu prendi informazioni, ma di dov'è quest'uomo?
1: Pomigliano d'Arco.
0: Figlia mia, tu stai a Torre del Greco e quest'uomo è di Pomigliano d'Arco, quindi non sai, diciamo, la vita che lui svolge, giusto?
1: No.
0: Magari lo vedi una volta ogni tanto, giusto?
1: Mo si è allontanato pure, non mi vuole manco più sentire per questi motivi.
0: Te so, quest'uomo è sposato e te lo posso mettere per iscritto. Le carte non mi mentono. Questo è un uomo che c'ha la moglie e ha voluto prendere così, diciamo, un diversivo stando con te. Purtroppo tu ti sei innamorata di questo. Prima dice, io lo dico, te so, lo dico a tutte le donne, io vi voglio bene. Vi abbraccio, però voi siete troppo aperte. Prendete informazioni prima di mettervi con qualcuno. Questo è sposato. Te lo metto per iscritto. È sposato. Lo sto dicendo in diretta, e così è. Attenzione. Ma sai perché dico attenzione? Perché quella che soffre, l'amante è una perdente. Quella che soffre, sì, tu dopo. Perché quello la sera va a letto con la moglie, quindi praticamente chi rimane a bocca aperta sei tu, cioè nel senso che tu vuoi un vero uomo vicino a te per vivere una vita. E allora, io te lo dico proprio con quella, con quell'amore. Cambia strada per te, vediamo se ci sarà appunto un'altra persona.
1: Va bene.
0: Te so, è la verità. Quest'uomo ti ha preso in giro. Un farabutto è stato.
1: Sarà. Resterà la faccia sua.
0: Vabbè, non parliamo così in una diretta, dai. Però queste cose non si fanno, illudere le persone. È stato molto, ma molto cattivo lui. Certo che ci sarà un uomo, però senti, tu devi stare attenta agli uomini sposati, perché manca a farlo apposta ci vai a finire sempre con lo zambino dentro. Tu già è successo in passato pure.
1: Bravo.
0: E allora tu già sei cotta. No, figlia mia, tu devi cambiare, o se no tu ti fai vecchia, no? Come si dice a Napoli. E della vita che cosa hai concluso?
1: Niente, ma io mi voglio sposare.
0: Ma non è cioè l'impostazione è negativa come tu ti volgi. Cioè, dire io mi voglio sposare, tu ti puoi sposare da oggi a domani. Però attenzione! Prima di aprire le braccia, per non dire altre cose, no? Cioè, vediamo, valutiamo chi è la persona, capisci? Se io mi arrabbio non è perché ti voglio trattare male. Se io mi sto arrabbiando così è perché vi voglio bene, non voglio che sbagliate. Tesoro, per te ci sarà un altro uomo, è chiaro? E se ti chiama, mandalo a quel paese, perché chi se si più di una passionalità non vuole da te. Cioè, sta con la moglie, ha i rapporti suoi belli, ogni tanto da cagnare, no? Sai quando uno mangia sempre pasta asciutta, allora ogni tanto c'ho pure paste e cocozze, è chiaro? Allora, questo è il discorso. Lui ti tiene come una ruota di scorta, e questa non è una bella cosa. Per te ci sarà un altro uomo. Ti sposerai e andrai benissimo. Auguri.
1: Grazie.
0: Ciao tesoro mio, scusami, ma è la verità. Io non ti posso mentire. Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Dopo questa telefonata, mamma mia, andiamo avanti. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Forza, le linee sono libere all'istante, potete benissimo chiamare 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere. Abbiamo Michela da Napoli. Michela, da che parte di Napoli chiami?
5: Io?
0: Sì.
5: Da Somma.
0: Allora, vediamo un pochettino, mi dai la tua data?
5: Allora, 23?
0: Sì.
5: 7?
0: Sì.
5: 78?
0: Sì. Vediamo un po'. L'amore vuoi controllare?
5: Sì, sì.
0: Chi è questo ragazzo che sta vicino a te? Chi è questo ragazzo che sta vicino a te?
5: No, è un collega.
0: Io vedo che tu stai al lavoro.
5: Sì, sì.
0: Ah, ecco, infatti. Ma chi è, un collega?
5: Sì, sì, è un collega.
0: Ho capito. Per te ci sarà un amore. Devi aspettare i mesi più caldi. Auguri!

0: Allora abbiamo la prossima diretta. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve. Allora, con chi parlo?
1: Con Peppe.
0: Allora, cosa vuol sapere?
1: Sull'amore, Gennaro, ti seguo da più di 10 anni.
0: Un abbraccione a te e a tutti coloro che magari ti circondano. Da dove mi chiami?
1: Io sei da Marano.
0: Marano, allora, quando siete nato?
1: 25-7-70.
0: Allora, tu 25-7-70, vediamo un pochettino. Ma questa ragazza è un periodo che si è allontanata da te?
1: No, no, quindi siamo sposati.
0: No, dico, non mi hai capito, dico, a livello di rapporto, a livello, capisci quello che voglio dire? Si è allontanata?
1: Un poco tutte e due, sì.
0: Ma puoi parlare un po' più vicino al telefono?
1: No, quella è una fabbrica, non si capisce.
0: No, ti stavo dicendo, a livello di rapporto, la vedi un pochettino allontanata da te?
1: Sì.
0: Allora, la tua ragazza, diciamo tua moglie, io dico sempre ragazza, si chiama Carla.
1: Sì.
0: Però la cosa più strana, mi devi dare un attimo la data di nascita.
1: Non me la ricordo, vedi.
0: Almeno quanti anni ha?
1: 23.
0: 23 anni, vediamo un pochettino. A livello di rapporti vedo un po' di lentezza comunque.
1: Hai ragione, è vero.
0: Ma comunque è un periodo, diciamo, già è un bel pezzo che si è un pochettino rallentata. Ascolta, ti posso dare un consiglio?
1: Sì.
0: Cerca di cambiare un pochettino tu, se vuoi che le cose cambiano, no? E vai a migliorare con la tua ragazza, cerca di cambiare anche un po' tu. Purtroppo è caduta la linea. 9, 48, 46, 10. Per parlare con Gennaro D'Auria, il vostro maestro dell'occulto, colui che riesce a percepire tante di quelle situazioni. Per parlare direttamente con me c'è solo un numero, 899 48 46 10. Ripetelo, scrivetelo, lo potete utilizzare nell'arco della giornata quando voi desiderate. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Passiamo alla prossima telefonata.
2: Secondo Cerchia Gennaro?
0: Sì, salve. Allora, buongiorno. Allora, ditemi la vostra data.
2: 7545.
0: Vediamo un pochettino che cosa esce. Voi siete vedovo?
2: Sì.
0: Domenica Mimma.
2: Sì.
0: È la vostra moglie Mimma?
2: Sì.
0: Domenica?
2: Sì.
0: Ma voi siete un infartario, scusate.
2: Sono?
0: Avete avuto un infarto?
2: Sì.
0: Quanto tempo fa?
2: Prima l'ho avuto un 83.
0: Sì.
2: E secondo, ma adesso un 83 ne ho avuto due. E ma un mese scorso ho avuto un infarto.
0: Comunque dovete stare sotto cura medica, assolutamente.
2: Sì.
0: Sotto cura medica?
2: Ho capito, ce n'è.
0: Lei migliorerà.
2: Migliorerò?
0: Certo, lei migliorerà tantissimo. Lei migliorerà tantissimo.
2: Perché ho avuto un intervento proprio 2 settimane fa.
0: Lei andrà molto bene. Si affida.
2: Speriamo.
0: Ai medici, si affida. Affidatevi ai medici.
2: Arrivederci, Gennaro.
0: Come vi chiamate?
2: Edoardo.
0: Edoardo, auguri, lei andrà.
2: Grazie.
0: Bene. Non vi preoccupate. Affidatevi.
2: Grazie.
0: Ai medici.
2: Va bene.
0: Auguri.
2: Grazie.
0: Abbiamo la prossima diretta. Pronto?
3: Pronto?
0: Con chi parliamo?
3: Buonasera, Gennaro. Io ho perso la...
0: Buongiorno, signora. Buongiorno,
3: buonasera.
0: Ditemi.
3: Io sono Giforzi.
0: Sì.
3: Sono
0: salve.
3: Una vecchia conoscenza.
0: Sì.
3: Comunque vorrei sapere qualcosa su mio marito.
0: Allora. Mario chi è?
3: È mio marito.
0: Datemi la data di Mario.
3: 9-4-66.
0: Vediamo un po'. Le cose non vanno molto bene. Signora? Vediamo un po'. Ma fai macellaio?
3: No, il salumiere.
0: Vabbè, macelleria, salumeria, vedevo una cosa del genere. Migliorerà tanto, signora?
3: Spero.
0: Migliorerà, è un periodo difficile, un po' di pazienza. Auguri.
3: Grazie, buonasera.
0: 9, 48, 46, 10. Appunto per parlare con me, per avere un buon consulto di cartomanzia e veggenza. 8, 9, 9, 48, 46 10. Chiamatemi all'istante che le linee sono libere. Vediamo un po' appunto chi è che ci chiama, vediamo un pochettino chi è che vuole intervenire appunto a parlare con Gennaro D'Auria. Sono a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Chiamatemi all'istante. Vediamo un pochettino la prossima chiamata.
4: Con la mano cercava me. E io sì.
0: Allora vediamo un pochettino. Pronto?
5: Pronto.
0: Come vi chiamate?
5: Domenica.
0: Allora, datemi la vostra data.
5: 6482.
0: Ma voi vi dovete sposare, signori?
5: Sì.
0: Antonio chi è?
5: È il mio ragazzo.
0: Ho capito. Ma io vedo dei conflitti qua a livello di famiglia.
5: Sì, sì, infatti.
0: I genitori vi hanno negato la casa.
5: I genitori?
0: Vi hanno negato dei soldi, vedo come se non fossero d'accordo.
5: No, veramente, infatti, perché la casa ce l'hanno data, però non vogliono sapere niente, perché la casa si deve costruire.
0: Ma io vedo qua molte difficoltà.
5: Molte difficoltà?
0: Sì, alla fine però ci riuscirete, auguri.
5: Alla fine ci riusciamo.
0: Ci riuscirete, non vi preoccupate.
5: Però adesso molte difficoltà.
0: Auguri.
5: Grazie.
0: Ci riuscirete, non vi preoccupate.
5: Grazie, ciao.
6: Do you remember our meeting on that beach? Our steps drew love time, love story, unforgettable moments.
0: Sento bene adesso. Se può alzare un po' la voce perché è un po' bassa come audio. Signor Gianni, da dove chiama?
7: Da Torre del Greco.
0: Signor Gianni, cosa vogliamo vedere?
7: Qualcosa sull'amore.
0: Sì, quanto siete nato?
7: Il 5774.
0: 57 1974. Gianni, sua moglie?
7: Mia moglie no, non sono sposato.
0: Ah, vuole sapere sull'amore? C'ha una ragazza, perché mi serve la data.
7: No, non c'è nemmeno la
0: data. Lei vuol sapere se troverà una persona?
7: Sì.
0: Perfetto, adesso questo io controllerò subito. Da quanto tempo mi ascolta, signor Gianni?
7: Sono anni.
0: Un abbraccione a tutta Torre del Greco. Devo ringraziare Torre del Greco perché è stata la città che ha voluto tanto bene a Gennaro D'Auria, e grazie ai torresi che io veramente ho dato tanto a Torre del Greco, mi dovete credere. A Teleturre, Tele2, ve lo ricordate?
7: Come?
0: Telegolfo, tutte quelle belle cose, mamma mia.
7: Quando era bello.
0: Vediamo un pochettino. Un saluto a Carmine Garofalo di Teleturre. Vediamo un po'. Lei esce già dal passato, da una brutta storia, signor Gianni.
7: Sì, però è una storia che si dovrebbe parlare un po' in privato.
0: Ma comunque ti posso dire una cosa.
7: Sì.
0: Tu andrai molto bene nel futuro. Giovanni,
7: sì.
0: Non ti vedo proprio felice al 100%. Ti senti
7: sì.
0: Annoiato un po' di questa vita?
7: Sì.
0: Ma tu stai in depressione un pochettino. Tu ti devi fare aiutare da un medico, Giovanni.
7: Da un medico?
0: Ti spiego il perché. Ascoltami. Una persona che non ha... Allora, tu con i tuoi occhi hai visto troppo, Giovanni.
7: Sì.
0: E questo è stato il difetto tuo. No, il difetto, diciamo, la vita è corsa così e tu... Cioè, quando una persona ha provato questo, ha provato quello, ha provato codesto, ha provato... Capisci?
7: Sì.
0: E ha visto tante porcherie, scusatemi tanto l'espressione, ma è la verità, se lo dobbiamo dire. E allora, è arrivato a un certo punto, è come se la vita... che tu stai attraversando in questo momento non ti sta dando più niente, non ti senti
7: bravo,
0: appagato
7: bravo,
0: più
7: bravo.
0: E ti scocci di fare tutto.
7: Sì, ho provato tutto, perciò allora no.
0: Ma comunque ti posso dire una cosa.
7: Sì.
0: Tu incontrerai, e poi un giorno me lo dirai da vicino,
7: una donna o un uomo?
0: Allora, mi ascolti?
7: Sì.
0: Tu incontrerai una persona femminile.
7: Femminile?
0: Sì, una persona femminile. Non è un gay, assolutamente, non è un omosessuale, ma è una donna, sto parlando. Tu puoi avere qualsiasi tipo di gusto, queste sono cose tue personali, è chiaro? E non le metto in dubbio. Allora, non le condanno e non le metto in dubbio. Lei incontrerà una donna che la farà cambiare la sua vita, signor Giova.
7: Ah, Ma mi sposo poi?
0: Perché non si dovrebbe sposare? Oh Gesù, ma per lei mi può dire una cosa? A titolo proprio di cortesia, che cos'è il matrimonio per lei? La domanda più intelligente delle storie. Signor Giovanni, lei è una brava persona, non mi faccio queste domande stupide. Queste domande stupidine. Allora, signori, forza e coraggio, forza, che in questo momento ho le linee libere. Ho le linee libere 899 48 46 10. Chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere. Io sono a vostra completa disposizione. Chiamate in questo istante 899 48 46 10. 899 48 46 10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899 48 46 10. Forza e coraggio, chiamate 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde a tutti. Pronto?
8: Genna.
0: Sì, chi?
8: Genna, sono Edoardo e chiamo da Casoria.
0: Ciao Edoardo.
8: Sì, io ti devo fare i miei complimenti, tu a me mi fai morire. No, tutto. Io ti ascolto, che saranno all'incirca 5-6, anzi anche di più, 10 anni.
0: Grazie.
8: Quando lavoravo all'apparatore mi hai fatto morire, Genna. Tu a me mi fai morire. Tu
0: No, attenzione.
8: No, vabbè, no, dico nel senso così.
0: Aspetta. No, perché oggi un funerale pure costa, eh.
8: Ah, pure costa, pure. Hai dato l'opportunità, insomma, hai detto, ma
0: sì,
8: lo devo chiamare,
0: sì,
8: no,
0: sì.
8: Perché Genna fa o non lo faccio.
0: Vi voglio tanto bene,
8: però
0: Napoli già è martorizzata.
8: Cioè, guarda, tu certe volte io ti ascoltavo la sera, ma io guarda, non lo so, sei una cosa sciambazzì, cioè, no.
0: Mo vediamo un po',
8: mi fa sciambazzì per radio.
0: Mo vediamo un pochettino.
8: Sputtalo che tu già sai.
0: No, aspetta, le risate forse a voi sembra ironico, però dovete vedere quanto io mi arrabbio. Questo non è assolutamente niente, perché io quando vedo le cose storte, tipo per esempio quella signora che mi chiamò, no? Andò in diretta, ascoltate, io questo lo devo dire all'intera umanità. Mi diceva: ma io ho i miei figli, io ho i figli. Signore, ma voi tradite vostro marito, perché non lo affermate? E la signora mi fece alterare, ti ricordi?
8: Marco, ma Genna, io
0: allora,
8: quasi...
0: la signora mi chiamò in privato, disse: Genna, è vero, quello veniva fino a casa, fa il fruttivendolo.
8: Genna, ma ne indovinate, guarda, ne indovinate di cotte e di crude.
0: L'abbiamo smascherata.
8: Ci sono state questi episodi che mi hai fatto morire, Genna, guarda.
0: Il fatto della stufetta.
8: Mi ricordo nei episodi, ma mo non so quando l'ho sentito sta replica, quella là che tu la sfottessi, ci resisto fatto, aspetta, come si chiamava? Il fatto che teneva la gola irritata e tu ci resisto e si vede che tu
0: aspetta, no, siamo seri. Il fatto della gola irritata. Comunque sei un simpaticone, io ti ringrazio.
8: No,
0: di avermi
8: io te lo volevo dire, io qualche volta ti vedo pure quando sei a Telea, cosa?
0: Grazie,
8: mi soffermo qualche volta.
0: Grazie.
8: Che fatica.
0: Grazie.
8: Comunque senti, se ti vuoi venire a pigliare un caffè, io sto a Via Nazionale delle Puglie.
0: Va bene, no, stai
8: 274. È un Kodak sviluppo e stabile lui. Quando vieni a pigliare, ti offriamo tutto il cuore.
0: Ti ringrazio.
8: Va bene. Ciao,
0: un abbraccio. Tu. Come vi chiamate?
8: Edoardo.
0: Ciao Edoardo, e tanti auguri e buona vendita.
8: Grazie.
0: Ciao, tanti auguri e tanti soldini. Ciao.
8: Da?
0: Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria e De Biase. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46 10. 0999 48 46 10 per parlare con Gennaro.

pomeriggio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldo di Stereo a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io so

0: sentite che cosa dicono. Maurizio, tu stai facendo dei corsi di informazione?
1: Sì, sì, infatti, anche.
0: Ecco. Sto facendo...
1: Mi sono iscritto da poco, da metà di marzo vi dovrebbero chiamare per iniziare.
0: Vedo il centro direzionale, cosa c'entra?
1: Sono dei corsi per quanto riguarda trasporti, cioè traghetti, treni, però verso la metà di marzo mi hanno detto di venire per informazioni più dettagliate. Quindi vorrei sapere se mi conviene poi così per intraprendere qualche lavoro.
0: Ma centro direzionale, cosa c'entra?
1: Lì si trovano queste
0: ufficio
1: informazioni per i corsi.
0: Tu ce la farai.
1: Sì.
0: Hai fatto due, diciamo, perché qua mi esce sulle mie carte che tu hai fatto varie domande.
1: Sì, sì, infatti, c'è scritto agenzia di lavoro, annunci su Bic e Brac, tante di queste cose.
0: Ce la farai, Maurizio.
1: Grazie.
0: Auguri. Ciao.
1: Grazie, buongiorno.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Buonasera, buongiorno, mi scusi, con chi chiamo?
1: Sono Giovanni.
0: Allora, Giovanni, quanto siete nato?
1: 12-1-65.
0: Allora, vogliamo controllare il lato dell'amore?
1: Sì.
0: Allora, Alessia è stata la tua ragazza precedente?
1: È un'amica.
0: Un'amica o è stata la tua ragazza?
1: No, ci vedevamo, non è mai stata la mia ragazza.
0: Ho capito. Però, insomma, in un certo tal modo, se diciamo con questa Alessia, tu sei andato avanti, giusto?
1: Sì.
0: Allora, per te ci sarà una nuova persona che si chiamerà Anna Maria. Chi porta la divisa?
1: Mio fratello.
0: Tanti auguri a tuo fratello. Antonio chi è?
1: Antonio è un mio amico.
0: Ma chi è questa persona che mi esce, che ti vuole tanto bene, del segno dell'Ariete?
1: Cioè, sai che cos'è? Questo Antonio, questo è un ragazzo gay.
0: Sì, ho capito, ho capito. Ho capito. Ah beh, ma comunque mandiamo un saluto a tutta l'omosessualità, perché sono creature di Dio, per l'amor del cielo. Tu andrai avanti, conoscerai una ragazza e sarai molto felice. Auguri e buona giornata. Allora, carissimi ascoltatori ed ascoltatrici, Gennaro D'Auria qui presente con Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Buongiorno, con chi parlo?
2: Allora, ciao, io sono Anna.
0: Sì, dica.
2: Volevo sapere un poco qualcosa circa l'amore.
0: Certo, quando siete nata?
2: Allora, il 14-9-55.
0: Vediamo un pochettino.
2: Io sono comunque, ti voglio dire, se ti posso precisare, sono sposata e sono separata.
0: Antonio chi è?
2: Antonio?
0: Sì.
2: È un mio ex.
0: Infatti lo vedo.
2: E quindi cosa vedi su
0: un
2: questo
0: attimo?
2: Antonio?
0: Sì. Però tu hai sbagliato moltissimo. Antonio ti ha lasciato perché tu gli hai fatto le corna. Tu gli hai fatto le corna.
2: No,
0: con un altro uomo. No. È la verità. Dobbiamo. Allora, ascolta, io sono di una bocca solo, la sincerità. Tu l'hai tradito, quest'Antonio. Tu
2: sei una grande
0: amatrice della sessualità. È inutile che dici di no, perché è la verità. Allora, o diciamo le verità oppure chiudiamo.
2: Senti, io ti dico la verità, io non ho tradito Antonio.
0: Ma quest'Antonio io lo vedo ancora presente. Poverino quest'Antonio, sai.
2: Diciamo che lo vedi presente perché mi sono lasciata da poco tempo, da qualche mese, ecco.
0: Sì, però tu non lo ami proprio.
2: Non ho capito.

0: tu non lo ami proprio, perché lo prendi in giro a questo Antonio?
1: No, io non lo sto prendendo in giro.
0: Ma mi pare di sì, tesoro, perché io vedo che tu quest'Antonio, cioè, non lo ami abbastanza.
1: No, non lo amo, sono rimasta un po' scottata da alcune cose che mi ha fatto.
0: Certo, infatti esce qua, però vedo che anche tu non è che sei stata di meno, perché vedo una simpatia nei riguardi di un'altra persona.
1: No, Gennaro,
0: ascolta, quest'Antonio,
1: io ti ho chiamato perché credo in te, sei una persona che dice tutta la verità.
0: Brava. E allora, quest'Antonio che a me, scusami,
1: dimmi.
0: Dobbiamo dire la verità, perché per l'amor del cielo, io non discrimino nessuno, però dobbiamo dire la verità. Tu, quando avevi rapporti sessuali con questa persona, non sentivi nulla. Tu pensavi un'altra persona. Io ti devo dire la mia coscienza, quello che mi sta dicendo in questo momento, e te lo divulgo. Però se tu mi dici Gennaro D'Auria, tu ti stai sbagliando, io accetto questa mia sconfitta a livello di sensitività, a livello di veggente più che altro.
1: È no, chiaro? Gennaro, io ti devo dire che hai ragione.
0: Io ti ringrazio.
1: Devo dire che hai ragione, perché...
0: Ma dimmi una cosa, amore mio, perché quando non si ama una persona, perché bisogna insistere? Amore mio, perché?
1: No, ma io non voglio insistere, ma ti posso chiedere un'altra cosa, se accanto a lui c'è qualche altra persona?
0: Certo. Però non dobbiamo, appunto, quello che voglio farti capire, no? Io non sto contro niente, cioè assolutamente nessun essere umano. Ognuno la può pensare in un modo, però dobbiamo anche essere onesti con noi stessi.
1: Certo,
0: tu
1: certo.
0: Stavi con quest'Antonio, ma pensavi a un'altra persona. Perché quest'Antonio a te ti faceva un po' schifo, a livello sessuale, a livello di rapporto, a livello di tutto. Tu non hai mai amato quest'Antonio, perché nel momento che tu hai conosciuto quest'Antonio l'hai conosciuto approfonditamente, cioè dopo ti è passata quella cosa, pensavi che Antonio era un'altra persona. Riesci a capirmi?
1: Sì,
0: quando poi hai scoperto, Antonio,
1: Gennaro,
0: che elemento eri?
1: Hai centrato in pieno. Complimenti.
0: No, amore mio,
1: io
0: mi metto vergogna, sai,
1: no,
0: perché?
1: No, perché è vero così, perché
0: io mi metto vergogna perché certe cose non le vorrei dire in diretta, ma purtroppo le devo dire, perché io credo molto, l'errore mio di Gennaro D'Auria, sapete qual è? Che credo molto nel mio lavoro, credo molto.
1: Sì.
0: Non accorgi che oggi i maschi sono molto diminuiti, sono pochi.
1: Sì, è vero.
0: Tu hai avuto una...
1: sono pochi maschi.
0: Hai avuto, amore mio, una brutta esperienza. Tu c'era anche un omosessuale che ti voleva, però tu non avevi il coraggio di dire voglio, ma tu sei ricchiuno. Cioè, tu non gliel'hai detto per correttezza, perché sei una donna vera, però tu hai bisogno di un vero maschio vicino a te.
1: Quindi cosa vi prevedi nel mio
0: per
1: futuro?
0: Per te vedo cose buone, tu conoscerai un maschio che ti soddisferà, ma ti soddisferà tantissimo, però devi attendere.
1: Ho capito.
0: Auguri.
1: Quindi allora Antonio sta con un'altra.
0: Antonio, tu già lo sapevi, ma perché mi dici queste cose? Ma perché tu non lo sapevi?
1: No, volevo una conferma da te.
0: No, firma, tu non lo sapevi?
1: No, non è che non lo sapevi.
0: Tu lo sapevi.
1: Avevo un dubbio.
0: No. I messaggi sul telefonino, chi li ha letti?
1: Li ho letti, hai ragione.
0: E allora perché mi mentisci?
1: Donna!
0: Lo sai. Ti abbraccio, auguri.
1: Va bene, ciao, grazie,
0: ciao. Ti voglio bene. Comunque,
1: ciao.
0: Non devi fare il doppio gioco. Ciao.
1: Ciao.
0: E mi dovete dare la data, senza la data non posso vedere le carte. Allora, quando siete nato voi?
2: 31/7/69.
0: Allora, vediamo un pochettino le carte. Mariangela, chi è?
2: La mia ragazza.
0: Quando è nata?
2: Ma allora, mica la dite per radio?
0: No, in privato, prego.
2: 69.
0: Va bene. Ho abbassato la diretta, non si è sentito niente, non ti preoccupare. Allora, mi ascolti?
2: Sì.
0: Lavora Mariangela, vedo qua un lavoro.
2: Sì.
0: Ma non sta andando bene come lavoro? Ma insegna?
2: No,
0: scusate, questa signora insegna? Questa ragazza?
2: non ho capito.
0: Allora, è una tappabuchi, è una maestra.
2: Sì, sì.
0: Ma una maestra di scuola elementare o d'asilo?
2: Scuola privata,
0: asilo. Ma alle volte lavora, scusate. Alle volte lavora e alle volte non lavora.
2: Alle volte lavora, alle volte.
0: Comunque diventerà stabile questa signorina.
2: Diventerà stabile.
0: Molto stabile. Non vi preoccupate, state tranquillo perché è uscita la carta solare che identifica appunto un buon presagio. Vuol dire praticamente che verranno dei momenti fertili. Si affermerà, non si preoccupi.
2: E lavorerà sempre tutto il periodo, diciamo.
0: Sì, sì, sì, andrà benissimo, non si preoccupi. Mi chiamerete e mi ringrazierete perché esce proprio chiaro qua.
2: Va bene.
0: Arrivederci.
2: Grazie.
0: Andiamo subito in diretta con la prossima. Pronto?
3: Pronto?
0: Salve.
3: Salve.
0: Con chi parlo?
3: Sono Sara da Napoli.
0: Ciao Sara, da quanto tempo mi segui?
3: Io ti conosco da anni, ti ho sempre seguito sia per televisione che per radio.
0: Grazie.
3: Amal. Ti ho chiamato adesso perché hai dato la possibilità, insomma, di telefonare.
0: Sì, a tutti quanti, certo. Sì. Allora, dimmi una cosa.
3: Allora, io sono giovane, ho 19 anni appena compiuti.
0: Mi puoi alzare un po' la voce?
3: Sì, sì, è pronto. Allora, io sono giovane, ho 19 anni appena compiuti. Sono stata malata molti mesi, sono stata quasi 4 mesi ferma per delle complicazioni dopo un'operazione. Adesso sto bene, diciamo che sono 3 mesi.
0: Ma che cosa hai avuto? Scusami.
3: Ho avuto delle complicazioni gravi al polmone dopo un'operazione di appendicite fatta d'urgenza, quindi un'operazione banalissima.
0: Cioè, io voglio capire, hai avuto un intervento di appendice peritonite?
3: Sì, d'urgenza.
0: Ho capito, d'urgenza, sì.
3: Sì.
0: E che c'entra il polmone?
3: Sì, perché praticamente mi hanno fatto venire infezioni.
0: Oddio mio.
3: Alla pancia che al polmone, e in più mi hanno fatto venire anche un'embolia polmonare.
0: Embolia polmonare si chiama.
3: Esattamente.
0: Cioè sono dei liquidi che si formano dentro al polmone.
3: Il parto del polmone, a parte il liquido che ho avuto alla pleurite, cioè il liquido,
0: sì,
3: l'infezione, ho avuto proprio questo infarto del polmone, cioè un embolo che mi ha fatto venire questo infarto del polmone.
0: Mamma
3: una
0: mia.
3: Cosa che al 90% è mortale, quindi io adesso diciamo che sto bene perché ero sono giovane, quindi l'ho superata la cosa, sono stata molto molto malata per una stronzata, scusa la parola. Però sto bene, diciamo che però questo fatto che io ho perso parecchi mesi, io stavo al primo anno di università, sai, mi dovevo mettere insomma a fare delle cose e quindi mo voglio sapere se mi riesco a riprendere, se riesco a continuare questa la mia vita normalmente. Pronto?
0: Sto qua, ti sto ascoltando.
3: Sì. Questo volevo sapere, se vedi che comunque mi riesco a, perché è stata questa pausa, insomma è stata molto forte per me, sto bene sia emotivamente che di salute, però c'ho un po' di paura se non ce la faccio insomma a riprendermi.
0: Capisco.
3: Vuoi sapere la data?
0: Sì.
3: Allora, 12 aprile 85.
0: Sì, un attimo solo, allora cosa devo guardare in sostanza?
3: In sostanza principalmente l'università e... Quindi se riesco a riprendere tutte le cose più importanti della mia vita all'università.
0: Vabbè, vado a vedere se ci sarà una ripresa.
3: Sì.

0: riprenderai, andrai benissimo. Quello che è caduto è la tua forza di volontà. Mi meraviglio, signorina, sì, 19 anni che lei sta così depressa. Lei ha bisogno di un piccolo medico che si chiama psicologo, perché lei c'ha tutto scombussolato per quello che ha subito, cioè c'ha tutti gli equilibri, la persona c'ha degli equilibri all'interno.
1: Sì.
0: Niente succede a caso, ha sentito prima Wanda che ha parlato degli equilibri e di tutto, quindi sono degli equilibri che lei ci ha spostato all'interno. Il psicologo non è il medico dei pazzi, come tanti ignoranti credono, salvando lei e qualcun altro. Mette a posto gli equilibri di una persona. Le cose andranno molto bene, però forza e coraggio, tiri fuori quella forza di volontà.
1: Diciamo che io mi faccio un sacco di cose, ogni volta mi metto a cominciare cose nuove, non mi riesco a focalizzare.
0: Lei quando si sveglia la mattina deve dire queste parole: io sono una persona positiva, sono gli altri che sono negativi. Perché se lei va a valutare la sua vita, sono stati gli altri a danneggiare lei. Allora, quando si sveglia la mattina, dica: io sono una persona positiva, ringrazio Dio che mi ha fatto risvegliare anche stamattina. Io sono positiva, lo deve dire ogni mattina che si alza, perché è una cosa buona che lei fa. Si deve dar forza, signorina, lei c'ha solo 19 anni, ma che scherziamo?
1: Quindi va bene, voglio dire, riuscirò prima.
0: Lei ce la farà tranquillamente, non si preoccupi.
1: In tutto,
0: nelle cose che lei vuole realizzare ce la farà, però ci vuole un pochettino di forza in più, perché in tutto, signora, tutto non esiste, signori, perché in effetti si deve fare nella vita una cosa, ma che la cosa una sola, ma fatta bene.
1: Quello che non ci riesco io.
0: Appunto, perché lei dice su tutto, su tutto. Il tecnico mi guarda perché tu non eri riuscito manco a fare a casa che ti hanno bloccato. Poi non mi far parlare, ti hanno bloccato là e tu fare da casa là e pure là ti hanno bloccato. Poi stai in affitto. Non parlare proprio tu. No, non mi interessa. Chiama il capo a chi vuoi. Ti abbraccio.
1: Grazie.
0: Il direttore non c'è oggi, è malato.
1: Grazie, Gennaro Daurea.
0: Dimmi.
1: Grazie, ringrazio.
0: No, io ce l'ho con il tecnico. Vuole andare dal direttore, sta malato il direttore. Io ti ringrazio e a te. Signorina, forza!
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao tesoro. La prossima 899 48 46 10. Chiamate in questo momento 899 48 46 10. Le nostre linee in questo istante sono libere, potete chiamare appunto per intervenire e parlare con Gennaro Daurea. Forza e coraggio, 899 48 46 10. Vediamo chi è la prossima telefonata.
2: Sia.
0: Pronto?
2: Sì, pronto.
0: Salve signora.
2: Sì, cercavo proprio lei. Speravo signora, proprio di sentirla.
0: Signora cara, da dove chiamate?
2: Da Casaluce.
0: Da Casaluce Caserta. Mi dica, signora, cosa vuol sapere?
2: Ho un problema riguardo mia figlia e non riesco a venirne fuori.
0: Signora, io vedo qua problemi di droga, c'ha?
2: No.
0: Signora, perché dice non riesce ad uscirne fuori? Non pianga, signora, che cosa è successo?
2: Non lo so neanche io stessa, mia figlia è un problema.
0: Signora, forza, un susso d'acqua, che è successo?
2: Mia figlia c'ha un problema di ritardo mentale.
0: Allora, suo figlio come si chiama?
2: Mia figlia.
0: Sua figlia. Sì. Fatemi capire. Calma, si prende un sorso d'acqua. Calma,
2: sì,
0: calma.
2: È passato, grazie. C'ha un problema di ritardo mentale. La tenevo a lavorare, diciamo lavorare simbolicamente, perché le davo io la paghetta.
0: Sì.
2: E niente. Due o tre anni in un...
0: Sì, ma è nata così?
2: Non ho capito.
0: È nato con questo ritardo mentale?
2: Sì, mi hanno detto i medici che è stato provocato alla nascita. Quando è nato.
0: Mannaggia la miseria.
2: Comunque, adesso c'ha 30 anni.
0: A quanti mesi avete partorito?
2: 8 mesi e un giorno. Però è nato asfittico per il travaglio lungo che ha avuto.
0: Capisco. E fatemi capire bene la situazione.
2: La ragazza adesso mi faceva... Da prima di Pasqua mi diceva che lei non voleva più andare in questa scuola, in questo asilo, e mi disse, perfino disse, mamma, non fai in modo che io non vada più.
0: Voi dove la mandavate?
2: In una scuola materna. oltre che l'ho tenuto anche nei centri di
0: riabilitazione.
2: Ma
0: da piccola praticamente, da piccola, no? O adesso?
2: No, sono 3-4 anni addietro.
0: Ah, quindi pure da adulta, sì, ho capito.
2: Anche per perché me l'aveva detto la psicologa.
0: Sì, ma è importante questo, sì, perché sì. Allenano, diciamo, è un'allenazione della mente.
2: Sì, e sì. Niente, ed un tratto mia figlia mi ha detto che lei non voleva più andare perché... Se no lei avrebbe fatto qualche scatto e aveva paura, dice, stanno i bambini e io non voglio fare nessuno scatto. Ma da allora non la riesco più a capire.
0: Signora, da quando è andata a questa scuola?
2: Da quando non va più a questa scuola.
0: Ah, da quando non va più. Sì. Ma chi è che non l'ha voluta fare andare più a star bimba?
2: È lei che mi ha fatto questa richiesta.
0: Come?
2: È mia figlia che mi ha fatto la richiesta di non andare più.
0: Signora, ma lei, voi sapete, vostra figlia... è un angelo, è una brava persona, purtroppo ha avuto questo problema che non, a Dio ha voluto così e prendiamocela con la, come si vuol dire, con la sapienza di Dio con...
2: Sì.
0: Però quello che voglio dire è questo, voi non dovevate toglierla, signora, è come se voi l'avete tolta dal psicologo oppure gli togliete un farmaco che gli fa bene a sua figlia vostra.
2: No, lei pure adesso se pensa a quelle persone
0: il sostegno non ce l'ha più.
2: Si innervosisce moltissimo quando sente queste persone. Sì. Non vuole. Io ho cercato di mandarla. Lei si rifiuta categoricamente, non vuole andare.
0: No, signora,
2: è lei che si rifiuta.
0: Signora, esiste una legge di costrizione quando un essere umano non ha la forza di agire né di volere. Signora, deve andare quella bimba sua appunto a scuola perché
2: molto
0: là.
2: Mi sono rivolta si deve rivolgere sociale.
0: Signora, solo così può fare. È l'unico modo, è l'unica strada. Là mantengono la mente sempre allenata, signora. Questa vostra figlia deve continuare ad andare in quella scuola, signora.
2: Ma perché... non vuole.
0: Signora, ma non sua figlia non intende né conosce, quindi purtroppo la mente gli ha fatto dire che non vuole andare, però voi gli avete tolto il sostegno mentale. Involontariamente non è colpa vostra, ma vostra figlia deve continuare, signora, perché stava meglio.
2: Ma non
0: quando
2: ci riesco, come devo fare? Non ci riesco tanto più come fare.
0: Signor, dovete prima di tutto un abbraccio a voi che siete una mamma speciale,
2: sì.
0: Veramente speciale, perché capisco oggi che sofferenza ci sta per portare avanti questa sua figlia, veramente una sofferenza, veramente un abbraccio a lei. Signora, però deve fare il possibile con fategli parlare proprio da queste persone della scuola, proprio queste persone.
2: Ho tentato.
0: E beh, che cosa vi ha
2: detto? Niente. Sta persona l'ha pure telefonata qua, lei tutta contenta.
0: Sì.
2: Poi si è innervosita a tal punto il giorno dopo con me.
0: Sì.
2: Che io non sapevo più cosa fare, cosa dire.
0: Signora, là è importante che va. La ragazza è un'allenazione mentale che fa. Signora, sa, io le voglio dire una cosa, se lei mi ascolta. C'era una ragazza anoressica, no? Stava andando verso la morte.
2: Sì.
0: I genitori preparavano il mangiare, lei lo buttava. La volevano ricoverare in ospedale, lei non voleva. Signora, chiamarono, la denunciarono. E purtroppo sì, la denunciarono, l'accompagnarono i carabinieri all'ospedale e là, pure là, fece le cure e adesso questa ragazza sta bene. Se i genitori non si rimboccavano le maniche, a quest'ora questa ragazza anoressica sarebbe morta.
2: Sì.
0: Adesso, ringraziando Dio, non è più anoressica, è ingrassata da 38 chili,
2: sì.
0: È arrivata a 60 chili. Signora, mi ha capito quello che ho detto?
2: A volte io arrivo a pensare che
0: cosa,
2: forse esce il...
0: Che cosa ho voluto dire?
2: Sì.
0: E penso che il mio discorso è chiaro. Non voglio dire che le deve denunciare sua figlia, però signora, questa è sua figlia, ha bisogno di sostegno mentale. Suo figlio ha bisogno, sua figlia ha bisogno appunto di questo medico o appunto il psicologo.
2: Io dal medico la porto.
0: Purtroppo è caduta la linea. Le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10. Andiamo avanti. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, Marco?
3: Sì.
0: Da dove chiami?
3: Da Vico.
0: Allora, Carla chi è?
3: È la mia fidanzata.
0: Dammi la data.
3: 26-7-72.
0: Tu quanto sei nato?
3: Il 30.
0: Come?
3: Il 30.
0: Sì.
3: Pronto?
0: Il 30.
3: 01-70.
0: Sì?
3: 30-01-70.
0: Ah, ecco, 30-01-70. Vediamo, 30-01-70. Vediamo un po'. Che mazza tu scegli, l'1, il 2 o il 3?
3: Il 3.
0: Dimmi una cosa, questa donna ti sta facendo sbattere proprio di brutto, eh?
3: Sì.
0: Tu non, cioè, non riesci a capire il suo comportamento, è vero?
3: Sì.
0: Ascoltami, questa è una persona molto ma molto particolare.
3: Sì, è vero.
0: Lei è una donna che, figurati, ha parlato anche male di te, che tu sei il suo ragazzo.
3: Addirittura.
0: Vicino agli amici. Tu sei molto morboso a livello di amicizia, a livello di amore.
3: No, io la lascio tranquilla,
0: ma lei con le amiche. Io vedo che tu non hai fiducia di lei.
3: No, ultimamente no.
0: Attenzione, c'è un altro uomo qua. Purtroppo c'è un altro uomo. E tu già sapevi qualcosa.
3: Sì, avevo un sospetto con un suo amico.
0: Infatti, Mario chi è?
3: Il nostro amico comune.
0: Tutto Mario. Senti, tu te la sposerai e sarai felice, però questo Mario contrasterà molto il rapporto. Auguri.
3: Grazie.
0: Buonasera. Ciao. Abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
4: Pronto.
0: Allora, vediamo un pochettino. Come ti chiami?
4: Elisabetta.
0: Da dove chiami?
4: Da Versa.
0: Allora, dammi la tua data.
4: 25-4-64.
0: Vediamo un po' le carte cosa dicono. Vediamo un po'. Che mazzetto vuoi? 1, 2 o 3?
4: 2.
0: 2, vediamo un po'. Che confusione mi esce qua.
4: Sì.
0: Rosaria chi è?
4: Mia sorella.
0: Questo ostacola molto, diciamo, la tua vita, in quanto vedo un fatto di eredità.
4: Sì.
0: Vedo proprio che, diciamo, ha collaborazioni con la mamma, eh? Chi è morto?
4: La mamma e il papà.
0: Infatti, ho visto però che già in passato aveva una grande collaborazione con la mamma e il papà. Qui sì. C'è un imbroglio a livello ereditario, tesoro mio. Questi si vogliono prendere i tuoi soldi, i tuoi fratelli e le tue sorelle, eh?
4: Ho capito.
0: È vero?
4: Sì.
0: Giuralo.
4: Sì, lo giuro.
0: Hanno messo un avvocato, vedo.
4: Sì.
0: Guarda che tu rimarrai senza soldi. Queste persone vogliono fotterti.
4: Stanno giocando.
0: Stanno giocando con il fuoco. Ma tu hai messo l'avvocato?
4: Sì.
0: Lo vedo. Antonio chi è?
4: Mio fratello.
0: Questo è un altro che purtroppo è implicato in questa faccenda.
4: Infatti.
0: Stai attento da quest'Antonio.
4: Sì, sì.
0: Quello è la pecora nera della famiglia.
4: È il servo principale.
0: Ti sto dicendo. Amore, dimmi una cosa. Gennaro D'Auria, no? Tu lo sai che è unica in Campania che riesce anche a dire dei nomi. Io non sapevo di quest'Antonio, è vero?
4: Sì, no.
0: E ti sto dicendo, attenzione, perché quest'Antonio farà un brutto scherzo alla tua situazione che attualmente è in corso.
4: Sì.
0: Dimmi una cosa, tu c'hai un neo sulla faccia?
4: No.
0: a livello vicino all'orecchio vedo come una macchiolina scura, che cos'è?
4: No, non mi risulta.
0: A livello vicino all'orecchio, lato dell'orecchio, è un brufolo, che cos'è?
4: È un piccolo neo.
0: Comunque, la cosa importante è solo una cosa, questo Antonio bisogna appunto che ragioni, perché questa persona potrà mettere un sacco di ostacoli.
4: Speriamo.
0: Già li ha messi.
4: Sì.
0: Qui ci vuole un buon avvocato.
4: Lo, ce l'ho.
0: Alla fine vediamo un po', dammi un mazzetto da 1 a 5, vediamo un pochettino che cosa esce.
4: 1.
0: Abbiamo una coppa, appunto una donna coppe, quindi raccoglimento. Alla fine ce la farai, amore mio.
4: Spero di sì.
0: No, ci devi riuscire. Dimmi una cosa.
4: Sì.
0: Rosario chi è?
4: Mia sorella.
0: Rosaria.
4: È mia sorella.
0: Vediamo un po'. Pure lei sta contro di te?
4: Sì.
0: Oddio mio. No, ma alla fine ce la farai. Non
4: però la situazione di tutto è proprio questa qua. Che ha fatto traboccare tutto.
0: Il vaso, sì. Antonio e Rosaria.
4: Fatto traboccare tutto.
0: Il vaso, sì. Antonio e Rosaria.
4: Sì.
0: Questi sono i personaggi più diciamo che creano appunto tanto dispiacere.
4: Infatti, l'avevo notato.
0: Alla fine ce la farai. Tanti auguri.
5: Grazie. Parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questo istante all'899 48 46 10. 899 48 46 10. Abilitato da tutti i telefonini Wind, TIM, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè e fatevi abilitare, dici io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10, anche da rete fissa, chiamate.
0: Chiama, pronto? Mi hanno passato una telefonata, pronto?
6: Pronto.
0: Buonasera. Salve, buongiorno, buonasera.
6: Buonasera.
0: Ormai non c'è più condizione di tempo qua, Con chi parlo?
6: Con Antonio.
0: Vediamo un po' le carte. Quando siete nato?
6: Io sono nato il 21 ottobre del 1969.
0: Vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Maria chi è?
6: Maria è mia moglie.
0: La vedo.
6: Maria Rosaria.
0: Dimmi una cosa, tu hai sospettato su tua moglie che ti ha messo le corna?
6: Sì.
0: Ma è tutto l'incontrario, sei tu che gli hai messo le corna.
6: Vabbè, ma questo tempo fa però.
0: Eh?
6: Tempo fa.
0: Tempo fa gliel'hai messo le corna, perché a me mi escono qua. Tua moglie sta vicino a te?
6: No.
0: Ah, ecco, perché qui mi esce un rapporto con un'altra persona sposata.
6: Oh.
0: È una meraviglia?
6: Sì.
0: Non credo proprio. Comunque con tua moglie a te non ti tradisce, se tanto vuoi mettere la coscienza apposta, però tu hai tradito. Tu hai tradito. Chi è il poliziotto?
6: Poliziotto.
0: È un amico?
6: È quello che abita accanto a me.
0: Oh, ho capito. Ascolta, le cose fanno bene con tua moglie. Devi essere solo tu a cambiare un po'. Tu, in passato, l'hai tradita, purtroppo. Hai fatto l'amore con un'altra donna, è vero?
6: Più di uno.
0: Guarda, io ti ammiro e ti faccio i miei complimenti perché hai detto la verità.
6: Ti ringrazio.
0: Tanti auguri.
6: Grazie.
0: Tua moglie non ti tradisce, auguri.
6: Ti ringrazio.
0: Però non fare questo perché è tutto inutile. Ricordati, chi costruisce su terra fertile appunto raccoglie, ma se tu coltivi su terra già battuta non raccoglie niente. Tanti auguri, come ti chiami?
6: sempre Antonio.
0: Antonio, ti abbraccio, tante belle cose.
6: Ciao,
0: auguri.
6: Grazie,
0: ciao,
6: grazie,
0: ciao, ciao, ciao. Sono ritornate linee, appunto le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10, linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10, andiamo avanti.

0: Abbiamo la prossima chiamata. Pronto?
1: Ciao Nicola.
0: Con chi parlo?
1: Tommaso.
0: Con?
1: Tommaso.
0: Tommaso. Quanto siete nato?
1: 1165.
0: Chi c'hai vicino a te? Tua moglie?

0: Sì, sì.
1: Dagli un bacio da parte mia, che è una bravissima persona. Non ti tradisce, ti vuole molto bene. Però ti dico una cosa, tu non sei felice. Tua moglie perché fa la civetta? Me la puoi passare un attimo? Ci devo dire qualcosa a tua moglie che è uscita sulle carte. Signora?
0: Pronto?
1: Buonasera.
0: Buonasera.
1: Anzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Signora, lei ha chiesto, ha fatto chiamare, perché è stata lei l'artefice, ha detto, Tommà, chiama un attimo a Chista. Però le dico una cosa. Perché la famiglia è contro?
0: Contro che cosa?
1: Dall'inizio la famiglia è stata... Allora, voi siete una bravissima persona, voi e vostro marito, però la famiglia si è messa contro. La famiglia vostra o quello di vostro marito?
0: Come fa? Beh, la famiglia è mia, no?
1: No, passatemi un attimo vostro marito.
0: Sì, sì, ecco.
1: Allora dimmi.
0: Come fai a saperlo?
1: Come faccio a saperlo? Ma tu ti credi che qua stanno i babà? Qui ci sono... le frollatelle, le frollatelle, sai che vuol dire? L'essenza della veggenza. Io lo so, guarda, ci è voluto uno stomaco a chiamare, però ti dico questo, tu e tua moglie andrete avanti e nessuno vi dividerà. Non state a sentire alle famiglie, alle mamme, perché in mamma ne fai mamma. Tu sei un figlio e fai
0: sì
1: figlio.
0: Che sei mamma.
1: Come?
0: No, sto parlando con lei.
1: Che hai detto?
0: La mamma.
1: No, è inutile che tua moglie vuol difendere. Vuol difendere la mamma. Perché purtroppo lo sai troppo bene. Signora, vogliamo ridere?
0: No, guarda.
1: No, signora, se dobbiamo... guardate. Signora, vi spiego una cosa. Abbiate bontà. Che Dio vi benedica. Noi dobbiamo essere onesti e sinceri. Noi siamo nati per morire. Quindi, se lui ha ricevuto strunzata, ricimmala. Però vi dico una cosa, io non sono tipo. Perché qualcuno della famiglia si è messo in mezzo a questo matrimonio?
0: Non è la famiglia mia.
1: È la famiglia di vostro marito?
0: Sì.
1: E vabbè, io ho visto una mamma, però vi dico una cosa. Vi dico una cosa.
0: Io penso neanche la mamma. Più il padre.
1: Maria chi è? Scusate.
0: Chi?
1: Maria.
0: È la sorella.
1: E manca mi piace.
0: Neanche a me.
1: Come? No, fate parlare vostro marito perché io rimango schiattato in corpo.
0: No, io ho chiamato per vedere solo il fatto di mio marito.
1: Signora! Signora! Come?
0: Io ho fatto chiamare per vedere se mio marito mi tradisce ancora.
1: No, non più. In passato voi siete molto furba. Allora, vostro marito non vi ha mai tradito. Chi sta
2: fatto in giornata, c'era nuova.
1: Vostro signora, voi siete malata mentale. Perché voi state distruggendo un matrimonio e voi e il suo tradimento. Questo marito lo state scamazzando. Lo state uccidendo a suo marito vostro. Rim zia mia. Signora?
0: Ditemi.
1: Ma perché vi ho buttato a nazzo? Ma che voi credete che le carte qua non le leggo? Signora, voi se fate così vostro marito veramente vi mette il corna. E fa buono se vi metta. Perché voi che siete una donna e amate vostro marito, e da funifo doppio gioco. Questo qua vi vuole bene e non vi tradisce. Anzi, se tanto volete sapere, c'è stata una femmina che voleva fare amore con marito vostro. È chiaro? E un marito vostro non ha sbagliato.
2: Gennasi Om.
1: Signora, vi dovete chiudere. Buonasera. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questo istante all'899 48 46 10. 899 48 46 10, abilitato da tutti i telefonini Wind, Team, Vodafone, H3G, mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè, e fatevi abilitare, dici io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10, anche da rete fissa, chiamate. Ma pronto? Mi hanno passato un'altra telefonata, vediamo un po' chi è. Pronto?
3: Sono Salvatore.
1: Salvatore, quando sei nato?
3: 31-3-76.
1: Tu porti pullman?
3: Sì.
1: Vedo qui sulle carte un autobus. Che linea fai?
3: Di turismo.
1: Ah, quindi ti sposti?
3: Sì.
1: Quando sei nato?
3: 31-3-76.
1: Tu già hai avuto una brutta delusione, voglio?
3: Sì.
1: Hai avuto una brutta delusione che mi esce sulle mie carte. Angela chi è?
3: È una ragazza che ci sta presso da 12 anni.
1: Ma questa non ti vuole?
3: Oramai me ne sono accorto.
1: Quella di prima come si chiamava?
3: Michela.
1: Però tu perdi la testa per quest'Angela.
3: Sì.
1: Madonna mia. Ma tu sai pure. Dimmi una cosa, sei un po' robusto tu?
3: Sì.
1: Voglio, ma vuoi fare sta dieta o no? Ma tu sei troppo grasso. Tieni sta panza annanzi che fa paura.
3: Infatti, un pochino di dieta, o un pochino del mestiere.
1: No, tu e un bar che ti guai a te, figlio mio. Vai spesso in bar.
3: Eh?
1: Vai spesso nel bar.
3: Sì, prima ci andavo, adesso non.
1: Tu hai bevuto tante birre. Guarda, hai bevuto casse di birra.
3: Questo sì, in passato.
1: Mamma
3: sì.
1: Mia, che pancia che c'hai. Che bocca che c'hai per mangiarti meglio, diceva Cappuccetto Rosso. Ma st'Angela, che tu ci tieni tanto, da quanto tempo la conosci? Da 12 anni?
3: Sì.
1: Ma dimmi una cosa, la verità però, eh?
3: Sì.
1: Quanti anni c'ha quest'Angela?
3: 30.
1: Vediamo un po' se potrà essere qualche persona che magari ti può fare compagnia nel futuro. Ma tu sei rovinata, come vedi. Chi è morto in famiglia tua?
3: Mio nonno.
1: Eppure tua zia?
3: Sì.
1: Lo vedo. Anna chi è? Antonino chi è?
3: Antonino è il mio proprietario di lavoro.
1: Stai attento a sto Antonino perché non è più come una volta.
3: No.
1: Come ti chiami, scusami?
3: Salvatore.
1: Salvatore. Quanti trica tre e tre?
3: Sì.
1: Se mi stai a sentire... è buono per te.
3: Sì.
1: Mamma mia, che vedo. Quest'Angela addirittura ti ha sputato in faccia, ha detto non ti voglio, te ne devi andare.
3: È vero.
1: Quanto te l'ha fatto?
3: Un paio d'anni fa.
1: Wow, addirittura l'ha sputato nell'occhio, in faccia. Che vergogna. E tu ami ancora questa persona?
3: Perdutamente.
1: Mi dispiace, per te ci sta un'altra persona. Questa persona non si chiamerà Angela. Tu perché hai perso la testa per questa persona? Io non lo so, però io sono Gennaro Verità, solo verità, e ti dico due cose. Questa persona veramente non sta con Dio, non si fa sentire mai una messa. Mamma mia, è una vergogna. Tu andrai avanti, figlio mio, tu sei troppo buono, ti fai sputare in faccia da questa persona, non ti metti vergogna. Quella ti ha sputato nell'occhio, ti ha sputato nella tua faccia e tu ancora corri appresso a questo. Tu mi spiega perché io sono scemo, fammi capire.
3: No, Gennaro, perché comunque eravamo alla follia, che ti devo dire. Ma perché ancora non trovo.
1: Ma questa ti ha sputato in faccia! Tu come cazzo fai ancora ad andare dietro a questa persona? Io non lo so! Perché? la ami? Perché la vuoi bene?
3: Perché ti devo dire, al cuore forse non si comanda.
1: E che sei una femmina? Che sei una femmina di merda? Questa è una donna di merda. Per te ci sarà un'altra persona. Auguri, buonasera.
3: Grazie Gennaro, ciao.
1: Ciao. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Telefonata, pronto?
4: Pronto?
1: Buonasera signora, buongiorno.
4: Buongiorno, sono Tiziana.
1: Dica signora.
4: Sono nata il 22.
1: Sì.
4: 6 75.
1: Da dove ci chiama?
4: Da Montoro, provincia di Avellino.
1: Allora, lei è sposata?
4: No, no, fidanzata.
1: Vediamo un po', mischiamo le carte, vediamo un po', speriamo che non... Lei sta ascoltando, che vergogna?
4: Sì,
1: quello
4: sì.
1: Che... è una vergogna quello che abbiamo sentito prima, Lei ha seguito?
4: Sì, sì.
1: È una vergogna! Figlia sì. mia, una sì. donna che sputa in faccia un uomo, non è una vergogna?
4: Certo,
1: eh.
4: È una vergogna.
1: E voi avete sentito?
4: Sì, sì, ho sentito.
1: Meno male. Come si chiama il vostro ragazzo?
4: Angelo.
1: Vediamo un po', vediamo un po'. Voi state vicino a un ristorante?
4: Sì, sì.
1: Voi abitate vicino a un ristorante?
4: Sì.
1: Sto ragazzo vi ha tradito in passato. Figlia mia, è
4: ma
1: meglio che tu dica.
4: Massimo, eh? Quando?
1: Massimo, chi è?
4: Massimo.
1: Sì.
4: Che conosco.
1: Lo so, hai fatto l'amore con lui?
4: No.
1: Dimmi la verità, femmina!
4: Con Massimo no.
1: Io vedo che tu hai tradito il tuo ragazzo qua.
4: Sì, lo ammetto.
1: No, amore mio, guarda, io non sono un giudice, però tu hai fatto un po' la puttanella con un ragazzo, perché a cama esce bello chiaro e tondo. Perché hai tradito il tuo ragazzo, cara puttanella mia? Amore mio, io devo dire la verità, perché
4: no,
1: in coppia carta mai...
4: Ammetto.
1: Lo so, ti benedico per questo, però perché hai tradito agli uni tuoi?
4: Allora,
1: posso fare
4: una domanda?
1: No, mi rispondere prima a me.
4: Perché mi sentivo esclusa da lui, dal mio ragazzo.
1: Antonio chi è?
4: Antonio è mio fratello.
1: Lo vedo. Perché hai fatto i curnacchi a suo agiuno?
4: Perché mi trascurava.
1: Luigi chi è?
4: No, non lo conosco.
1: Luigi è un amico di questo ragazzo che tu hai fatto l'amore?
4: No, non lo so.
1: Perché io vedo una pineta, tu stai in un posto alto, no? Vedo degli alberi e questo qua praticamente ti ha amato, ti ha baciato, ha fatto sessualità con te.
4: Luigi.
1: È vero? Negli alberi, vicino agli alberi. Questo ragazzo che tu hai avuto e che tu hai tradito il tuo ragazzo. È vero? Era un posto di montagna, è vero?
4: Sì, però non si chiamava Luigi.
1: Lo so, tesoro mio. Su Massimo chi è?
4: Massimo è un amico, cioè è stato il...
1: Ma ti piace molto sto Massimo?
4: No.
1: Figlia mia, tu sei tutta sbagliata. Tu hai fatto un grave errore, perché questo ragazzo non si meritava le corna. Assolutamente. Io non capisco perché tu l'hai tradito, per quale motivo. Io voglio capire da persona intelligente perché ci misi curnetti a suo agiuno.
4: Perché mi trascurava.
1: Ti trascurava a livello sessuale?
4: Sì, in tutto.
1: E tu così lo hai collaborato. Franco chi è?
4: Franco?
1: Non
4: l'ho sposato. Che,
1: cioè, hai fatto l'amore con lui?
4: No, innamorato di me.
1: Figlia mia, figlia mia, che Dio ti benedica, qua esce la macchina sua che è bianca, è vero?
4: La macchina azzurra, però è innamorato di me.
1: No, no, prima avevo una macchina bianca, poi l'ha messa azzurra, ha cambiato. Questo qua, questo figlia mia, ti posso dire una cosa? Tu stai sbagliando la vita tua. Questo qua, tu stai sbagliando. No, no, mi fa parlare. Tu stai sbagliando tutte cose.
4: Non so che sto sbagliando, per questo.
1: Perciò hai telefonato. Allora. Tu chiami da Montoro Superiore, dove fanno le pelli là.
4: Sì.
1: Però ti. È vero?
4: Sì.
1: Ma tu hai fatto belli pelle, figlia mia, eh? Ti hai fatto un sacco di pelle all'angop. Ti dico una cosa. Sì. Tu, se continui così, passi peggio di una puttana. Perché, ti dico una cosa, uaglione tuo ti vuole molto bene. E se tu che sei una grande zoccola, che hai fatto hamburgo 2-3 l'ora, tu hai cagnato. Sei un cagna, tu fai una brutta fine.
4: Non so, per questo ho chiamato.
1: E allora, stammi a sentire. Abbracciati il tuo ragazzo cornuto e digli, da oggi in poi ti voglio bene, perdonami e digli pure quello che gli hai fatto, perché suo aglione è un buono aglione e non sa merito quello che tu fai.
4: Lo so, ma il problema è un altro. Che ci sta la mamma di lui.
1: Mamma! Ma che conta sta mamma? Ma che conta sta mamma? Tu devi chiamare essa! Ma che c'entra la mamma? La mamma Lucaz! Ma così già fa! La mamma Lucaz! Tu devi chiamare essa!
4: Sì.
1: Ma che scusa sono questa, figlia mia! No. Ma per piacere, toglietemi in questa diretta! A un certo punto, abbiate bontà! Ma voi volete bene su ragazzo, non volete bene? Ah, mamma, ogni scusa è buona. Ui, ti ha fatto la puttanella, cucchilla, cucchillate, cucchillate. Allora, mamma, abbiate bontà. Abbiamo la prossima telefonata, squilla il telefono. Pronto? Pronto?
5: Sì.
1: Con chi parlo?
5: Io mi chiamo Biagio.
1: Allora, Biagio, quando siete nato?
5: 21-4-53.
1: Tua moglie quando è nata?
5: Ah, oddio, non la ricordo bene la data questa.
1: Come?
5: Aspetta.
1: La data precisa?
5: Sì, aspetto.
1: Qua, oggi mi state facendo dannare.
5: No,
1: tutte queste telefonate strunze.
5: No, non sono strunze, sì, io sto in macchina, quindi.
1: Ma tu stai sentendo quanti tradimenti?
5: Sì, come no?
1: Ragazze che fanno le corna.
5: No, questo non esiste a me.
1: Quando sei nato tu?
5: Io 21-4-53.
1: Sei un pesci?
5: No, toro.
1: Ah, sì, vai nel toro, è vero. Tua moglie quando è nata?
5: 20.
1: Voglio però te muovere, eh?
5: Ma io sto in macchina, capito? Sto guidando.
1: Figlio quindi... mio, muovete un poco. Pare peggio la pappardella che è uscita dal forno. Mamma mia, che guai.
5: No.
1: Voi avete a che fare con Gennaro Verità?
5: 59 novembre.
1: Bra.
5: 20, 59 novembre, esatta.
1: 20?
5: 59 novembre.
1: No, aspetta. 20.
5: Sì.
1: Poi 9. Aspetta, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre. E che è 11?
5: Sì.
1: 29 e 11?
5: 20.
1: Ho capito.
5: Novembre.
1: 20, 11.
5: 20, 59 novembre.
1: Andate a voto su 5. Serisce prima, praticamente il giorno, il mese e l'anno. Figlia mia, tu
5: allora,
1: hai rovinato il suo mondo.
5: 20.
1: 11 perché è novembre.
5: Sì, 11.
1: Perché dicembre è 12, figlio
5: 59,
1: mio.
5: 59.
1: Che vogliamo vedere?
5: No, io a me mi interessa il lavoro più che altro, non so come fa il lavoro. Perché
1: allora è inutile che mi dai a tua moglie abitata.
5: No, io ve l'avevo detto prima, voi mi avete detto.
1: Chi porta? Io vedo quanti trasporti.
5: Sì.
1: Tu trasporti?
5: Sì.
1: Vai a Nanzi e vai a Reta.
5: Tu
1: sorridi, che le ha
5: verità? No, è la verità, perché ecco, io l'ascolto sempre in macchina.
1: Giuralo
5: su
1: Dio, no, merisci una verità.
5: Come no?
1: Gennaro D'Auria, lo vuoi bene?
5: Sì, ascolto le belle.
1: Pure io ti voglio molto bene, perché io vedo la verità. Cioè io tengo le carte, sono più di 30 anni, io ho 40 anni, signori miei, 40. Ho cominciato dall'età di 9 anni, figuratevi un po', no? Questo signore fa il trasportatore e vedo qua che tu sei una persona molto particolare. Dimmi una cosa, quel fatto ti succede più di notte, capiscimi a me?
5: Cioè quel fatto succede più?
1: Per esempio, prima ti addormentavi e ti svegliavi di prima mattina.
5: Sì.
1: Ti sta succedendo più?
5: No, adesso non sta succedendo più.
1: Gennaro Dauri è grande oppure no?
5: Sì, no, è vero.
1: Sapevo queste cose?
5: No. Io è la prima volta che la chiamo.
1: Da dove chiami?
5: Da Sparanese, provincia di Caserta.
1: Ti voglio molto, molto bene.
5: La ringrazio.
1: Quando vuoi venirmi a trovare, vieni a Torre del Greco. Allora ascoltami.
5: Dimmi.
1: I soldi sono pochi. Quello è il problema. Tu hai chiamato più soldi, perché i soldi sono pochi. Il lavoro è poco, i soldi sono pochi. Cioè un lavoro ci sta, però i soldi sono pochi.
5: Il lavoro c'è, i soldi sono pochi, perché purtroppo il lavoro che faccio io, un ambiente del lavoro che faccio io, che non sembra si guadagni più.
1: Però è vero, no?
5: No, io me la passo bene, ma non è che sono.
1: Al culetto, cioè, sai che vedo qua? Prima non so se sono morroidi, perché non sono un medico, però veniva un periodo che tu andavi sempre liquido in bagno. Quanto tempo fa è successo questo?
5: No, veramente nel bagno sono andato un po' spesso su questo oggi, perché ho mangiato un po', abbiamo una piccola festa qua in paese, ho mangiato qualcosa e mi ha fatto un po' male.
1: No, perché ma vedevo un po' di liquido in più, perciò.
5: No, al bagno sono andato oggi, passato.
1: A che ora sei andato in bagno?
5: Appena dopo mangiato, verso...
1: No, dicevo io, un po' più liquido sei andato.
5: Sì.
1: Stai attento a quello che mangi,
5: Ho mangiato un po' di frutta secca qua che ho comprato.
1: Perché in paese che festa c'è? Fammi capire.
5: È una piccola festa qua di paese.
1: Ti voglio bene, mi vuoi far sapere che festa è?
5: È una Madonna.
1: Che Madonna è?
5: La chiamano Torello.
1: Ma tu, scusami, tu sei a Caserta?
5: Provincia di Caserta, un paese provincia.
1: E come si chiama questo paese?
5: Sparanese.
1: Beh, che Madonna si festeggia. Qui a Torre del Greco, dove sto io, stanno facendo la supplica per Pompei.
5: Ah, sì, no, qua è una Madonna del paese, così.
1: Ah, ecco.
5: Ecco, okay. Una piccola festicciola, così, non è? Ieri sera ho comprato un po' di frutta.
1: No, perché ho visto che sei andato un po' liquido con il culetto nel bagno.
5: È vero, proprio.
1: Mi dispiace proprio questo fatto.
5: No, ma
1: tanta
5: è una cosa che già passai.
1: Sprecata. Lo sai. Perfino il water dove tu hai fatto il pupuccio, no? Diciamoci la verità, si era un po' otturato. Stai attento, che cosa hai mangiato?
5: No, niente di particolare. Ieri sera ho comprato un po' di frutta secca, diciamo.
1: Ma non è che hai mangiato pure, per esempio, un mero mousse, sta roba qua?
5: No, questo non piace.
1: Va bene.
5: E allora, Gennaro, il lavoro come
1: andrà? Molto a migliorare tu. Tua moglie perché... non ti ha mai tradito, perché la santa che è la femmina che ti avanza.
5: Non
1: è una puttana, ma è una grande santa.
5: È
1: beata a te che tiene una moglie così brava.
5: Mi aiuta sempre al lavoro e mi sembra.
1: Quella ti vuole bene, che l'amore senza te. Che segno sei?
5: Io sono del Toro.
1: Guarda, non potevi trovare il meglio, Tua moglie ti vuole bene.
5: È vero, questo è vero, c'è
1: un altro. Non è una puttanella, capiscimi a me.
5: No, è
1: scusami,
5: vero.
1: Lo so che ti dà fastidio quando uno parla così, ma vedi che ci riciamo la verità.
5: No, figurati, Gennaro.
1: Mi devi scusare.
5: No, però.
1: Ti dico, tua moglie non è una puttana, ma è una grande donna, perché ti vuole bene, non ti ha mai fatto il corno. E questo ti deve fare onore. Auguri.
5: La ringrazio.
1: Ti voglio tanto bene, sentiamoci. Quando vuoi chiamarmi, chiamami con tutto il cuore. Ma dove ti trovi? Fammi capire dove ti trovi adesso.
5: Io in questo momento sto proprio a Sparanese.
1: Io sto tanto agitato.
5: Sto a Sparanese, mi sono fermato con la macchina perché ascoltavo qualche. Mi è piaciuto quel suo.
1: Io sono sincero.
5: Quella ragazza di prima che
1: sono figlio mio. Ha fatto la puttanella.
5: Ho detto che voglio parlare un po' con Gennaro, che è una persona molto
1: ma quella
5: simpatica.
1: Là sta a Monturo, l'ha tradito il ragazzo, ha fatto la
5: dice le cose veramente.
1: È vero.
5: ho detto
1: pane, pane, è chiaro.
5: Oh, lei è stato molto
1: ha fatto lavori nella boscaglia, sì. Ma tu non sai, lei ha spogliato lui.
5: Madonna, che donna.
1: E poi guarda, è meglio che non ti dico il resto. Proprio un toro, meglio, però io, povero ragazzo.

0: gli ascoltatori, li metto a nuda. Allora, come vi chiamate?
1: Federico.
0: Quando è nata tua moglie?
1: 24/2/83.
0: Perché i mariti vanno a fare i servizi e i mogliari se ne approfittano. Allora, questo servizio è nato proprio per vedere se è la verità, se le mogli sono leali. Vediamo un po'. Come ti chiami?
1: Federico.
0: Federico. Federico, tu hai voluto bene a Gennaro Dauri, sai perché? Perché se non ci fossero persone come me che scoprirebbero queste situazioni, povero struzzo i marita. Allora, tua moglie quando è nata?
1: 24 febbraio.
0: Hai sa voce che non ti senta.
1: 24/02.
0: No, figlio mio, se tu parli vicino al telefono è bene, o se no chiudo la diretta. Allora, quando è nata tua moglie?
1: 24 febbraio 2083.
0: 2003.
1: 83.
0: È nata un anno fa. Te ne nanna, moglie, eh?
1: 83.
0: Quando?
1: 1983.
0: Vediamo un po'. Vediamo un po'. Vediamo un po' che cosa esce qua. Tu fai parecchi lavori, anche di murazione, vedo qua. Vedo cemento armato, ripari i bagni, ripari un po' tutto, eh?
1: Sì, sì.
0: Fai i muretti. È vero oppure no?
1: Sì, sì, è vero.
0: Tua moglie è una santa, voglio. Tua moglie non ti ha tradito. Mi gioco la pelle. Perché tiene questo piccolo pensiero nella tua mente che tua moglie ti abbia pensa su tradimento? Perché?
1: No, non pensi tradimento.
0: No, hai detto voglio ti immaginare, povera camriccia. Non ti tradisce. Per fortuna tua.
1: Sto in macchina, ho sentito destra, voglio chiamare.
0: No, figlio mio, tua moglie è sincera, non ti tradisce. Quello è un acquario. Non ti tradisce. Stai sereno, stai sereno. Stattene un po' rilassata, non stai mo'.
1: In macchina.
0: A che parte?
1: A Pagani.
0: No, ma tua moglie non ti tradisce. Perché pensi sta brutta cosa? Fammelo capire.
1: Ah, no, non penso proprio nulla.
0: Antonio chi è?
1: È mio amico.
0: Lo vedo, ma sta vicino a te?
1: No, no.
0: Ma è sposato?
1: No, no, è giovane.
0: Ma tu lo vuoi molto bene?
1: Giusto.
0: Lo
1: è
0: so.
1: Un amico.
0: Vedo qua che lo ami tantissimo a livello di amico, parlo. Sant'Antonio, devi starti molto attento a sua Antonia.
1: Sì.
0: Sai perché? Perché va con le prostitute. Già lo sapevi?
1: No, no, no.
0: Non te l'ha detto?
1: No.
0: La notte, lui c'ha un motorino? C'ha un mezzo?
1: No, no, no.
0: Guarda, io vedo qua una persona che l'ha accompagnata da una prostituta. Attenzione, attenzione, eh. Questo qua ti vuole molto bene, però ti hai accorta su Antonio. Lo vuoi molto bene.
1: Siamo amici da piccole.
0: Per la pelle.
1: Chi
0: è il professore? Mi esce anche il professore, chi è?
1: È il professore.
0: Come?
1: No, professore.
0: No, non sento. Devi alzare la voce, se no non ci siamo. Questo professore che dici, chi è?
1: Chi?
0: Allora, vedo una persona di cultura. Il professore, chi è?
1: Io lo conosco.
0: Lo conosce Antonio certamente, però appartiene a qualche famiglia che c'ha una maestra, una scuola, qualcosa del genere?
1: Non lo so, penso tu no che sì.
0: Ah, ho capito, vabbè, non lo sai, quindi la prendiamo sul buono. Dimmi una cosa, tu hai avuto un problema fisico a tempo addietro?
1: No, no.
0: Un incidente io parlo?
1: No, no, no, fino ad oggi nessun incidente.
0: Ma tu avevi una macchina bianca?
1: No.
0: Voglio, stammi a sentire, qua mi esce una macchina bianca in passato. Non so se ti è stata regalata, non lo so. Oppure se è andata in una macchina bianca di una persona. Ma io penso proprio di sì. Mi esce anche un omosessuale, ma sto parlando di tanti anni fa. Sì. Tanti anni fa. Tu lo sai che io dico solo la verità e mi devi capire quando io parlo così, perché se io ti dico questo vuol dire che ti voglio aiutare.
1: Ho capito.
0: Chi è l'omosessuale?
1: Che
0: no, voglio,

0: Allora tu sei bugiarda. Tu sei un grande bugiardo. Io ti voglio bene, ma sei un grande bugiardo.
1: Non mi ricordo.
0: È una. No, tu te la ricordi troppo buona. Non lo vuoisce. Che senato conta? Chi è questo?
1: No.
0: Chi è?
1: Sì, no. Ho capito.
0: No, in neggio capiti. Io non ho capito io. Chi è quest'uomo sessuale? Io non c'ho niente contro gli uomini sessuali. Però tu hai conosciuto in passato un omosessuale. Chi è?
1: Non me lo ricordo.
0: Però vedi come sei falso. Tu vuoi la verità da me, no? Vuoi che io ti dico le cose come stanno. Però non ti pare che ti stai comportando male nei miei riguardi?
1: Amico,
0: perché tu dici la verità. Sto sessuale che io vedo sulle carte, chi è?
1: Un amico, dai.
0: No, dai, non esiste, dai. Io voglio sapere chi è.
1: È un amico che conosciamo.
0: E perché ti mette vergogna di dirlo?
1: Un
0: patatern ha fatto l'uomo, ha fatto la femmina, ha fatto pure l'uomo sessuale. Ma per quale motivo tu devi mettere scuola l'udicere, figlio mio? Tu devi mettere la capa in dusicchio. Sai perché? Perché non dici le verità. Chi è quest'uomo sessuale? Mi devi spiegare.
1: Capito che abbiamo cresciuto assieme.
0: E tanto ci vuole, udisci. Mamma, a verità allora lo sapevi oppure no?
1: Sì.
0: Chi su cosa ha voluto bene? Chi su cosa la tua vita sua? Ti ha educato. E tu ti metti scorni per l'estoma sessuale. Ti metti il cagato in dusicchia la munnezza. Auguri comunque, andrai bene e andrai a migliorare. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Telefonata, mamma mia. Andiamo avanti. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Forza, le linee sono libere all'istante, potete benissimo chiamare 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere. Ho la prossima telefonata, pronto? Pronto?
1: Sì.
0: Allora, dammi la tua data.
1: 18 1.
0: Piano che devo scrivere.
1: Allora, 18.
0: Fai il bravo,
1: 1. 60.
0: Casa credono che sta pidimbello, i scurnetti a tutto quanto.
1: Ah, fai buoni.
0: Me ne fotto proprio.
1: Fai buoni, se no.
0: Arrivato a sto punto. Ah, povera Limondor.
1: Oh, mamma.
0: Ha fatto più esse che un carri esercita.
1: Hai capito?
0: Allora. 1, 8?
1: No, 1, 18, 1, 60.
0: Ah,
1: 1,
0: 18, piano, 1, 18.
1: No, scusa, aspetta, dammi 10, 18.
0: Ma
1: roba
0: stai facendo esauri a me.
1: Ti esauriti già.
0: Forza.
1: Allora, 18, 1.
0: Sei un capricorno. Sì. Perché è l'ultimo giorno del capricorno.
1: Sì.
0: Poi viene acquario.
1: Sì, viene acquario.
0: Lo so. Maronna mia, voi mi dovete... Signori, voi mi dovete amare, voi mi dovete voler bene, perché gente come me non ce ne sta né più. Io sono l'ultimo stampo.
1: L'ultimo che è rimasto.
0: Ma pare che ca.
1: Ma Gennaro, posso dire una cosa?
0: Dimmi.
1: Che secondo me, questa gente che ti chiamano, ti vogliono prendere in giro se effettivamente dici la verità.
0: Ma rimarranno fottuto loro.
1: Bravo,
0: perché sai perché, figlio mio? Perché io ormai tengo 39 anni, sono i 40. Allora io saccio leggere i cart.
1: È normale.
0: Noi cartoni, i cart. Perché i cartoni stanno a leggere tanta gente in televisione. Io saccio leggere i cart. È diversa. È chiaro? I cart fa Modiano. Sai chi è Modiano? Sta a Torino. Quello che fa i cart napoletane. La gente non sa neanche perché si chiamano carte napoletane. Perché si chiamano carte napoleoniche. Allora, quando vanno su una cultura, Gennaro Dauri sta qua e può tanto spiegare, però purtroppo c'è sta troppa ignoranza. Si crede che tutto quanto si vanno a marchi. Figlio mio, in Deepak. Allora, vrimmo futuro tuo e non mi fa parlare assai.
1: Che saliva
0: non la tengo. E sto buono riuscendo. Bello.
1: Dimmi, Gennaro.
0: compra l'ombrello, togli su dei cose, ascoltami bene, Gennaro D'Auria non è oggi che è nato. Sì, sì. Le carte sapono troppo buone, sapono fare carte, sapono avere un futuro veramente. La gente si affida ai cartomanti in televisione, quelle che sa la gente che parla Maroni Gesù cazzate. Cristo, che l'altro che parla, che dimmi cosa vuoi sapere, a un certo punto c'è il tuo problema. Allora, io non voglio sapere nulla, sono io ad indovinare e vi dirò tutto. Dirò tutto. Asse fa di, c'è stato un cristiano che mi ha capito. Però ditela, guardate, io una cosa c'ho un rimorso per una cosa sola, vi dico la verità.
1: Dimmi.
0: Io sono nato a Torre del Greco.
1: Sì.
0: Torre del Greco mi ha apprezzato tanto, mi ha voluto bene.
1: Sì.
0: Napoli mi ama, Caserta mi ama, però la bugia è la bugia che
1: sei
0: Gennaro D'Auria, no?
1: Che fa male.
0: Ve lo giuro su Dio. Sì. Io sto qua dietro. Oggi che è una giornata particolare, a quest'ora, sto qua dietro, dopo aver pranzato e tutto, sto qua dietro a fare l'indovino per voi, per darvi un aiuto morale e tutto. Ma perché italici di bugia?
1: No.
0: Ma perché dovete dire le stronzate? Cioè, io non capisco, questo è un lavoro come gli altri. Come esiste il medico bravo, esiste un medico meno bravo. Come esiste un ciarlatano, esiste pure la persona che insomma a un certo punto riesce cioè, onesta. In tutti i campi ci sta un ciarlatano e ci sta l'onesta. Allora, però non facete il Sandarelli che gli ha dato la messa, facete un rosario e poi facete più. Non mi fa parlare troppo a sta perché la redazione di Radio Camaldo li misura il volume.
1: Che andiamo, penso tu, fanno in processione.
0: Fanno in processione, a era hanno fatto, figlio
1: mio. Bravo, a era.
0: Avrei quanta processione hanno fatto.
1: Tutto allora,
0: una sottanata.
1: Bravo, Gennaro, mo dico una cosa sottanata. Tutte quelle femmine che fanno
0: una cosa, a causa di una processione si è separato un matrimonio, un
1: bravo,
0: matrimonio distrutto.
1: Bravo.
0: E anche negli evangelisti c'è questo.
1: Ah, questo sì, questo ne parlammo proprio.
0: Ne parlammo proprio, con mare e con marella, fanno i figli bella.
1: Sono tutte traditori a Dio.
0: No, ferma. Dobbiamo rispettare, no, non voglio parlare.
1: Noi dobbiamo sempre rispettare.
0: Allora, fermiamoci. Non parliamo di religioni, non parliamo di quello.
1: No,
0: parliamo che ogni persona, no, onestamente, parliamo di ogni persona. Quando deve rivolgere una preghiera, si rivolge proprio al Padre Celeste. Cioè, non c'è allora, uno può essere musulmano, può essere cattolico, può essere evangelista, cioè tutte. Hai capito come pensi?
1: Sì.
0: Allora il discorso è questo qua. È inutile che facciamo stronzata. È inutile.
1: No,
0: perché tanta gente. Io sono evangelo, porto la parola di Dio.
1: Ma
0: però attenzione! Attenzione! Allora la parola di Dio la può portare pure se non sei evangelista.
1: Certo.
0: Cioè, se tu ami Dio, la puoi portare sempre, diciamo, a rispetto dell'altro essere umano. Ma perché? Un cattolico non può portare la parola di Dio, perché un musulmano non può portare la parola del divino, scusatemi tanto.
1: Ma tutto quanto la può portare.
0: Ma io non capisco questa cosa. Enzo chi è?
1: Chi è Enzo?
0: Non lo so, mi è uscito Enzo sulle carte, te lo domando a te.
1: Enzo è un nipotino che tiene 4 anni.
0: Allora, tu sei un muratore?
1: Eh.
0: Vediamo un po'. Tua moglie quando è nata?
1: 27-4-63.
0: 27-4-63. Tu quando sei nato?
1: 18-1.
0: Capricorno. Sì. No, ce l'ho segnato un attimo. I soldi ti mancano a te, figlio mio.
1: Quelle.
0: E come mamma fa?
1: Come mamma fa?
0: No, è un fatto di soldi. Tu stai male. E te lo giuro, Gennaro D'Auria ti vuole ti mando un bacio, anche se sei un maschio, ti mando un bacio. Perché sai perché? Perché amen, tu hai bisogno di guadagnare di più. Perché veramente, figlio mio, tu non ce la fai. Non arrivi manco alla fine. Una volta conservavi qualcosa di soldi, ma non conserva manco a Vasse Nicola.
1: Hai capito?
0: No, non ce la fai più, hai ragione, figlio mio. Non ti preoccupare. però per te ci sarà una cosa nuova che deve avvenire. Tu ti sposterai da dove stai lavorando, tu andrai molto a migliorare. Prega un pochettino il Signore, che, guarda, te lo giuro, ne hai tanto bisogno di pregare un pochettino. Hai perso qualcuno di famiglia?
1: Sì, mio fratello.
0: Come è morto su
1: Aglione? Brutto male.
0: Droga? Che aveva?
1: No, brutto male.
0: E vedo come qua mi esce sulle carte. Il sangue infetto, leucemia. Arrabbia tu fegata? Ma lui beveva?
1: No, lui giocava a pallone.
0: Com'è successa sta cosa?
1: Lui è da pochi giorni che siamo accorti che ha avuto un tumore al pancreas,
0: vicino al fegato, insomma. L'hanno operato?
1: No, se lo operavo già, perché praticamente era già in metastasi.
0: Come si chiamava questo povero?
1: Vito.
0: Che Dio lo possa prendere nelle sue braccia all'aldilà. Facciamoci una preghiera. Padre, Figliuolo e Spirito Santo, questa preghiera va per Vito, il fratello del nostro caro amico, che per la prima volta mi chiama. Come ti chiami?
1: Io mi chiamo Raffaele.
0: Allora, Raffaele, questa preghiera la mandiamo. Io stanotte mi ho fatto un suon proprio brutta, roppo duric. Allora, Padre, Figliuolo e Spirito Santo, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Signore, liberaci da tutti i mali.
1: Amen.
0: Signore, tu che hai schiacciato il serpente velenoso nel deserto del Sinai e non ti sei voltato indietro, Signore, ti imploriamo il tuo nome. Signore, pietà.
1: Cristo pietà.
0: Discendi su di noi, accogli la nostra benevolenza, appunto, nel nostro amore, nei tuoi riguardi. Padre, Figliuolo e Spirito Santo. Amen. Questa preghiera va per Vito, per il fratello di questo nostro caro amico che ci ha telefonato. Che Dio lo possa accogliere nella grazia. Padre, Figliuolo e Spirito Santo, tua moglie non ti tradisce, non è proprio carattere né tipo. Ti faccio tanti auguri.
1: Oh, Gennà.
0: Dimmi.
1: Poi, mia moglie.
0: C'ho le lacrime agli occhi, dimmi.
1: Sto piangendo pure io.
0: Dimmi.
1: Allora, Gennà, siccome c'ho mia moglie che soffre un po' di ansia.
0: L'hai portata da un neurologo?
1: Sì, l'ho portata a giorno pure. Bisogna prendere le medicine, tutto questo. Le medicine aiutano, però certe cose fanno anche male.
0: Lo so, farne troppo abuso sì fa male.
1: Questo.
0: E fammi capire allora.
1: Io ti chiamo la prossima. Comunque io vado, quei soldini vado da terra, perciò non ce la faccio.
0: Ho capito. No, ma tu migliorerai comunque.
1: Sì.
0: Guarda, per te c'è un rinnovamento, verrà più nei mesi caldi, oppure qua vedo un periodo caldo e freddo. Comunque per te c'è un miglioramento, o caldo o freddo che sia, non mi interessa, però per te c'è un miglioramento. C'è uno spostamento da dove lavori, c'è un miglioramento. Sì.
1: Va bene.
0: Un po' di pazienza. Guarda,
1: Io ti ringrazio, tu sei un amico, ti ascolto sempre questa radio.
0: Vienimi a trovare
1: qualche volta.
0: Gratuitamente, perché
1: il mese prossimo devi andare quasi vicino dove sei.
0: Ti voglio bene, chiamami e ci mettiamo d'accordo.
1: Okay.
0: Cioè mi vieni a trovare un caffè. Non voglio soldi per chi ascolta, eh?
1: No, non parla soldi per
0: No, l'ho detto perché. Non hai capito. Parecchi cartomanti che escono in televisione, vienimi a trovare. Allora, io non sono questa stampa. Da me vengono persone, bevono un caffè, parlano con me, un consiglio e stanno bene, e sono amici.
1: Rimangono
0: amici.
1: Bravo.
0: Un bacio a te.
1: Io così vorrei. Altrettanto un bacione.
0: Non ti preoccupare.
1: E auguroni la tua.
0: Abbracciami tua moglie. Abbracciamela.
1: Ciao,
0: che la creatura.
1: Ciao.
0: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria.
2: Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Mentire, io questo non riesco a capire. Cioè, se io ti sto dicendo no, lavori per lo Stato e può essere un carabiniere, un finanziere, quello che sia, no? Perché mi dici le bugie?
1: Ma così.
2: No, così non esiste. Io amo le persone reali. Tu non credi nella cartomanzia, tu mi hai voluto chiamare per mettermi alla prova, è vero?
1: Sì.
2: E io te sto dicendo che tu porti una divisa e sei un carabiniere o un finanziere, una cosa del genere sei.
1: Sì.
2: È giusto?
1: Sì, sì, è giusto.
2: Che lavoro fai?
1: L'hai detto.
2: Un finanziere? E allora dobbiamo essere onesti. Allora, cosa vuoi vedere sulle carte? Vai. Io veramente so leggere le carte, sì. Non sono come gli altri.
1: Vabbè, le do la dinanzi.
2: Chiami da Torre?
1: No.
2: Da dove?
1: Nola.
2: Nola. Dimmi, caro finanziere, cosa vuoi sapere?
1: Le do la data di nascita?
2: È chiaro. Allora, di lei, dell'amante,
1: non
2: parlo.
1: Non la ricordo.
2: Vai.
1: Non la ricordo la sua.
2: No, io ho bisogno.
1: Ah, no, non la ricordo.
2: Dammi la tua.
1: 27580.
2: Da quanti anni ti sei arruolato in finanza?
1: Lei lo sa o no? Lei lo sa meglio di me.
2: No, io sto domandando, io non lo so.
1: Sono 5 anni.
2: Perché mi hai mentito? Perché mi hai mentito?
1: Quanti sono?
2: Quanto ti ho detto vicino a te, no? Tu lavori per il governo e fai o il carabiniere o il finanziere, perché vedevo una divisa. Perché mi hai detto la bugia? Hai detto no, non è vero. C'è vergogna? Tu stai in diretta comunque,
1: sì,
2: te lo voglio dire.
1: So.
2: Vediamo un pochettino. Vuoi sapere su questa passionalità?
1: Sì.
2: Il nome è Maria?
1: No.
2: Mi devi dare il nome almeno e l'età?
1: Età 26.
2: 26 anni. Dove sei nativo? Non di Napoli, eh?
1: No, Napoli.
2: Sei di dove?
1: Bari.
2: Lo sapevo. Vediamo un pochettino. Ma questa è una donna sposata?
1: No, non è sposata.
2: Vedo una persona però. Vicino a questa persona.
1: Ah.
2: È la mamma?
1: Non lo so.
2: Che è questo rumore? Che cos'è questo rumore?
1: No, mi sta squillando il telefono.
2: Rispondi un attimo, metto un po' di musica, vai. Pronto? Pronto?
3: Sì?
2: Salve. Pronto, buongiorno.
3: Sono ancora io, quella di Montoro.
2: Ah, quella signorina che ha fatto l'amore con vari personaggi.
3: Io volevo chiedere...
2: Allora, le posso dire una cosa, francamente? Sì. Le posso dire una cosa?
3: Io ho sbagliato, l'ammetto.
2: Allora, allora, signorina, allora, lei è una vera donna, perché ha avuto il coraggio di richiamarci e di dare una giustificazione dell'errore che lei ha fatto. Però voglio dirle questo, no? Allora, quando non si vuole bene, lei è la persona che ha fatto l'amore appunto con quel ragazzo nella boscaglia, con l'uomo sposato e tutto il resto che abbiamo tanto parlato, è vero?
3: Sì.
2: Ecco, io mi sento anche mortificato, però una parte l'apprezzo a lei, perché lei è una vera donna, mi ascolti? Perché ha avuto il coraggio di richiamare e di dire: senti Gennà, io ammetto di aver sbagliato, da oggi in poi vogliamo cercare di un po' di cambiare vita?
3: Sì, per questo ho chiamato.
2: Benissimo, parlate un po' più vicino al telefono?
3: Sì, sì.
2: Ecco. Pronto? Qua. Allora, lei ha avuto rapporti appunto in queste boscaglie di Montoro Superiore, perché lei abita vicino a quel famoso ristorante, non facciamo il nome.
3: Sì, vabbè.
2: Lei mi ha capito, insomma.
3: Sì.
2: Allora, vogliamo cercare di cambiare questa vita?
3: Sì, io per questo sono chiamato, per dire che...
2: Allora, se lei, però lei non la voglio aggredire, perché io non sono colui che deve, non sono un giudice che aggredisco, oppure assolutamente non sono nessuno, sono solo una persona che legge le carte. Allora lei deve dire al suo ragazzo: senti, io non ti amo, è meglio che finisce qua il nostro rapporto, perché la cosa più brutta, sa signorina qual è? Che lei continua

0: persona che tradisce, perché tradisce? Perché non è soddisfatta del tema di vita che appunto svolge.
1: Ecco questo.
0: Alzate la voce, non vi sento.
1: Questo. Sì,
0: come?
1: Sì, hai ragione.
0: E allora, abbiate il coraggio, tirate quella forza di volontà all'interno. Senti, è inutile che stiamo insieme. Io non ci tengo per te, perché se lei fa l'amore con altri tre ragazzi che ho visto io qua nelle mie carte, sto sbagliando?
1: No, ha ragione.
0: Allora, lei è una super donna. Io, guardi, non perché lei sta affermando quello che dico io, perché io l'ho letto. Allora, se lei deve continuare ad andare avanti nel rapporto, a tradire questo povero ragazzo, e anche povera lei, perché non bisogna solo dire povero ragazzo, anche povera lei che non è felice. E allora?
1: Io vorrei sapere però una cosa, lei prima ha detto che anche lui mi ha tradito in passato.
0: Non ho capito? Se lei mi alza la voce la ringrazio.
1: Ho detto, lei...
0: Parla più vicino al telefono?
1: Quando ho chiamato, mi ha detto che anche lui mi ha tradito in passato. Non mi sbaglio.
0: Sì, ma questo... Attenzione.
1: Io vorrei sapere solamente...
0: Attenzione. Quante volte lui si è avvicinato vicino a lei, voleva fare della sessualità, lei l'ha rifiutato?
1: Un sacco di volte.
0: E allora, secondo lei questa domanda è ancora una domanda da effettuare a Gennaro D'Auria? Io penso di no.
1: Sì, però io...
0: È normale che il ragazzo una volta lo rifiuta, un'altra volta... Ma non parliamo di questo, parliamo di lei, parliamo...
1: Vorrei solo sapere una cosa, perché ho pochi soldi sul telefonino.
0: No, per l'amor di cielo, voglio dire solo due cose, me le faccia dire, poi l'ascolterò. Allora, mi ascolti, lei intanto così, lei lo ama sto ragazzo?
1: Io credo di sì.
0: No.
1: Io non lo so.
0: Allora, allora, mo le faccio due domande. Lei lo vuole bene a suo ragazzo? Sì.
1: Bene, sì, bene.
0: Lei lo ama? La verità è?
1: La verità è che non lo so, nemmeno io.
0: No, lei non lo ama, signorina. Perché, signorina, guardi, ripeto, io non sono nessuno, io leggo le carte. Lei non prova attrazione sessuale nei riguardi di questo ragazzo. Perché, guardi, io sto qui per aiutarla, per dirle la verità. Lei non lo ama, l'amore è un'altra cosa, il bene è una cosa, il bene sa che cos'è? Quando uno vuole bene una persona e non la vuole perdere perché si è affezionato.
1: Sì, lo so.
0: E allora, questa è la verità, lei, l'amore è un'altra cosa, l'amore è una vibrazione, quando uno gli spalpita il cuore sente quella vibrazione, mi capite?
1: Sì, ho capito.
0: E lei per il suo ragazzo la prova questa vibrazione, mi dica la verità però.
1: No.
0: E allora signorina, lei deve finire questa situazione, lei deve dire guarda, io ti voglio bene ma non ti amo, sappi questo, ti voglio bene ma non ti amo, però signorina lo deve lasciare libero, perché se continuate così soffre lui e soffrite voi. Sto sbagliando, Gennaro?
1: No,
0: ti voglio un sacco di bene, guarda, ti mando un bacio. Perché ti voglio bene, perché hai richiamato, diciamo, hai dimostrato di essere una vera donna. Con questo io ti apprezzo, però non puoi continuarti a prendere in giro da sola, perché soffri tu e soffre lui. Sei d'accordo?
1: Sì, sono d'accordo.
0: Madonna mia.
1: Senti, però ti volevo fare una domanda.
0: Vai.
1: Ora lasciamo tutto questo discorso perché lo so.
0: No, quello è fondamentale. Quello è fondamentale.
1: No, io volevo chiedere, cioè, vorrei sapere se lui mi ha tradito con una ragazza.
0: No,
1: una signora che
0: guarda, ti posso dire una cosa. Questa se è una scusa che tu vuoi trovare per scusarti, ti posso dire una cosa, questa
1: no,
0: è una cosa che tu già sai.
1: No, no.
0: Che in passato lui aveva un'altra donna e questo tu lo sai.
1: Vabbè,
0: è inutile che.
1: Ex.
0: È la sua ex che non aveva dimenticato e tutto il resto, però oddio, dovevi essere anche tu che se veramente lo amavi gliela facevi dimenticare, cioè non troviamo una scusa dai per discolparci, eh. Comunque il discorso sta in questo, signorina, lei deve andare avanti, deve amare, cioè deve realizzarsi nella sua vita, deve trovare una persona che veramente lei voglia bene, e non è che lei vuole bene una persona, cioè tanto per

0: per un fatto di diversità dal suo ragazzo attuale al nuovo. Lei deve sentire una vibrazione che deve stare bene tutta la sua vita.
1: Sì, prima che mi finisse la scheda, vorrei sapere qualcosa sulla mia salute. Perché...
0: No, io le carte purtroppo sulla salute non le faccio, però posso dire se andrà bene, se andrà male. Che cosa soffre? Io purtroppo no, è caduta la linea, io non sono un medico. Allora, veniamo a noi. Per parlare con me e per sapere il vostro futuro con la grande cartomanzia di Gennaro D'Auria, bisogna comporre l'899 48 46 10. 899 48 46 10. In questo momento abbiamo le linee libere. Il primo che chiama entra in contatto diretto con me. 899 48 46 10. Forza e coraggio, forza e coraggio. 899 48 46 10. La prossima telefonata. Pronto?
2: Sì, pronto.
0: Allora, eccoci qua. Allora, vediamo un pochettino. Quanto sei nato? Preciso, eh?
2: Sì, 27.580.
0: 27.580. Ma tu non vai nel toro?
2: No.
0: Tu sei un leone?
2: No.
0: No, aspetta, mangio. Vai nei gemelli?
2: Sì.
0: Sì, perché 25. Ripeti la data, per favore.
2: 27.580.
0: 27. 25. Perfetto, vediamo un pochettino qua. Tu da quanto tempo sei arruolato in finanza?
2: 5 anni più o meno.
0: Ma di dove sei nativo in effetti?
2: Bari.
0: Di Bari, sì. Bari. Che parte di Bari, scusami?
2: La provincia, diciamo.
0: Provincia di Bari, vediamo un pochettino. C'è una donna che ti fa impazzire, eh?
2: Chi sarebbe?
0: Aspetta, fammi vedere un attimo. Tu hai chiamato per la passionalità o per il lavoro?
2: Passionalità.
0: Per l'amore.
2: Diciamo.
0: Chi è questa donna che tu ci tieni tanto? Ti voglio aiutare, amico.
2: Sì, una ragazza.
0: Come si chiama?
2: Tiziana, il nome.
0: Eppure io non lo vedo sta cosa, vedo una cosa diversa, eh.
2: Cosa vedo?
0: Ma tu sei sposato?
2: No.
0: Perché c'è matrimonio qua? Io vedo il matrimonio.
2: Matrimonio no.
0: Come se già fossi sposato addirittura.
2: No.
0: Io lo dico quello che vedo.
2: No.
0: Quanti anni hai?
2: 24.
0: No, ma le cose andranno bene. Qual è la tua domanda che mi volgi alle carte?
2: Non lo so, cosa dicono?
0: No, dimmi tu la domanda, io ti rispondo.
2: In amore come vanno, diciamo.
0: Sì, e dammi la data di lei.
2: Non la ricordo.
0: Figlio mio, come ti posso aiutare? Cioè, come ti posso dire una veggenza se tu non mi dai nemmeno, appunto, la data di questa persona? Io ho bisogno della... sai, le casseforti tu le conosci, no?
2: Sì.
0: Hanno tutte delle combinazioni, no? Come gli andifurti, no?
2: Sì.
0: Hanno una combinazione. Se tu non mi dai... la data di nascita, che io posso entrare nel karma, come posso capire appunto questa ragazza, insomma, se è sincera, se è falsa, se stai perdendo tempo? Io non posso vederlo. Salvatore, spegni la batteria della regia automatica. Come faccio a vedere se tu non mi dai la data? No, guarda, questa è realtà, fratello mio bello, ti voglio accontentare. Però mi devi dare la data. Hai detto il nome? Caro finanziere, come si chiama questa persona?
2: Tiziana.
0: Gianni dov'è? Non l'ho visto proprio. È venuto sul piatto, qua sul mixer, ha camminato. E sai dove sta dormendo? Sopra, in cucina. Cucina dove c'ho i miei cioccolattini. Scusami.
2: Sì.
0: Hai detto? Tiziana. E non sai quanti anni ha, che segno è?
2: 27. Segno...
0: vediamo un po'. Sei con un collega tuo vicino a te?
2: Sì.
0: Un abbraccio a tutti e due.
2: Grazie.
0: So che oggi anche per fare, fate bene ragazzi, guardate, oggi fate il vostro dovere perché è importante, fondamentale anche voi purtroppo soffrite tanto, perché oggi come oggi c'è un mondo corrotto in tutte le cose, è vero?
2: Cosa c'è?
0: Un mondo corrotto, sì, in tante di quelle cose, è vero?
2: Penso di sì.
0: Quindi fate il vostro lavoro e fatelo bene, come siete abituati del resto. Tiziana, quando è nata, voglio sapere?
2: Aprile, mese aprile. Non mi
0: Ma è un pesce?
2: Pesce dovrebbe essere.
0: Pesce. Quanti anni può avere?
2: 27.
0: Tu invece hai detto?
2: 24.
0: 24, vediamo un po'. Perché ti sei innamorato di questa donna? Posso saperlo?
2: Ma così. Siamo...
0: Io penso che tu ci tieni veramente in modo molto potente verso, nei riguardi di questa persona. Sì. Giusto?
2: Sì, giusto.
0: Vediamo un po' le carte che cosa dicono, però io ho bisogno della data.
2: Non la ricordo.
0: Allora, quello che adesso io ti sviluppo,
2: sì,
0: è puramente casuale, non può essere affermativo. Perché la data purtroppo io non ce l'ho.
2: Sì.
0: Questa persona si allontana da te?
2: Abbastanza.
0: È come se rifiutasse?
2: No, si allontana, no, non si allontana.
0: No, nel senso è come se, per farti capire, no? È come se non corrisponde nei sentimenti, nei tuoi riguardi.
2: Diciamo che non corrisponde.
0: Capisco. Per te ci sarà una persona che ti farà molto felice, non credo che sia questa Tiziana, però per te c'è un buon matrimonio, assolutamente. Ragazzo mio, ascoltami,
2: sì,
0: per te ci sarà un ottimo matrimonio, per te le cose andranno benissimo. Ricordati, le fatture non esistono. Io l'ho detto in diretta sia televisivo che radiofonico. A proposito, attenzione, attenzione, prossimamente su Canale 5 Gennaro D'Auria, appunto Costanzo mi ha invitato e quindi sarò là a presenziare, mi vedrai?
2: Come, non la vedrò.
0: Ti ringrazio, ti saluterò, eh?
2: Va bene.
0: Allora, quello che ti voglio dire è una cosa.
2: Sì.
0: Il tuo sarà un matrimonio buono, andrai avanti perché già esce il matrimonio. Guarda, se tu non mi avresti telefonato, caro amico della finanza, io già avrei detto che tu eri sposato, perché qua il matrimonio esce in primo piano. Tu vieni da una famiglia appunto di contadini,
2: sì,
0: gente di campagna, insomma.
2: La Puglia è quella.
0: Lo sappiamo, beato te, insomma, Dove sei nativo proprio?
2: Provincia di Bari.
0: Cioè, come si chiama la zona? Come si chiama la zona?
2: Provincia, un paese in provincia.
0: Vabbè, ma me lo vuoi dire o no?
2: Gioia.
0: Ma perché sei così, dai?
2: Così, no,
0: guarda. Non me lo vuoi dire?
2: Gliel'ho detto.
0: Io non lo provincia di Bari,
2: sì,
0: hai detto.
2: Sì, provincia.
0: Va buono. Comunque per te ci saranno buone cose. Dimmi una cosa, sì, hai avuto problemi anche al molare tu?
2: Ultimamente.
0: Il destro?
2: Sì, il destro.
0: Ma che era bucato?
2: Sì, ho fatto delle otturazioni.
0: Finanziere caro, sì. Gennaro D'Auria vale oppure no?
2: Vale, diciamo che vale.
0: Diciamo, non mi è piaciuto.
2: Le passo un attimo.
0: Egregio finanziere, Gennaro D'Auria vale oppure no?
2: Vale.
0: Ti voglio bene.
2: Ti passo un attimo
0: il tuo collega, vai.
2: Salutare.
0: Vai.
3: Gennaro?
0: Willa!
3: Sì, buonasera, scusi il collega per primo, perché comunque è emozionato, chiaramente.
0: Ma per l'amor del cielo, sì, è un bravissimo collega,
3: no,
0: guarda.
3: Sì, il problema è che non ci credeva, allora ho detto, siccome io ti seguo sempre per radio, no? E allora io non ho mai chiamato perché...
0: Ma tu eri piccolino, secondo me, tu sei di Napoli?
3: Sì,
0: di Nola, di dove sei?
3: Di Nola.
0: E allora tu già sai Gennaro D'Auria, no?
3: Sì.
0: Da anni che svolge Radio Camaldoli.
3: Sì. Infatti l'ho richiamato, dico, perché è attaccato qua là e questa è stata la situazione.
0: No, ma figurati.
3: Le brutte figure con
0: io voglio bene ai finanzieri, io ho un amico maresciallo della finanza, sì, che veramente lo salutiamo, l'amico Ciro, io lo chiamo amico, sì, mi permetto, perché è di Leopardi, insomma, lavora per il magistrato, e noi dobbiamo avere persone come voi.
3: Non ti credeva, quindi è stato più che altro, io non ho mai chiamato comunque.
0: Dì ancora, quel buco nel molare gliel'hanno curato oppure se l'è tolta la
3: il buco del molare te l'hanno tolto? sì. Cioè, no, senti, mi vuoi fare pure a me, raga, visto che ci troviamo, oh,
0: Però mi devi dare la tua data, ti sento tanto brioso, dai.
3: Sì, 4972.
0: Uno scorpione.
3: No, vergine.
0: Ah, tu hai vergine. Ah, 4-9, sì. Hai ragione. Oh, per 3 punti.
3: Sì, sì, sì.
0: Mi avanza.
3: Sei grande.
0: No, ti voglio bene, dai.
3: Sì.
0: Allora, ascoltami. Sei sposato?
3: Sì.
0: La data di tua moglie. Cioè, cosa mi vuoi domandare? Io poi subito.
3: No, sono in generale sul lavoro, sul.
0: Vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Sai che cos'è? Che tu sei una persona che ami molto l'amicizia. Ti piace per esempio l'amico che ti dà una mano, ti aiuta, capisci mia amico quando io parlo?
3: Sì.
0: Se uno ti fa un regalo, ti faccio un esempio, una torta, no?
3: Sì.
0: Allora, ma senza interesse di niente.
3: Sì.
0: Cioè, se uno ti regala una torta, una tua, tu lo prendi in considerazione.
3: Sì. Ma quando,
0: guarda, sì, vogliami bene, veramente.
3: Sì.
0: Ti dico una cosa. Tu sei un finanziere meraviglioso, sai perché?
3: Sì.
0: Ti dico una cosa,
3: sì,
0: quando le persone cioè tu sei molto geloso delle tue amicizie.
3: Sì.
0: Mario chi è, per cortesia?
3: Mario?
0: Sì.
3: Mio zio.
0: Lo vedo. Enzo chi è, per favore?
3: Un altro collega.
0: Lo vedo. Chi ti ha dato fastidio?
3: No,
0: Gennaro D'Aure.
3: No, no. Sul lavoro si sanno queste cose.
0: Le zizzanie. Tipo
3: le disonestà. Le disonestà che esistono nel lavoro, comunque.
0: Purtroppo esiste. Lo sai che mi ha chiamato un maresciallo dei carabinieri, no?
3: Sì.
0: Questo poveretto è stato accusato di alcune cose che non ha commesso.
3: Okay.
0: Io ho sviluppato la cosa, ho detto guarda, la colpa è così, e lui mi ha dato ragione.
3: Okay.
0: Tu non puoi mai, vedi, per esempio, tu fai un lavoro molto particolare.
3: Ah, vabbè, tutti i lavori sono particolari, quindi
0: Però ci sono tante perfidie.
3: Sì, non
0: sai che cosa sono le negatività? Sono le chiacchiere delle persone,
3: sì,
0: nei riguardi degli altri esseri umani. Le fatture non esistono, esistono le energie negative, ascoltami bene,
3: sì,
0: provocate da altri menti, da altre persone. Capisci? Una volta mi chiamò una signora, disse: ma come fai a dire che le fatture non esistono? Perché allora esistono i preti esorcisti?
3: Ho capito, vabbè.
0: Io dovetti rispondere a questo quesito.
3: Purtroppo, e alla fine anche questo, purtroppo. Non è che se cose andiamo oltre, quindi voglio dire. Io,
0: senti,
3: non...
0: una domanda mi fa la regia qua, no?
3: Sì.
0: A parte che vi saluta e vi vuole bene.
3: Sì.
0: L'amico Alfonso, Claudio e Roberto hanno detto: domando un attimo ai nostri amici finanzieri su Radio Camaldo Listeria, a parte quello scocciatore di Gennaro D'Auria che rompe dalla mattina alla sera, cosa volete ascoltare di buono?
3: Ma qualsiasi cosa, vabbè, mi piace la musica italiana in genere, quindi
0: anni 60, 70?
3: No, sì, no, 70, sì, pure va bene, comunque.
0: Oppure
3: poi...
0: attuale,
3: però chiaramente non è che ci vuole che ne so io, comunque a me la musica leggera
0: bella, quella là sentimentale,
3: quindi...
0: insomma.
3: Sì, cioè no, è per mia moglie, visto che ci troviamo.
0: Senti, quanti figli hai?
3: 2.
0: Ti voglio dire una cosa, cioè sì, 2 maschietti?
3: Una femminuccia e un maschietto.
0: Tua moglie la vedo solo un po' depressa. Io ti do un consiglio, ti vuole un sacco di bene, però la vedo molto depressa, non so che cosa ha passato. Ma avete perso qualcuno in famiglia?
3: No,
0: la
3: in
0: vedo
3: famiglia,
0: è un fatto economico allora, perché la vedo molto depressa. I soldi sono pochi.
3: Ma non so se io
0: non la vedo più come una volta, sai, anche nell'amore, ti parlo onestamente, guarda, come ti chiami tu?
3: Io?
0: Sì.
3: Aniello,
0: ascolta, sì. Gennaro D'Auria, la vedo un po' cambiata.
3: Per esempio, lavoro,
0: anche nei rapporti fra te e lei, una volta ti amava molto di più. Se vogliamo che le cose
3: forse
0: cambiano,
3: sono altre donne.
0: Come?
3: Forse sono le altre donne che magari pensa che io.
0: No, ma vedo delle discussioni inutili, è la verità proprio.
3: Sì.
0: Cioè, vedo che lei alle volte si fissa su delle sciocchezze proprio e ti fa urtare i nervi e tu non ce la fai.
3: Sì, abbiamo...
0: E allora litigate per stronzate del genere.
3: Sì, è la verità.
0: E diciamoci le cose come Dio
3: comanda. Sì, no, è così, no. E poi l'ipocrisia a me non mi è mai piaciuta,
0: figurati
3: un getto. Perché già
0: ti voglio abbracciare, frate.
3: Sì,
0: però ti voglio dire una cosa.
3: Sì.
0: Ascolta un attimo, Gennaro Dauria, se vogliamo che le cose cambiano, cominciamo a cambiare noi. E vedi che se noi cambiamo noi, intorno a noi tutto cambierà.
3: Capito.
0: Grande finanziere, ti bacio.
3: Buon lavoro, grazie di tutto.
0: Ti voglio tanto bene, un saluto. Oh, seguitemi,
3: Sicuramente, quando abbiamo tempo.
0: Vi voglio bene, chiamatemi.
3: Va bene,
0: ciao. Buona serata, tante ciao, belle cose. 899 48 46 10. Per parlare con Gennaro Dauria, il vostro maestro dell'occulto, colui che riesce a percepire tante di quelle situazioni. Per parlare direttamente con me c'è solo un numero, 899 48 46 10. Ripetelo, scrivetelo, lo potete utilizzare nell'arco della giornata quando voi desiderate. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Passiamo alla prossima telefonata.
3: Ciao.
0: Sì.
3: Ciao.
0: Ciao.
3: Senti, volevo sapere un po' sulla mia vita privata.
0: Ma posso sapere con chi parlo?
3: È con Ugo.
0: Tu lavori anche tu per il governo?
3: Sì, sì.
0: Che cosa fai, carabiniere?
3: Sì.
0: Ecco, in che ufficio stai? Dove ti trovi?
3: A Napoli.
0: A Napoli, un abbraccio. Dove stai, via Medina?
3: Sì, sì.
0: Un abbraccio a tutti voi. Cosa vuoi sapere, Alfonso?
3: Volevo sapere un po' della mia vita lavorativa.
0: Ma perché non va bene?
3: No, perché ho dei problemi, capito?
0: In che senso?
3: Non vado d'accordo con qualche collega.
0: E che te ne frega?
3: Vabbè, no, a me mi piace
0: fare
3: l'amicizia, capito?
0: E che te ne frega? Fai il tuo lavoro onesto, quel che sei, ma i colleghi, ma che te ne frega?
3: Ho capito.
0: Abbi bontà. Sta vicino a te il tuo collega.
3: No.
0: Passamelo, sta vicino a te perché io sento una vocina.
3: Aspetta, poi te lo
0: parto. Bugiardo che non sei altro. Guarda un po'. Oggi l'arma dei carabinieri, finanza, abbiamo tutti quanti, non manca nessuno.
4: Pronto, Gennaro.
0: Buonasera, salve, buongiorno anzi.
4: Buongiorno.
0: Dica.
4: Perché
0: fate arrabbiare questa persona?
4: Che devo dire, è sempre lui, fate certe cose che...
0: Voi
4: fa andare...
0: le vostre merendine ve le scambiate a vicenda.
4: Esatto.
0: Che cosa vi fa sto collega?
4: Quello è lui che non ha capito.
0: Io sento... Mamma mia, che casino c'è?
4: No, è una macchina che è sua.
0: Allora.
4: È lui che non ha capito me.
0: Ma ti vuole bene, dai, finisci.
4: Infatti noi ci vogliamo molto bene, ci stanno sempre litigati.
0: Va buono.
4: Lui pensa male di me.
0: Non è vero, ti vuole bene. Allora, a te... carabiniere, a te alla finanza mandiamo un bel pezzo, d'accordo?
4: Va bene.
0: Ti abbraccio, buon lavoro. Gennaro, vai, vi vogliamo tanto bene. Ciao.
4: Ciao Gennaro.
0: Ciao. Abbiamo appunto la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
5: Pronto?
0: Buongiorno, mi scusi.
5: Buongiorno.
0: Con chi parlo?
5: Con Enzo dalla provincia di Napoli.
0: Da che parte di Napoli?
5: Di Caivano.
0: Va bene, vediamo un po'. Quando sei nato, Enzo?
5: 3-4-63.
0: Allora, vediamo un po' le carte, che cosa mi dicono. Apriamo un pochettino. Sei molto stanco del tuo lavoro, vedo,
5: sì.
0: Perché non vedi un buon proseguo, cioè non vedi un buon profitto. Tu lavori appunto nel campo tessile?
5: Sì, nel campo tessile.
0: Ascoltami, Enzo, ci saranno delle situazioni... molto particolari, dei cambiamenti che andranno a tuo favore, migliorerai perché non stai guadagnando proprio.
5: Esatto, giusto.
0: Tu ti stai preoccupando proprio di sta cosa. Maria chi è?
5: Mia figlia.
0: La vedo. Tanti auguri che tu andrai benissimo, Enzo.
5: Ti ringrazio, Gennaro.
0: Un abbraccio, ti voglio bene.
5: Grazie, ciao.
0: Ciao, abbracciami tutto Caivano,
5: Ti ringrazio.
0: State vivendo un periodo difficile, lo so.
5: Lo so.
0: Ciao, bello. Ciao, mi per avere un buon consulto di cartomanzia e veggenza. 899 48 46 10. Chiamatemi all'istante che le linee sono libere. Vediamo un po' appunto chi è che ci chiama, vediamo un pochettino chi è che vuole intervenire appunto a parlare con Gennaro D'Auria. Sono a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Chiamatemi all'istante. Vediamo un pochettino la prossima chiamata.
6: Gennaro.
0: Maria?
6: Sono Maria.
0: Da dove chiami?
6: Arcianise.
0: Quanto sei nata?
6: 17/10/79.
0: Vediamo un po' le carte che dicono.
6: Vabbè.
0: C'è una partenza per te. Dove devi andare?
6: In Inghilterra.
0: Perché devi andare in Inghilterra?
6: Perché devo migliorare il mio inglese, perché mi sto per laureare.
0: Pasquale chi è? Il tuo ragazzo?
6: Sì, è il mio ragazzo.
0: Ma tu lo vuoi molto bene?
6: Molto.
0: Ma ha avuto un incidente da piccolo, Pasquale?
6: Che tipo di incidente?
0: No, non lo so, vedo una frattura, una cosa del genere.
6: Frattura? No, che sappiano.
0: No, un incidente io vedo come una caduta, una cosa del genere. Lui di cosa si...
6: Sì, forse l'occhio, sì.
0: Perché vedo una caduta a terra.
6: Si faceva dall'occhio, una canna nell'occhio.
0: Ma vede da un occhio solo, perché io
6: vedo... No, vede ora.
0: Ringraziando Dio, porta gli occhiali?
6: No.
0: Ah, ringraziando Dio. Vedevo una caduta, un incidente.
6: No.
0: Però Pasquale è troppo buono. Quando è nato il tuo ragazzo?
6: 15/4/74.
0: Vabbè, andrai molto bene in Inghilterra. Vai, tesoro mio, vai. Che Dio ti accompagna.
6: Per noi?
0: Andrà un ottimo futuro. Tu avrai una bimba, come prima genita una bimba. Auguri.
6: Grazie.
0: Auguri, ciao bella, ciao.
7: Sono Patrizia.
0: Da dove telefoni?
7: Io sono di Cava dei Tireni.
0: Benvenuta, vediamo un po'. Allora, dammi la tua data.
7: 27/12/71.
0: 27/12/61.
7: 71.
0: 71, scusami.
7: No, figura.
0: Allora vediamo un pochettino. Tu hai avuto una vita molto difficile. Una vita che hai avuto molti uomini nella tua vita, hai fatto un bagaglio di esperienze non indifferente.
7: Sì.
0: Hai provato anche il manganiello napoletano, però ti voglio dire una cosa. Tonino chi era? Il tuo ex?
7: Sì.
0: Antonio si chiamava.
7: Sì.
0: Era dei Cava di Tirreni?
7: No.
0: Di dove era? Di Salerno?
7: Te lo posso dire il nome?
0: No, non voglio
7: dove è la provincia.
0: Provincia di Salerno.
7: Sì.
0: Però ti posso dire una cosa.
7: Sì.
0: Tu hai fatto l'amore appunto su una scogliera una volta e loro ti hanno guardato. Io parlo, mi ascolti?
7: Sì.
0: Quanto tempo fa hai fatto l'amore sulla scogliera? Tempo addietro? È successo nel tuo passato?
7: Sì.
0: Ma perché hai fatto l'amore con quell'uomo che ha fatto quella brutalità su di te? Tu sei stata una ragazza molto sfortunata, lo sai?
7: Sì.
0: Tu sei stata anche violentata.
7: Sì.
0: Quanto tempo fa sei stata violentata?
7: Fa 10 anni fa.
0: Ma chi erano questi bastardi? Io vedo due uomini sposati che ti hanno appunto inoltrato il sesso. Quanto tempo fa è successo?
7: C'è una bambina di
0: 12. Non ti sento più.
7: C'è una figlia di 12 anni.
0: Lo so, ma da questo purtroppo è successo da questa storia molto negativa. Abbassate il telefono sopra, per favore. Mi ascolti?
7: Sì.
0: Tu sei stata violentata da questi uomini che ti hanno...
7: Possiamo parlare fuori dalla radio?
0: Prego?
7: Fuori dalla radio.
8: Pronto?
0: Salve a lei. Da dove chiama?
8: Da Potenza.
0: Benvenuto. Puoi alzare un po' la voce perché la sento malissimo,
8: Pronto?
0: Da Mi Potenza. Sente?
8: Sì, da Potenza.
0: Benvenuto, ho detto.
8: Grazie.
0: Allora, vediamo un pochettino. Quando è nato?
8: 06/09/63.
0: Vediamo un pochettino. Lei vuole sapere sul lavoro?
8: Sì.
0: Io vedo un'azienda di trasporto persone.
8: Sì,
0: ma che cosa gestisce lei?
8: trasporto persone, pullman.
0: Ah, pullman, benvenuto, è la prima volta che ci chiama, eh?
8: Sì, la prima volta.
0: È un periodo un po' lento, vedo, negli ultimi tempi, eh?
8: Sì, sì, è vero.
0: Ma le cose si riprenderanno però, attenzione. Anna chi è questa Anna e Rosa che mi escono?
8: Anna, mia suocera.
0: La vedo. Guardi, per quanto concerne il lavoro, io vedo dei cambiamenti che avrà dentro anche di altre persone.

0: Comunque vedo dei cambiamenti molto favorevoli per lei,
1: Ho capito.
0: Vedo dei cambiamenti nel tempo. Qua infatti mi esce la carta del cambiamento. Oggi abbiamo il mazzo di carte qui a Radio Camaldoli. Quindi vada sereno perché le cose lei andrà molto bene, sa?
1: Va bene, la ringrazio.
0: Buona giornata, auguri. Allora andiamo avanti, un saluto a Vanda, un saluto al mio giornalaio, un saluto a tutti gli amici appunto che fanno parte di Radio Camaldoli Stereo, un saluto a Domenico, un saluto a tutti coloro che mi ascoltano. Signori, nella vita ci vuole forza e volontà. Allora, vedete le catastrofi che stanno capitando purtroppo, quindi cerchiamo di stare un po' tutti calmi, un po' più sereni, perché la vita non è facile, oggi proprio non è facile. Un bacio a Wanda, una buona giornata, vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Pronto?
2: Gennaro, carissimo.
0: Chi è in linea?
2: Sono Pierluigi D'Angri.
0: Ciao Pierluigi, tutto bene?
2: Tutto a posto, Gennaro, io sono un grande ascoltatore.
0: Io ti ringrazio di cuore. Dimmi, Luigi.
2: Allora, la data?
0: Sì, sì.
2: Allora, 16-11-80.
0: Vediamo un pochettino. Mannaccia il lavoro,
2: Bravo, Gennaro.
0: Proprio questo, perché vedo dei cambiamenti che pure a te avverranno a livello lavorativo,
2: Esatto, esatto.
0: Questi cambiamenti ti porteranno, ma che è un'azienda, devi aprire?
2: Esatto, Gennaro.
0: Questa azienda andrà bene. Cosa c'entra però la malavita?
2: Ma guarda, no, niente.
0: No,
2: niente.
0: Dico, in passato hai avuto dei problemi con qualche persona, insomma.
2: Ma perché... guarda, forse quando ero più ragazzino, qualche persona di strada, ma amicizie così.
0: No, perché mi esce qua, perciò io dico tutto quello che esce, voi lo sapete.
2: Ho capito.
0: Quello, chi mi segue lo sa come la penso io, quello.
2: No, ma io ti ascolto, mia moglie in macchina, ma da una vita.
0: Grazie di cuore.
2: Ormai sei stata una persona di famiglia, sei diventato.
0: Sei molto caro.
2: Grazie.
0: Luigi, io ti ringrazio. Un saluto, le tue cose andranno bene comunque, sai?
2: Vabbè, mi hai sollevato un po'.
0: No, ma non è il fatto di. Io non vedo il fondendino. Cioè, quando esce una cosa positiva la dico, quando esce negativa la dico lo stesso.
2: Perché è un'attività che comunque sto da un anno e mezzo dietro e la testa proprio. La notte non dormo, Gennaro, questa attività che devo aprire.
0: Hai ragione, povero figlio. Hai ragione.
2: È una cosa grande.
0: Vai avanti che andrà benissimo. Andrà.
2: Grazie,
0: benissimo.
2: Gennaro, un abbraccio grandissimo.
0: Pure a te, ciao caro.
2: Ciao, allora, ciao.
0: Signori, io vado in privato. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Ok? Allora, io vado in pausa musicale. Ci sentiamo dopo. 899 48 46 10 per rispondere a qualcuno che mi vuole.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Buongiorno Gennaro.
0: Salve a lei, allora mi dica, da dove chiama la prima cosa?
1: Da Napoli, provincia di Napoli.
0: Ho capito, quando siete nato?
1: Potete dare in privato la data?
0: Un attimo solo, state in privato, dite quando siete nato? Sì. Attendete un attimo. Allora, vediamo un pochettino le carte. Allora, mi ascolti, io vedo che è un momento un pochettino economico negativo, però vedo anche una ripresa. Qua sulle carte mi esce anche una buona ripresa. È un periodo che così colà, state un po' traballando, però cercate di mantenere duro perché le cose sue andranno molto a migliorare.
1: Sì.
0: Cosa c'entra questo dei capannoni, vedo?
1: L'azienda
0: vedo
1: dove...
0: dei contenitori di che ingenerite la plastica, cioè che cosa fate voi?
1: Sì, materiale plastico.
0: Materiale plastico. Comunque, da quanto tempo avete avuto questo periodo un po' no, diciamo?
1: Quasi un annetto.
0: No, ma le cose si riprenderanno, guardi. Lei andrà molto a migliorare, ci saranno dei cambiamenti e delle cose che le porteranno, le gioveranno senz'altro. Forza e coraggio, mantenete duro.
1: Ok, grazie Gennaro.
0: Arrivederci e tanti auguri.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: 899 48 46 10. Signori, abbiamo tutte le linee libere.

0: abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: È pronto, Gennaro.
0: Salve a lei.
1: Ciao,
0: allora,
1: Gennaro. Complimenti per la trasmissione.
0: Sei molto caro. Allora, quando sei nato preciso?
1: Io sono nato 17-9-90, Gennaro.
0: 17?
1: 9-90.
0: Allora, vediamo un po'. Tu hai avuto a che fare, hai lavorato con un must fravagatore praticamente. Adesso non stai facendo proprio niente.
1: No, no.
0: Niente. Però per te il lavoro si risveglierà, non ti preoccupare.
1: Ah, va bene.
0: Non è molto lontano, eh?
1: Ah, quindi dopo le...
0: Senti, l'omosessuale chi è?
1: Nessuno.
0: No, dico, dove abiti tu? C'hai un amico che è così?
1: No, no.
0: Io te lo sto dicendo perché mi esce
1: no,
0: qua.
1: No.
0: Vabbè, meglio così. Allora,
1: vabbè.
0: Per il lavoro tu andrai a migliorare, d'accordo? Anche se mi hai detto una bugia riguardando l'omosessuale. Ci siamo intesi, penso, no?
1: Va bene, ciao.
0: Arrivederci,
1: ciao.
0: Auguri.
1: Ciao, ciao.
0: Allora abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Approfittatene in questo momento. Io vado un attimo in privato. 899 48 46 10. Signori, sapere il futuro è importante perché... Cioè, se uno, per esempio, vuol sapere sul lavoro, su una propria attività, perché non sta funzionando, vediamo almeno i periodi di ripresa che ci saranno. Questo è molto, ma molto importante, eh? Quindi... sapere il futuro, soprattutto per l'alimento base che è il lavoro, è importantissimo, perché oggi senza fatica non si magna, insomma, non è più come una volta, chi non fa l'amore non si magna, là quella canzone del passato di Adriano Celentano, chi non lavora non fa l'amore, ma

chi non lavora non mangia oggi. Quindi è tutto un altro discorso, è tutta un'altra situazione. Abbiamo tutte le linee a vostra completa disposizione, 899 48 46 10. Io me ne vado in privato, vi lascio una bella canzone veramente, la grande Barbara Streisand con Woman in Love. Io vado in privato, 899 48 46 10.

0: Segnatevi sto numero che è importante per scoprire cosa accadrà sul vostro futuro, su quello che vi avvolge intorno. 899 48 46 10. Sapere il futuro è una cosa importante, perché i signori cari, è inutile che ci affidiamo alla sorte. La sorte alle volte può essere pure negativa. Invece quando uno si prepara appunto, e sa soprattutto quello che deve succedere nel futuro, allora uno si prepara e quindi affronta meglio la situazione, no? Giusto? Un po' come una causa penale accompagnata dall'avvocato, l'accompagnata dall'avvocato che fa l'avvocato, vi aiuta, no? Così è un pochettino Gennaro D'Auria, quando vede qualcosa che non va subito ve lo dice. Vediamo chi è al telefono. Sì, pronto?
1: Tommaso, salve Gennaro, sono Tommaso.
0: Tommaso, allora, sì. Quando sei nato?
1: 22-9-64.
0: Vediamo un pochettino, mamma mia, pure sì. Tu vedo qua mischiando le carte, stai soffrendo molto nella
1: mamma
0: tua vita.
1: Mamma mia, Gennaro,
0: ma proprio ti è una fame a bocca, come se ma proprio non stai faticando proprio più. Una volta cominciavano poco nella casa, chiamavano il pittore, dove ci fica così soldi pure la coppa pittore che ti fa fatico, ma oggi non stai facendo proprio niente, manca più.
1: Niente. Assolutamente,
0: proprio. Se c'è un suman fra, cioè praticamente ci sta proprio niente qua.
1: Come ci faccio?
0: Vediamo, no. Aspetta, fammi vedere un attimo la seconda sfilata di carte. Dammi un mazzetto da 1 a 7.
1: 6.
0: Vediamo un po'. Tu sei un must fravagatura. Vediamo un po'. Vediamo un po'. No, ma guarda. È un periodo già lento che è venuto da parecchio tempo. Un po' incide anche la crisi, ma tu ce la farai perché lavorerai. Mentre ricordati ste parola: quando meno te l'aspetti, la fortuna verrà a bussare a te.
1: Mamma mia,
0: quando meno te l'aspetti, figlio caro, figlio bello, ninna nanna, ninna no, quando meno te l'aspetti verrà a bussare la fortuna e guadagnerai. Vi do un colpo di fortuna.
1: Sì, vabbè, c'è no.
0: Auguri.
1: Però intanto, vabbè, grazie mille.
0: Ti abbraccio.
1: Sei un grande amico, ciao.
0: No, per carità, ciao. Allora, un saluto a Vanta. Vi ricordo, se volete visitare il mio sito personale, è www.rcsnetwork, www.radiocamaldolisterio.it, oppure www.rcsnetwork.it. Andatelo a visitare, signore, oppure visitate www.radiocamaldolisterio, Quindi 899-48-46-10. Chiamate in questi istanti che le linee tutte libere.

0: Allora è terminata pure sta grande canzone, pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Allora, ciao. Allora, con
1: buongiorno.
0: Chi parlo?
1: Sono Stefani.
0: Quando sei nata?
1: 11/8/92.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Stefania, tu sei molto preoccupata sul lavoro.
1: Infatti, già stavo lavorando.
0: No, ma comunque non ti preoccupare, perché vediamo un pochettino qua. Ci sarà una signora, una vecchietta che la farai compagnia, un po' come badante, sai?
1: Sì.
0: Sì, sì. Tu hai lavato ma i palazzi, le scale, queste cose
1: sì,
0: qua?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Nell'imbrasso di polizia sono.
0: Allora, perché io vedevo qua, ma adesso è un periodo molto lento, molto fermo.
1: Chi lo dice?
0: Senti, dimmi una cosa, Luigi chi è questo Luigi?
1: Luigi, no.
0: È stato un ragazzo che hai amato?
1: No.
0: E chi è questo Luigi che mi esce sulle carte?
1: No,
0: È una conoscenza?
1: Luigi sì, cioè, un mio amico di scuola. Ma
0: ah, ecco, è solo una conoscenza. Diciamo era carino, ti piaceva, solo questo insomma. Capito. Comunque lavorerai e andrai molto bene.
1: In amore che mi dici?
0: Come?
1: In amore che mi dici?
0: In amore, tesoro mio, abbiamo visto il lavoro, devi chiamare dopo per l'amore, Ci sentiamo.
1: Okay,
0: tu lavorerai
1: grazie.
0: E andrai bene. Non ti preoccupare, vedo una vecchietta che dovrà avere assistenza e tu gli andrai a fare l'assistenza e guadagnerai qualcosa. Non ti preoccupare.
1: Ok,
0: auguri.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, Gennaro, ciao.
0: Un abbraccio a tutti, ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee in questo momento libere, quindi 899-48-46-10, 899-48-46-10. Signori, sapere il futuro è importantissimo, per carità. Io dico questo, a parte non voglio parlare degli altri che non me ne frega niente, perché se accendo la TV io la spengo automaticamente, perché vedo delle stronzate enormi, ma enormi, enormi. Allora, vediamo un po'. Morire sulla scena, Dalida. 899-48-46-10.
2: Mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tomberà. Je veux qu'il...
0: Dopo la rimettiamo sta bella canzone, okay. C'è appunto Pozzuoli. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Come
3: ciao.
0: Stai?
3: Benissimo, tu?
0: Sto molto bene, grazie, in forma.
3: Okay.
0: Allora, quando sei nato?
3: 3 aprile 81.
0: Allora, Maurizio, tu chiami da? Pozzuoli. Un saluto, un bacio alla mamma, questo ragazzo.
3: Grazie.
0: Io ho avuto modo di sentirlo più spesse volte qui a Radio Camaldoli, mi fa piacere. A livello lavorativo, vediamo un po', Giusto?
3: No, sull'amore.
0: Ah, l'amore, vediamo un po' che cosa esce. Nata delusione hai avuto?
3: No, ho conosciuto una ragazza, voglio sapere come va con questa.
0: Ma tu la ami a questa qua? Perché
3: sì,
0: io vedo che tu sei molto legato.
3: Sì, tantissimo.
0: Maurizio, quando è nata sta ragazza?
3: Allora, lei è Pesci e c'ha 21 anni.
0: E invece tu? Ariete?
3: Io 3 aprile 81.
0: Senti, figlio mio, non è questa la donna che tu sposerai, purtroppo.
3: Ah.
0: No, te lo voglio dire sinceramente di cuore. A me dispiace quando faccio queste previsioni.
3: Lo so.
0: Però non posso illudervi.
3: Certo.
0: Io devo dire quello che esce sulle carte e nient'altro in più.
3: Mm.
0: Tu conoscerai un'altra. Questa non è bionda, questa ragazza.
3: No,
0: non è
3: bruna.
0: Castana, è bruna.
3: È
0: eh?
3: Bruna. Sì, è bruna.
0: No, ma tu andrai avanti. Per te c'è un'altra donna, ma tu sarai felice, ti sposerai e andrà tutto bene. Guarda, sii un po' più deciso nelle tue cose, perché vedo che
3: sì.
0: Tu sei innamorato, però hai paura di perderla questa persona.
3: Esatto.
0: Ma lei si allontana, non ti fa capire che insomma pure lei è innamorata?
3: No, infatti.
0: Si allontana, no, non è questa, figlio caro Maurizio. No.
3: Okay.
0: Però andrai bene, tu conoscerai un'altra persona e le tue cose andranno benissimo.
3: Va bene.
0: Auguri.
3: Ciao, grazie.
0: Io me ne vado in privato, scusatemi. 899 48 46 10 899 48 46 10 in privato.

0: ma pronto, mi hanno filtrato la prossima chiamata. Chi è in linea?
1: Sì, Gennaro, sono Pasquale.
0: Pasquale, da dove chiamate?
1: Io, da Casoria.
0: Pasquale, quando siete nato?
1: 28-01-85.
0: Allora, lei chiama per l'amore o il lavoro?
1: Amore, amore.
0: Amore, vediamo un pochettino le carte che cosa mi dicono. Sì. Allora, io vedo che lei è molto geloso. Lei è fidanzato in questo momento, è sposato? Che cosa? Perché io vedo un grande amore qua da parte sua.
1: Fidanzato.
0: Vediamo un pochettino. Lilia, Laila, Lilia, chi è questa donna?
1: Dalila.
0: Dalila, vedevo una cosa del genere. Allora, questa è la sua ragazza attuale?
1: Sì.
0: Non dovete essere preoccupato, perché io vedo che lei andrà molto ma molto bene con questa persona. Non dovete essere preoccupato, perché state così preoccupato?
1: No, preoccupato no, così.
0: Siete molto geloso di questa persona, ma molto.
1: Sì, abbastanza. No, ma anche lei.
0: Io la vedo molto legata a voi, voi andrete avanti, non vedo niente di brutto assolutamente. Andate perché c'è matrimonio per voi.
1: Ah, addirittura. Va bene.
0: Oh Gesù, e perché no? Cioè, se uno ama una persona, lei potrebbe stare senza, come si chiama? Dalila. Dopo le metto un pezzo di Dalida, visto che ci troviamo sto nome un po'. Che origini c'ha questo nome, mi scusi?
1: Penso spagnolo dovrebbero essere.
0: Un bel nome, auguri di cuore, veramente. Veramente un bel nome, state sereno, lei andrà avanti e vedo una realizzazione. Lei sta dove si trova? Al mare in questo momento?
1: Ma io o lei?
0: Non lo so, io vedo il mare vicino, non so.
1: No, e lei sta lavorando sulla spiaggia.
0: Ah, ecco, vabbè. Comunque andrà molto bene, guardi. Io vedo le cose andranno molto in positivo per voi. Dite una cosa. Chi è che indossa qua una divisa?
1: Io.
0: Ah, ma siete un finanziere, un poliziotto? Che cosa siete?
1: Sì, un poliziotto.
0: Un poliziotto. Io vedo che le vostre cose andranno bene. Cosa c'entra Firenze?
1: Firenze? Perché ho lavorato 5 anni fa a Prato.
0: Dite la verità, ma vale Gennaro D'Avrio oppure no? Sinceramente?
1: Certo.
0: Andate adesso sereno e tranquillo che le cose andranno bene. Io dico matrimonio nel senso come intesa di due corpi che si uniscono, cioè per me il matrimonio, lei può essere anche sposato, faccio un esempio, però ha questa grande passionalità, cioè non so se sono chiaro.
1: Sì, ho capito. Infatti.
0: Signor poliziotto, tanti auguri.
1: Grazie, ciao Gennaro.
0: Buona giornata.
1: Grande.
0: Grazie di cuore, arrivederci. Buon lavoro, fate tanto per noi, per tutti gli esseri umani, rischiate anche la vita alle volte. E quindi veramente vi facciamo un grande apprezzamento, non vi faccio un applauso perché sarebbe una pagliacciata, però grazie di cuore a tutte le forze dell'ordine. Buon di tutto, arrivederla. Allora, abbiamo lasciato appunto questo signore che è un poliziotto, andiamo direttamente alla chiamata. Pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Tony 90.
0: Ma sei il vero Tony 90?
2: È il vero.
0: O la fotocopia?
2: No, il vero.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
0: Allora, dite.
2: No, niente, siccome sono tornato a Napoli, ti volevo salutare.
0: Ah, sì, aspetta. Ho letto su www.rcsnetwork.it,
2: esatto.
0: Il mio sito, voglio dirlo a tutti, il mio sito è www.rcsnetwork.it, è chiaro? Allora, gli altri siti riguardando dedicato al mago Gennaro non sono miei, assolutamente, anzi, ritorneranno da me. Allora, signori, Tony 90, com'è andata la tua permanenza fuori?
2: No, sono ancora fuori, però adesso sto in vacanza a casa.
0: Ah, meno male, perché Tony 90 è una persona, non ci conosciamo ancora in verticale, ma comunque è un bravissimo ragazzo, è un ascoltatore, un fan di Gennaro e io lo ringrazio tanto, dopo gli dedichiamo anche una bella canzone. Ti faccio tanti auguri Tony!
2: Auguri anche a te, buone vacanze, dai!
0: Buon di tutto, io lavoro sempre, buon di tutto!
2: Sì, Adesso proprio stavo ascoltando e ho sentito Salvatore.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Tony, ti vogliamo molto bene comunque.
2: È stato un onore sentirti ancora una volta.
0: Grazie. Un forte bacio a Tony 90. Buona giornata.
2: Ciao.
0: Ciao però. Allora abbiamo le linee libere. Io vado un attimo in privato, se mi fate andare, per favore. Allora, in privato un secondo.

0: Ma purtroppo non posso andare in privato perché le persone sono migliaia che mi chiamano. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Allora, salve. Allora, come vi chiamate?
1: Mimmo, Domenico.
0: Domenico, alzate un po' la voce, caro Domenico.
1: Sì, ho
0: allora, detto. Da che paese chiama?
1: Da Marcenise.
0: Da?
1: Marcenise.
0: Vabbè, allora, quando è nato?
1: 19.163.
0: Vediamo un pochettino. Ma lei non è originario di Caserta?
1: No.
0: Di dove siete? Di Potenza? Di dove siete?
1: Vibo Valentia.
0: Ah, ecco, calabrese. Lei fa dei trasporti grandi tir, camion?
1: Sì.
0: Eh?
1: Sì.
0: Ma avete fatto anche un incidente in passato, scusate.
1: Un incidente?
0: Perché io vedo qua un furto addirittura, una volta è successo pure.
1: Sì.
0: Ma molti anni fa parlo, eh?
1: Sì.
0: Sono cose che io potevo sapere sinceramente parlando.
1: Assolutamente no.
0: Le carte dicono solo la verità. Diffidate dalle persone che dicono fatemi un vaglia, fatemi posta pelle, queste stronzate, perché io non voglio parlare male di nessuno, però onestamente Gennaro D'Auria tiene un cuore d'oro e voi lo sapete perché dà disponibilità a tutti, è vero?
1: Ascolto tutti i giorni Gennaro.
0: Grazie. E vi do anche, è vero che la radio c'ha tante spese e si deve sostenere.
1: La sala consolina è fino a Marcenise e da Marcenise a sala consolina tutti i giorni.
0: E io ti ringrazio di cuore. Senti, il tuo lavoro, tu lavori troppo e guadagni un pochettino. Accontentati di questo, perché stanno persone che non possono nemmeno prendere più il caffè la mattina al bar. Cioè, tu ti rendi conto, la gente manco più caffè si può cattare. Ma lo sta barranco!
1: Lo so.
0: E calisciuno sa scelta! Ma che baronna ma fo!
1: Ma il lavoro andrà bene.
0: Cioè, ma gente proprio. È una terra secca! Una terra secca! Non c'è più lavoro, non c'è più niente! Ma che fine sta facendo? È una punità!
1: La fine della.
0: Ma pigliamo la carrettella con succiarella, nata po', te la pigliamo! Allora. Tu andrai bene, non ti farai i palazzi come si vuol dire, però le tue cose andranno bene. Nella vita ci vuole forza e tirare fuori quella forza di volontà all'interno. Se la tiri fuori tu andrai bene, non ti preoccupare.
1: Riesco ad andare avanti,
0: eh?
1: Riesco ad andare avanti con il lavoro, sì. Sono molto
0: andrà bene per i tuoi margini di guadagno. Quindi non ti preoccupare e tieni sulle pazienze che è un periodo negativo al massimo. Però tu hai avuto ancora periodi più negativi che devo dire la verità. Però andrai bene. Fammi capire.

0: quando successe questo furto che mi è uscito qua sulle carte?
1: Successo 13-14 anni fa.
0: E com'è successo?
1: Ero fermo al servizio di contursi che dormivo e alle 2 di notte mi hanno rubato il camion.
0: Madonna benedetta. E dove stavate dormendo? A Condursi? All'auto... Ah, ho capito, dove ci sta l'autogrill a Condursi?
1: Sì, a Campagna.
0: Sì, quella è la zona Camaldoli, dopo Campagna, insomma.
1: Sì, dopo Campagna.
0: Campagna. Perché ci sta pure una zona che si chiama Camaldoli, là, lo sai?
1: Ma proprio l'area di servizio, diciamo la seconda
0: area. Sarebbe l'area di servizio, sì, dove al centro ci stanno le pompe di benzina, al lato ci sta l'autogrill e poi ci sono, c'è anche una strada che ti porta, io conosco bene quelle zone, c'è una strada che è chiusa, che era una vecchia forse autostrada che portava poi è proprio là. E come sono venuti mascherati questi ladrini?
1: Ma hanno rotto il vetro e me l'ho trovato addosso mentre dormivo.
0: Ma erano mascherati?
1: Sì.
0: Oddio, dimentica tutto. Addirittura hanno rotto il vetro?
1: Sì.
0: Dio santo. Vai avanti, figlio caro, che le cose... Beh, dico, a che ora è successo, per curiosità?
1: Erano verso le 2 di notte.
0: E quelli dell'autogrill dov'erano? Non c'era nessuno.
1: No, perché l'ho accostato all'uscita perché non c'era posto, perché sono arrivato verso mezzanotte, esattamente.
0: Ho capito. Vabbè, l'importanza è che non vedo niente di brutto, nessuno che ti ha... Perché addirittura questi ladri portano anche coltelli, per fortuna ti è andata così, va? D'accordo? Sì, le tue cose sul lavoro andranno bene, figlio mio, hai sofferto già abbastanza. Auguri.
1: Ok, ti ringrazio.
0: Ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee libere, 899-48-46-10, Salvatore. Allora, 899-48-46-10, abbiamo tutte le linee libere.

0: mi hanno passato la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, con chi parlo?
1: Sono Nicoletta.
0: Allora, Nicoletta, quando siete nata?
1: 27/01/80.
0: Vediamo un pochettino le carte. 80. Figlia mia, stai ferma come lavoro, vedo.
1: Sì.
0: Da dove chiami, Nicolè?
1: Provincia di Napoli.
0: Stai ferma come lavoro.
1: Sì.
0: Ma la vecchia è morta, perché qua mi esce che tu facevi un'assistenza a una signora molto anziana. Ma che è successo questa signora?
1: No, non ci sono andata più, perché l'hanno messa in un ospizio.
0: L'hanno messa in un ospizio. Quanto ti dava al mese questa signora?
1: 300 euro.
0: 300 euro. E che ore facevi, figlia mia?
1: Andavo verso le 4 del pomeriggio e me ne andavo verso le 11 e mezza, mezzogiorno.
0: Mezzanotte, vuoi dire?
1: Mezzogiorno, del giorno dopo.
0: Ah, aspetta, no, ripeto, allora ti dava 300 euro al mese.
1: Sì.
0: Facevi anche il sabato e la domenica?
1: Sì.
0: E da che ora andavi? Non ho capito bene.
1: Dalle 16:30 fino alle 12:30 del giorno dopo.
0: E quante ore sono?
1: Parecchie.
0: Mamma mia, ma troppo poco, figlia cara.
1: Lo so. Però
0: per
1: giusti.
0: Lavorare con la fame che c'è, con la fame che c'è, è giusto. Tu lavorerai, vedo, per te un'altra signora che ti darà molto di più, e vedo che lavorerai e farai delle buone pulizie e assisterai gli ammalati.
1: E sull'amore, Gennaro?
0: Sull'amore vedo un disastro qua, ma che è successo?
1: È un periodo un po' particolare.
0: Ma tu sei innamorato più di una persona, te so.
1: Mi sono innamorata più di una persona.
0: Sì. Perché a me mi esce qua, capito? Le carte dicono la verità.
1: Adesso sto con una persona, però non...
0: Ma questo è sposato, dimmi la verità però.
1: Lui no.
0: E chi è quest'uomo che mi esce sposato? Tu
1: era,
0: sei...
1: sì, un mio ex ragazzo.
0: Ah, era sposato. Figlia mia, ma tu stai sbagliando tutta la vita tua. Cioè, ti rendi conto che stai sbagliando tutta la vita tua? Tu devi coltivare, devi andare avanti. Perché non sei felice con il compagno di oggi?
1: La crisi, no, non lo so, non mi innervosisco per niente.
0: Maronna mia, ma tu lo sai chi semina, no? Ti voglio far capire, su terra battuta non nasce niente. Allora, dentro di noi, abbiamo una corda d'oro che è collegata al Padre Celeste. Nel momento che questa corda d'oro, ecco, quando uno dice io ho la negatività, non vado avanti perché c'è qualche problema di energia, la negatività è un'energia sporca piena di larve che ci gira intorno, no? Ok? E noi l'assorbiamo. Quando andiamo ad intaccare questa corda d'oro che abbiamo dentro di noi, allora si spezza. E perciò ci va tutto storto, perché ci allontaniamo dalla bontà, dalla pace, e soprattutto che tu lo sai che Dio è onnipotente, onnipotente, però noi ci allontaniamo praticamente dalla luce di Dio, dalla gloria di Dio, noi ci allontaniamo e la corda d'oro si spezza fra noi e il Padre Celeste. E allora, perciò quando si dice ci sta andando tutto storto, c'è la negatività, non facciamo bene, perché siamo stati noi a sporcarci. Allora, tu devi cercare, la prima cosa, di avere un compagno, e quello deve essere tuo marito.
1: Quindi con la persona che sta detto non...
0: Perché hai incuti i corna, chi sto povero Gesù Cristo. Hai inguti i corni, hai fatto l'amore in tutto a 360 gradi. Bella mia, io ti voglio tanto bene, ma ti vuoi dare una correzione?
1: Sì, sì.
0: Piglio, usessi kill nella tua bocca, ma ti rendi conto quello che hai fatto? Poi ti baci a tuo marito e i figli tuoi. Tesoro mio, tu ti devi dare una regolata. Io mi sto pigliando collera. Mi prometti che cambierai? Ma mi prometti? Ma quale persona? Ti cagni la capa tua!
1: Va bene.
0: Non mi fa pigliare collera.
1: No.
0: È meglio che sto calmo oggi. Mi raccomando. Secondo te, è una volta l'uomo sposato, è mostu aglione, e te ne pure nata aglione. Cioè, ma ti rendi conto che ti stanno usando? E tu ti fai usare?
1: Hai ragione.
0: Forza e coraggio. Mi prometti che cambierai?
1: Sì.
0: Tutti possiamo sbagliare, però l'importante è che non fai più la succulone, fai il coso fatto per bene, va
1: bene.
0: Un bacio. Ciao. Allora, signori, 89948. 849 48 49 48 49 10. Valva Contursi, ma dove siete? Colliano, voglio salutare il mio amico Gerardo della grande macelleria Paesani e soprattutto la romantica, che c'è una signora all'interno della romantica che è una cosa eccezionale. La signora si chiama Assunta, è colei che prepara le grandi pizze, perché io vi devo dire una cosa molto importante. Io pizze come ho mangiato alla romantica, signori miei, non l'ho mangiati da nessuna parte. Una pasta croccante, scrocchiante, mozzarella di bufala sopra. Andate tutti alla romantica, c'è la signora Assunta che aspetta proprio con molta ansia che deve infornare tante pizze buone. Ma le pizze sono antitumorali, mangiate pizze, pizze a volontà. Un abbraccio al signor Enrico e a sua figlia, che sono due persone eccezionali. Andate tutti alla romantica perché si mangia a fine lumun, come carni Gerard, carni paesane di Palomonte. L'agriturismo, anche che io vado, dove a casa di Mary, che è un'altra persona meravigliosa, andate anche a casa di Mary, perché pure è una grande signora e se lo merita, perché cucina con le sue mani e prepara con le sue mani, eccezionale. Allora, vediamo un po', pronto?
2: Pronto, buongiorno, come va?
0: Avanda, scusami, è stata un'improvvisata stamattina. Buongiorno a te, cara.
2: Senz'altro, stammi a sentire. Dunque, io ho domandato un poco per il fatto della radio, no? Perché purtroppo non posso sentire. Allora ho domandato, c'avevano l'autovox.
0: Ma noi, scusa, abbiamo provato a chiamarti per dirti che oggi c'era la diretta, perché tu stai in diretta in questo momento, eh?
2: Ah, ho capito.
0: Ecco, ma non si è sentito, stava qualcosa ai telefoni che non è andato, perciò...
2: Lo so, io non ho proprio acceso.
0: Ah, ecco, stai in diretta in questo momento, tutti quanti ti ascoltano.
2: Ti volevo dire, per quanto riguarda la radio, l'autovox c'aveva questo qua.
0: Banda, stai in diretta per radio però, te lo voglio dire.
2: Ah, allora...
0: questo è un discorso che può essere anche rimandato.
2: Va bene, senz'altro.
0: Se ti prepari qualche argomento...
2: vedo un poco, senz'altro.
0: Ci sentiamo dopo, allora, va bene?
2: Senz'altro, grazie. Ciao.
3: Grazie Venezia, torno a Napoli.
0: Bella canzone, io vado in privato, 899...

0: allora abbiamo la prossima. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parliamo?
1: Raffaele, da Napoli chiamo.
0: Dite, che volete sapere?
1: No, vorrei sapere qualcosa sulla mia compagna.
0: Allora, chi è il fabbro?
1: Sono io, Raffaele.
0: Siete, fate il fabbro?
1: Sì, sì.
0: Ma la prima carta che è uscita è il fabbro. Sono bravo oppure no?
1: Sì, sì, siete bravo.
0: Grazie. Allora, quando è nata la vostra compagna?
1: Allora, il 15/05/1970.
0: Che vuole sapere su questa compagna, Raffaele?
1: Se lei sta con me oppure non sta.
0: Vediamo
1: con me
0: un attimo. Allora, vediamo un pochettino. Ma voi avete preso proprio un esaurimento ultimamente a causa di vostra moglie, eh?
1: Ma non solo questo, non è mia moglie prima, la
0: compagna. Vabbè, una compagna, io vi do una persona vicino, ma non so capire. Ma vi ha lasciato?
1: No.
0: E allora, io vedo che vi vuole bene, solo che è un carattere, siete un po' differenti come carattere, voi siete la luna e lei il sole, voi dicite una cosa e che la pensa nata.
1: Lei comunque sta fuori a lavorare più o meno.
0: Sì, sì, ma non vi tradisce, Raffaele.
1: Ah, no.
0: Raffaele, ascoltami, io ti voglio dire una cosa. Tu, da dove chiami la prima cosa, eh? Purtroppo le linee sovraccariche. Allora, 899 48 46 10. Signori, io sto aspettando le vostre chiamate. Forza e coraggio, perché sovraccaricate le linee. Fatelo piano piano il numero telefonico. 899 48 46 10. Un saluto a Wanda. Ciao Wanda, ci manchi? Fatti sentire. Allora, pronto?
2: Gennaro.
0: Hello, buongiorno, Arzano.
2: Wow, mitico, Gennaro,
0: ma
2: mitico.
0: Ma diciamo, stavo nei tuoi pensieri, no?
2: Uè, che dici a fa?
0: Dimmi.
2: Gennaro, sono un tuo grandissimo fan, ormai da un anno ti ascolto ininterrottamente.
0: Tu sei una persona troppo buona e gentile e generosa, grazie. Che vuoi sapere?
2: Qualcosa sull'amore, Gennaro.
0: Vediamo un po', mi dai la data di lei?
2: 6 maggio del 92.
0: 72?
2: 92.
0: 92, vediamo un pochettino. Comunque ti salutano i tecnici, Salvatore, tutti quanti qua della radio, eh?
2: Ma Ciro non ci sta, c'è no?
0: No, trasciopoli, perché io faccio delle improvvisate.
2: Lo so, ho parlato con lui ultimamente.
0: Faccio delle improvvisate, sono fatto così, però salutiamo. Io l'ho salutato già prima, lo risaluto a Ciro Trasciopoli, sia Titti e tutti gli acchiappafantasmi. Andatelo a visitare il sito di Ciro,
2: sempre,
0: che è straordinario.
2: Sempre,
0: lo vuoi ricordare come www.trasciopolis.com e anche
2: .it.
0: Quindi andatelo a visitare. Allora, vediamo un po' sta ragazza. Vediamo un po'. Da quanto tempo è che sta insieme a lei?
2: Come stai coltivando?
0: Ma non devi aver paura, perché Salvatore, come ti chiami? Scusami.
2: Lorenzo,
0: ascoltami. Io ti dico che tu andrai avanti. Qual è la tua paura, figlio caro?
2: No, c'è una curiosità così per.
0: Ma non esce niente in particolare, Lore. Esce che lei ti vuole bene, alle volte tu hai sempre quel timore dentro che ti possa tradire o di perderla. Io questo non lo vedo. Ti volevo rasserenare su questa cosa, eh?
2: Va bene,
0: se no. Un abbraccio, grazie Lorenzo, buona giornata.
2: Ci risentiamo.
0: Ciao caro, ciao.
2: Ciao, ciao, grazie.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Io vado in privato. Allora, se volete raggiungermi, 899 48 46 10.

0: Stereo, grande rarità. Però io ho telefonate, pronto?
1: Pronto?
0: Salve, salve, buona serata a voi. Dite da dove chiama?
1: Io sono un autista.
0: Non me lo deve dire, da dove venite?
1: Io vengo da Pompei.
0: Bene, allora, vediamo un po', cosa trasportate? Pasta?
1: Sì, pasta per mangiare.
0: Ah, che bella cosa. La pasta è l'unico alimento mediterraneo che io gradisco, è una ma è una cosa esagerata. A me piace tanto perché la dieta mediterranea io faccio mangiando tutti i prodotti tipici. Da dove viene? Da Gragnano questa pasta?
1: No, no, ho caricato qui a Nola, ho caricato.
0: Va benissimo. Allora, che
1: cosa lo portiamo a Padova, lo portiamo.
0: Ah, anche a Padova, meno male. Che vuoi sapere?
1: Ah, voglio dire un po' qualcosa sull'amore.
0: Allora, quando sei nato?
1: Il 13-04-64.
0: 13-04-64, quando è nata la tua mogliettina?
1: 13, aspetta, no, 9-03-67.
0: Vediamo un po'. Voglio, ma tu hai in cuti corna però, Ivica, che sta povera guaglione. Scusami se te lo dico, ma è avrata.
1: Questi vecchi ricordi.
0: No, quale vecchi ricordi? Vecchi ricordi editori, c'è Steve Lucio Battisti, non ci sto manchi più perché è morto. Tu hai tratto buona moglie, dalle volte stai nervoso come un pazzo, ma come mai?
1: Ma è normale, vedi, mi vuole sempre nervoso.
0: Lo so, fai una vita disastrata, però cerchi un'altra di più. Questi gente stranieri, insomma, pure a giovista. Fai il bravo, perché tua moglie ti prepara, te lavi in mutante, te lava cannuttiere. Ma onestamente, perché hai figlio collera a sta moglie a tui? Che non se ne accorgi. Però un parametro c'hai dato un sacco di gente, Kaivik. Cioè, cerca di stare tranquillo. Qual è il problema? Fammi capire, io vedo che ti vuole bene.
1: Mm. No, questo vuole sapere.
0: Lei non ti tradisce, figlio caro. E invece sei stato tu che sei stato troppo violento con la gente, che ti hai fottuto la gente, che esce proprio chiara.
1: Sarà capitato.
0: A Liquirizia, ma che è capitata? A Liquirizia non ci ha girati però. Ci fate su qua, che è Liquirizia, che è la creatura, che treccio.
1: Che la voleva quando la caramella, che ne sai?
0: La voleva la caramella. Non mi fa incazzare,
1: Non mi fa capire così.
0: La caramella sarà sugata una volta, due, tre. Ma quando fornisce sta caramella? Non fornisce mai. Tu devi cambiare.
1: Lo so.
0: Me lo prometti?
1: Sì, non dovrei occuparci di
0: niente. Voglio la Liquirizia, faccio un urca, usciogli solo moglie. Ok?
1: Ok, grazie.
0: Un abbraccio.
1: Anche a te, ciao.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899-48-46-10. 899-48-46-10, io me ne vado in privata, basta mo. Gennaro Dauria in privato. Allora, signori, chiamatemi, eh?

0: fa fa fa. 899 48 46 10. Signori, abbiamo la prossima telefonata, mi dispiace ma io devo tagliare. Pronto?
1: Sì.
0: Salve.
1: Sì, sono Mauro.
0: Allora, non vi sento, Mauro.
1: Sono Mauro da Pompei.
0: Buongiorno Mauro, vediamo un po', quando siete nato?
1: 20 10 77. Sì.
0: 20 10 77. Attualmente non lavorate?
1: No, attualmente no.
0: Vediamo un pochettino. Da quanto tempo state fermo, Mauro?
1: Da una quindicina di giorni, da poco proprio.
0: Madonna mia santa. Ma ditemi una cosa, Mauro, perché qua mi esce, voi lavoravate con un masti, insomma, cioè con uno che vi prendeva a lavorare vicino a un forno, no?
1: Sì.
0: Poi vi ha licenziato?
1: Sì.
0: O ha chiuso?
1: No, il lavoro era di meno, quindi...
0: No, perché voi siete in un grande masta, ma che caso fosse un ambarano poco a fare pizza, perché voi siete veramente bravo ad infornare le pizze e a prepararle. E perché Franuto, grande pizzaiolo mio, perché è finita sta situazione?
1: No, è il lavoro di meno, l'azienda ha voluto diminuire il personale.
0: Ho capito. Comunque vi posso dire una cosa?
1: Sì.
0: Voi, a parte, voi lavorerete perché un pizzaiolo serve dappertutto. Se vi spostate da Pompei, maronna mia, va robbana. Se andate a Ravenna, se andate sopra, va robbana. Perché cercano pizzaioli sopra.
1: Sì.
0: Però per l'estate prossima, perché mo già hanno trovato. Allora, io vado alla romantica, perché è l'unico, perché qua non voglio parlare male, per carità, stanno andando a pizzeria anche amici miei, però onestamente io la pizza buona l'ho mangiata sulla Napart, che si chiama La Romantica.
1: Sì.
0: La Romantica, che fa delle pizze eccezionali. Ma sai che fa chi se tiene un graurino nell'angoppo, un'impasta particolare?
1: Sì.
0: Poi tiene l'orologetto vicino al forno, che quando è arrivata a temperatura giusta danno un forno e pizza. Casa crede che la gente si scema. Io ho già cattato certi pizza ultimamente che facevano sbutò lo stomaco a invece quando la mangio la sto una favola. Ma carichi mozzarella. Ma non solo quelli. Allora, di una pizza, lei mi insegnerà, signor pizzaiolo, se l'impasto non è buono, tutto il resto? Bravo, perché tu quando tagli la pizza senti la croccantezza a bocca,
1: sì, sì.
0: Quando non c'è quella, a pugnità.
1: Sì, sì.
0: Su a romantica mi trovo bene. Ma dite una cosa, ma il fatto che la pizza diventa più croccante, che dipende dal graurigno nell'impasto? Che cosa dipende?
1: No, dalla manifattura, dal tipo di impasto, dal tipo di farina, proprio questo.
0: E perché dico io questa, quindi tutto un complimento nell'impasto?
1: Sì, quella è la base principale.
0: Basta che sgarra qualcosa, la pizza non viene più buona.
1: Pure se metti sul lievito.
0: Io dove sto io prima ci stava la pizza buona, ma non ci sta proprio più. Hanno peggiorato proprio. Io che mangia bella a Salerno, tranquillo e quieto, goppa oliveto cetra, sto tranquillo là perché fanno una bomba. Oh, è il signor Enrico, che è il proprietario della Romantica, che sa merita tutta la pubblicità di questo mondo, perché là è il ristorante della salute, si mangia benissimo. Ma fa una pizza che scrocchia, macchini, mozzarelli, pomodoro, non si, ma io gli ho, ma la cosa bella, ci vado da due o tre anni, ma fa sempre uguale.
1: Sì.
0: Non è che una volta la trovo buona, una volta malamente, tanto è vero che quando sono stato ieri a mangiare là, dice il signore Rima, ma voi come fate? Sempre, cioè, le cose sempre belle, uguali, croccanti, cioè, non cambia mai niente, ed è buono così, perché se cagnasse fosse malamente, perché se uno è abituato a mangiare bene, certamente poi non è, cioè, se tu ci porti una cosa che non è più come prima, e io me ne accorgo.
1: Sempre.
0: E mi allontano. E invece devo dire la verità, là è un angolo di paradiso. Andate alla Romantica, che si mangia veramente bene. Anche a casa di Mary pure si mangia benissimo. Un saluto alla signora Mary. Ogni domenica a mezzogiorno c'è il pranzo dalla signora Mary. Andate anche là. Allora, sono i miei punti di riferimento, perché è veramente eccezionale. Allora, lei migliorerà comunque con il lavoro. Le cose andranno bene. Non vi preoccupate. Forza e coraggio, non per dire, voi siete un buon uomo, siete il mio pizzaiolo preferito della zona, perché onestamente la pizza la sanno fa,
1: sì,
0: a una luomana, ma mi dispiace parlare così, ma purtroppo è la verità.
1: Sì. qualcosa sull'amore, si può sapere?
0: Sì, datemi la data di vostra moglie.
1: Sì, 27/01/1981.
0: Questa signora la vedo molto triste, ma forse a causa dei soldi. No, ma vi vuole bene, non va mai tradito, per carità, andate avanti, pizzaiolo mio, le cose andranno molto a migliorare.
1: Va bene.
0: Allora la pizza viene buona quando l'impasta, è la cosa primaria. Va bene, un abbraccio, bene. Grazie della spiegazione, arrivederci. Allora, abbiamo tutte le linee libere, signori. 899-48-46-10, pronto?
2: Pronto, buonasera.
0: Allora, buongiorno, Vanda.
2: È un mio intervento estivo.
0: Buongiorno, Vanda.
2: Buongiorno, come va? Tutto a posto?
0: Tutto ok, allora.
2: Ok, dunque, niente, io...
0: T'ho salutato anche prima, ma poi c'è stato un problema ai telefoni, ma non ho capito che...
2: Non l'ho capito neanche io.
0: Perché ti volevo avvisare, capito?
2: Infatti, sarebbe stato più opportuno.
0: Ma ho provato a chiamare, c'è qualcosa o da noi o da te che non è andato?
2: Infatti, le linee in questi periodi risentono le temperature estive.
0: Abbiamo la nostra cara Vanda, che andatela a vedere sul sito www.rcsnetwork.it.
2: Io li ho sempre nel mio cuore tutti quanti, come tu sai, ma questa volta desidero...
0: Vanda, io ti lascio, vado in privato, 899 48 46 10, vi lascio Vanda, che vi vuole dire un messaggio d'amore a tutti.
2: Senz'altro, è per tutti, perché io veramente siete sempre nel mio cuore. Dunque, carissimi, desidero usare una lente di ingrandimento per mettere a fuoco tutti i vostri problemi, sperando che in questo modo posso essere più vicina a voi tutti, perché questo è il mio desiderio. Dunque, il mio cuore vuol partecipare con affetto, particolarmente con il pensiero, per aiutarvi concretamente, con sincerità, con il mio messaggio, perché giunga soprattutto nelle vostre case. So che il sorriso dura un istante, quindi ben poco posso fare. In compenso, però, il ricordo dura una vita intera. Siamo dunque ottimisti. Allontaneremo tutte le negatività importanti in questo periodo di crisi e guardiamo al futuro con un po' di positività. Vedremo così una nuova luce. Cioè, da dove può arrivarci questa luce in questo momento così turbolento, se non da Gesù, bambino di Praga? È l'unica certezza che, come sempre ripeto, concretamente nella vostra vita. Ma se voi avete fede, pazienza, costante, farà brillare nei vostri occhi con la consapevolezza della decisione e coscienza che ci sarà dato. Perché tutto questo io vi dico? Perché voglio dirvi, è sempre al nostro fianco Gesù. Che cosa fa? Sembra che non ce ne accorgiamo, ma lui ci guida nel cammino della nostra vita. Voi mi date molto di più personalmente, ma io non rappresento che una piccola formichea nell'universo. E dico a voi, cerchiamo di volerci un pochettino bene. Non è importante donare chissà quanto, ma uniti per affrontare questo periodo così triste di battaglia.
0: È vero.
2: Ci diamo una piccola mano,
0: certo.
2: Se un piccolo sorriso, guarda, certo, farà bene a tutti noi. Quindi la mia partecipazione è unicamente per dirvi questo. Sappiate superate. Abbiate fiducia,
0: certo.
2: Non vi allontanate da ciò che è la vita di oggi, ma lasciatela scivolare, perché senz'altro vedrete che, come sempre, dopo il sole verrà la tempesta.
0: Dopo la tempesta esce il sole.
2: Ecco, bravo.
0: Dopo la tempesta esce il sole. Un po' di emozione può capitare, Vanda, io ti ringrazio.
2: Allora io vi abbraccio con forte, forte bacio, vi sono vicino e rivolgetevi sempre a Gennaro. Perché
0: grazie, cara.
2: Come ben avete visto, Gennaro ormai è l'unico. È il mito della nostra Napoli, vogliamolo bene.
0: Ma io amo Napoli, voi lo sapete.
2: Quindi, nonostante le battaglie che Napoli ha sempre superato, però gloriosamente l'ha superato. Quindi vinceremo anche questo. Bacioni, abbracci a tutti voi di Radio Camaldoli Stereo.
0: Ciao Vando, un bacio grande.
2: Ciao, buone cose, ciao.
0: Allora, abbiamo la stessa Vanda, opinionista anche di Radio Camaldoli, grazie a Vanda, che è una donna eccezionale, ma nel vero senso della parola. Qua non è che ci facciamo i complimenti a vicenda, ma qua diciamo le verità

0: 899 48 46 10. Abbiamo le linee a vostra completa disposizione. Signori, forza e coraggio. 899 48 46 10. Parole. Io vado in privato. 899 48 46 10. Io la metto spesso sta canzone nei miei programmi perché mi piace molto. Chiamatemi che Gennaro D'Auria va a rispondere a qualcuno in privato. 899 489 48 46 10 per un consulto di degenza, ok? Chiamatemi all'istante.
1: Ma tu sai la frase d'amore cominciata.

0: Io non posso fare aspettare le persone. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve. Buondì. Allora, come vi chiamate?
1: Antonio.
0: Quando siete nato?
1: 25/10/70.
0: Vediamo un attimo le carte. Allora, che zona di Napoli, per curiosità?
1: Fuori Grotta.
0: Allora, vediamo un pochettino qua le carte che mi esce. Allora, Anna, chi è sta Anna? E anche Franco? Chi sono queste persone?
1: Franco è un amico, Anna boh.
0: È una donna del passato?
1: Sì, può darsi.
0: Infatti, perché mi è uscita qua, alle volte vi penso ancora. Allora, voi state nell'ambito delle pulizie, avete questi furgoni dove mandate palazzi, strutture?
1: No, io sto, sì, nelle pulizie, però io sto nel a Caivano, lavoro nel...
0: Ma fate pulizie, giusto?
1: Sì, esatto, sì.
0: Fate servizio di pulizie?
1: Sì, sì.
0: Questo è importante. Però vi dico questo, è un periodo molto negativo questo che sta attraversando, eh?
1: Sì.
0: Vi posso garantire che questo periodo finirà. Finirà. Ma mi volete togliere una curiosità? Una volta è venuta una zingara nel vostro, dove voi lavorate?
1: No.
0: Perché a dirvi la verità, vedo una signora anziana che una volta vi ha chiesto qualcosa di soldi, non lo so, una sciocchezza, non una carità, ma questa era una zingara?
1: No, qua dove lavoro no, forse qualche volta una volta vicino al Pra.
0: Una volta vicino?
1: Vicino al Prafo di Rutta, all'Aici.
0: Ah, là l'avete incontrata? Vabbè, comunque il lavoro, riguardando il lavoro, migliorerete molto, perché qua mi esce un cambiamento, ci sono dei cambiamenti qua che avverranno nel futuro, eh?
1: Sì.
0: Molto positivo.
1: Un positivo.
0: Certo, mica è negativo, qua mi esce positività.
1: Okay.
0: Non vi preoccupate, state tranquilli, è un periodo che deve passare, è un po' generalizzato sto periodo per tutti.
1: Ok.
0: Auguri.
1: Grazie Gennaro.
0: Ciao.
1: Sei
0: ciao.
1: Grande.
0: Io ti voglio bene, grazie, ciao. Allora, signori, abbiamo le linee libere 899-48-46-10, 899-48-46-10, pronto?
2: Pronto.
0: Salve.
2: Salve, sono Luigi.
0: Da dove chiami, Luigi?
2: Ottaviano,
0: un abbraccio Luigi.
2: Grazie.
0: Oggi è una bella giornata, il tempo è buono,
2: sì,
0: e fresco,
2: sì.
0: Non fa nemmeno tanto. Allora, Luigi,
2: bene.
0: Luigi, chi è il trasportatore?
2: Io.
0: Infatti, lo vedo. Dimmi una cosa, Luigi, cosa trasportate attualmente? Vediamo un po'. Ma anche roba edile avete trasportato in passato?
2: Roba edile forse qualche volta, ma generalmente
0: alimentari, porto... no?
2: Sì, sì.
0: Alimentari attualmente, vedo.

0: Hai fatto zoom zoom zoom zoom zoom zoom zoom, poi hai fatto respirare anche l'uccello. Allora, vediamo un pochettino. Il lavoro si riprenderà, ti senti un po' scocciato, specialmente nei periodi questi qua, perché però per te ci saranno anche dei cambiamenti molto favorevoli e di buoni guadagni. Il fatto dell'uccello l'hai fatto respirare una volta tu, perciò ti ho detto zoom zoom zoom.
1: Ah, l'ho fatto respirare!
0: L'hai fatto scicacapa fora! Chi lo stiamo soffocando, ti saranno fatto pure il ragnatela.
1: Figurate.
0: Disgraziato. Non lo farei più, però, me lo prometti?
1: Sì, sì.
0: Non ti voglio.
1: Per mia moglie.
0: Per tua moglie, non da mai che la creatura, Rai Miss, è rimasta in da cristalliere, se un po' impolverati i capelli, un po' povero coppi i capelli. Però là non sei moppet.
1: Ho capito.
0: Cioè, mi stai capendo quello che sto lavorando in codici per farti capire? Non da mai traditi in poche parole, a mavri,
1: Va bene, dove grazie, messa
0: la, però la uccella chiude lo cucatenaccia,
1: Va bene,
0: chiama io te l'induli e ti muglierete che cucatenaccia andrà per il suo muglierete.
1: Bravo, cioè, no, posso dirti una cosa? Io sì, vengo la figlia che ha avuto un brutto incidente.
0: Mannaggia miseria, quanto tempo fa?
1: Un anno e mezzo.
0: Sì.
1: È stato in coma, fortunatamente si è ripreso, come salute sta bene, però è rimasto un poco spregiata, diciamo.
0: Non può fare un po' di chirurgia?
1: Sta facendo tanto piccola operazione, però.
0: Ma dove si è rivolta? Chi si è rivolta?
1: Cardarelli. Cardarelli è là, c'è sta chirurgia che sta seguendo, ha fatto già 7-8 interventi.
0: Dimmi una cosa, che risultato stai avendo?
1: Piano piano migliora, però siccome mia figlia è stata sempre abituata a una ragazza molto sveglia, ma che si trova così in casa non esce.
0: È normale che avvenga
1: dei complessi di inferiorità.
0: Dammi la data, ti controllo un attimo e faccio un'eccezione perché povera figlia.
1: 19 settembre 87.
0: Vediamo un attimo. Posso darti un consiglio?
1: Sì.
0: Ci sono tanti chirurghi che vanno e vengono da Napoli, è vero. Ma fidati a un professore solo, ma positivo. Guarda, te lo dico proprio, ma veramente, affidati a un professore che la segue. Una da mettere in mano quella figlia, perché oggi se trovi il turno professore che sta qua, rimane se trovi un altro professore. E l'anguaiano così, capito?
1: Chi l'ha così ospitale? Ma di Napoli? Sempre il professore, sempre di
0: figlio
1: Napoli?
0: Mio, allora, purtroppo il discorso è vasto e lungo. Allora, tutto quello che sa fa, pure se si muove una prete, sapava. Chi gli ho problemi?
1: Sì.
0: Chi gli ho problemi?
1: Vabbè, sacrifici,
0: lo so. Però fammi parlare un attimo, perché tu hai aperto un argomento molto importante. Allora, poi ti spiego una cosa. Io tanti anni fa ho avuto anche io un piccolo incidente, lo dico perché la mia vita, voi dovete sapere, se mi amate lo dovete sapere. Sono stato purtroppo dove hai detto tu là. E c'è stata una malcuranza, una malcosa, insomma, dovetti scappare a Roma al Policlinico Agostino Gemelli, perché e che cosa mi dissero? Là ti stavano rovinando, è così, ecco lì, è papà, ed è la verità, io tengo le prove. Non ho denunciato questi signori medici perché è stata. C'era un cambio di medici che andava, veniva, uno veniva all'estero, nata a Cana, nata a Napoli, nata a Verù, cioè c'è stato un casino. Allora, io ho capito una cosa, che quando uno ha di queste problematiche si deve andare da un professore, dice questa è mia figlia, guarda professore, che si può fare questa creatura? E allora, una volta che ti metti in mano a questo, te la fa uscire nuova. Perché con la plastica addirittura sono arrivati a ricostruire le mani, addirittura le mani come le costruiscono, i pollici, le dita, insomma, no? Fanno un foretto praticamente al lato dello stomaco
1: la mettono dentro
0: e così cresce la carne e poi quando è arrivato... Io non sono un medico, però onestamente parlando ho girato un po' gli ospedali, ho visto tante di quelle situazioni. Un mio consiglio? Bene, portala da un professore, da un grande chirurgo. Grande chirurgo, ma pure se spiega che ha così soldi, sono soldi benedetti.
1: Va bene,
0: non te la fa rovinare, capito?
1: Ok, grazie Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao. Vogliatemi bene.

0: a me perché veramente in un zoo con mallata fatemi apposta per fatemi questo fatemi che li chiama ca chiama la pa, pa, pa. E questo è Napoli, allora forza 899 48 46 10 899 48 46 10 signori le linee sono libere, le linee sono libere.
1: Mi piace.
0: Un po', vediamo un po', pronto?
2: Pronto, salve, buongiorno.
0: A lei, Arzano? Da dove chiama?
2: Arzano, sì.
0: Arzano. Lei è Salvatore?
2: Sì.
0: Ma mancavi tu, come stai?
2: Tutto bene, Gennaro, ho sentito la diretta e ti ho chiamato.
0: Com'è? Senti, ma io non ho visto nessuno. Siccome è Radio Nuova Tirrenica là, c'ha il sito, sai, su Facebook.
2: Però qual è il sito?
0: No, scrivi Radio Nuova Tirrenica.
2: Ah, Radio Nuova
0: Tirrenica. Facebook là, come si. Praticamente, su Facebook praticamente. Però non vedo che nessuno mi ha ascoltato, perché non ne parlano proprio di Gennaro D'Auria. Ma tu con Agostino hai avuto modo di parlare?
2: No, ma quello sta ancora fuori, non ho avuto modo.
0: Quello sta in Spagna, io ho parlato con la mamma di Agostino, che è una donna eccezionale.
2: Ah, ho capito.
0: Salvatore, come stai?
2: Sto bene.
0: Che lavoro? Stai lavorando?
2: Sì, faccio il trasportatore.
0: Assa fa Dio. Ma qualche volta ci dobbiamo prendere un bel caffè, Salvatore?
2: Sì, qualche volta, non ti preoccupare.
0: Se ho pianto l'altra volta, perché tu lo sai, io come sono fatto, sono molto sensibile.
2: Lo so, Gennaro.
0: Comunque, non ti preoccupare, stammi a sentire, in famiglia tutto bene?
2: Sì, tutto bene.
0: Questo signore qua è un amico di, lo diciamo ai radioascoltatori, che conosce Agostino Imperatore, dove c'era il papà di Agostino che aveva una radio, Radio Nuova Tirrenica, che Gaetano Imperatore, che era una persona eccezionale, ve lo dico io, preciso in tutto.
2: No, è vero.
0: Stammi a sentire, vuoi vedere qualcosa, Salvatore?
2: Un po' sull'amore.
0: Vediamo un po', dammi la data di tua moglie.
2: Allora, 12/10/83.
0: Tu quando sei nato?
2: 5/6/80.
0: Vediamo un po'. Mamma mia, ma è un poco pesante sta moglie tua,
2: Esatto, bravissimo.
0: Mamma mia,
2: il voto è una gamba 100 anni,
0: il voto è una supporta propria.
2: Capite?
0: Ma che le bilancia se non va del ratto?
2: Esatto, sì.
0: Salvatore, un po' di pazienza. È proprio il segno che hai fatto.
2: No,
0: così.
2: Ma comunque veramente, è proprio indovinato sta cosa.
0: Salvatore, è un segno. Io segno che è fatta così. Sta
2: perché
0: sentendo.
2: Tu studi molto astrologia, lo
0: sì,
2: so.
0: Sì, bravissimo, bravo.
2: Sì, lo so.
0: Salvatore, pensa a fatica.
2: Gennaro, basta fare un saluto.
0: Come no?
2: Un saluto al mio amico Luigi il camionista di TNT.
0: Salutiamo a Luigi il camionista da parte di Salvatore Gennaro D'Auria e tutta Arzana che la porti in due cormi.
2: Va bene, ciao Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao Salvatore. Abbiamo tutte le linee libere, adesso mettiamo una canzone. Signori, per favore, mettiamo una canzone, una bella canzone. Allora, una bella canzone, ma non me la fanno mettere perché devo parlare. Pronto?
3: Gennaro.
0: Sì, buongiorno, chi è?
3: Buongiorno, bello.
0: Buongiorno, dite. Grazie per il bello, ma non è che so proprio diciamo, so bello ma brutto, so come l'ombrello, insomma, si usa quando nel momento di bisogno.
3: No, è simpaticone, mi devi credere, alle volte mi metto a piangere.
0: No, per favore.
3: No, io piango, sono sensibile a sentire delle parole belle che lei dice.
0: Io la ringrazio.
3: No, veramente di cuore, voglio bene di cuore.
0: Io vi ringrazio veramente. A me o si deve amare oppure mi dovete odiare. Cioè io così sono fatta.
3: Ha ragione.
0: Purtroppo io dico la verità. Come vi chiamate? Posso saperlo?
3: Sì, Giuseppe,
0: da dove chiamate?
3: Santa Anastasia.
0: Io vi voglio bene.
3: Io vi ringrazio di cuore, veramente vi voglio bene.
0: Vi sento una persona buona.
3: Io sto sentendo più di 4-5 anni. Tengo la cuffia.
0: Ma come facite a supportare? No? A Gennaro D'Auria, come mi fate a sopportare?
3: Lo sopporto io.
0: Io dico, nella vita ci vuole sempre forza, coraggio, anche quando state affondando bisogna sempre mettere e tirare fuori la forza di volontà.
3: La volontà, sì.
0: O sennò chi si ferma, eh?
3: Perduto. Comunque troppo veramente, questo secondo me è un dono che avete avuto.
0: Grazie di cuore.
3: È un dono di Dio, veramente, ve lo dico di cuore.
0: Io vi ringrazio. Come vi chiamate?
3: Giuseppe.
0: Vi voglio bene. Un bacio grande da parte mia.
3: Io vi ringrazio di cuore, veramente.
0: Grazie.
3: Ma a questo momento mi commuovo.
0: Giuseppe caro, non piangete.
3: Non fa piangere.
0: No, non piangete Giuseppe. Già stiamo in una valle di lacrime qua. Vi prego, mi fate affogare qua nelle lacrime.
3: Lo so.
0: Giuseppe,
3: un po' di coraggio.
0: Giuseppe, quando mi chiami dobbiamo mettere energia positiva. Togliamo le lacrime, Giuseppe, d'accordo? Forza e coraggio. Tanti auguri, grazie Giuseppe, un abbraccio a te e tutta la tua famiglia, grazie.
3: Grazie.
0: Ciao, non piangere.
3: Che potrebbe sapere qualcosa.
0: Sì, Giuseppe.
3: C'è una persona che viene a casa mia, no?
0: Sì.
3: Non so se è sincero e
0: falso. Sì.
3: Allora, la data è...
0: Chi è morto? Scusate, chi è che avete avuto un decesso o in famiglia?
3: In famiglia è morta mia sorella.
0: Ma come è morta sta sorella vostra?
3: È bella e buona, ha avuto
0: un infarto?
3: No, è quasi un infarto, così è andata nel bagno, si è lavata, si è cambiato tutto, si è menata nel letto, non si è svegliata più.
0: Ma non la mattina,
3: mia sorella, sono 4-5 mesi
0: e dico fa. I medici che hanno detto, perché è successo questo?
3: Non lo so, i medici non hanno detto niente, non è stata portata all'ospedale perché...
0: Cioè, la... meno poverista cristiana, come è morta?
3: Come è morta ha avuto un arresto cardiaco.
0: Ha avuto un arresto cardiaco?
3: Sì. Purtroppo.
0: Infatti mi è uscita qua.
3: Purtroppo siamo nati per morire.
0: Lo so. Siamo nati nudi e moriamo con il pigiama.
3: Con il pigiama. Poi ci stanno delle persone che portano, sono diverse. Delle persone diverse.
0: Sì.
3: Che si fanno vestire. Quella là è un'altra cosa.
0: Fatemi capire, sto fatto un faccio.
3: Come?
0: Non lo so questa cosa qua. Si fanno vestire?
3: Sì.
0: Ma nella bara, voi dite?
3: No, esatto, bravo.
0: Ah, quando mettono i sicchi, ho capito. Praticamente si mettono i vestiti addosso. Io preferisco più il pigiama, onestamente, è più fresco.
3: Io preferisco il pigiama.
0: È meglio ironizzare un po', sennò caldamente è una sala mortuaria.
3: Sì,
0: e a Roppa che succede?
3: Già abbiamo pianto. Ho chiamato già una volta qua.
0: Va bene.
3: Ho chiamato una volta.
0: Questa signorina è in Ucraina?
3: No.
0: È italiana, dico?
3: No, io sono sposato.
0: No, dico questa signorina che vi viene a trovare.
3: No, è uomo.
0: Ah, è un uomo questo qua.
3: Due in parola, in privato.
0: No, in privato, siamo in diretta purtroppo, mi dispiace. Vabbè, siete un attivo e passivo, siete un figlio di Dio, non c'è niente di male.
3: Comunque, andate 028.
0: Ah, ma voi la date in privato, un attimo, io non era capito, aspettate un attimo. Allora, quando è nato? Io non avevo capito. Sì. Attendete un attimo. Ok, l'ho presa in privato, state tranquilli.
3: 78.
0: Sì, ho capito. Vabbè, statemi a sentire. Cosa? Ma questo è un vostro amico da molti anni?
3: Sì, da molto anni.
0: Ma vedo che si allontana, viene, va.
3: Va, viene, bravo.
0: Però non ci date soldi?
3: No.
0: Perché alle volte vi ho chiesto anche dei soldi, vedo.
3: Sì.
0: E non ci hai darò, perché l'amore non si paga. L'amore non è che pacchi zucchero e caffè che voi al supermercato pavate e voi portate a casa o consumate. L'amore o si fa per amore oppure i soldi non già. L'amore non si paga.
3: Io lo tratto sincero, la verità.
0: Ma voi siete una persona squisita, trattatelo con amore, trattatelo con sincerità, trattatelo con.
3: Ma come lo vedete?
0: Con bombolone, però onestamente, cioè io.
3: Come lo vedrete?
0: Io come lo vedo? Lo vedo un po' un tipo nervoso. Un tipo che quando scatta te ne capano poco spustate, chiste? Ma voi lo sapete?
3: Sì.
0: Voi siete una persona troppo buona. Andate, vi posso dare consigliate avanti con la moglie vostra. I Mish, Mish, Miao e Gatti, lasciateli stare.
3: Io tengo un'età di 75 anni.
0: Ancora per 50 in più, va bene?
3: Pure a voi, grazie. Comunque.
0: Non pensate i Mish.
3: Gennaro, comunque io vi saluto.
0: Grazie.
3: E vi ringrazio di cuore.
0: Lei è stata una persona umile, sincera e schietta. E io adoro queste persone qua.
3: Quando sento lei parlare di farmi una piangere.
0: No, no, per favore, no. Già si è allagato lo studio, no, non piangete più, vi voglio bene. O se non caccio più salvagenda, roba per sciacca. Uè, un abbraccio.
3: Vabbè, la ringrazio di cuore.
0: Io ironizzo un po' perché se non si ironizza diventa una valle lacrima. Arrivederci, grazie.
3: Grazie.
0: Arrivederci,
3: Gennaro,
0: grazie
3: ciao,
0: a voi. Ciao. No, ma di cuore. Ciao, una brava persona. Ciao, grande attivo e passivo. Ciao. Abbiamo le linee libere. 899 48 46 10.

0: Madonna, ma quanto è bella sta canzone.
1: Pronto?
0: Sì, chi è che urla?
1: Gennaro.
0: Salve, buon dì, chi è?
1: Salve.
0: Chi siete?
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: Non si è sentito, mi scusi.
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: Ciao Nello, dimmi.
1: Senti, vorrei sapere qualcosa sull'amore.
0: Va bene. Quando è nata lei?
1: 1-4-68.
0: Sì. Questa è la donna?
1: No,
0: questa
1: no.
0: È la vostra data?
1: No, la mia data.
0: Ah, sì. Scusate. Quando è nata la donna?
1: No, veramente non c'è ancora, non c'è una donna.
0: Devo sapere se in poche parole si trova una compagna, vediamo un attimo.
1: Sì.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Fa un lavoro un po' pesante lei, eh?
1: Sì.
0: Indossate anche una divisa?
1: No, la divisa no, la divisa della ditta, sì.
0: Io vedo una divisa azzurrina, bianca, qua, esce due di colori.
1: È bianca e a strisce, sì. Azzurra.
0: Perciò
1: faccio il trasportatore.
0: Perciò ho visto due colori, bianche con delle strisce, tipo pompi benzina dell'IP, una volta tipo strisciata dietro.
1: Sì, anche davanti.
0: Senti, tu troverai una compagna. Troverai una compagna e le tue cose andranno bene. Ma tu hai avuto una forte delusione, figlio mio.
1: Sì.
0: Hai pianto molto, cioè dico con il cuore hai pianto, no?
1: Con il cuore, sì.
0: Sì, sì. Perché tu lo sai.
1: 5-6 mesi fa.
0: Ma dimmi una cosa, ma questa da misicorno.
1: Perché l'ho ma misicorno, bravo.
0: Ma che sta?
1: L'ho beccato in tuo bagno con.
0: Come nel bagno? Qual è il bagno?
1: Nel bagno della mia casa.
0: E allo stesso, un coppa lavatrice questo?
1: No, un coppa lavatrice no, però in tuo bagno con una persona.
0: Gesù, che schifo! Che vergogna! Schifo. Ma come si è permessa? E chi era? Un tubista questo?
1: Veramente mandato, perché poi lo sai, affonica dalla poi, ragione si passa a torto.
0: Ma
1: poi.
0: In effetti mi vuoi spiegare, guarda, tu hai aperto la porta al bagno, sei entrato in casa, hai aperto la porta e hai trovato a tua moglie che stava insieme a un.
1: Bravo, bravo.
0: Stavo con lecca a lecca a bocca.
1: Non proprio così, però qualcosa stava facendo, perché si vedeva che stavano in una situazione che.
0: Ma che mestiere fosse sta bella persona?
1: Ma veramente non lo conoscevo proprio, non lo conosco proprio. Poi mi sono andato di casa, perché la città medica dalla ragione passo torta, così per i familiari, uno sapeva che
0: comunque che schifezza, ma che schifezza, che vuota stomaco, in danucessa, con tutto che la puzza. Ma poi, a parte che sei stata una donna irripugnante, cioè che ha fatto l'amore in ducesse proprio e ti ha messo, ti ha cornificato con un gabinetto, ma che sei scema sta femmina?
1: Sì, la troverò qualcun altro, perché ormai ha chiuso proprio con me.
0: No, ma tu hai capito, è uno schifo. È uno schifo totale.
1: Ma poi me ne sono andato.
0: Ma stava piegata lei? In che forma stava? Stava piegata?
1: Quando io poi sono entrato, poi si sono spostati, però si vedeva che c'era già la gonna un po' alzata, si vedeva che stai nascendo qualcosa.
0: Insomma, stavano.
1: Cioè, sono negato pure, ma come tu stai giù in un bagno, che ti vuoi negare?
0: Ma è normale, secondo me stai suonando la chitarra, Kill. No,
1: poi me ne sono andato, perché ci sono in medica, ma va, perché poi non lo sai com'è.
0: Ma stavo suonando la chitarra.
1: Io papi già una mazza ce la sono ancora a tutte e due, però ci sto che fa, però
0: no,
1: come una corona.
0: Mezzo una puttana, scusa, non vale la pena proprio. Stammi a sentire, tu troverai una brava donna che ti farà i gattoi patana, mangerai benissimo, una grande cuoca questa che vedo qua, è una ragazza eccezionale. Vai avanti, non penso più a quella scimanfru. Hai capito?
1: Vabbè, grazie.
0: Penso a ciao, auguri.
1: Grazie.
0: Sti bagni sembra andare subito, sti bagni sembra andare subito. È una cosa esagerata. Signori, basta con i bagni! Io vado in privato, signori. Vado in privato all'899-48-46-10. Non ce la faccio più. A Roma gira e mi voto, trovo sempre gabinetto, bagni. Non ce la faccio proprio più. Basta con questi bagni, mi darò tutto bidet.

0: Allora, io purtroppo devo lasciarvi, ultima chiamata per il momento, e poi ritorno subito perché devo andare in privato, ci sono migliaia di chiamate che mi attendono e quindi non voglio far aspettare la gente, perché voi siete il cuore mio. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Pascalino, tu che vuoi da me?
1: Sei un grande, Gennaro, ti seguo da oltre 10 anni.
0: E chi ti ha fatto fa per 10 anni e mi senti a me? Non ti hai esaurito ancora?
1: No, Gennaro, ma quando mai? Io ti seguivo la sera quando stavi su Video Italia, mi ricordo.
0: Come ti chiami tu?
1: Pasquale.
0: Pasqualina, stammi a sentire, io ti ringrazio tanto per le belle parole che hai speso. Spero che vi piace sempre stare con Gennaro D'Auria.
1: Ma tu sei simpaticissimo, Gennaro. A parte che comunque.
0: Noi vengo all'attrazione, libera.
1: No, ma tu sei anche un po' maestro di vita, cioè ci dai degli insegnamenti alla fine che
0: figlio
1: poi sono
0: mio.
1: Utili nella vita.
0: Grazie, sei molto caro di cuore. Io
1: Ciro sta con te, Ciro.
0: No, io faccio delle improvvisate, Ciro lo sa, l'ho avvisato che facevo delle improvvisate. Salutiamo tra shop.
1: Salutami Ciro, no, Titti
0: no.
1: E tutti.
0: No, fallo, i saluti perché già l'ho salutato prima e lo risalutiamo ancora. Un bacio a Ciro Ascione, la troupe degli acchiappafantasmi tra shopoli.it.com.
1: Andate grande, a visitare Tra Shopoli, Gemma grande.
0: Oui, un abbraccio di cuore, grazie Pasquale,
1: ciao,
0: per gli auguri.
1: Ciao.
0: Grazie, ciao. Ciao. Allora, signori, io vado in privato, però metto fuori posto il telefono. Ok, fuori posto. Allora, signori, io vado in privato, 899 48 46 10, signori miei, eh? Questa è una grande canzone che Gennaro D'Auria gli piace. Chiamatemi all'899 48 46 10, vi aspetto in privato. Anche per le zone di Contursi, Valva, Colliano, Calabritto, Senerchia e Mater Domini, anche per le zone, insomma, chiamate, fatevi se Valva, dove state? Oliveto Citra, forza! 899 48 46 10 in privato, 899 48 46 10 in privato, Gennaro D'Auria.

48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Forza e coraggio. Ricordatevi che c'è anche la dottoressa Giovanna dei numeri del gioco. Allora, se volete parlare con la dottoressa, dovete fare l'899 48 46 10. Come fa quella Piezzi disgraziata ad azzeccare quegli ambi? Io non lo so, io non credo a chi dà i numeri all'otto, non ci credo. Ma che ella veramente ha fatto pigliare 3-4 volte? Ma come fa? Non lo so. Se volete i numeri da giocare per stasera, per sabato, per giovedì, per venerdì, non mi ricorda, io non sono proprio interessato al gioco. C'è la dottoressa che prepara degli ambi, diciamolo, alle volte azzecca, più di una volta azzeccato, e facciamoci gli auguri alla dottoressa. 899 48 46 10, 899 48 46 10, anche per i numeretti, però non ve li darò io, perché io, per carità, non sono un ottologo. La dottoressa è bravissima in queste cose, ma io no. Se volete i numeri da gioco, chiamate anche alla dottoressa, perché è molto brava.

poi sono delle combinazioni, no? Sono delle combinazioni. Una cosa importante che vi devo dire: andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it, oppure, anzi, il più bel sito è questo qua, www.radiocamaldolisterio.it. Ripeto, www.radiocamaldolisterio.it.

0: Abbiamo quest'altra telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
1: Con Gennaro.
0: Ciao Gennari, purtroppo mi sembra roba pesante, no?
1: Roba buona, sì.
0: Meno male, eh? Da che zona mi chiami?
1: Centro Storico.
0: Uah, bella, Napoli mia, si sembra tu, si sembra tu. Ma sai la canzone, no?
1: Sì.
0: Ma che bella canzone, prima ci stiva a Napoli, mamma. Allora, quando sei nato?
1: 16880.
0: Ma no, lì c'è nata volta 16?
1: 16880.
0: Sei un leoncino.
1: Esatto.
0: Allora, rimma su leoncino come sta combinata. Rimma che sta succedendo. Allora, vediamo un po'. Il muratore fai?
1: Sì.
0: In un periodo un po' fermo. Periodo sì, lento di guadagno. Però non piangere per chi... Dico, no, nel senso... Non piangere di cuore perché ci stanno delle belle cose per te. Vedo dei cambiamenti che avverranno in futuro. Rosa chi è?
1: Rosa, mia sorella.
0: La vedo. Dagli un bacio da parte mia, una bravissima sorella.
1: Sì, la so.
0: Senti, le tue cose andranno a migliorare. Ci saranno dei cambiamenti molto favorevoli. E aspettando poco. Però ti posso dire che il 2002 avanti, capiscimi,
1: sì,
0: andrai molto bene.
1: Va bene.
0: Pure il 2013 e 14 andrai bene.
1: Vabbè.
0: Mi escono bene. Vai tranquillo, figlio mio. Auguri.
1: Grazie,
0: Gennaro. Allora, il profumo dell'amore, eh? Molto bella sta canzone. Allora, signori, abbiamo almeno per il momento io me ne vado in privato. Vi prego, se volete un consulto, seguitemi in privato. Vado in privato.

0: abbiamo quest'altra, filtriamo quest'altra diretta. Pronto?
1: Oui, Gennaro.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Allora, caro, dimmi.
1: No, e ti dicevo...
0: Tu come ti chiami?
1: Luigi.
0: Luigi, dammi la tua data di nascita.
1: Te la posso dare in privato?
0: Sì, un attimino solo. Allora, vai. Sì. D'accordo. Allora, vediamo un po' le carte qua che mi dicono. Vediamo un po'. La... Allora.
1: Come... Speriamo cose buone.
0: Sì, sì, un attimo su.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma quando ti hai tolto l'ernia?
1: 2009.
0: Ma ti porta disturbi, qualcosa?
1: Sì, purtroppo sì.
0: Che disturbi ti porta attualmente?
1: Non posso sollevare più di un certo peso.
0: E infatti fermo anche un po' il lavoro. Vedo un rallentamento nel lavoro. Senti, per te ci saranno buoni cambiamenti, positivi.
1: Ma...
0: vedo un signore di sesso maschile, mi esce un uomo qua che ti darà una mano.
1: Ti volevo domandare una cosa.
0: Sì, sì, no? Sto qua, dimmi.
1: Ma sempre a Napoli o...
0: No, fuori, vedo... Allora, quando io dico vedo uno spostamento, non vuol dire che tu devi andare in Svizzera. Può essere pure Caserta. Se stai a Napoli, Caserta, come può essere qua a Roma.
1: Sì.
0: Vedo uno spostamento e un uomo che ti aiuterà. Cosa c'entra? Vedo che una richiesta, una... hai mandato qualche curriculum, qualcosa in passato?
1: A migliaia.
0: Perché vedo, ragazzo mio, ti dico una cosa, che per te le cose andranno bene. Ci vorrà un po' di tempo, ma andranno bene.
1: Non ti chiedo il tempo perché so che non ti... No, può...
0: ma perché non dirvelo? Perché non dirvelo? Ti abbraccio, auguri.
1: Grazie, grazie,
0: auguri.
1: Ciao,
0: vado in privato all'899 48 46 10. No!

tipo consulto di cartomanzia, eseguito da Gennaro D'Auria, 899 48 46 10. Signori, oggi è meglio sapere quello che accade, praticamente, quello che accade nella vostra vita, perché i tempi purtroppo sono maturi e ci sono tante insidie, tante situazioni che purtroppo rendono infelice l'essere umano, tra una dei quali sono i soldi, purtroppo è così. Oggi tutti quanti rincorrono i soldi, e quanti questi finiscono, ecco, e allora se dovete, dovete appunto aprire un'impresa, dovete aprire, non lo so, un'attività commerciale, vediamo le carte cosa dicono prima di investire. 899 48 46 10, io vado in privato.

899 48 46 10 899 48 46 10 per avere un consulto da Gennaro D'Auria. Tutto quello che volete sapere, io sono pronto qui ad aprire le carte e vedere cosa succede realmente sulla vostra vita. Non rimandate a domani quello che potreste sapere oggi. 899 48 46 10. Carissimi ascoltatori, io saluto Gerardo della macelleria Carne Paesana, la romantica, la signora Assunta che è all'interno, che fa delle pizze eccezionali. Saluto a tutti gli amici che mi ascoltano, casa di Mary, che è una donna eccezionale. Ogni domenica c'è pranzo, un pranzo eccezionale a casa di Mary a Colliano. Signori, 899 48 46 10, un bacio, vado in privato. Carissimi ascoltatori, benvenuti. 899 48 46 10 Arte Divinatorio, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase, naturalmente su Radio Camaldoli Listerio. In questo momento potete partecipare tutti quanti chiamando all'899 48 46 10. Naturalmente questa è una radio appunto che parla molto di parapsicologia e soprattutto della divinazione. Allora, il radioracconto sarà trasmesso in un'altra edizione. Questa è un'edizione un po' particolare. Voglio salutare Ciroscione, Titti, poi l'amico qua presente Fausto, Luigi, poi ancora Chris, Marcello. Quindi, signori, siamo in compagnia di tanti amici e Titti soprattutto, per carità. Allora, signori cari, 899 48 46 10, fra

59 48 46 10. Siamo in diretta, naturalmente, qualsiasi persona che vuole chiamare può in questo momento telefonarci. 899 48 46 10, 899 48 46 10.

Allora, in questo momento le linee sono libere, sentite? Ok, senza filtro. 899 48 46 10.

siccome oggi do la possibilità a tutti quanti voi che potete partecipare a questa trasmissione della divinazione, bisogna comporre questo numero 899 48 46 10 per sapere il vostro

abbiamo la prima telefonata della serata. Pronto? No, caduta la linea. Forza, signori, amici ascoltatori, appunto 899 48 46 10. Vai, Salvatore.

0: Allora, carissimi ascoltatori, andiamo con il radioracconto, che secondo me sarà una cosa molto migliore. Allora, in quella casa, appunto, che praticamente molto particolare, che cosa succedeva? Siccome c'era una persona che praticamente, come noi ben tutti quanti sappiamo le versioni, le edizioni passate, che cosa accadde? Allora, noi andiamo avanti con il nostro radioracconto. Però c'è una telefonata, vediamo un po'. Pronto?
1: Pronto, buonasera, sono Ciro.
0: Ciao, da dove chiamate?
1: San Giorgio.
0: Allora, Ciro, quanto sei nato?
1: 6568.
0: 68? Sì. Benissimo, vediamo un pochettino. Io ti faccio una leggenza, d'accordo?
1: Sì.
0: Che vuoi sapere, sull'amore oppure su altre situazioni?
1: Lavoro.
0: Lavoro, va bene. Vediamo un pochettino, adesso mi concentrerò. Io vedo un firmo lavorativo per te,
1: sì.
0: Un firmo totale.
1: Sì.
0: Da che parte mi chiami tu precisamente?
1: San Giorgio Cremano.
0: Sì, vedo un firmo totale, vedo anche questo nome Pasquale, chi è che lavora con te?
1: No, è mio cugino.
0: È tuo cugino. Vedo anche dei servizi, perché mi sto concentrando al massimo, di pulizia. Hai avuto qualche problema, diciamo, a livello, perché vedo un fermo, un blocco proprio totale a livello soprattutto di lavoro. Vedo un fermo e poi vedo anche chi è che lavora in un certo tal modo, praticamente in un vediamo un po', mi concentrerò un pochettino. Metalmeccanico.
1: Sì, sono io il metalmeccanico.
0: Infatti mi sto concentrando e riesco a vedere questa cosa. Anna, chi è questa Anna che mi esce fuori?
1: È mia moglie.
0: La vedo. Tu l'hai chiamata puttana a tua moglie, per quale motivo?
1: No, mai.
0: No, figlio mio, tu ti sei ingazzato con lei a causa del lavoro. Ma vaffanculo, cioè...
1: Portarsi,
0: è successo? Cioè... Tu mi devi dare una smentita, è successo o no?
1: Però no, quella parola che hai detto prima.
0: Ah beh, zoccola, puttana,
1: no,
0: la cosa...
1: No,
0: ma io lo vedo qua, figlio mio.
1: Tu
0: l'hai mandata a fanculo, eh?
1: Sì.
0: Ma è vero oppure no? Scusa, ricorda bene, perché per me è un fatto di... cioè io tutto quello che dico mi assumo...
1: No,
0: ma lo stai dicendo per farmi contento?
1: No, perché...
0: E perché lo volevi nascondere quando io ti ho detto che a tua moglie l'hai chiamata zoccola?
1: No, non l'ho chiamata così, ti ripeto.
0: Come l'hai chiamata?
1: Vaffanculo, queste cose qua.
0: Ma certamente tu sei uscito un po' fuori dalla testa, perché addirittura una volta ci battesti le mani sul tavolo e hai rotto un bicchiere proprio nel lavandino, hai buttato. Talmente che l'hai buttato con violenza, si è rotto pure il marmetto. Allora, so che le puttane certamente ne ha già chiamati a tuo moglie.
1: No, va bene.
0: No, va male.
1: Lo so che va male.
0: Tu lavorerai e andrai molto a migliorare. Questo succederà da marzo in poi.
1: Io ho fatto una domanda, ma tu vedi che vado fuori?
0: Io vedo uno spostamento, però vedo anche dei binari. Non ho capito sto fatto dei motori dei treni. Questa è una cosa che mi dovresti spiegare tu. Io vedo un amico omosessuale tuo che ti aiuterà tantissimo. Tu già ci hai parlato con questo amico?
1: Sì, però non so la sua omosessualità.
0: Non ho capito.
1: Non la so la sua omosessualità.
0: Vabbè, non te l'ha detto. Lui è sposato?
1: Io non lo so, perché ho parlato solo per telefono, Gennà.
0: Ah, ecco, non sai, quindi...
1: No, non lo conosco da...
0: Tu lavorerai e andrai molto bene, però ti dico una cosa.
1: Sì.
0: Questa è una persona omosessuale.
1: Sì, sì.
0: E tu questo, qualcuno già ti ha detto qualcosa comunque di questa
1: storia? Sì, uno che lavora, sì, già mi ha detto qualcosa, però non conosco di persona.
0: Vabbè, questo omosessuale ti aiuterà e tu lavorerai. Tanti auguri!
1: Grazie, Gennaro.
0: Abbiamo tutte le linee libere, ossigeno, Salvatore, ossigeno. Noi non abbiamo... Ecco qua. Chiamate all'899 48 46 10.

0: oggi vogliamo regalare appunto dei consulti, diciamo, in modo anche per augurarci naturalmente quest'anno 2011, 2012, 2013. Lo devo dire perché le mie dirette sono rare, quindi stasera dobbiamo ringraziare Ciraccione, Titti, Fausto, Marcello e naturalmente il grande Chris. A tutti che veramente hanno fatto tanto. Allora andiamo prossimamente con la prossima diretta, vediamo un po' chi è che ci chiama. Pronto? Guardate, io schiaccio un pulsante, potete dire tutto.
1: Pronto?
0: Buonasera, salve, buongiorno, dica.
1: Buongiorno, buonasera, sono Stefano. La volevo salutare.
0: Fammi ridere un po' pure a me, eh? fammi ridere un pochettino, Stefano.
1: Allora, che devo dire? Da dove chiami? La volevo salutare perché che mi piace molto la sua trasmissione.
0: Sì.
1: Mi sento un po' con l'eco però.
0: Da dove è normale? Se diciamo è normale perché tu c'hai la radio alzata.
1: Sì.
0: Allora, da dove chiami? Noi ci
1: siamo. Da Pomigliano.
0: Pomigliano? D'Arco.
1: D'Arco, Pomigliano.
0: Allora, che vuoi sapere da me? Sei fortunato stasera?
1: Se sono fortunato in amore.
0: Certo, quando sei nato precisamente? Quando sei fortunato?
1: 16 ottobre 77.
0: 16 ottobre
1: 77.
0: 77. 16 ottobre
1: 77.
0: Va bene, ho capito. Non lo ripeto. Cioè, l'hai detto così in modo proprio. Sei un tipo molto particolare, un po' frufru, eh? Sai perché? Perché c'hai un amore verso una ragazza che sta vicino a te, anche un amico tuo, e vedo, soprattutto adesso mi concentro. Ah, è bravo. Dimmi una cosa, mi ascolti?
1: Sì.
0: Ma tu hai avuto qualche bruciore al culetto del culo? Dimmi la verità però, eh. Hai avuto quando, perché vedo come un bruciore al culetto tuo, questo l'hai avuto?
1: Un poco vergogna però sì.
0: No, devi giurarlo su Dio universale che hai avuto il bruciore in culo.
1: Sì è vero.
0: Ti brucia ancora?
1: No, è passato un'ora fa tipo, però.
0: Come? No, fai una persona seria perché qua non è niente preparato. Noi ci conosciamo?
1: No, no.
0: Fate una bella sciacquata sotto, figlio mio. Un po' nel tuo water, magari schiaccia il doppio scarico. Ti dico una cosa, tu non devi sorridere perché queste sono. Senti, ma la gente che ascolta, no? Si crede che noi ci conosciamo? Noi ci conosciamo?
1: No.
0: E allora perché sorridi?
1: Sono emozionato.
0: Ma il bruciore del culo ce l'hai però. Speriamo che non ti escono le emorroidi. La tua ragazza che sta vicino a te, che sta dicendo? Me la passi un attimo per favore. La verità fa male, la verità fa molto male. Telefonate a Bizziffa. Pronto? Vuoi annunciare? Buonasera, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Maroni, che guai, ma chi mi ha fatta fa Ciraccione? Ciraccione, Trasciopolis.
2: Buongiorno,
0: un attimo solo. Buongiorno. Allora, volevo sapere un attimo una cosa. Io per fare contento a Ciraccione, a Titti e tutta la banda degli acchiappafantasmi, Chris, Fausto e Marcello, questa sera mi hanno condannato qua giù alla radio. Povero Mico.
2: Posso?
0: Allora, lei è felice di parlare con me?
2: Sicuramente.
0: No? Allora,
2: sì, sono
0: mi dica.
2: Felice. Allora, vorrei sapere sulla mia vita.
0: Allora, apriamo. Padre, Figliolo e Spirito Santo, apriamo sulla vita. Allora, mi serve un giravite per aprire sta vita, perché la sua data, quando è nata?
2: Il 19-08-81.
0: 19-08-81. 81. 19-08-81. Allora, cominciamo dall'inizio della storia. Un attimo solo che mi devo concentrare.
2: Sì.
0: Tu hai avuto una brutta batosta in famiglia? Hai avuto una brutta batosta in famiglia?
2: No.
0: Come no?
2: Quale famiglia?
0: La tua, tesoro. Chi sta? Chi ha avuto?
2: Ah, mio marito.
0: Chi sta in carcere?
2: In carcere?
0: Io vedo la legge qua.
2: Nessuno.
0: No, tesoro, tu c'hai un cugino drogato, amore mio. Tu tante cose non le sai, secondo me, eh? Tu c'hai una persona di famiglia che abusa o di droga o di alcol. E vedo che tu sei molto infelice, però tu ti sei innamorata fortemente di una persona che ami tantissimo. Questa persona ti vuole anche lui molto bene, però vedo un distacco fra tutte e due. Che cosa è successo?
2: Ci siamo allontanati, io sono sposata comunque.
0: Lo so, ma non vuol dire che non hai fatto la troia con quell'altro. Scusami se te lo dico chiaramente, perché tu a questa persona l'hai tradito totalmente. L'hai tradito, figlia mia. È un
2: allora, Gennaro,
0: un sentimento?
2: Un attimo. No, hai cambiato le carte.
0: Perché io vedo che tu hai avuto un rapporto con un'altra persona. No. A parte questa persona, in passato...
2: No.
0: Stai sbagliando
2: allora.
0: Sì?
2: Perché io ti sto chiamando per un problema mio, che sono stata tradita, ma io non ho mai tradito.
0: Figlia mia, ascoltami un attimo. Con Antonio non ci sono stati, chiaramente con Antonio io non ci sono stato. Perché
2: no.
0: Vedo una persona di nome Antonio, una persona che tu hai conosciuto in passato. Ma ti dico anche un'altra cosa, proprio per farti ricordare, perché questa è una cosa che risale al minimo 7-8 anni fa. È una cosa vecchia quella che tu hai passato, perché tu amavi molto una persona. A parte che tu sei stata tradita, su questo non c'è dubbio, perché io ho visto un tradimento, però tu hai avuto una forte simpatia per questa persona e anche un rapporto in passato, parlo del tuo lontano passato, 7-8 anni fa. Poi ti dico una cosa, chi ci sta? Mamma vicino a te?
2: No.
0: E chi è questa persona che sta vicino a te?
2: Mia zia.
0: Io vedo una donna con i capelli rosa. Chi è, scusami?
2: Mia cognata.
0: La vedo. È un po' cattivella?
2: Sì.
0: Lo so. E ti voglio dire una cosa. Chi ha avuto problemi di legge? Ripeto questa domanda. Una persona di famiglia che ha avuto problemi di legge, perché io la vedo qua.
2: Sì.
0: E sicuramente non mi sbaglio.
2: Mio padre.
0: Che l'hanno arrestato?
2: No.
0: E che cosa ha avuto?
2: Sta in problemi, ma niente di che.
0: Ma ha fatto evasione fiscale? Che ha fatto?
2: No, tipo, ma niente di che.
0: Io vedo la finanza che è venuta a casa tua. Vabbè, andiamo oltre. No, ma
2: vediamo il matrimonio, parliamo del matrimonio.
0: Vuoi cagnare discorso, figlia mia. Ma è venuta la finanza oppure no?
2: No.
0: E allora perché tuo padre c'ha questo problema? Non lo sai. Allora, Mrajai. Non servo come veggente.
2: Perché?
0: Perché mi sono concentrato.
2: Perché non mi sono interessato, perché è una cosa futile, non è...
0: Io vedo un avvocato, vedo un problema di legge per un fatto di soldi.
2: Sì.
0: Revisor d'address, che ha fatto su parte tua?
2: No.
0: E allora che cos'era?
2: Non lo so.
0: Se non sei tu, figlia mia, io vedo...
2: Vabbè, me non ho chiamato per questo problema.
0: Vabbè, ma i carabinieri però io ha già visto, figlia mia. Ma non parla.
2: Ma in passato, non adesso.
0: È in passato, ma ha avuto un problema di evasione fiscale oppure no?
2: Sì.
0: Allora, da me cosa vuoi sapere? Se torni con tuo marito?
2: Io già sono tornato con mio marito.
0: E allora che vuoi sapere? Perché
2: io dalla data di mio marito.
0: Da me cosa vuoi sapere?
2: Sul mio matrimonio.
0: Se andrà avanti?
2: Sì.
0: Quando è nato tuo marito?
2: 24/06/82.
0: Tu non l'ami più, figlia mia. Tu non ami più tuo marito. Mi sto sbagliando?
2: E perché non l'amo più?
0: È perché te ne ha fatte troppo.
2: rimpiano
0: poco.
2: Che vuoi fare? E comunque lo fa ancora.
0: Ma figlia mia, tu che vivi con tuo marito non lo sai se lo... L'ha fatta e te non te è scesa sta pastiglia.
2: Giusto.
0: E perciò vuoi tradire. Allora io ho letto il pensiero nella tua mente, perché tu glielo volevi far pagare appunto a tuo marito per quello che ti ha fatto. Tu metti lo stesso scannetto di tuo marito?
2: No, non esiste proprio.
0: Meno male, una persona intelligente. Mamma.
2: Non esiste.
0: Meno male. Senti, tuo marito si pente di tutto quello che ha fatto e vuole riconquistare te. Tu che vuoi fare? Non ci metti al fuoco pure breve. Che vuoi fare?
2: No, vedremo.
0: io ti lascio appunto a pensare quelle che vuoi fare. Auguri, buonasera. Allora, la cosa più brutta, sapete qual è? Vuoi andare ossigeno? Mi serve un po' di ossigeno. No, perché prulo una segreta che cae qua, guardate signori. Chiedo scusa, buonasera.
3: Buonasera, Gennaro.
0: Signore, chi è la papessa? Signora, scusatemi.
3: Dunque, io molto...
0: No, voglio dire una cosa. Sì, voi sì. Prima di passarvi in diretta avete parlato con qualche collaboratore o avete parlato nel momento che avete formulato il numero?
3: No,
0: avete parlato
3: ho direttamente? Ho parlato nel momento in cui ho formulato il numero.
0: Va bene, amore mio. E questa è una conferma che Prulona diventa una provola affumicata. Allora, sì. Andiamo avanti e parliamo.
3: Allora, io molti hanno parlato di te e io
0: chi
3: non
0: ha parlato
3: credo.
0: Di me? Sentiamo.
3: Molti amici.
0: Ah, molto bene.
3: E hanno parlato bene di te, però io non ci credo.
0: Caro Ruba, ma niente a nessuno.
3: Ecco. E noi allora
0: facciamo
3: mi devi...
0: studio privato, lo voglio specificare. Non prendiamo soldi. L'unica cosa, prendiamo che la percentuale la coppa telefonata. E questo, signori miei, mi va sembra bene. Anche doveroso.
3: E certo. Allora. E allora, che cosa ti serve? La mia data di nascita.
0: La vedova chi è?
3: La vedova.
0: Vedo un'amica vostra vedova. Lei quando è nata?
3: Io sono nata il 24 dicembre del 70.
0: Un capricorno.
3: Domani però... è il mio compleanno.
0: Ah, facciamo un applauso alla signora, tutti quanti. Auguri signora, auguri grazie, da tutta la staff di Radio Camaldo Listerio, che veramente vi vuole bene.
3: Grazie.
0: Allora signora, qual è la domanda?
3: Allora io, poiché io ho telefonato perché volevo capire bene di persona come mai
0: certo.
3: Tante persone credevano in te, certo. Allora ho voluto chiamare anche io.
0: Signora,
3: io vorrei un bel regalo per domani, che è il mio compleanno e la mia e la
0: signora,
3: vigilia di Natale.
0: Io vi faccio tanti auguri già, è un bel regalo.
3: Sì.
0: Tanti auguri veramente.
3: Certo,
0: abbiamo
3: ma...
0: fatto un applauso per voi che lo meritate anche
3: grazie.
0: Se non ci conosciamo.
3: E secondo te che cosa mi porterà Babbo Natale?
0: Signora, io credo molto nella colomba.
3: Non nella credo, colomba?
0: Non credo, io in Babbo Natale non ci credo perché sono tutto babba.
3: Ecco,
0: allora, io
3: bravo.
0: Credo molto nella colomba. Vola, colomba, bianca vola.
3: La colomba della pace.
0: Certo, signora.
3: Certo.
0: No?
3: Allora, quindi io avrò tanta pace.
0: Grazie.
3: Lei è vero, è questo quello che avrò domani?
0: Signora, lei ha sofferto molto nella sua vita, è inutile che ci prendiamo per i fantelli, ha sofferto molto. E io credo che adesso la pace lei già ce l'ha.
3: Ah, già ce l'ho.
0: Ha raggiunto la pace, sì.
3: Ho raggiunto la pace interiore.
0: Dopo tanto tempo che lei psicologicamente non è stata bene, o mi sto sbagliando?
3: No, non ti stai sbagliando.
0: Lei ha fatto un percorso molto bello e questo mi fa molto piacere perché... Le persone che soffrono nella vita hanno bisogno di un medico e lei è una persona eccezionale.
3: E quindi il mio medico chi sarebbe?
0: È lei.
3: Ah, perfetto, ha ragione.
0: No,
3: allora mi devo ricredere.
0: Sembra

Sappiamone una, ma 60 bottiglie di Don Perignon per festeggiare sulla Playa del Sol tutta la notte. Esagerato? No, no, sono presenti tutte le regine della disco dance. Brindiamo con le Miss Hit Dance, anche quella premiata dal Giglio d'Oro. Balliamo senza sosta e a mezzanotte il bacio. Sì, il grande bacio della mezzanotte è tutto per un party speciale, come quello che solo RCS Network sa organizzare. Un cin cin speciale, come

Non Stop Music Hit Dance, la musica che fa muovere solo su RCS Network. Music and Fun.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
1: Sono le 18 e un minuto.
0: Tra poco l'edicola di Studio Aperto, edizione pomeridiana.
2: Buonasera dalla redazione.
3: L'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, 48 anni, è ricoverato in gravi condizioni a Cuba, dove si trovava per realizzare un reportage. Sarà trasferito a La Habana da Santa Clara, dove era ricoverato per un forte mal di testa e un malore. Il ministro degli esteri Antonio Tajani è in collegamento con l'ambasciata italiana a Cuba. Prego per la sua salute, ha detto. Il Movimento 5 Stelle segue la vicenda con grande apprensione e profonda preoccupazione, così in un comunicato.
2: Non era un incidente domestico né un malore, ma un omicidio. La procura di Torre Annunziata, dopo una serie di accertamenti nella notte, ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato ieri pomeriggio in un'abitazione di Gragnano, a sud di Napoli. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna, verosimilmente affetta da problemi psichici, avrebbe tagliato il tubo del gas nell'abitazione materna nel tentativo di appiccare un incendio. Le fiamme generate dalla fuga di gas avrebbero investito e ucciso la 75.
3: La maggior parte degli edifici comunali chiusa lunedì a Cremona, dopo il nubifragio di ieri che ha colpito la città con grandine e raffiche di vento fino a 90 km orari. Lo ha annunciato sui social il sindaco Virgilio, che ha disposto anche la chiusura dei parchi per verificare la situazione degli alberi. La tromba d'aria ne ha fatti cadere migliaia. La regione chiederà lo stato di emergenza. Palazzo Chigi, la premier Meloni, segue con attenzione la situazione.
2: L'autorità per la gestione delle emergenze nepalese ha aggiornato nuovamente il bilancio delle vittime accertate dell'alluvione. Ora 675 morti, ai quali vanno aggiunti 7 morti in Tibet comunicati dalle autorità cinesi. Oltre 3.000 persone risultano ancora disperse, 2.426 solo sul versante nepalese.
3: È morto a 92 anni a Modena il grande fotografo Franco Fontana. Le sue opere sono conservate in oltre 50 musei di tutto il mondo. Nel corso della sua vita ha esposto le sue immagini in più di 400 mostre. Gli sono stati dedicati 70 libri e ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti internazionali. Maestro del colore, ha collaborato con riviste nazionali ed estere e firmato molte campagne pubblicitarie.
2: Lo sport in chiusura è il calcio. Dopo la vittoria del Milan ieri sul Venezia, continua la seconda giornata di Serie A. Dalle 18:30 in campo Monza Udinese, Sassuolo Torino e Fiorentina Frosinone. Alle 20:45 sarà il turno della Juventus, impegnata contro il Parma. Per la MotoGP, Marc Marquez domina la sprint race di Aragon. Lo spagnolo, scattato secondo, si è messo in testa dal primo giro e ha dettato il ritmo. Sul podio anche suo fratello Alex e Bezzecchi. Quarto Acosta, poi Martin e Aldeguer. Undicesimo Bagnaia. Domani la gara lunga.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
4: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, stabile e in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi con più nubi su quelle centro-orientali. Temperature stabili, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e generalmente soleggiato su tutte le regioni, con poche nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime comprese tra 31 e 35 gradi. A sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, a tratti offuscato dal alcune sottili velature in transito sulle regioni ioniche. Temperature pressoché stabili, massime comprese tra 35 e 40 gradi.
5: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Story, RCS Store. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

0: Oh Roby, guarda, stiamo sorvolando l'Africa orientale.
1: Kito, dai, tiriamo giù la mongolfiera, scendiamo di quota.
0: Eccoci a terra. Che deserto.
1: Siamo in Kenya. Pensa, la terra in cui tanti

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Ultimi scampoli d'estate per Luca Argentero e Cristina Marino, che dopo la bellissima foto al mare con la quale hanno annunciato la terza gravidanza, si concedono ancora qualche giorno di relax. Ma il prossimo futuro incombe e l'attore ha già chiarito il da farsi. Amore, dobbiamo cambiare la macchina, perché davanti al romanticismo di un nuovo figlio, prima o poi arriva sempre il momento in cui bisogna fare i conti con la capienza del bagagliaio. Ottimismo ritrovato dunque dopo le polemiche da parte della coppia, che ha accusato la stampa di averli anticipati pubblicando le foto del pancino in copertina. Della serie, anche nel mondo del gossip può succedere che qualcuno ti rovini la sorpresa. Per Michelle Hunziker e Giulio Berruti, questa è invece ufficialmente l'estate della passione. La coppia, ormai insieme da diversi mesi, ha condiviso diversi momenti delle vacanze e della prima estate da fidanzatini ufficiali. A Ferragosto poi è arrivata anche una nuova foto, ma con una particolarità: Michelle ha disattivato i commenti, una scelta che ha fatto scattare subito la curiosità del popolo del web. I due sembrano comunque godersi tranquillamente la loro storia, lontani dal rumore dei social. E forse il vero lusso dell'estate è proprio questo: stare mano nella mano a guardare il tramonto senza leggere almeno 3.000 opinioni. Al contrario di Chiara Ferragni e José Hernández, che hanno appena festeggiato 7 mesi d'amore, naturalmente online, l'imprenditrice digitale ha raccolto un lungo carosello fotografico tra viaggi e grandi emozioni dalla Colombia fino al Perù. Altro che album di famiglia, qui siamo davanti a un vero e proprio tour internazionale. E proprio durante l'ultima vacanza sono scattate alcune indiscrezioni sulla possibilità di una gravidanza. Ma per ora non c'è alcuna conferma di qualche possibile cicogna in volo. In business class, infatti, ci sono solo la Ferragni e la sua dolce metà. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Notti incandescenti tra i grandi falò sulla Playa del Sol. Baila, baila toda noche fino all'alba con Hit Dance e tutte le classifiche cubane e sudamericane per trasportarti in un mondo immerso in un ritmo che non molla mai. RCS Network, baila sempre con te. Alla console Peter Pan DJ.

Sono Peter Pan, il tuo master disc jockey, DJ. Ti ricordo che la grande protagonista della tua vita è la musica, ma non una musica qualsiasi, la musica di RCS Network. Qui c'è il tuo ritmo vitale, Hit Dance. Scoprilo anche su RCS Napoli e tra le perle colte nelle migliori discoteche brasiliane e sudafricane. Tutte le classifiche universali suonano nella nostra Maxi Radio, unite da un filo conduttore, Dance Hit, mixato da Master Joe e Peter Pan DJ. Bailando e sognando.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembiate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Inizia tra poco il Grand Prix di Disco Bar. Tutte le stelle più belle suonano solo su RCS Network. KC and the Sunshine Band, More More More, Andrea True Connection, Disco Best, The Rich Family, Trump, Disco Inferno, e poi Barry White, Village People, Baciotti, Black Jack, Luna de Miel e tante tante altre stelle per sempre splendenti, da un'idea di Peter Pan DJ. Tra poco inizia il disco.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network
1: sono le 19.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Alessandro Di Battista è stato ricoverato nella serata di venerdì 28 agosto a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. Il giornalista e scrittore, ex deputato del Movimento 5 Stelle, si trovava nell'isola per realizzare un reportage ed è arrivato in ospedale in gravi condizioni. Fonti informate hanno riferito all'ANSA che l'ex deputato italiano sarà trasferito in ambulanza a L'Avana. Da Palazzo Chigi fanno sapere che, qualora le condizioni di Di Battista lo dovessero permettere, sarà rimpatriato in Italia.
2: La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato ieri nell'abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli. La misura precautelare è stata emessa al termine dell'interrogatorio della figlia, convivente della 75enne, durante il quale sono emersi gravi indizi di colpevolezza. Dalle prime indagini dei carabinieri è emerso che la figlia, verosimilmente affetta da problemi psichici, abbia cercato di dare fuoco alla casa materna dopo aver tagliato il tubo del gas, generando un principio di incendio che avrebbe investito e ucciso la madre.
3: Sono oltre 670 le vittime del nuovo catastrofico bollettino fornito dalle autorità nepalesi. I feriti sono oltre 2.300, 3.000 i dispersi. L'esercito locale ha tratto in salvo 350 lavoratori e residenti rimasti intrappolati nel tunnel dell'Upper Trishul Hydropower Project nel distretto di Rasuwa, colpito dalla piena del fiume Buketoshi. Atterrati a Bergamo Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti rimasti bloccati a causa delle violente alluvioni.
2: È morto a Modena a 92 anni Franco Fontana, tra i grandi maestri della fotografia del Novecento e innovatore del colore. Autodidatta, ha imposto uno stile fatto di paesaggi ridotti a linee, geometrie e cromie accese, rompendo il primato del bianco e nero nella fotografia d'arte. Le sue opere sono in oltre 50 musei nel mondo, ha firmato più di 400 mostre in 4 continenti e campagne per Fiat, Versace e Sony.
3: Seggi aperti in Islanda per il referendum sulle riprese dei negoziati di adesione all'Unione Europea. I seggi ordinari hanno aperto alle 9 locali, le 11 a Bruxelles e in Italia, e chiuderanno alle 22, la mezzanotte italiana. Circa un elettore su 5 ha tuttavia già espresso il proprio voto in anticipo. Secondo gli ultimi dati disponibili, entro mezzogiorno di ieri avevano depositato la scheda 56.774 persone su circa 270.000 aventi diritto. Circa 17.000 persone hanno votato dall'estero.
2: Lo sport in chiusura, il ciclismo: Tadej Pogacar cade e si ritira durante la tappa numero 8 della Vuelta di Spagna. Una frazione sulla carta tranquilla e per velocisti, da Pucolla a Ceraco. Lo sloveno, dolorante alla spalla, era leader incontrastato della corsa. Vincendola avrebbe completato la tripla corona, aggiungendola al suo palmarès dopo il Tour de France e il Giro d'Italia. La sua caduta mette a repentaglio anche la sua partecipazione al finale di stagione con Mondiale e Giro di Lombardia.
3: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
4: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, stabile e in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi con più nubi su quelle centro-orientali. Temperature stabili, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e generalmente soleggiato su tutte le regioni, con poche nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime comprese tra 31 e 35 gradi. A sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, a tratti offuscato dal sottili velature in transito sulle regioni ioniche. Temperature pressoché stabili, massime comprese tra 35 e 40 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody. RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passa parola.

Disco Bar. Suoniamo le più grandi pop star degli 80 e 70. Donna Summer, Bonnie M, Moroder e tante altre grandi stelle su RCS Network.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Negli Stati Uniti è arrivato il via libera al primo robot progettato per prelevare il sangue nei centri medici e negli ambulatori. Il sistema, chiamato Aletta, promette di cambiare il modo in cui milioni di pazienti affrontano uno degli esami medici più comuni. La tecnologia alla base del dispositivo unisce la luce infrarossi agli ultrasuoni per individuare con precisione la vena del paziente, anche quando è difficile da vedere a occhio nudo. Una volta trovato il punto giusto, il macchinario fa tutto da solo, stringe l'accio emostatico, inserisce l'ago, raccoglie il campione, applica il cerotto e sistema i rifiuti. Dopo aver rilasciato ChatGPT for Teens, una versione del suo chatbot per i ragazzi, OpenAI finisce nel mirino degli esperti di sicurezza. Secondo l'analisi, diverse organizzazioni per la tutela di minori e analisti del settore hanno espresso dubbi sull'efficacia reale degli strumenti messi in campo dall'azienda per proteggere gli utenti più giovani durante l'uso dell'intelligenza artificiale, chiedendo verifiche indipendenti e maggiore trasparenza sul funzionamento dell'assistente. Il primo nodo critico riguarda il sistema automatico di stima dell'età. I tecnici ritengono che la tecnologia usata non sia abbastanza precisa e rischi di essere aggirata facilmente dai ragazzi, permettendo loro di continuare a usare la versione standard del chatbot senza alcuna protezione. Apple Music starebbe pianificando l'implementazione di una nuova etichetta destinata a identificare i brani musicali creati, anche parzialmente, mediante l'ausilio dell'intelligenza artificiale. L'iniziativa segna un cambio di rotta rispetto all'attuale sistema di Transparency Tags, la cui applicazione è finora rimasta a discrezione delle etichette discografiche e dei distributori. I tags rappresentano uno strumento introdotto all'inizio del 2026 per permettere agli utenti di identificare la presenza di contenuti generati tramite intelligenza artificiale all'interno dei brani musicali. Il nuovo orientamento punta a rendere tale segnalazione un requisito più formale e strutturato, garantendo maggiore trasparenza sulla natura delle produzioni ascoltate. Il debutto degli AirPods con fotocamere slitta ancora e stavolta la conferma arriva da una delle voci più affidabili quando si parla di Cupertino. Mark Gurman ha spiegato che il prodotto non farà parte della lineup che Apple presenterà al suo evento di quest'anno. Un'assenza pesante perché fino a pochi giorni fa tutto sembrava puntare nella direzione opposta. All'appuntamento autunnale, secondo le previsioni, dovrebbero comunque salire sul palco iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e iPhone Ultra, tre dispositivi che appaiono praticamente certi. Gli auricolari dotati di sensori ottici invece restano fuori dalla lista. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Ehi, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

Disco Bar, in esclusiva con le maggiori case discografiche internazionali, archivi unici che selezioniamo 100%, un pubblico di veri intenditori. Singers anni 80, 900, Captain Sensible, OMD, The Twins, Face to Face, Heart to Heart, KC and the Sunshine Band, She, Barry White, Let Music Play, and Pop Music, Spargo, You and Me, The Industry, State of Nation, Sandra Maria Maddalena, tutte le pietre miliari in esclusiva su RCS Network.

magnifici successi del disco bar, le fantastiche emozioni. Suonano per l'eccellenza su RCS Network 80% di oro puro.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere. La domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network.
1: Sono le 20:03.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Alessandro Di Battista è stato ricoverato nella serata di venerdì 28 agosto a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. Il giornalista e scrittore, ex deputato del Movimento 5 Stelle, si trovava nell'isola per realizzare un reportage ed è arrivato in ospedale in gravi condizioni. Fonti informate hanno riferito all'ANSA che l'ex deputato italiano sarà trasferito in ambulanza a L'Avana. Da Palazzo Chigi fanno sapere che, qualora le condizioni di Di Battista lo dovessero permettere, sarà rimpatriato in Italia.
2: La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato ieri nell'abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli. La misura precautelare è stata emessa al termine dell'interrogatorio della figlia, convivente della 75enne, durante il quale sono emersi gravi indizi di colpevolezza. Dalle prime indagini dei carabinieri è emerso che la figlia, verosimilmente affetta da problemi psichici, abbia cercato di dare fuoco alla casa materna dopo aver tagliato il tubo del gas, generando un principio di incendio che avrebbe investito e ucciso la madre.
3: Sono oltre 670 le vittime del nuovo catastrofico bollettino fornito dalle autorità nepalesi. I feriti sono oltre 2.300, 3.000 i dispersi. L'esercito locale ha tratto in salvo 350 lavoratori e residenti rimasti intrappolati nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project nel distretto di Rasuwa, colpito dalla piena del fiume Buketoshi. Atterrati a Bergamo Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti rimasti bloccati a causa delle violente alluvioni.
2: È morto a Modena a 92 anni Franco Fontana, tra i grandi maestri della fotografia del Novecento e innovatore del colore. Autodidatta, ha imposto uno stile fatto di paesaggi ridotti a linee, geometrie e cromie accese, rompendo il primato del bianco e nero nella fotografia d'arte. Le sue opere sono in oltre 50 musei nel mondo, ha firmato più di 400 mostre in 4 continenti e campagne per Fiat, Versace e Sony.
3: Seggi aperti in Islanda per il referendum sulle riprese dei negoziati di adesione all'Unione Europea. I seggi ordinari hanno aperto alle 9 locali, le 11 a Bruxelles e in Italia, e chiuderanno alle 22, la mezzanotte italiana. Circa un elettore su 5 ha tuttavia già espresso il proprio voto in anticipo. Secondo gli ultimi dati disponibili, entro mezzogiorno di ieri avevano depositato la scheda 56.774 persone su circa 270.000 aventi diritto. Circa 17.000 persone hanno votato dall'estero.
2: Lo sport in chiusura, il ciclismo Tadej Pogacar cade e si ritira durante la tappa numero 8 della Vuelta di Spagna. Una frazione sulla carta tranquilla e per velocisti da Pucolla a Ceraco. Lo sloveno, dolorante alla spalla, era leader incontrastato della corsa. Vincendola avrebbe completato la tripla corona, aggiungendola al suo palmarès dopo il Tour de France e il Giro d'Italia. La sua caduta mette a repentaglio anche la sua partecipazione al finale di stagione con Mondiale e Giro di Lombardia.
3: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899-48-46-10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
4: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, stabile e in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi con più nubi su quelle centro-orientali. Temperature stabili, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e generalmente soleggiato su tutte le regioni, con poche nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime comprese tra 31 e 35 gradi. A sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, a tratti offuscato dal sottili velature in transito sulle regioni ioniche. Temperature pressoché stabili, massime comprese tra 35 e 40 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passa parola.

Ehi, hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Gran Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

Ogni sabato e domenica stappa e brinda insieme a noi di Disco Bar 80%. Solo grandi successi.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana, bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con il ritorno di Gian Nannini, Meraviglioso Errore, e il suo nuovo singolo scritto dalla stessa Gianna insieme a Bruno Risas e Di Martino. Ad impreziosirne la resa e poi il missaggio fatto da Manny Marroquin, tra i più autorevoli ingegneri del suono a livello internazionale e vincitore di 14 Grammy Awards. Meraviglioso Errore di Gianna Nannini racconta un amore imperfetto, difficile da spiegare ma impossibile da ignorare. Si intitola invece Serena Joy, il nuovo di Olivia Rodrigo a favore dei diritti delle donne. È un pezzo rimasto fuori dal suo terzo album e ora disponibile in streaming dopo una prima uscita in edizione limitata. Una parte dei ricavi sarà infatti destinata al Daisy Chain Fields Fund per sostenere organizzazioni impegnate nella tutela e nella promozione dei diritti di donne e ragazze. La Serena Joy alla quale Olivia Rodrigo si riferisce è uno dei personaggi centrali del racconto dell'ancella. E ci sono intanto canzoni che raccontano un amore e poi ce ne sono altre che raccontano qualcosa di ancora più grande. È quello che fanno Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli, la loro nuova canzone che celebra l'unione tra due città e due identità che, seppur divise da centinaia di chilometri, parlano la stessa lingua di passione, appartenenza e radici comuni. Ed a proposito di sinergie artistiche inedite, sul finire di questa estate 2026 abbiamo anche Ariete ed Angelina Mango che ci hanno regalato il loro primo singolo insieme, intitolato Che bella vita, che mette in scena l'amicizia come antidoto alle storture della crescita. Il testo affronta appunto il tema dell'amicizia consapevole, intesa non come semplice coincidenza temporale ma come volontà precisa di sostenersi a vicenda lungo il percorso della maturità. Ed intanto è uscito anche Pay That Roll, il nuovo degli One Republic, un pezzo pop folk coinvolgente, ideale per un viaggio on the road. Nel testo si nasconde un messaggio universale, un avvertimento sui rischi di vivere troppo velocemente e in modo sconsiderato e sulle inevitabili conseguenze delle nostre scelte. Per la serie ogni strada ha un prezzo e prima o poi tutti dobbiamo pagarne il pedaggio. E tra le novità di questa settimana anche Bugie, il nuovo singolo di Shiva, canzone che racconta le conseguenze di un rapporto sentimentale arrivato al capolinea, tra emozioni ancora presenti, ricordi del passato e la difficoltà di accettare una separazione. Un tema personale che proprio per alcuni elementi presenti nel progetto fa pensare a possibili collegamenti con la vita privata dello stesso Shiva. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Timeless, l'album postumo di Prince, composto da 10 registrazioni rare e inedite provenienti dal leggendario archivio del genio di Minneapolis. Timeless è il primo progetto discografico di Prince ad essere curato in modo da attraversare tutte le principali epoche della sua carriera, riunendo le incisioni realizzate tra il 1977 e il 2016, in un ampio ritratto di uno degli artisti più innovativi ed influenti della storia della musica. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Prince: la vita è solo una festa e le feste non sono fatte per durare.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere. Ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 20.

Ehi hey ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lundemiel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla console

I fantastici mostri degli anni Ottanta sono tutti qui. Grandi collezioni esclusive con le star internazionali che hanno fatto sognare tutto il mondo. Madonna, Disco Inferno, The Bass Disco in Town, The Rich Family, Trumps, Cyndi Lauper, Valerie Dore, Kate Bush, ABC. Alla console, Salvo Di Gennaro.

RCS Network ha riavvolto il nastro del passato. E tutte le stelle sono volate via, formando una scia di capolavori indelebili che rimarranno incastonati nella storia della musica disco 70-80. Donna Summer, Key and the Sunshine Band, Bee Gees, Frankie Valli, Sarrone, Sylvester e tante altre stelle che magicamente suonano solo su RCS Network. RCS.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Torino, che ospita la prestigiosa mostra che ripercorre la vita e la carriera di Orson Welles attraverso oltre 400 pezzi tra fotografie, documenti d'archivio, disegni, manifesti, materiali audiovisivi e installazioni. Regista, attore, autore, illusionista, narratore radiofonico e sperimentatore del linguaggio visivo e sonoro, Welles ha fatto della trasformazione una vera e propria cifra poetica. L'allestimento prolunga la spinta creativa del genio americano in un percorso immersivo e narrativo, in cui il cinema si rivela come arte dell'illusione, non semplice finzione ma strumento per interrogare la verità delle immagini. My name is Orson Welles, presso il Museo Nazionale del Cinema di Torino fino al 5 ottobre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che racconta il momento in cui la capitale d'Italia divenne la capitale della moda internazionale e con essa del cinema e dell'immaginario, il momento in cui dal paese si affermò in tutto il mondo il marchio del Made in Italy. In esposizione ben 150 fotografie d'epoca, 5 postazioni video, oggetti, documenti, tessuti e abiti originali e nella maggior parte inediti, creati da nomi leggendari come Valentino Garavani, Sorelle Fontana, Fernanda Gattinoni, Laura Biagiotti, solo per citarne alcuni. Le immagini raccontano sfilate, atelier, reportage, interviste, jet set, lavoro e glamour. A fianco il cinema che negli anni della dolce vita attraversa una stagione irripetibile, fatta di stelle, di film epocali. Moda in luce, 1955-1975, Roma fra glamour e innovazione industriale, ospitata dai Musei Capitolini, Centrale Montemartini fino al 15 novembre. E ora Bari per la retrospettiva dedicata allo scultore e pittore Bruno Calvani. L'allestimento riunisce circa 30 sculture caratterizzate da un fascino intriso di malinconia nel richiamo alle antiche civiltà artistiche reinterpretate con la freschezza di una luce moderna, accanto ad un nucleo significativo di opere pittoriche su tela e carta, con un focus sul bianco e nero tra ritratti, paesaggi e nature morte, eseguite entro un ampio arco cronologico. Bruno Calvani, la luce sull'antico, negli spazi storici del castello angioino aragonese di Mola di Bari fino al 30 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. In me dorme un grido di Francesca Diotallevi. L'autrice restituisce in questo viaggio di cadute e rinascite, ferite e illuminazioni, l'anima inquieta, furiosa e bellissima di un artista e la storia del suo capolavoro. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Festeggia con noi 40 anni di Disco Bar. Suoniamo le più grandi pop star degli 80 e 70. Donna Summer, Bonnie M, Moroder e tante altre grandi stelle su RCS Network.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

festeggia i nostri 50 anni con i nostri DJ di Disco Bar. Vinili ormai introvabili, rimasterizzati per un ascolto digitale di qualità superiore. Quindi immergiti con noi in una fantastica dimensione storica, irripetibile, ballando con i Village People, Kool & the Gang, Diana Ross, Michael Zagar Band, Barry White, Sister Sledge, Tavares, Chic, Youth Corporation, Andrea True Connection. Un'esclusiva firmata RCS Network. Inimitabile!

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lundemiel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. RCS Network.
0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi! Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino, i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
14: sono le 22:05.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News, edizione serale.
15: Buonasera dalla redazione.
16: Alessandro Di Battista è stato ricoverato nella serata di venerdì 28 agosto a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. Il giornalista e scrittore, ex deputato del Movimento 5 Stelle, si trovava nell'isola per realizzare un reportage ed è arrivato in ospedale in gravi condizioni. Fonti informate hanno riferito all'ANSA che l'ex deputato italiano sarà trasferito in ambulanza a L'Avana. Da Palazzo Chigi fanno sapere che, qualora le condizioni di Di Battista lo dovessero permettere, sarà rimpatriato in Italia.
15: La procura di Torre Annunziata sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato ieri nell'abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli. La misura precautelare è stata emessa al termine dell'interrogatorio della figlia, convivente della 75enne, durante il quale sono emersi gravi indizi di colpevolezza. Dalle prime indagini dei carabinieri è emerso che la figlia, verosimilmente affetta da problemi psichici, abbia cercato di dare fuoco alla casa materna dopo aver tagliato il tubo del gas, generando un principio di incendio che avrebbe investito e ucciso la madre.
16: Sono oltre 670 le vittime del nuovo catastrofico bollettino fornito dalle autorità nepalesi. I feriti sono oltre 2.300, 3.000 i dispersi. L'esercito locale ha tratto in salvo 350 lavoratori e residenti rimasti intrappolati nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project nel distretto di Rasuwa, colpito dalla piena del fiume Buketoshi. Atterrati a Bergamo Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti rimasti bloccati a causa delle violente alluvioni.
15: È morto a Modena a 92 anni Franco Fontana, tra i grandi maestri della fotografia del Novecento e innovatore del colore. Autodidatta, ha imposto uno stile fatto di paesaggi ridotti a linee, geometrie e cromie accese, rompendo il primato del bianco e nero nella fotografia d'arte. Le sue opere sono in oltre 50 musei nel mondo, ha firmato più di 400 mostre in 4 continenti e campagne per Fiat, Versace e Sony.
16: Seggi aperti in Islanda per il referendum sulle riprese dei negoziati di adesione all'Unione Europea. I seggi ordinari hanno aperto alle 9 locali, le 11 a Bruxelles e in Italia, e chiuderanno alle 22, la mezzanotte italiana. Circa un elettore su 5 ha tuttavia già espresso il proprio voto in anticipo. Secondo gli ultimi dati disponibili, entro mezzogiorno di ieri avevano depositato la scheda 56.774 persone su circa 270.000 aventi diritto. Circa 17.000 persone hanno votato dall'estero.
15: Lo sport in chiusura, il ciclista ciclismo, Tadej Pogacar cade e si ritira durante la tappa numero 8 della Vuelta di Spagna. Una frazione sulla carta tranquilla e per velocisti, da Pucol a Ceraco. Lo sloveno, dolorante alla spalla, era leader incontrastato della corsa. Vincendola avrebbe completato la tripla corona, aggiungendola al suo palmarès dopo il Tour de France e il Giro d'Italia. La sua caduta mette a repentaglio anche la sua partecipazione al finale di stagione con Mondiale e Giro di Lombardia.
16: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
17: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi con più nubi su quelle centro-orientali. Temperature stabili, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e generalmente soleggiato su tutte le regioni, con poche nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime comprese tra 31 e 35 gradi. A sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, a tratti offuscato dal sottili velature in transito sulle regioni ioniche. Temperature pressoché stabili, massime comprese tra 35 e 40 gradi.
18: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer, www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, ho

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Tra i luoghi più suggestivi di Capri, non troppo lontano dal continuo via vai della celebre piazzetta, c'è un complesso monumentale dove si fondono storia, arte e paesaggio. È la Certosa di San Giacomo, la più importante testimonianza dell'architettura angioina sull'isola, costruita tra il 1371 e il 1374 per volontà di Giacomo Arcucci, gran camerario della regina Giovanna I d'Angiò. Dal 1371 questo complesso è stato convento, prigione e poi liceo di Capri. La sua posizione contribuisce a renderla davvero speciale. Immersa nel silenzio, con una vista incredibile sui faraglioni e sul mare, la Certosa offre un punto di vista diverso sulla Capri più conosciuta, fatta di chiostri, architetture storiche e scorci luminosi. Il complesso della Certosa di San Giacomo, che presenta una molteplicità di volte, è articolato in tre sezioni principali: la cosiddetta Casa Alta, destinata alla vita religiosa e alla clausura, con chiesa, refettorio, celle di monaci e chiostri; la casa bassa, dedicata alle attività quotidiane produttive dei monaci; una terza parte, che ospitava un tempo la farmacia, e una chiesa per le donne. Oggi questo patrimonio storico ospita importanti spazi museali e culturali. Da vedere sono innanzitutto il chiostro grande e il più antico chiostro piccolo, ambienti raccolti che restituiscono l'atmosfera dell'antico monastero. In occasione del bicentenario della riscoperta della Grotta Azzurra, fino al 18 ottobre 2026 è inoltre possibile visitare presso la Certosa di San Giacomo la mostra Il mito di Capri a 200 anni dalla scoperta della Grotta Azzurra, che racconta la fortuna del mito caprese attraverso due secoli. Inoltre, se non volete perdervi alcune delle meraviglie naturali più celebri di Capri, l'ideale è prenotare subito un giro in barca. Soltanto così potete visitare la Grotta Azzurra, i faraglioni e la meno celebre Grotta Verde. Di solito questi tour durano un'ora, un'ora e mezza. Sull'isola c'è anche una parte collinare che ospita un altro comune, Anacapri. Con un breve tragitto in autobus potrete raggiungere anche questa zona, dove l'atmosfera è più tranquilla e autentica, lontana dalla mondanità di Capri Centro. Anacapri è anche il luogo migliore per avere una visuale a tutto tondo dell'isola. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: desidero partire non verso le Indie impossibili o verso le grandi isole a sud di tutto, ma verso un luogo qualsiasi, villaggio eremo, che possegga la virtù di non essere questo luogo. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

Ehi, hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Gran Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

magnifici successi del disco bar, le fantastiche emozioni, suonano per l'eccellenza su RCS Network 80% di oro puro.

di Disco Bar, in esclusiva con le maggiori case discografiche internazionali, archivi unici che selezioniamo 100%, un pubblico di veri intenditori, singers anni 80, 900, Captain Sensible, OMD, The Twins, Face to Face, Heart to Heart, KC and the Sunshine Band, She, Barry White, Let the Music Play, and Pop Music, Spargo, You and Me, The Industry, State of Nation, Sandra Maria Maddalena, tutte le pietre miliari in esclusiva su RCS Network.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. A RCS Network.
14: Sono le 23:01.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
15: Buonasera dalla redazione.
16: Alessandro Di Battista è stato ricoverato nella serata di venerdì 28 agosto a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. Il giornalista e scrittore, ex deputato del Movimento 5 Stelle, si trovava nell'isola per realizzare un reportage ed è arrivato in ospedale in gravi condizioni. Fonti informate hanno riferito all'ANSA che l'ex deputato italiano sarà trasferito in ambulanza a L'Avana. Da Palazzo Chigi fanno sapere che, qualora le condizioni di Di Battista lo dovessero permettere, sarà rimpatriato in Italia.
15: La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato ieri nell'abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli. La misura precautelare è stata emessa al termine dell'interrogatorio della figlia, convivente della 75enne, durante il quale sono emersi gravi indizi di colpevolezza. Dalle prime indagini dei carabinieri è emerso che la figlia, verosimilmente affetta da problemi psichici, abbia cercato di dare fuoco alla casa materna dopo aver tagliato il tubo del gas, generando un principio di incendio che avrebbe investito e ucciso la madre.
16: Sono oltre 670 le vittime del nuovo catastrofico bollettino fornito dalle autorità nepalesi. I feriti sono oltre 2.300, 3.000 i dispersi. L'esercito locale ha tratto in salvo 350 lavoratori e residenti rimasti intrappolati nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project nel distretto di Rasuwa, colpito dalla piena del fiume Buketoshi. Atterrati a Bergamo Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti rimasti bloccati a causa delle violente alluvioni.
15: È morto a Modena a 92 anni Franco Fontana, tra i grandi maestri della fotografia del Novecento e innovatore del colore. Autodidatta, ha imposto uno stile fatto di paesaggi ridotti a linee, geometrie e cromie accese, rompendo il primato del bianco e nero nella fotografia d'arte. Le sue opere sono in oltre 50 musei nel mondo, ha firmato più di 400 mostre in 4 continenti e campagne per Fiat, Versace e Sony.
16: seggi aperti in Islanda per il referendum sulle riprese dei negoziati di adesione all'Unione Europea. I seggi ordinari hanno aperto alle 9 locali, le 11 a Bruxelles e in Italia, e chiuderanno alle 22, la mezzanotte italiana. Circa un elettore su 5 ha tuttavia già espresso il proprio voto in anticipo. Secondo gli ultimi dati disponibili, entro mezzogiorno di ieri avevano depositato la scheda 56.774 persone su circa 270.000 aventi diritto. Circa 17.000 persone hanno votato dall'estero.
15: Lo sport in chiusura, il ciclismo. Tadej Pogacar cade e si ritira durante la tappa numero 8 della Vuelta di Spagna. Una frazione sulla carta tranquilla e per velocisti, da Pucol a Ceraco. Lo sloveno, dolorante alla spalla, era leader incontrastato della corsa. Vincendola avrebbe completato la tripla corona, aggiungendola al suo palmarès dopo il Tour de France e il Giro d'Italia. La sua caduta mette a repentaglio anche la sua partecipazione al finale di stagione con Mondiale e Giro di Lombardia.
16: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
17: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, stabile e in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi con più nubi su quelle centro-orientali. Temperature stabili, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e generalmente soleggiato su tutte le regioni, con poche nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime comprese tra 31 e 35 gradi. A sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, a tratti offuscato dal alcune sottili velature in transito sulle regioni ioniche. Temperature pressoché stabili, massime comprese tra 35 e 40 gradi.
18: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24 alla

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Hyundai si prepara a portare anche in Europa la nuova IONIQ 9, il SUV elettrico di grandi dimensioni destinato a chi cerca spazio senza rinunciare alle prestazioni. La versione più potente sviluppa oltre 430 cavalli grazie ai due motori elettrici e alla trazione integrale. Lo scatto da 0 a 100 km nell'ordine dei 5 secondi, mentre la batteria da oltre 110 kWh promette un'autonomia superiore ai 600 km nel ciclo WLTP. È una vettura pensata per lunghi viaggi, con una ricarica ultraveloce a 800 volt che permette di recuperare dal 10 all'80% della batteria in circa 20 minuti. Tra le elettriche più attese dei prossimi mesi c'è la nuova Cupra Raval, compatta sportiva destinata a conquistare il mercato europeo. La versione di punta dovrebbe offrire circa 226 cavalli, trazione anteriore e uno 0-100 vicino ai 6,8 secondi. L'autonomia prevista supera i 430 km, mentre il peso contenuto dovrebbe garantire una guida molto dinamica, fedele allo spirito sportivo del marchio spagnolo. Passiamo alle due ruote. Aprilia amplia la propria gamma con la nuova Tuono 457, una naked che punta ai motociclisti più giovani ma senza rinunciare al DNA sportivo della casa di Noale. Il bicilindrico parallelo sviluppa circa 47 cavalli, il limite massimo per la patente A2 con una coppia di circa 43 Nm. Grazie ad un peso inferiore a 180 kg in ordine di marcia, promette grande agilità tra le curve e consumi molto contenuti, senza perdere di vista il carattere tipico delle Aprilia. Continua il successo della nuova Stelvio, la crossover stradale di Moto Guzzi. Il bicilindrico trasversale da 1042 cm3 eroga 115 cavalli e 105 Nm di coppia, offrendo un'erogazione molto fluida già ai bassi regimi. Tra gli elementi più interessanti troviamo il radar anteriore per il cruise control adattivo, una tecnologia ancora poco diffusa nel settore motociclistico e destinata a diventare sempre più comune sulle moto dedicate al turismo. Chiudiamo con una curiosità: il vero cambiamento del mercato non è la potenza, ma il software. Oggi molte auto ricevono aggiornamenti OTA, over the air, che modificano accelerazione, gestione batteria e persino sterzo. Di fatto la stessa auto può cambiare comportamento nel tempo senza passare dall'officina. È una trasformazione che avvicina il mondo auto a quello degli smartphone. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24.

I grandi Colossal brillano e trionfano con le pietre miliari degli anni 80, tutte da ballare su RCS Network.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Grease, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 23:58 minuti.
0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici consigliati del momento da RCS Network.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
11: Roba

0: senza senso.
1: Io invece sì. Scritto e diretto da Steven Spielberg.
0: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Alessandro Di Battista è stato ricoverato nella serata di venerdì 28 agosto a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. Il giornalista e scrittore, ex deputato del Movimento 5 Stelle, si trovava nell'isola per realizzare un reportage ed è arrivato in ospedale in gravi condizioni. Fonti informate hanno riferito all'ANSA che l'ex deputato italiano sarà trasferito in ambulanza a L'Avana. Da Palazzo Chigi fanno sapere che, qualora le condizioni di Di Battista lo dovessero permettere, sarà rimpatriato in Italia.
1: La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato ieri nell'abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli. La misura precautelare è stata emessa al termine dell'interrogatorio della figlia, convivente della 75enne, durante il quale sono emersi gravi indizi di colpevolezza. Dalle prime indagini dei carabinieri è emerso che la figlia, verosimilmente affetta da problemi psichici, abbia cercato di dare fuoco alla casa materna dopo aver tagliato il tubo del gas, generando un principio di incendio che avrebbe investito e ucciso la madre.
2: Sono oltre 670 le vittime del nuovo catastrofico bollettino fornito dalle autorità nepalesi. I feriti sono oltre 2.300, 3.000 i dispersi. L'esercito locale ha tratto in salvo 350 lavoratori e residenti rimasti intrappolati nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project nel distretto di Rasuwa, colpito dalla piena del fiume Buketoshi. Atterrati a Bergamo Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti rimasti bloccati a causa delle violente alluvioni.
1: È morto a Modena a 92 anni Franco Fontana, tra i grandi maestri della fotografia del Novecento e innovatore del colore. Autodidatta, ha imposto uno stile fatto di paesaggi ridotti a linee, geometrie e cromie accese, rompendo il primato del bianco e nero nella fotografia d'arte. Le sue opere sono in oltre 50 musei nel mondo, ha firmato più di 400 mostre in 4 continenti e campagne per Fiat, Versace e Sony.
2: Seggi aperti in Islanda per il referendum sulle riprese dei negoziati di adesione all'Unione Europea. I seggi ordinari hanno aperto alle 9 locali, le 11 a Bruxelles e in Italia, e chiuderanno alle 22, la mezzanotte italiana. Circa un elettore su 5 ha tuttavia già espresso il proprio voto in anticipo. Secondo gli ultimi dati disponibili, entro mezzogiorno di ieri avevano depositato la scheda 56.774 persone su circa 270.000 aventi diritto. Circa 17.000 persone hanno votato dall'estero.
1: Lo sport in chiusura, il ciclismo: Tadej Pogacar cade e si ritira durante la tappa numero 8 della Vuelta di Spagna. Una frazione sulla carta tranquilla e per velocisti, da Pucol a Ceraco. Lo sloveno, dolorante alla spalla, era leader incontrastato della corsa. Vincendola avrebbe completato la tripla corona, aggiungendola al suo palmarès dopo il Tour de France e il Giro d'Italia. La sua caduta mette a repentaglio anche la sua partecipazione al finale di stagione con Mondiale e Giro di Lombardia.
2: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
3: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, stabile e in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi con più nubi su quelle centro-orientali. Temperature stabili, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e generalmente soleggiato su tutte le regioni, con poche nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime comprese tra 31 e 35 gradi. A sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, a tratti offuscato dal alcune sottili velature in transito sulle regioni ioniche. Temperature pressoché stabili, massime comprese tra 35 e 40 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
4: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
5: Network.
0: Passaparola. Viva! evviva! La domenica è festa grande a RCS Network. Tutte le sigle storiche della TV che ci hanno accompagnato nella nostra adolescenza, che ci hanno fatto innamorare. Goldrake, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, Raffaella Carrà, Sylvie Vartan, Mina e la Banda. Un'idea di Salvo Di Gennaro.

Cucù, che fantastica TV! Nell'anno 1971 nascono i grandi Colossal, come le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi e Luigi Comencini, e i più celebri sceneggiati, Il segno del comando di Flaminio ed Agata, e Andromeda di Cremaschi e Elliot. Da non dimenticare Belfagor, interpretato da Juliette Gréco, il fantasma del Louvre di Arthur Bernard. Straordinariamente affascinante, abbiamo vissuto quei momenti surreali, riportando le lancette del passato in sinergia con i tempi di oggi. Brivido e mistero, tutto racchiuso nelle magiche teche senza tempo di RCS Network. Da un'idea letteraria di Jerry Dauria. Inimitabile!

0: una contraddizione, ma semplicemente RCS Network, che diventa Cucù che fantastica TV. Tutte le sigle migliari le trovi qui: Raffaella Carrà, Sandra Mondaini, Loretta Goggi, Sylvie Vartan, Mina, Zoom Zoom Zoom,
1: Zoom Zoom Zoom,
0: da un'ideazione di Salvo Di Gennaro.

Arriva una scommessa di Salvo Di Gennaro. Accendiamo 60 candeline di auguri. Brindiamo e festeggiamo tutti gli eventi, sigle di trasmissioni storiche della TV, come il Musichiere, Sanremo, la Super Classifica Show, Miau sono il Telegattone, Disco Ring, Super Gulp, da un'esclusiva di RCS Network.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. In

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Ultimi scampoli d'estate per Luca Argentero e Cristina Marino, che dopo la bellissima foto al mare con la quale hanno annunciato la terza gravidanza, si concedono ancora qualche giorno di relax. Ma il prossimo futuro incombe e l'attore ha già chiarito il da farsi. Amore, dobbiamo cambiare la macchina, perché davanti al romanticismo di un nuovo figlio, prima o poi arriva sempre il momento in cui bisogna fare i conti con la capienza del bagagliaio. Ottimismo ritrovato dunque dopo le polemiche da parte della coppia, che ha accusato la stampa di averli anticipati pubblicando le foto del pancino in copertina. Nella serie, anche nel mondo del gossip, può succedere che qualcuno ti rovini la sorpresa. Per Michelle Hunziker e Giulio Berruti questa è invece ufficialmente l'estate della passione. La coppia, ormai insieme da diversi mesi, ha condiviso diversi momenti delle vacanze e della prima estate da fidanzatini ufficiali. A Ferragosto poi è arrivata anche una nuova foto, ma con una particolarità: Michelle ha disattivato i commenti, una scelta che ha fatto scattare subito la curiosità del popolo del web. I due sembrano comunque godersi tranquillamente la loro storia, lontani dal rumore dei social. E forse il vero lusso dell'estate è proprio questo: stare mano nella mano a guardare il tramonto senza leggere almeno 3.000 opinioni. Al contrario di Chiara Ferragni e José Hernández, che hanno appena festeggiato 7 mesi d'amore, naturalmente online, l'imprenditrice digitale ha raccolto un lungo carosello fotografico tra viaggi e grandi emozioni dalla Colombia fino al Perù. Altro che album di famiglia, qui siamo davanti a un vero e proprio tour internazionale. E proprio durante l'ultima vacanza sono scattate alcune indiscrezioni sulla possibilità di una gravidanza. Ma per ora non c'è alcuna conferma di qualche possibile cicogna in volo. In business class, infatti, ci sono solo la Ferragni e la sua dolce metà. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ehi amigos, sto cavalcando da ore. Il cavallo è stanco, deve riposare. Oh, guarda là, un saloon. Fermiamoci. Entriamo. Un boccale di birra ghiacciato, per favore.
3: Eccovi servito.
2: Ma guarda là, c'è la TV. Con le ragazze e cin cin di colpo grosso.
3: Tutte le trasmissioni più belle della TV alla radio. Vi riproponiamo tutte le grandi sigle che hanno fatto la storia della nostra vita. Raffaella Carrà, Ma che musica maestro! Sandra Mondaini, Portobello. Da un'idea di Gerry Dauria.

0: piacevole sensazione di armoniosa prorompente vitalità che la Vidal ha racchiuso nel suo bagnoschiuma. Bagnoschiuma Vidal, moderno, balsamico, vitalizza l'acqua rendendola attiva.
1: Bagnoschiuma Vidal, pelle più morbida, più liscia, più viva.
0: Una carica di vitalità. Bagnoschiuma Vidal è tonico, balsamico e vitalizzante. Poche gocce sulla spugna, un vigoroso massaggio e via anche la stanchezza. Questo è Bagnoschiuma Vidal.
2: Cucù, che magica TV! I grandi colossal ora suonano su RCS Network, ricordando Guerre Stellari di George Lucas, Spazio 1999 ideato da Jerry Sylvia Anderson e poi Star Trek di Gene Roddenberry. Le storie fantastiche immortalate nella nostra mente, lasciando un vuoto incolmabile. Noi di Radio Camaldoli Stereo ricostruiamo il passato e confezioniamo tutte le più belle sigle che hanno fatto la storia sul pianeta Terra, riproponendole da un'idea di Jerry Dauria.

0: gran richiesta ritornano le più belle sigle della TV. I grandi pilastri musicali che hanno fatto la storia del piccolo schermo suoneranno solo su RCS Network. Il pranzo è servito di Corrado, Portobello di Enzo Tortora, Mina, Raimondo Vianello, da un'ideazione di Salvo Di Gennaro.
1: Noi no.

Radio Camaldoli Stereo o semplicemente RCS Network. Rispondiamo alle migliaia di richieste arrivate in redazione riproponendo le fantastiche stelle che hanno illuminato tutte le sere della nostra adolescenza, suonando e cantando tutte le sigle del tubo catodico creato dal fisico Carl Ferdinand Braun, lasciando una scia di ricordi indelebili come Fantastico 5, Il pranzo è servito di Corrado Montoni, Happy Days, A-Team, Chips, Zorro, Kit, da un'idea di Sassà di Salvatore.

Avanti! Il signore desidera una lavatrice? Un frigorifero? Una lavastoviglie? No? Allora un ferro da stiro? Un ventilatore? No, no? Che sfiga! Forse ho capito quello che fa al caso suo. Un televisore. Di quelli di Cucù che fantastica TV. Ogni sabato sera i varietà più celebri. Canzonissima, Carosello, le ragazze cin cin. Tutte le più belle stelle sono passate prima da noi. RCS Network, la radio che ti affascina.

0: evviva, evviva! La domenica è festa grande a RCS Network. Tutte le sigle storiche della TV che ci hanno accompagnato nella nostra adolescenza, che ci hanno fatto innamorare. Goldrake, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, Raffaella Carrà, Sylvie Vartan, Mina e la banda. Un'idea di Salvo Di Gennaro.
1: Calimero, il pulcino nero.
2: Oh, oh, oh, sono proprio contenta. 1, 2, 3, 4, 4. E il quinto dove sei? Ma, armistoso, il tempo in brio di covatura c'ho.
3: Ehi, dove andai così de corsa? Spetene!
4: Mamma mia, che buio. Mamma, dove

0: ma che roba! Mamma! Mammina! Ciao! Sei tu la mia mammina?
1: Come?
0: Oh, cara la mia mamma! Cara, cara!
1: Piccolo, io non sono la tua mamma!
0: Oh, scusa!

0: Ehi, dico. Com'è difficile farsi una mamma per noi piccoli. Tu sei la mia mamma?
1: No, guarda che ti sbagli, sa. Mi non ho pulcini neri.
0: Ma se io fossi bianco mi vorresti?
1: Certamente, piccolo. Cosa c'è?
0: Non trovo la mia mamma perché sono nero.
2: Tu non sei nero, sei solo sporco. Là.
0: Ava, come lava?
3: Sì, lava bene, lava bianco, lava a fondo e pulito. Ma soprattutto?
4: È bucato garanzia.
3: Perché Ava protegge il tessuto e ne garantisce la conservazione.
4: Bucato garanzia.
3: Fate voi stesse la prova oggettiva.
5: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
6: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Negli Stati Uniti è arrivato il via libera al primo robot progettato per prelevare il sangue nei centri medici e negli ambulatori. Il sistema, chiamato Aletta, promette di cambiare il modo in cui milioni di pazienti affrontano uno degli esami medici più comuni. La tecnologia alla base del dispositivo unisce la luce infrarossi agli ultrasuoni per individuare con precisione la vena del paziente, anche quando è difficile da vedere a occhio nudo. Una volta trovato il punto giusto, il macchinario fa tutto da solo, stringe l'accio emostatico, inserisce l'ago, raccoglie il campione, applica il cerotto e sistema i rifiuti. Dopo aver rilasciato ChatGPT for Teens, una versione del suo chatbot per i ragazzi, OpenAI finisce nel mirino degli esperti di sicurezza. Secondo un'analisi, diverse organizzazioni per la tutela di minori e analisti del settore hanno espresso dubbi sull'efficacia reale degli strumenti messi in campo dall'azienda per proteggere gli utenti più giovani durante l'uso dell'intelligenza artificiale, chiedendo verifiche indipendenti e maggiore trasparenza sul funzionamento dell'assistente. Dal sistema automatico di stima dell'età, i tecnici ritengono che la tecnologia usata non sia abbastanza precisa e rischi di essere aggirata facilmente dai ragazzi, permettendo loro di continuare a usare la versione standard del chatbot senza alcuna protezione. Apple Music starebbe pianificando l'implementazione di una nuova etichetta destinata a identificare i brani musicali creati, anche parzialmente, mediante l'ausilio dell'intelligenza artificiale. L'iniziativa segna un cambio di rotta rispetto all'attuale sistema di Transparency Tags, la cui applicazione è finora rimasta a discrezione delle etichette discografiche e dei distributori. I tags rappresentano uno strumento introdotto all'inizio del 2026 per permettere agli utenti di identificare la presenza di contenuti generati tramite intelligenza artificiale all'interno dei brani musicali. Il nuovo orientamento punta a rendere tale segnalazione un requisito più formale e strutturato, garantendo maggiore trasparenza sulla natura delle produzioni ascoltate. Il debutto degli AirPods con fotocamere slitta ancora e stavolta la conferma arriva da una delle voci più affidabili quando si parla di Cupertino. Mark Gurman ha spiegato che il prodotto non farà parte della lineup che Apple presenterà al suo evento di quest'anno. Un'assenza pesante perché fino a pochi giorni fa tutto sembrava puntare nella direzione opposta. All'appuntamento autunnale, secondo le previsioni, dovrebbero comunque salire sul palco iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e iPhone Ultra, tre dispositivi che appaiono praticamente certi. Gli

0: particolari dotati di sensori ottici invece restano fuori dalla lista. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Cucù, che fantastica TV! Nell'anno 1971 nascono i grandi Colossal, come le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi e Luigi Comencini, e i più celebri sceneggiati, Il segno del comando di Flaminio ed Agata, e Andromeda di Cremaschi e Elliot. Da non dimenticare Belfagor, interpretato da Juliette Gréco, il fantasma del Louvre di Arthur Bernard. Straordinariamente affascinante, abbiamo vissuto quei momenti surreali, riportando le lancette del passato in sinergia con i tempi di oggi. Brivido e mistero, tutto racchiuso nelle magiche teche senza tempo di RCS Network. Da un'idea letteraria di Jerry Dauria, inimitabile.

0: contraddizione, ma semplicemente RCS Network, che diventa Cucù che Fantastica TV. Tutte le sigle, migliaia delle trasmissioni di alto gradimento le trovi qui. Raffaella Carrà, Sandra Mondaini, Loretta Goggi, Sylvie Vartan, Mina, Zoom Zoom Zoom,
1: Zoom Zoom Zoom,
0: da un'ideazione di Salvo Di Gennaro.

una scommessa di Salvo Di Gennaro. Accendiamo 60 candeline di auguri. Brindiamo e festeggiamo tutti gli eventi, sigle di trasmissioni storiche della TV, come il Musichiere, Sanremo, la Super Classifica Show. Miau, sono il Telegattone. Disco Ring, Super Gulp, da un'esclusiva di RCS Network.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche RCS Napoli, RCS Story, RCS

0: Stanco, deve riposare. Oh, guarda là, un saloon. Fermiamoci. Entriamo. Un boccale di birra ghiacciato, per favore.
1: Eccovi servito.
0: Ma guarda là, c'è la TV. Con le ragazze e cin cin di colpo grosso.
2: Tutte le trasmissioni più belle della TV alla radio. Vi riproponiamo tutte le grandi sigle che hanno fatto la storia della nostra vita. Raffaella Carrà, ma che musica, maestro! Sandra Mondaini, Portobello. Da un'idea di Gerry Dauria.

0: che magica TV! I grandi colossi allora suonano su RCS Network, ricordando Guerre Stellari di George Lucas, Spazio 1999 ideato da Jerry Sylvia Anderson e poi Star Trek di Gene Roddenberry. Le storie fantastiche immortalate nella nostra mente, lasciando un vuoto incolmabile. Noi di Radio Camaldoli Stereo ricostruiamo il passato e confezioniamo tutte le più belle sigle che hanno fatto la storia sul pianeta Terra, riproponendole da un'idea di Jerry Dauria. RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days, a RGS Network
1: è l'una.
0: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Alessandro Di Battista è stato ricoverato nella serata di venerdì 28 agosto a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. Il giornalista e scrittore, ex deputato del Movimento 5 Stelle, si trovava nell'isola per realizzare un reportage ed è arrivato in ospedale in gravi condizioni. Fonti informate hanno riferito all'ANSA che l'ex deputato italiano sarà trasferito in ambulanza a La Habana. Da Palazzo Chigi fanno sapere che, qualora le condizioni di Di Battista lo dovessero permettere, sarà rimpatriato in Italia.
2: La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato ieri nell'abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli. La misura precautelare è stata emessa al termine dell'interrogatorio della figlia, convivente della 75enne, durante il quale sono emersi gravi indizi di colpevolezza. Dalle prime indagini dei carabinieri è emerso che la figlia, verosimilmente affetta da problemi psichici, abbia cercato di dare fuoco alla casa materna dopo aver tagliato il tubo del gas, generando un principio di incendio che avrebbe investito e ucciso la madre.
3: Sono oltre 670 le vittime del nuovo catastrofico bollettino fornito dalle autorità nepalesi. I feriti sono oltre 2.300, 3.000 i dispersi. L'esercito locale ha tratto in salvo 350 lavoratori e residenti rimasti intrappolati nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project nel distretto di Rasuwa, colpito dalla piena del fiume Buketoshi. Atterrati a Bergamo Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti rimasti bloccati a causa delle violente alluvioni.
2: È morto a Modena a 92 anni Franco Fontana, tra i grandi maestri della fotografia del Novecento e innovatore del colore. Autodidatta, ha imposto uno stile fatto di paesaggi ridotti a linee, geometrie e cromie accese, rompendo il primato del bianco e nero nella fotografia d'arte. Le sue opere sono in oltre 50 musei nel mondo, ha firmato più di 400 mostre in 4 continenti e campagne per Fiat, Versace e Sony.
3: Seggi aperti in Islanda per il referendum sulle riprese dei negoziati di adesione all'Unione Europea. I seggi ordinari hanno aperto alle 9 locali, le 11 a Bruxelles e in Italia, e chiuderanno alle 22, la mezzanotte italiana. Circa un elettore su 5 ha tuttavia già espresso il proprio voto in anticipo. Secondo gli ultimi dati disponibili, entro mezzogiorno di ieri avevano depositato la scheda 56.774 persone su circa 270.000 aventi diritto. Circa 17.000 persone hanno votato dall'estero.
2: Lo sport in chiusura, il ciclismo Tadej Pogacar cade e si ritira durante la tappa numero 8 della Vuelta di Spagna. Una frazione sulla carta tranquilla e per velocisti da Pucola a Ceraco. Lo sloveno, dolorante alla spalla, era leader incontrastato della corsa. Vincendola avrebbe completato la tripla corona, aggiungendola al suo palmarès dopo il Tour de France e il Giro d'Italia. La sua caduta mette a repentaglio anche la sua partecipazione al finale di stagione con Mondiale e Giro di Lombardia.
3: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899-4846-10.
4: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, stabile e in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi con più nubi su quelle centro-orientali. Temperature stabili, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e generalmente soleggiato su tutte le regioni, con poche nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime comprese tra 31 e 35 gradi. A sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, a tratti offuscato dal alcune sottili velature in transito sulle regioni ioniche. Temperature pressoché stabili, massime comprese tra 35 e 40 gradi.
5: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. scarica ora l'app gratuita di RCS Melody. La più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80. Musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80. On air. Adesso.

0: Le sigle della TV. I grandi pilastri musicali che hanno fatto la storia del piccolo schermo suoneranno solo su RCS Network. Il pranzo è servito di Corrado, Portobello di Enzo Tortora, Mina, Raimondo Vianello, da un'ideazione di Salvo Di Gennaro.
1: Noi no.

Radio Camaldoli Stereo o semplicemente RCS Network. Rispondiamo alle migliaia di richieste arrivate in redazione riproponendo le fantastiche stelle che hanno illuminato tutte le sere della nostra adolescenza, suonando e cantando tutte le sigle del tubo catodico creato dal fisico Carl Ferdinand Braun, lasciando una scia di ricordi indelebili come Fantastico 5, Il pranzo è servito di Corrado Montoni, Happy Days, A-Team, Chips, Zorro, Kit, da un'idea di Sassà di Salvatore.

Avanti! Il signore desidera una lavatrice? Un frigorifero? Una lavastoviglie? No? Allora un ferro da stiro? Un ventilatore? No, no? Che sfiga! Forse ho capito quello che fa al caso suo. Un televisore, di quelli di Cucù che fantastica TV. Ogni sabato sera i varietà più celebri, Canzonissima, Carosello, le ragazze cin cin, tutte le più belle stelle sono passate prima da noi. RCS Network, la radio che ti affascina.

Evviva! Evviva! La domenica è festa grande a RCS Network. Tutte le sigle storiche della TV che ci hanno accompagnato nella nostra adolescenza, che ci hanno fatto innamorare. Goldrake, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, Raffaella Carrà, Sylvie Vartan, Mina e la Banda. Un'idea di Salvo Di Gennaro.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana, bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con il ritorno di Gianna Nannini, Meraviglioso Errore, e il suo nuovo singolo scritto dalla stessa Gianna insieme a Bruno Risas e Di Martino, ad impreziosirne la resa. E poi il missaggio fatto da Manny Marroquin, tra i più autorevoli ingegneri del suono a livello internazionale e vincitore di 14 Grammy Awards. Meraviglioso Errore di Gianna Nannini racconta un amore imperfetto, difficile da spiegare ma impossibile da ignorare. Si intitola invece Serena Joy, il nuovo di Olivia Rodrigo a favore dei diritti delle donne. È un pezzo rimasto fuori dal suo terzo album e ora disponibile in streaming dopo una prima uscita in edizione limitata. Una parte dei ricavi sarà infatti destinata al Daisy Chain Fields Fund per sostenere organizzazioni impegnate nella tutela e nella promozione dei diritti di donne e ragazze. La Serena Joy alla quale Olivia Rodrigo si riferisce è uno dei personaggi centrali de Il racconto dell'ancella. E ci sono intanto canzoni che raccontano un amore e poi ce ne sono altre che raccontano qualcosa di ancora più grande. E quello che fanno Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli, la loro nuova canzone che celebra l'unione tra due città e due identità che, seppur divise da centinaia di chilometri, parlano la stessa lingua di passione, appartenenza e radici comuni. Ed a proposito di sinergie artistiche inedite, sul finire di questa estate 2026 abbiamo anche Ariete ed Angelina Mango che ci hanno regalato il loro primo singolo insieme, intitolato Che bella vita, che mette in scena l'amicizia come antidoto alle storture della crescita. Il testo affronta appunto il tema dell'amicizia consapevole, intesa non come semplice coincidenza temporale ma come volontà precisa di sostenersi a vicenda lungo il percorso della maturità. Ed intanto è uscito anche Pay That Roll, il nuovo degli One Republic, un pezzo pop folk coinvolgente, ideale per un viaggio on the road. Nel testo si nasconde un messaggio universale, un avvertimento sui rischi di vivere troppo velocemente e in modo sconsiderato e sulle inevitabili conseguenze delle nostre scelte. Per la serie ogni strada ha un prezzo e prima o poi tutti dobbiamo pagarne il pedaggio. E tra le novità di questa settimana anche Bugie, il nuovo singolo di Shiva, canzone che racconta le conseguenze di un rapporto sentimentale arrivato al capolinea, tra emozioni ancora presenti, ricordi del passato e la difficoltà di accettare una separazione. Un tema personale che proprio per alcuni elementi presenti nel progetto fa pensare a possibili collegamenti con la vita privata dello stesso Shiva. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Timeless, l'album postumo di Prince, composto da 10 registrazioni rare e inedite provenienti dal leggendario archivio del genio di Minneapolis. Timeless è il primo progetto discografico di Prince ad essere curato in modo da attraversare tutte le principali epoche della sua carriera, riunendo le incisioni realizzate tra il 1977 e il 2016, in un ampio ritratto di uno degli artisti più innovativi ed influenti della storia della musica. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Prince: la vita è solo una festa e le feste non sono fatte per durare.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Cucù, che fantastica TV! Nell'anno 1971 nascono i grandi Colossal, come le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi e Luigi Comencini, e i più celebri sceneggiati, Il segno del comando di Flaminio ed Agata, e Andromeda di Cremaschi e Elliot. Da non dimenticare Belfagor, interpretato da Juliette Gréco, il fantasma del Louvre di Arthur Bernard. Straordinariamente affascinante! Abbiamo vissuto quei momenti surreali, riportando le lancette del passato in sinergia con i tempi di oggi. Brivido e mistero, tutto racchiuso nelle magiche teche senza tempo di RCS Network. Da un'idea letteraria di Jerry Dauria. Inimitabile!

0: contraddizione, ma semplicemente RCS Network, che diventa Cucù che fantastica TV. Tutte le sigle, migliaia delle trasmissioni di alto gradimento le trovi qui. Raffaella Carrà, Sandra Mondaini, Loretta Goggi, Sylvie Vartan, Mina, Zoom Zoom Zoom,
1: Zoom Zoom Zoom,
0: da un'ideazione di Salvo Di Gennaro.

Senti Carletto, vieni qui, ti devo parlare molto seriamente. È possibile che continui a combinarne di tutti i colori? Ma lo sai quello che mi dicono? Mi hanno detto che oggi a scuola hai cantato a squarciagola.

da una scommessa di Salvo Di Gennaro. Accendiamo 60 candeline di auguri. Brindiamo e festeggiamo tutti gli eventi, sigle di trasmissioni storiche della TV, come Il Musichiere, Sanremo, la Super Classifica Show, Miau sono il Telegattone, Disco Ring, Super Gulp, da un'esclusiva di RCS Network.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. In

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Torino, che ospita la prestigiosa mostra che ripercorre la vita e la carriera di Orson Welles attraverso oltre 400 pezzi tra fotografie, documenti d'archivio, disegni, manifesti, materiali audiovisivi e installazioni. Regista, attore, autore, illusionista, narratore radiofonico e sperimentatore del linguaggio visivo e sonoro, Welles ha fatto della trasformazione una vera e propria cifra poetica. L'allestimento prolunga la spinta creativa del genio americano in un percorso immersivo e narrativo, in cui il cinema si rivela come arte dell'illusione, non semplice finzione ma strumento per interrogare la verità delle immagini. My name is Orson Welles, presso il Museo Nazionale del Cinema di Torino fino al 5 ottobre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che racconta il momento in cui la capitale d'Italia divenne la capitale della moda internazionale e con essa del cinema e dell'immaginario, il momento in cui dal paese si affermò in tutto il mondo il marchio del Made in Italy. In esposizione ben 150

0: Fotografie d'epoca, 5 postazioni video, oggetti, documenti, tessuti e abiti originali e nella maggior parte inediti, creati da nomi leggendari come Valentino Garavani, Sorelle Fontana, Fernanda Gattinoni, Laura Biagiotti, solo per citarne alcuni. Le immagini raccontano sfilate, atelier, reportage, interviste, jet set, lavoro e glamour. A fianco il cinema che negli anni della dolce vita attraversa una stagione irripetibile, fatta di stelle, di film epocali. Moda in luce, 1955-1975, Roma fra glamour e innovazione industriale, ospitata dai Musei Capitolini, Centrale Montemartini fino al 15 novembre. E ora Bari per la retrospettiva dedicata allo scultore e pittore Bruno Calvani. L'allestimento riunisce circa 30 sculture caratterizzate da un fascino intriso di malinconia nel richiamo alle antiche civiltà artistiche reinterpretate con la freschezza di una luce moderna, accanto ad un nucleo significativo di opere pittoriche su tela e carta, con un focus sul bianco e nero tra ritratti, paesaggi e nature morte, eseguite entro un ampio arco cronologico. Bruno Calvani, la luce sull'antico, negli spazi storici del castello angioino aragonese di Mola di Bari fino al 30 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. In me dorme un grido di Francesca Diotallevi. L'autrice restituisce in questo viaggio di cadute e rinascite, ferite e illuminazioni, l'anima inquieta, furiosa e bellissima di un artista e la storia del suo capolavoro. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ehi, amigos, sto cavalcando da ore. Il cavallo è stanco, deve riposare. Oh, guarda là, un saloon. Fermiamoci. Entriamo. Un boccale di birra ghiacciato, per favore.
3: Eccovi servito.
2: Ma guarda là, c'è la TV. Con le ragazze e cin cin di colpo grosso.
4: Tutte le trasmissioni più belle della TV alla radio. Vi riproponiamo tutte le grandi sigle che hanno fatto la storia della nostra vita. Raffaella Carrà, ma che musica, maestro! Sandra Mondaini, Portobello. Da un'idea di Gerry Dauria.
5: Ferrero presenta. Nel paese fuma il vulcano, che piace a tutti.
6: E piace a Sansone,
7: che piega Lottone.
6: E piace a Giannetto,
7: che cuoce il capretto.

0: tu. E che? C'ho scritto Giocondor!
1: Gigante, pensaci tu.
2: Ci penso io. Ecco il fumo del vulcano. Ed ecco Joe Condor.
0: Ma mi lasci! Non c'ho il paracadute! Non c'ho la mutua! Ma cosa sono? Una caldaia? Un impianto a cherosene?
3: Bacio il gasolio, comandante.
2: Torna la felicità.
4: E con la felicità la voglia di un buon cioccolato. Ai ragazzi piace così tanto che... Ma con Kinder anche la mamma è d'accordo. Lei sa che il latte fa bene alla crescita del suo ragazzo. E Kinder è più latte e meno cacao. Ecco perché Kinder mette d'accordo genitori e ragazzi. Kinder Ferrero.
5: Cucù, che magica TV! I grandi colossal ora suonano su RCS Network. Ricordando, Guerre Stellari di George Lucas. Spazio 1999, ideato da Jerry Sylvia Anderson. E poi Star Trek di Gene Roddenberry. Le storie fantastiche immortalate nella nostra mente, lasciando un vuoto incolmabile. Noi di Radio Camaldoli Stereo ricostruiamo il passato e confezioniamo tutte le più belle sigle che hanno fatto la storia sul pianeta Terra, riproponendole da un'idea di Jerry Dauria.

0: in richiesta ritornano le più belle sigle della TV. I grandi pilastri musicali che hanno fatto la storia del piccolo schermo suoneranno solo su RCS Network. Il pranzo è servito di Corrado, Portobello di Enzo Tortora, Mina, Raimondo Vianello, da un'ideazione di Salvo Di Gennaro.
1: Noi no, noi.

0: Radio Camaldoli Stereo o semplicemente RCS Network. Rispondiamo alle migliaia di richieste arrivate in redazione riproponendo le fantastiche stelle che hanno illuminato tutte le sere della nostra adolescenza, suonando e cantando tutte le sigle del tubo catodico creato dal fisico Carl Ferdinand Braun, lasciando una scia di ricordi indelebili, come Fantastico 5, Il pranzo è servito di Corrado Montoni, Happy Days, A-Team, Chips, Zorro, Kit, da un'idea di Sassà di Salvatore. Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 2.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Alessandro Di Battista è stato ricoverato nella serata di venerdì 28 agosto a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. Il giornalista e scrittore, ex deputato del Movimento 5 Stelle, si trovava nell'isola per realizzare un reportage ed è arrivato in ospedale in gravi condizioni. Fonti informate hanno riferito all'ANSA che l'ex deputato italiano sarà trasferito in ambulanza a L'Avana. Da Palazzo Chigi fanno sapere che, qualora le condizioni di Di Battista lo dovessero permettere, sarà rimpatriato in Italia.
2: La procura di Torre